0: È una famiglia di artisti itineranti e sin da piccoli sbarcano il lunario esibendosi nei locali di periferia dello stato di New York. Dopo i locali, il teatro e poi il cinema. 13 film in tutto. Ognuno dei fratelli Marx si costruisce un personaggio, una figura a popolare quello scenario di contraddizioni, fratture, dialetti, disequilibri in seno alla comunità statunitense degli anni 30 e 40, impregnata di animi immigrati in cerca di nuove identità. Il look di Groucho Marx è molto riconoscibile. Baffi dipinti, occhialoni, sigaro in bocca, camminata affalcata, frac con coda svolazzante. Per la cronaca, i baffi se li è fatti crescere solo nel 1950, a carriera cinematografica conclusa, praticamente. Groucho, racconta il musicologo Paolo Prato in una puntata di Wikiradio andata in onda il 2 ottobre del 2020, diventerà il colto, quella figura che fa da collegamento tra il ghetto e il mondo esterno, che conosce bene la povertà, ma conosce altrettanto bene il benessere.
1: Provvisto di educazione, è un giocherellone, un truffatore, un seduttore, un guaritore, anche un po' ladro e accattone. Schnorrer si definiva con un termine yiddish. Perennemente orientato alla scalata sociale, vive la vita di un ricco burbero e insoddisfatto, sempre pronto a disprezzare. Una sua celebre battuta dice: «Non dimentico mai una faccia, ma nel vostro caso farò un'eccezione». Le agenzie immobiliari della Florida, i teatri d'opera, gli abiti eleganti e i sontuosi interni presenti in tutti i loro film vengono presentati sotto veste satirica, ma per i pubblici yiddish, tedeschi, polacchi, irlandesi, italiani, greci, a cui quei film erano indirizzati, si trattava a tutti gli effetti di meraviglie della cultura materiale e immateriale, al cui possesso era dunque lecito aspirare. In fondo, il consumismo inizia proprio in quegli anni, nonostante la depressione.
2: Dica, quanto le devo? Ma non si vergogna, dall'Africa, qui $1.85, è oltraggioso. E le avevo detto di non passare per l'Australia, è piena di buche, doveva prendere per Lincoln Boulevard. Ma come le è venuta un'idea del genere? Si giri, le prendo il numero di targa, non mi faccio mica
3: appellare
2: io.
3: Capitano Spalding!
2: A lei penserò più tardi, non deve mai più...
3: Capitano Spalding!
2: Accidenti, lo sai che lei è una delle donne più belle che abbia mai visto, non che questo sia un gran vanto.
3: Capitano Spalding, la maggiore dei Rittenhouse è a sua completa disposizione.
2: Signori, desidero ringraziarvi per questa vostra accoglienza tutta dispari, cioè senza pari. Poi vorrei aggiungere ancora una o due parole. Amici cari, sono profondamente gratificato dalla vostra magnifica manifestazione d'affetto. Pertanto voglio aggiungere: urrà per il capitano Spalding, esploratore d'Africa. Qualcuno doveva pur dirlo, no?
3: Desidero farle sapere, capitano, che è un grande onore darle il benvenuto nella mia modesta casa.
2: Non è mica tanto male.
3: Non c'è bisogno.
2: Aspetti
3: che
2: un momento, ma lo sa che lei ha ragione, è proprio malandata. Anzi, è una delle più squallide bicocche che abbia mai veduto.
3: Ma capitano...
2: Chi gliel'ha data quella carta d'apparati?
3: Ma
2: non posso lasciarlo andare. E qual è il risultato? Non viene più la stessa gente di prima. Guardi quelli che sono qui, somigliano a lei. Le dico io cosa facciamo: mettiamo un'insegna con scritto nuova gestione, organizziamo un pasto a 70 centesimi che fa uscire gli occhi di fuori ai clienti, e quando hanno gli occhi di fuori serviamo quello che ci pare, tanto non vedono. E adesso firmi qui e mi dia un assegno di $1.500. Vede, madame, deve sapere che con questa polizza lei ha provveduto al futuro dei suoi piccoli e anche alla sua vecchiaia, che sarà fra un paio di settimane, sempre se mi tendo di carne di cavallo.
0: È una comicità, quella dei film dei fratelli Marx, legata al loro tempo, gli anni 30 e 40 del secolo scorso, negli Stati Uniti d'America attraversati da profonde tensioni sociali. I loro film si vedono raramente in televisione. La televisione, diceva Groucho Marx, la trovo molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado nella camera accanto a leggere un libro. Per chi volesse approfondire la figura di Groucho Marx, la bibliografia non manca. Per esempio, Luca Martello ha firmato la biografia Groucho e i suoi fratelli, pubblicata per Castelvecchi nel 2009. E poi ancora nel 1980 un agile libro a firma di Andrea Martini era stato pubblicato dalla Nuova Italia nella collana Il Castoro, si intitolava I Marx, Cico, Groucho, Arpo, Zeppo, Marx. Vi ricordiamo che oltre a procurarvi i libri potete ascoltare la puntata integrale di Wikiradio andata in onda il 2 ottobre 2020, dove Paolo Prato ricostruisce vita, opere e contesto di Groucho, dai primi passi sui palchi fino alla consegna dell'Oscar alla carriera per mano di Jack Lemmon nel 1974, 3 anni prima della sua morte.
4: Tonight, the Academy, through the Board of Governors, is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers by presenting an honorary award to them for their brilliance and lasting contribution to the art of motion pictures.
0: L'appuntamento con

0: Wikiradio è per domani, sabato 3 ottobre, alle 13, con una puntata di 30 minuti dedicata al processo di Norimberga. Buon ascolto!
1: Grazie a Wikiradio, dunque, noi torniamo e andiamo a chiudere a Francofortini e alle sue macchine da scrivere Olivetti. C'è un pezzo molto bello di Fortini, è pubblicato dal Bollettino Olivetti, che si chiama Preghiera di pubblicazione. Dice: è un curioso lavoro quello di chi legge in una redazione manoscritti o dattiloscritti di poesie e prose, pacchi postali con testi di spago o arrotolati come randelli, buste gonfie da esplodere al primo foglio. Vi compare un'immagine bella nota d'Italia, quella degli aspiranti scrittori, appunto, ma come esasperata dal fatto di trovarsi nell'estrema impudicizia dell'espressione letteraria, in trasparenza, borghi lontani, dove ancora la macchina per scrivere è orgoglio del canonico o del maresciallo dei carabinieri. Ma il maresciallo, il segretario comunale la prestano qualche volta la macchina, e il racconto, una sera, o la poesia, pupille notturne, è copiata un dito dopo l'altro su macchine gemebonde come carri armati, dove le N e le A soffrono di tic nervosi e le maiuscole strappano il loro inchiostro un po' alla banda azzurra e un po' alla rossa, emergendo in costume e fantasia dalla pagina, eccetera, eccetera. E così strappo alla memoria anche un altro ricordo, il nastro bicolore e i suoi capricci. Prima ho citato la macchina Valentina, Valentine in realtà, Olivetti aveva il design di Ettore Sozzas e i testi pubblicitari di Giovanni Giudici, un altro nostro grande poeta, per capire che cosa ci siamo persi. Del copywriter come genere letterario, scritti di Franco Fortini a cura di Daniele Balicco, editi da Quodlibet, il libro che abbiamo sfogliato questa mattina. A cui comincia. Franco Fortini ha scritto i testi per una mezza dozzina di canzoni negli anni 50-60, sono canzoni tutte bellissime. Poi ha smesso e ha spiegato che il rapporto con i musicisti gli riusciva troppo difficile, perché le parole della poesia sono già musica. È un peccato che la pensasse così. Noi chiudiamo però ascoltando una delle sue canzoni più belle, la scritta per Margot Galante Garrone, che faceva parte del gruppo dei Cantacronache. È stata incisa la prima volta nel 1961, poi anni dopo, molti anni dopo, nel 2012, con la voce appena un po' più velata, Margot l'ha incisa di nuovo. Si chiama Le nostre domande. È una coppia che, pur condividendo la vita quotidiana, l'affetto, non si capisce più, non sa bene che domande farsi e neppure che risposte darsi. Sono le 6:38 minuti, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, dunque grazie a Federico Vizzaccaro, Serafiero Liborio in console. Oggi è venerdì, finisce la mia settimana all'alba di Radio 3, come sempre un piacere. È un privilegio, linea al GR, alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo e a tutti gli altri programmi della giornata. Buona giornata e qui comincia.

Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.

0: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla Terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
1: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
2: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
4: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
7: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
8: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
9: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. L'Italia chiede maggiore flessibilità sui conti per fare fronte agli effetti della crisi energetica e dell'aumento dell'inflazione. Intervenendo all'evento per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Giorgia Meloni è tornata sulla lettera inviata a questo proposito a Bruxelles. Ecco le sue parole.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico. E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
4: Il confronto politico si snoda tra i temi economici ma anche sulla legge elettorale. Il testo in aula per la terza lettura avanza con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì poi dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma.
5: Il colpo d'occhio a Montecitorio è da tutto esaurito e il voto segreto stavolta passa senza scossoni. Nessun francotiratore nella maggioranza. Non ci aspettavamo nulla di diverso, dice sicuro il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Compattezza che si manifesta negli interventi in aula. La legge elettorale ridà la parola ai cittadini, assicurando stabilità, spiega il centrodestra. Serve solo a evitare loro una sconfitta, replicano i progressisti, certi che il testo sarà bocciato dalla Consulta perché, con un premierato di fatto, stravolge la Costituzione. Archiviato il primo voto, si torna a guardare alla manovra, con Matteo Salvini che chiede di fare più deficit.
6: Mi insegnate che in un momento complicato devi fare una manovra importante, una manovra coraggiosa.
5: Un tema, la flessibilità, sollevato in Europa dalla stessa Premier, mossa che Giuseppe Conte giudica tardiva e insufficiente.
7: Scrive la letterina con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
5: Ci avevano detto di aver risanato i conti, ricorda il PD, un fallimento sotto gli occhi di tutti. Lucio Bondi, GR3.
2: Dal fronte del caro carburante arrivano nuovi segnali di raffreddamento anche grazie a un'altra compagnia che ha deciso di aderire al tetto per i prezzi di benzina e gasolio.
8: A dare una mano agli automobilisti ora è anche Tamoil, che ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait almeno fino alla fine di ottobre. Positivo il giudizio del Codacons. Sono oltre 11.000 adesso i distributori a prezzi calmierati diffusi su tutto il territorio nazionale. Una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro sul territorio italiano mostra qualche miglioramento. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete stradale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a sorvegliare da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene i contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, che sono considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare quindi eventuali ricadute sui prezzi. Lorenzo Opice, GR3.
4: L'aumento dei prezzi dei carburanti è anche uno dei temi della campagna per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Nelle ultime ore Donald Trump ha ventilato la possibilità di chiedere all'Europa il rilascio delle proprie riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti. Poco prima il segretario al Tesoro Bessent era stato più esplicito, esortando l'Europa ad attingere immediatamente alle proprie riserve.
2: In Francia continua la rivolta degli studenti. Il bilancio degli incidenti che hanno fatto da corollario alle manifestazioni è pesante, oltre 400 feriti, quasi 2.000 fermi. Il governo tenta una mediazione, sentiamo.
9: Cassonetti della spazzatura a bloccare gli ingressi dei licei, ma anche aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2.000 i fermati, quasi tutti minorenni, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo, il partito di Mélenchon, in effetti presente ad alcuni cortei con i suoi militanti, replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione, Geoffrey, riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Il Wall Street Journal rivela che la portaerei Roosevelt e altre unità navali statunitensi si stanno spostando verso il Medio Oriente, a bordo anche un contingente di 10.000 soldati. Si tratta del terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e fa pensare a una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran.
2: Oronda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
14: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, domani alle 20.15, su Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 6.52 e 7 secondi. Venerdì 2 ottobre, caratterizzato da flussi veicolari in graduale aumento, soprattutto attorno ai centri urbani, per i consueti spostamenti pendolari del mattino. Si registrano code in area milanese, particolarmente congestionata questa mattina. Abbiamo delle code sia sulla 7, la Milano-Genova, tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, ma anche sulla tangenziale ovest e sulla tangenziale nord, code tra lo svincolo della statale del lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, code che ritroviamo anche per intenso traffico tra Grumello e Bergamo verso Milano. E attenzione, è avvenuto un incidente sempre sulla 4, la Milano-Brescia, tra la barriera di Milano est e la tangenziale nord di Milano in direzione di Torino. Passiamo alla area capitolina, perché ci sono code sia sul tratto della Roma Teramo, il tratto capitolino, per 2 chilometri tra via Fiorentina e tangenziale est, ma anche alla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, Luigi Spinola, sono le 6:54 minuti e 5 secondi adesso e siete in ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi per i nostri titoli andiamo innanzitutto in Francia, dove ieri è dilagata la rivolta degli studenti delle scuole superiori, licei. Mention colère, menzione collera, questo è il titolo sulla copertina, come spesso accade, monografica di Libération, che poi racconta nel catenaccio. Partiti dall'Île-de-France, la regione di Parigi, il movimento si è esteso adesso a tutto il paese di fronte al governo, che parla di violenze urbane e accusa la France Insoumise di Mélenchon di istigare alla rivolta. Gli studenti liceali denunciano la brutalità della risposta della polizia. Sia la rivolta degli studenti francesi trova molto spazio anche sulla stampa estera, quella britannica in particolare in testa alle notizie del Times, quella spagnola. In Spagna però l'attenzione è rivolta soprattutto ad altro, all'attesissima seduta del congresso spagnolo di oggi, che dovrebbe approvare i due decreti elaborati da Sanchez dopo le proteste scatenate dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, i decreti sull'emergenza abitativa. Ma fa sapere al Paese in apertura Junts, il partito indipendentista catalano, respinge questi decreti e mette il governo alle corde. Lasciamo l'Europa, andiamo in Medio Oriente, in Israele. Sono ancora tanti punti interrogativi dopo il tentato dirottamento di un aereo sulla rotta Dubai-Tel Aviv, ce n'è anche uno politico, lo ha in apertura il Times of Israel. L'attentato al volo Fly Dubai salverà la campagna elettorale in difficoltà di Netanyahu. Intanto gli Stati Uniti, ci dice Al Jazeera, rafforzano il loro dispositivo militare nel Golfo, inviano altri 2000 Marines. Il Wall Street Journal invece titola sulla terza portaerei pronta ad arrivare nella regione in vista di una possibile ripresa del conflitto il prossimo mese. Intanto il conflitto dilaga in Etiopia, ad Addis Abeba, la capitale, si sono sentiti esplosioni e ieri sono stati rotti anche i rapporti diplomatici tra Etiopia ed Eritrea, cosa che fa temere per un'estensione su scala regionale del conflitto. E a questo punto, con l'assistenza tecnica di Fiore Liborio, la regia di Manuel De Lucia, l'aiuto in redazione di Costanza Spocci e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. A 17 anni, con indosso un completo a righe beige e piccoli occhiali rotondi, Ilias, in piedi su un tavolo con un megafono, se la prende con i suoi compagni di classe. Intorno a lui i cellulari sono tenuti in alto. A partire dalle 7:30 di giovedì 1 ottobre, diverse centinaia di studenti, insegnanti, genitori, ex alunni si sono riuniti davanti ai grandi cancelli verdi del liceo Blaise Andrard. Stiamo a Sevran, Saint-Saint-Denis, nelle periferie di Parigi. È ora o mai più per farci sentire, dichiara lo studente dell'ultimo anno, diventato uno dei portavoce del movimento. Sulle scalinate della scuola cartelli elencano le lamentele: 35 per classe, ma il problema secondo voi sono i cellulari? Perdiamo le lezioni, sì, ma per insegnarvene una. Questo è l'attacco del pezzo di Libération, di uno dei pezzi di Libération che racconta l'estensione della rivolta studentesca e le sue ragioni. Parigi, Lille, Marsiglia, Strasburgo, Tolosa, Nantes. In totale ieri sono state registrate 900 azioni con tutti i dipartimenti dell'esagono interessati. Secondo una fonte della sicurezza citata dall'Agence France-Presse, che dettaglia anche l'indurimento del confronto con il governo e con le forze di polizia nella sola regione dell'Île-de-France, la regione di Parigi, oltre 200 scuole sono state interessate da disordini, di cui una cinquantina a teatro di violenze, scontri, atti vandalici in diverse città. I cassonetti della spazzatura sono stati rovesciati, sono stati appiccati incendi e lanciati oggetti. Il ministro dell'istruzione dichiara a X di aver richiesto che le lezioni si svolgano a distanza in diverse scuole. 400, fino a quando non tornerà la normalità. Libération però racconta soprattutto quanto sta accadendo sul campo di una battaglia politica. Ieri c'è stata una novità, anche gli studenti universitari si sono uniti al movimento, hanno bloccato una trentina di campus universitari iniziate a Créteil il 18 settembre. Le proteste si sono diffuse inizialmente nelle scuole superiori della regione parigina, per poi estendersi a un numero sempre maggiore di istituti in tutto il paese. Andiamo alle ragioni di questa rivolta. Le rivendicazioni variano da una scuola all'altra, ma derivano in gran parte dalle stesse difficoltà quotidiane della vita scolastica: la mancata sostituzione degli insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici fatiscenti, le preoccupazioni legate al sistema di amministrazione universitaria Parcoursup, questo soprattutto. Alla Blaise Centrale, la scuola da dove abbiamo iniziato questo reportage virtuale, un cartello sventola sopra la folla: ci mandano contro i cavalli come se fossimo animali. Ricordo è ancora vivo, martedì quattro agenti di polizia a cavallo hanno caricato studenti, insegnanti e genitori radunati davanti alla scuola. È stato incredibilmente violento. La sola vista della polizia a cavallo è sufficiente a cambiare l'atmosfera della mattinata. Gli studenti vanno nel panico, gli insegnanti urlano loro di entrare a scuola. In risposta alcuni manifestanti lanciano fuochi d'artificio e fumogeni. Per quasi due ore gli insegnanti fanno la spola tra i gruppi. Jawad, un insegnante di inglese, richiama quattro studenti che si sono spostati in strada. Volete essere caricati di nuovo? Finora non ci hanno lanciato gas lacrimogeni. A tratti una piccola catena umana di insegnanti si forma davanti alla scuola per proteggere gli studenti. Questo è un reportage di Libération che si sofferma sull'unione che c'è in questo momento tra studenti e insegnanti che lottano insieme. Poi c'è un virgolettato su questo: ci sentiamo sostenuti e questo rende la nostra lotta più credibile. Libération, uno di quei quotidiani che oggi fa lo sforzo di andare a sentire gli studenti, e quindi ad esempio un secondo pezzo, le loro ragioni, a questo titolo, le parole degli studenti delle scuole superiori che si sono mobilitati, due punti: siamo stati trascurati, dimenticati e non ci sono pari opportunità. Lo fa un lavoro che fa anche Le Monde, un lungo pezzo. Gli studenti liceali, gli insegnanti spiegano perché stanno manifestando, con studenti sentiti a Saint-Denis, di nuovo periferia di Parigi, Lille nel nord, Bordeaux nella Gironde, spiegano le loro rivendicazioni e quelle che riguardano in particolare i costi in vista dell'istruzione post scolastica. Le Monde si sofferma anche, ma lo fanno tutte le testate ovviamente, sulla risposta del governo. Le Monde titola su un governo che è ormai bloccato nell'ingranaggio di una mobilitazione studentesca fuori controllo. Il ministro dell'Educazione nazionale, Edouard Geffrey, oggi proverà a dialogare con i rappresentanti delle associazioni dei liceali e dei parenti dopo 10 giorni di manifestazioni che sono state represse brutalmente dalle forze dell'ordine. Le dichiarazioni di Edouard Geffrey non fanno però presagire nulla di buono, perché ha detto ieri le cose sono cambiate, la mobilitazione è sfociata in violenza urbana. Geffrey presenta una proposta: almeno il governo ha deciso di ritirare il piano di introdurre una tassa di iscrizione per i temutissimi prépa, i corsi preparatori per le grandes écoles, e anche i costi legati all'esame per il BTS, il brevetto tecnico superiore, che è una sorta di laurea breve dopo il conseguimento della mobilità. Ma soprattutto il governo, in cerca di una strategia a titolo di ha deciso di mettere nel mirino la France Insoumise, il partito di Mélenchon, accusato di essere il catalizzatore della rabbia studentesca. E questa è la linea che viene scelta dalla stampa conservatrice, ad esempio Le Figaro. Le Figaro ha questa apertura, dice: abbiamo un documento in esclusiva, il rapporto dei servizi che evidenzia il ruolo chiave di la France Insoumise. Cita anche un passaggio del documento che arriva dalla procura in realtà di Parigi: le origini del movimento risiedono chiaramente nella strumentalizzazione delle strutture sindacali studentesche e dei movimenti politici vicini all'estrema sinistra. A questo Le Figaro dedica anche il suo editoriale. Jean-Luc Mélenchon, questo è il titolo, la strategia della scuola bruciata, e quindi decisamente spaccata anche la stampa francese, lo è anche su un'altra questione che tiene banco ormai da 3 giorni, le accuse di antisemitismo rivolte al presidente di Rassemblement National, Jordan Bardella, da un'inchiesta puntuta del sito investigativo Mediapart. Oggi Mediapart, dopo gli attacchi di Bardella, ha deciso di pubblicare i documenti che sono al cuore dell'inchiesta, le fonti, spiegando la metodologia utilizzata per autenticare. Il titolo è Bardella, les preuves du mensonge, Bardella, le prove delle bugie, perché Jean Bardella, inizia così il pezzo, non ha soltanto prodotto scritte antisemite all'inizio della sua carriera, ha anche mentito a tutta la Francia, non prendendosi la responsabilità dei suoi testi. Dicevo, la stampa si spacca. Perché? Perché i quotidiani progressisti riprendono e rilanciano quello che è ovviamente la notizia, il nuovo pezzo di Mediapart, spiegano con attenzione tutta la metodologia, va detto, molto seria, con la quale Mediapart è riuscita a convalidare, a dare per buona, a suffragare questa accusa di antisemitismo nei confronti di Jordan Bardella, mentre Le Figaro mette in apertura sul tema la denuncia di Jordan Bardella, la denuncia delle pseudo prove di Mediapart e la decisione di intentare causa per diffamazione contro il sito investigativo. Lasciamo la Francia, notiamo però come conferma dei tempi complicati in cui stiamo vivendo, che Bardella ha ricevuto, ce lo dice Arez, un appoggio forse però inatteso, quello del ministro della diaspora del governo israeliano, che ha detto: questa è la solita opera di demonizzazione dell'estrema sinistra, a confermare una volta di più e da altra prospettiva quanto siano slegati antisemitismo da una parte e critiche al governo israeliano dall'altra. Se un movimento sostiene il governo israeliano, evidentemente poco importa se ha pubblicato nel tempo diversi siti antisemiti. Lasciamo la Francia, lasciamo la Francia, andiamo in Spagna con l'apertura di El País, dedicata all'attesissima sessione di oggi del Congresso spagnolo, che dovrebbe approvare 2 decreti volti a frenare la crisi abitativa, decreti che sono stati preparati in tutta fretta dal governo socialista dopo le proteste scatenate dallo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal la scorsa settimana. E però la notizia arrivata nella serata di ieri è che il partito indipendentista catalano Junts, il partito di centrodestra guidato da Puigdemont, ha deciso di votare contro questi decreti. Sono voti di cui il governo ha bisogno, perché, lo ricordo, il governo Sanchez è un governo di minoranza. Junts si presenta come arbitro della situazione e di fatto trasforma il dibattito sull'emergenza abitativa in una lotta di potere, al quale il governo ha risposto prontamente e con fermezza. I decreti non saranno ritirati e la votazione in Parlamento rimane confermata. Sanchez sfida i separatisti a mostrare il loro vero volto accanto al Partito Popolare e all'estrema destra di Vox. C'è anche un editoriale con cui El País chiede alla politica di fare il proprio lavoro. Fai il tuo lavoro, questo il titolo. Il rifiuto da parte di Junts mette a repentaglio l'opportunità di iniziare finalmente ad affrontare la crisi abitativa. Lasciamo anche la Spagna, andiamo nel Regno Unito con gli ultimi sviluppi riguardo al presunto progetto di attentato contro la base della Royal Air Force di Fairford nel Gloucestershire. La notizia di ieri importante è che è stato arrestato un cittadino britannico con doppia cittadinanza, quindi un anglo-iraniano arrestato ai sensi della legge antiterrorismo. Un collegamento tra l'Iran e gli eventi avvenuti nella campagna del Gloucestershire, scrive oggi il Guardian, viene considerato a questo punto sempre più probabile, mentre le indagini della polizia e dei servizi di sicurezza proseguono. Questo le ultimi aggiornamenti che abbiamo. Abbiamo anche una dichiarazione della coordinatrice nazionale della polizia antiterrorismo, Vicky Evans, che ha detto: come abbiamo chiarito, stiamo esaminando tutte le possibili piste, comprese il possibile coinvolgimento di stati stranieri. Andiamo a questo punto in Medio Oriente, sulla stampa israeliana, con Haaretz che titola sulle tante domande rimaste aperte dopo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, e alcune risposte prova a darle, come ci si poteva aspettare, Netanyahu, riguardo innanzitutto all'identità e al profilo del copilota omanita che ha tentato di far precipitare l'aereo. Secondo il premier israeliano, è stato sottoposto a indottrinamento radicale islamista. Questa notizia, questa dichiarazione, venne ripresa da Times of Israel come dalle altre testate. Times of Israel si domanda soprattutto se questo attentato potrà salvare la campagna elettorale in difficoltà di Netanyahu. Spiega Ben Sales che il primo ministro, con il suo fiuto per l'immagine, sta sfruttando il potere della sua posizione per associarsi in qualche modo all'eroismo dei passeggeri e suggerire, questo è il messaggio centrale, come ha fatto nel passato, che Israele è troppo in pericolo per rischiare di avventurarsi con nuovi leader. Netanyahu spera di essere associato a quel successo piuttosto che all'enorme disastro del 7 ottobre. Il salvataggio dell'aereo non è opera sua, anzi forse al suo governo, ai suoi ministeri, alle strutture di sicurezza si potrebbe addebitare la mancanza, la vulnerabilità che è stata esposta, ma in quanto primo ministro è lui che può farsi fotografare con i passeggeri sollevati, che può rivolgersi alla nazione con un tono grave e baritonale, che può annunciare nuove misure di sicurezza. L'attentato sventato offre a Netanyahu un messaggio forte poco prima del voto, in un momento della campagna elettorale in cui il premier era ed è forse ancora in grave difficoltà. Restiamo in Medio Oriente per riprendere notizie arrivate da diverse testate sul rafforzamento del dispositivo di sicurezza militare degli Stati Uniti nella regione, cosa che fa temere per una ripresa del conflitto nelle prossime settimane, forse prima o poco dopo le elezioni di midterm. Al Jazeera apre in questo momento sull'invio da parte degli USA di altri 2000 Marines in Medio Oriente, confermato da un funzionario statunitense all'emittente qatarina Axios, una delle testate più informate di Washington. Invece fa sapere, con il solito pezzo a firma Barak Ravid, che gli Stati Uniti hanno già inviato più missili Patriot per proteggere l'Arabia Saudita e il Qatar, per proteggere i siti energetici. E infine su Wall Street Journal, notizia che forse avete già sentito durante il GR, abbiamo la notizia che una terza portaerei, la USS Theodore Roosevelt, è in rotta verso il Medio Oriente. Ecco, mentre ci si prepara a un nuovo round del conflitto in Medio Oriente, la guerra divampa in Etiopia. Oggi Al Jazeera è una delle poche testate che ha la notizia che delle esplosioni sono state udite anche a Addis Abeba, questo nel contesto di una guerra che è ripresa nel nord, nel Tigray, una regione che è stata già teatro di un conflitto devastante diversi anni fa. Le forze governative si stringono intorno alla capitale del Tigray in seguito a rinnovate accuse di coinvolgimento eritreo. La notizia di ieri è quella data dalla Reuters, ripresa da Al Jazeera, di esplosioni che si sarebbero avvertite anche nei pressi del quartier generale dell'esercito etiope. La notizia che inquieta, l'altra notizia che inquieta, è l'aggravarsi della crisi diplomatica. Ieri il governo etiope ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Eritrea, l'Eritrea ha risposto con la stessa mossa, c'è quindi una rottura dei rapporti diplomatici tra i due paesi, ma le accuse dell'Etiopia si estendono ad altri giganti della regione, dal Sudan all'Egitto. Egitto, accusati di sostenere gruppi armati di opposizione. Questo alimenta il timore che il conflitto possa coinvolgere tutte le potenze regionali. Questa è l'ultima notizia per oggi di Radio Tremondo. Potrete ascoltare la nostra rassegna tra poco su Rai Press Sound e sulle altre piattaforme. Noi torniamo in diretta alle 11 con una puntata speciale dall'ex Teatro Verdi di Ferrara nel contesto del Festival Internazionale con Anna Maria Giordano. Diversi ospiti ci racconteranno storie di clima, energia e intelligenza artificiale, facendosi così dare una sbirciata in un futuro che è già presente. A questo punto il microfono passa a Giulio Gambino per la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
3: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
4: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
5: Rai, Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
13: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale.
14: L'Europa dice no a Meloni. Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Oggi è venerdì 2 ottobre. Giornata di tante notizie, storie, temi, argomenti, andiamo a leggere insieme. Repubblica, l'Europa dice no a Meloni, il titolo in prima pagina sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e diretto da Stefano Cappellini. Respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità. Accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. L'Europa non esaudisce le richieste della Premier Meloni. La carta della flessibilità non convince l'Unione Europea, che nega all'Italia l'innalzamento del tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità. Meloni aveva anche scritto a von der Leyen, l'abbiamo detto ieri, ricordate, l'inflazione fa salire la spesa. Intanto la stessa revisione sta per essere chiesta da Francia, Spagna e Grecia e lo spread torna a salire. E infatti andiamo subito sul Sole 24 Ore, prima pagina, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, bufera globale sui bond, ieri giornata di pesanti vendite sui titoli di Stato, dagli USA all'Europa, penalizzati anche i BTP, il rendimento sui titoli decennali è salito al 4,7%, lo spread sui bond si è impennato a 119, le tensioni sui bond hanno contagiato le borse, piazza affari meno 2,2%, con i bancari in caduta. Negli USA i rendimenti dei T-bond decennali hanno toccato i massimi dal 2002 al 5,3%. Gli OAT francesi sforano il 5%, mentre i trentennali britannici si sono impennati per la prima volta dal 1988 al 6%. Quindi bufera globale sui bond, il Sole 24 Ore, e ci riporta sulla stessa traccia anche il Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento del bilancio, la flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen negata, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Stesso tema è trattato oggi praticamente da tutti i quotidiani, andiamo a leggere insieme velocemente per poi passare agli altri temi. La Stampa in prima pagina: flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi antinflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE, stabilizzare i tassi. Il quotidiano Domani: gli italiani non fanno più la spesa ma la destra pensa solo alle urne. Ancora, vediamo qui il abbiamo il quotidiano, il Fatto Quotidiano. Dunque, sul tema della Meloni, il Fatto Quotidiano titola: senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. L'UE no a Meloni sulla flessibilità. Il riarmo è sacro. Su questo tema argomenta Il Tempo con un titolo: la Ursula addormentata. Meloni alza la voce sul deficit. Questo è il titolo del quotidiano Il Tempo. Serve più flessibilità nei conti su energia e inflazione. Ecco le strade, inclusa la clausola di salvaguardia generale. Il caro energia picchia duro sui conti e l'inflazione rischia di far sballare le previsioni della manovra. Serve più flessibilità di spesa, attivando anche la clausola di salvaguardia nazionale. Meloni scrive a Ursula per porre il tema. Ancora Il Messaggero: legge elettorale, la maggioranza tiene la prova dello scrutinio segreto, pregiudiziale bocciata, Tajani occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Manovra, le mosse del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'UE gela l'Italia. Quindi, insomma, come vedete, il tema è forte e alto su tutti i quotidiani oggi. Volevo vedere con voi un altro tema importantissimo di oggi, di cui parleremo, che sono le rivolte degli studenti in Francia. Il titolo di Repubblica è: preside cosparso di benzina. Sulla Stampa, Francia, la rivolta dei ragazzi. La linea rossa superata nelle banlie. Esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. E ancora Il Corriere della Sera: la rivolta degli studenti incendia la Francia. La protesta degli studenti scuote la Francia. Scontri e disordini a Parigi e in altre città. Divampa anche la polemica politica. Sul Corriere della Sera c'è, in riferimento al tema di cui abbiamo parlato molto ieri, cioè vale a dire il volo per Tel Aviv partito da Dubai, che ha subito un dirottamento e a causa della colluttazione fra i due piloti è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita. In Corriere della Sera riporta questo articolo di Davide Frattini: l'attentato sul volo per Tel Aviv, Israele, l'accusa al copilota, radicalizzato, ci odia. E ci sono una serie di commenti che, se faremo a tempo, leggeremo, legati al fatto che questo aspetto, in particolare l'incidente aereo di cui alcuni ascoltatori ieri durante il filo diretto e poi altri commentatori ieri online e nelle varie newsletter eccetera, hanno dubitato del fatto che potesse essere andato esattamente così. In particolar modo si riferivano al fatto che un aereo che perde quota così velocemente, in maniera così pesante e significativa, una velocità così estrema tale da tagliare il timone, il tail dietro dell'aereo, di questo Boeing 737 Max, non fosse così semplice per delle persone civilissime e normali andare nella cabina di pilotaggio, sradicare porta e copilota, che nel frattempo aveva preso i comandi e accoltellato il comandante, legarlo e cercare addirittura di stabilizzare un aereo che in quelle condizioni, con quella coda, quel tail danneggiato, non era certo molto controllabile. Ad ogni modo, sul Domani segnalo un commento che scrive Gigi Riva: morte e guerre, ma Netanyahu può rivincere. Nelle sale strapiene dei cinema italiani, dopo la visione di NASA, c'è un silenzio totale, niente applausi, la gente sciama a capochino, incapace persino di verbalizzare. NASA ammutolisce, merita solo il silenzio e la riflessione, l'aver sentito con le proprie orecchie, come se fosse un programma radiofonico, l'esatta meccanica dell'intento genocida. Persino uccidere a un certo punto non sembrava più una cosa grave. Non era un freno a sganciare gli ordini, la presenza di donne, vecchi, bambini, erano accettabili persino centinaia di Naza a ogni bomba, di quelli che chiamano con un eufemismo gli effetti collaterali. Ci ripetevano che tutti gli abitanti di Gaza sono colpevoli. È bellissimo questa intro di Gigi Riva, prima pagina di Domani, commento sul tema, andiamo avanti. Dunque, vi ho detto rivolta in Francia, eccetera. Vorrei andare sul campo largo, perché sul Corriere della Sera, in relazione a quella che è la grande photo finish volata, molto lunga però, che ci porterà al voto, non si sa quando, probabilmente, scrive Bruno Vespa oggi in un editoriale sul Messaggero, ad autunno, alternativamente in primavera del 2027, si muovono i primi passi, da un po' di tempo ormai, non più dietro le quinte, ma si muovono le mosse del campo largo per cercare di capire cosa e come si deve compattare. Su questo poi sicuramente commenteremo e avremo approfondimenti. Dunque, in prima pagina del Corriere della Sera, Gabrielli, ex capo della polizia, titola Aldo Cazzullo nell'intervista: mi impegno con il progetto di Ruffini, cioè Franco Gabrielli scende in campo alleandosi con Ernesto Maria Ruffini, la nostra scelta è il centro-sinistra, serve un ministero per l'immigrazione, sono stato il capo della polizia ma non ho mai fatto dossieraggi. Su Repubblica anche questo tema è in prima pagina, Schlein Conte è già a duello, si decide alle primarie, un'alleanza per e non solo contro. Questo tema del per e non solo contro è storico nella sinistra, che su tanti fronti non riesce ad allearsi e che però potrebbe forse trarre spunto anche dal centrodestra, il quale schieramento delle alleanze che compongono il centrodestra insieme, unito, ha a sua volta tante lacune e problemi interni, soprattutto sulla politica estera, di cui avremo modo di leggere in realtà anche in campo largo, come molto più noto, perché trapela in maniera molto più evidente, ha tantissimi problemi, insidie, difficoltà a trovare un accordo. Eppure la visuale potrebbe essere leggermente distorta e quindi è importante trovare la visuale giusta e non quella unicamente che oggi in modo bipolare passa quasi ossessivamente sull'Ucraina, su Gaza, eccetera, in modo proprio da trovare un accordo. Infatti Schlein e Conte già duello, il cosiddetto campo largo nasce da un'esigenza politica o da un interesse squisitamente elettorale. La ricomposizione necessaria della condizione frammentata dell'opposizione ha un respiro ampio. Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, punge il PD sul tema della leadership. Ho dato la disponibilità a trovare un federatore, ma non ho trovato aperture. Conte spiega di aver provato a evitare le primarie che ora considera inevitabili. La segretaria del PD, Schlein, non replica all'alleato rivale e fa sapere che ci sono solo due strade per designare il candidato premier della coalizione. Sarà chi vince ai gazebo o il capo del partito più votato. Su Il Giornale c'è un'intervista a Bettini che riprende questo tema, nel senso che si posiziona con un'intervista o meglio si posiziona un'intervista di Bettini, dice: io niente voti su Renzi, e Renzi stesso sul Messaggero e anche sul Mattino si posiziona sempre più in questa sfida il campo largo, a cui vuole aderire a tutti i costi, pare, perché in questi giorni l'abbiamo detto, l'abbiamo commentato, non vuole rimanere fuori, ha detto in sintesi che il centrosinistra deve andare per forza unito e che senza Italia Viva non ha alcuna chance di vincere, che su molti temi ci sono contrasti, e sto semplificando, poi lo vedremo bene, e soprattutto che deve parlare dei problemi reali della gente, con un'apertura importante all'ex presidente della Campania, l'ex presidente della Campania De Luca. Oggi ovviamente, scusate, c'è un tema importantissimo sulle scuole di cui parleremo, perché come detto ieri ne abbiamo accennato sul decreto, l'urgenza, le condizioni strutturali della scuola, ma oggi è anche il giorno in cui escono diversi settimanali. Sul Venerdì, oggi è venerdì appunto, abbiamo detto, la catastrofe con allegria, verso la catastrofe con allegria, è l'unico rimedio che ci è rimasto, praticamente un'intervista di Francesco Bei a Fabio Fazio. Si prepara la nuova stagione di Che Tempo Che Fa? Meloni, io l'aspetto in trasmissione. Poi l'Espresso, i Cavalieri della Mancia, la sospensione del bollo auto non è che l'antipasto del banchetto di fine legislatura. La triade di governo si contende mirabolanti promesse e misure a chiappa voti, tanto ad aggiustare i conti ci si pensa dopo. Questa è la copertina dei Cavalieri della Mancia dell'Espresso, su 7 del Corriere della Sera. Su 7 del Corriere della Sera, i volte, le storie, ora un film, le Jalapas e 40 anni di comicità italiana. Nel frattempo, scusate, stavo riprendendo anche Left, che è uscito anch'esso oggi, dal 2 ottobre. Vi abbiamo Left, scrivere il futuro. Quanti problemi che si risolvono con la ricerca, tipo l'oscurantismo. Dall'mRNA reso familiare dai vaccini anti-Covid, nuove terapie personalizzate contro i tumori. La ricerca apre possibilità di cure impensabili fino a pochi anni fa. E mentre la scienza migliora la qualità della nostra vita, la destra nega il valore della prevenzione e mette in dubbio acquisizioni consolidate con gravi rischi per la salute pubblica. Ricordo a tutti che ci ascolta in diretta e ci può ascoltare anche in podcast, adesso dopo i titoli della stampa italiana, che comunque saranno disponibili tra pochi istanti anche su Replay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura e all'analisi degli editoriali.
15: Prima pagina, gli approfondimenti.
14: Abbiamo mezz'ora, però il tempo non è tanto, scusate anche per questo mal di gola. Dunque, ci sono tantissimi istanti anche su Replay Sound e sulle principali piattaforme. Passiamo alla lettura e all'analisi degli editoriali.
15: Prima pagina, gli approfondimenti.
14: Abbiamo mezz'ora, però il tempo non è tanto, scusate anche per questo mal di gola. Dunque, ci sono tantissime cose, alcune più importanti, e cercheremo di dargli una gerarchia.

Partiamo dalla rivolta degli studenti in Francia, che appunto viene trattato un po' su tutti i quotidiani. Cosa è successo e in che modo ci può riguardare? Prendo Repubblica, apriamo le pagine. Oltre 1000 licei coinvolti nelle proteste, 1800 fermati, più di 300 poliziotti e gendarmi feriti. La mobilitazione degli studenti francesi, partita poco più di una settimana fa dalle periferie di Parigi per denunciare la mancanza di insegnanti e di mezzi nella scuola pubblica, si è trasformata in una crisi nazionale, segnata da scontri, incendi e devastazioni. Nel giorno dichiarato come atto secondo del movimento studentesco, il ministro dell'Interno ha denunciato una violenza senza freni, convocando una riunione di emergenza con prefetti, vertici della polizia, della gendarmeria e responsabili dei servizi di intelligence. I numeri mostrano un salto di scala impressionante rispetto al giorno precedente, visto che nel movimento di protesta sono stati coinvolti 1027 istituti, ormai più di un liceo su 4. Per il Ministero dell'Interno si è verificato un aggravamento della situazione che non ha più nulla a che vedere con l'espressione legittima delle rivendicazioni liceali e presenta tutte le caratteristiche delle violenze urbane. Il ministro cita lanci di mortai pirotecnici, incendi di edifici pubblici e saccheggi di negozi. Il guardia sigilli ha riunito i procuratori per chiedere massima severità con quasi 2000 fermati, tra cui molti minorenni. Gli incidenti più gravi si sono verificati a Marsiglia, davanti al liceo Vittorio Hugo. Il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica si sono ritrovati cosparsi di benzina mentre era in corso un tentativo di incendio dell'istituto. Anche se la prefettura e il rettorato hanno poi precisato che i dirigenti non sarebbero stati presi direttamente di mira, ma raggiunti da schizzi di benzina, è comunque un'aggressione che poteva avere conseguenze drammatiche. Sempre a Marsiglia, un mezzo di primo intervento dei marinai pompieri è stato incendiato e un altro veicolo del battaglione attaccato. Il sindaco socialista ha denunciato violenze inaccettabili, incendi, aggressioni contro insegnanti, vigili del fuoco, giornalisti e marsigliesi. La tensione è stata alta anche a Nantes, dove l'atrio del liceo Nelson Mandela è stato distrutto da un incendio doloso. Le violenze e i danneggiamenti hanno interessato scuole in numerose altre città. Da Nizza a Dijon, da Besançon a Valence, Toloso a Bordeaux, Montpellier, Rennes e Strasburgo, il ministro dell'istruzione ha denunciato a sua volta la gravità estrema delle violenze. Questi fatti, ha detto, vanno ben oltre la sola questione della scuola. Nessuna rivendicazione può giustificare atti simili. Ha affermato, annunciando che negli istituti dove blocchi e danneggiamenti impediscono di garantire la sicurezza, le lezioni potranno essere organizzate a distanza. Non si tratta più di proteste liceali, sostiene Le Pen, che parla di sommosse organizzate e accusa Mélenchon di essersi assunto una grave responsabilità, mandando deputati e militanti davanti agli istituti. La leader del Rassemblement National chiede il ripristino dell'ordine e propone anche una nuova legge contro i casseurs per rendere più facilmente perseguibile la partecipazione ai disordini. Il punto è che dov'è che si è accesa la minaccia? La rivolta è partita dal liceo Paul Éluard, intitolato al poeta surrealista nato proprio in questa città. A Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi, è iniziato tutto in questo istituto che gli studenti descrivono come il simbolo dell'abbandono della scuola pubblica nelle periferie. Topi negli edifici, muri che si sgretolano, servizi igienici degradati, insegnanti assenti e non sostituti. Il nostro liceo cade a pezzi. Abbiamo una sola infermiera e nemmeno a tempo pieno, nessun assistente sociale, i bagni sono insalubri, tocca salire diversi piani per trovare della carta igienica. Non c'è più sapone, non ci sono più specchi, a volte le porte non si chiudono neppure. Pensateci e fermiamoci un momento. Questa è una scuola francese pubblica ridotta in queste condizioni nelle testimonianze. Pensate a questa fotografia come può dare l'immagine di una Francia, un'Europa e a tutto tondo una scuola, il suo sistema decadenti. E questo fatto ci riporta anche alle condizioni che viviamo noi, di cui oggi ora parleremo. Però il punto fondamentale è, nella voce degli studenti, lo Stato ignora i giovani delle periferie, i soldi per l'istruzione, non per la guerra e per i padroni. Il gioco di parole è diventato uno dei simboli della protesta. Chiediamo il BAC, cioè il baccalaureà, ci mandano la BAC, cioè il baccalaureà è il maturità, quindi come la nostra maturità è il francese, e ci mandano la BAC, cioè la Brigata Anticriminalité, uno

0: reparti di polizia più presenti nelle periferie. Allora, dato che questa rivolta è importante, accende le tensioni dovunque, nel senso che in Europa le condizioni della scuola pubblica sono decadenti per molti e per tantissimi, volevo leggere con voi questo commento e il seguente dibattito che può accendere insieme a voi su Avvenire. Infatti, a pagina 5 di Avvenire esiste un parallelismo interessante che ci interessa. Perché ieri abbiamo detto del decreto che è passato con urgenza, firmato da Mattarella, il decreto scuola del 2026, ha ricevuto il via libera del Presidente della Repubblica Mattarella e introdotto nuove disposizioni sull'integrazione degli studenti stranieri, limite del 30% in alcune classi e sul divieto di andare a scuola con il volto coperto e sui corsi di italiano per i genitori. Abbiamo chiarito, ricorderete in tutti i modi, che è evidente che non si tratti di un'emergenza, no, strutturale, eppure allo stesso tempo è un tema che va gestito come tanti altri in maniera sensata in primo luogo. Infatti, dicevamo ieri, ricorderete, il testo è stato al centro di un confronto acceso tra governo e Quirinale. Quello definitivo presenta alcune modifiche rispetto all'ipotesi inizialmente annunciata dal governo, cioè con l'eliminazione degli elementi considerati esposti a possibili rilievi di costituzionalità, tra cui misure che avrebbero potuto incidere sul diritto allo studio o prevedere l'allontanamento dei figli dai genitori che non avessero frequentato i corsi. Il decreto prevede che se un ragazzo non sa l'italiano e questo può pregiudicare la sua integrazione e il rendimento scolastico, allora anche la famiglia deve studiare l'italiano. I genitori sono tenuti alla frequenza di un corso gratuito e in caso contrario, dopo un'ammonizione, rischiano una sanzione da 200 a 1000 euro. Attualmente, sentite qui, sono 34.000 le classi che hanno un numero di stranieri che supera il 30%. Ricordate quello che dicevamo ieri, questo è importante. Quando tu hai un abbandono da parte delle istituzioni, delle scuole e i fondi che sono necessari al loro sostentamento e quindi crei una scuola a doppio motore e con una serie A e serie B, dove di fatto lasci al degrado e anche a una maggioranza di studenti i quali magari a volte non parlano proprio semplicemente l'italiano, allora dobbiamo riconsiderare il fatto che appunto un numero di stranieri che supera il 30% e in questi casi attualmente ci sono 34.000 classi va gestito. Ed è un qualcosa che dobbiamo porci come problema. Il tetto si applicherà solo alle classi prime, con criteri legati alla conoscenza della lingua italiana e non alla semplice cittadinanza. Io ieri l'ho sostenuto, lo ripeto, nel momento in cui abbiamo una classe che deve necessariamente poter formare gli studenti e farlo in una maniera laica, equanime e soprattutto di qualità, è fondamentale che ci siano degli studenti che sappiano essere sapientemente integrati. Se questo non accade, non è un tetto pregiudizievole o nemmeno un decreto che può porre fine a questo tema, piuttosto è, ecco qua, sentite, il sostegno a queste famiglie, a queste scuole, all'integrazione, a fare in modo che siano più strutturate con qualità e con fondi. Allora, le scuole di italiano sono già in affanno. Tante richieste servono sedi e docenti. Leggiamo insieme. Sono nati dalle ceneri delle scuole serali e oggi accolgono 185.000 stranieri. Vogliono imparare la lingua o conseguire un titolo di studio, i CPIA. Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, istituiti con un decreto legge nel 2012 e operativi dal 2015, sono le strutture destinate, secondo il decreto scuola del governo, a formare i genitori stranieri che non parlano italiano. Lungo la penisola, sentite qui, ce ne sono 130, con 692 sedi associate. Il problema è che le carenze strutturali sono tante e che un ampliamento del servizio richiederebbe risorse cospicue al momento non identificate. A mancare spesso sono gli spazi. Questi CPA non hanno una sede fissa, ma sono ospitati presso altre scuole, ma anche il personale con insegnanti non adeguatamente formati nella stragrande maggioranza della primaria. Martedì il Ministero dell'Istruzione ha diffuso i dati ufficiali relativi all'anno scolastico 25-26. I CPA hanno accolto 337.000 studenti e tra italiani e stranieri, e negli ultimi anni, grazie ai fondi del PNRR, hanno beneficiato di 11 milioni di finanziamenti specifici e di altri indiretti legati ai progetti per la dispersione scolastica. Anche i fondi per il funzionamento sono aumentati, passando da 20.000 a 67.000 euro l'anno, cioè niente, per ogni centro nell'ultimo quinquennio. Per quanto riguarda il personale, i docenti sono 5.700 e 2.000 collaboratori scolastici. Il prossimo passo, ha spiegato il ministro dell'istruzione Valditara, sarà rafforzare anche questa rete. Includere oltre ai giovani anche i genitori che non parlano italiano. Aiutiamo così in modo concreto le famiglie ad essere parte attiva del percorso di crescita dei ragazzi. Ma la realtà potrebbe essere assai più complicata. Ecco qua. I dati che Ministero e Indire hanno presentato la scorsa primavera fotografano un'Italia divisa a metà, con le grandi città che accolgono migliaia di studenti stranieri, 15.000 a Torino, 10.000 a Roma e Milano, 7.500 a Napoli, mentre al sud cresce la richiesta dei corsi di secondo livello per assolvere l'obbligo scolastico i primi due anni delle superiori, che intercettano soprattutto i NEET italiani. Per quanto riguarda la presenza di minori, prevista in seguito al rafforzamento della legge Zampa, che consente l'accesso ai CPA anche ai minori non accompagnati, rappresentano una quota minoritaria, mentre la stragrande maggioranza, oltre l'80%, è costituita da adulti tra i 18 e i 49 anni. I corsi di prima alfabetizzazione coinvolgono 178.000 persone, mentre quelli di secondo livello hanno una maggiore presenza di over 50. Numeri analoghi quelli emersi dal monitoraggio fatto dalla rete nazionale RIDAP. Il quarto rapporto, largo ai CPA, curato da Emilio Porcaro e Alfonso Rubinacci, pubblicato a maggio, sottolinea come la richiesta di formazione per gli adulti sia in costante crescita. Ma i CPA, nonostante vengano considerati essenziali per l'inclusione e l'occupabilità, presentano lacune strutturali. Sono scuole senza edifici, spazi condivisi e temporanei, percepiti come servizi accessori e non come un presidio pubblico essenziale, senza considerare che in lista d'attesa ci sono già, secondo i dati RIDAP, 31.000 persone, 18.000 solo nelle regioni del nord Italia, altri 7.000 in quelle del centro. Altri tasti dolenti, l'accoglienza, l'orientamento, la didattica digitale prevista sulla carta, ma di fatto difficile da introdurre. In una società che cambia, in un paese che invecchia, l'istruzione degli adulti è un'infrastruttura civica strategica che ha bisogno di politiche pubbliche lungimiranti. Allora, capite che il fatto che esistano degli stranieri bravi, integrati, che parlano italiano magari meglio anche degli italiani, come dire, è un caso interessante, bello, prezioso, ma senz'altro non è quello della stragrande maggioranza delle persone. Allora, in questo senso, benché naturalmente il tema non sia assolutamente quello emergenziale di cui si vuole parlare questo governo, con un sbandieramento propagandistico della questione, allora però senz'altro bisogna considerare che non può esistere nel degrado più totale, nelle periferie più estreme, classi con 25-30 ragazzi magari incapaci di parlare italiano, i quali non sono stati adeguatamente formati ed introdotti ed integrati. Sulla cronaca di Roma del Messaggero c'è in prima pagina, sezione Roma, cronaca di Roma, un titolo veramente inquietante. Apre virgolette, ci sarà una strage, paura al liceo, intercettata una chat anonima della Maldi. La preside lancia l'allarme, giovedì ci sarà una sparatoria e moriranno 89 persone. Un messaggio anonimo pubblicato sul profilo Instagram dell'istituto ha fatto scattare l'allarme al liceo Edoardo Amaldi di Tor Bella Monaca. La preoccupazione di una strage tra i banchi di scuola ha spinto la preside Valeria Sentili a rivolgersi a istituzioni e forze dell'ordine. Ieri mattina gli agenti del distretto casilino hanno controllato gli studenti con i metal detector portatili. Un intervento che si è svolto senza alcuna criticità, ribadiscono dagli uffici di Via di San Vitale, durante il quale i poliziotti hanno controllato gli zaini e le borse. Ecco qua che avviene quello che il governo sta cercando di fare, pur nella complessità di questo tema, cioè il controllo totale anche coi metal detector nelle scuole, quando nel degrado e nel disagio avvengono cose di questo genere, naturalmente deprecabili, ma che vanno considerate. Come abbiamo detto, c'è uno scontro appunto aperto al governo con l'Europa. La von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha già detto che noi la flessibilità l'abbiamo già concessa e quindi non ci sono condizioni per ottenere altre concessioni su questo. E, come abbiamo detto, è stata una giornata anche di forte tensioni sui bond e sullo spread che ritorna ai massimi. Ricordatevi che uno dei veri indicatori, diciamo così, uno dei problemi sostanziali di un governo è l'economia, e quando inizia a crescere lo spread e quando da Bruxelles non esiste più il sostegno, e soprattutto da Washington oserei dire, allora forse quel governo inizia a scricchiolare davvero e ha grossi problemi. Vespa ci ricorda che in realtà da quando sono stati annunciati i provvedimenti, come per esempio il caro bollette, il caro carburante in cui è intervenuto a gamba tesa a sostegno di questo governo Eni eccetera, e soprattutto col bollo auto e cose come tipo il tetto nelle scuole agli stranieri eccetera, la Meloni ha ottenuto molti consensi a rialzo, che per la prima volta il campo del centrodestra, se unito, potrebbe ribaltare il centrosinistra. Allora andiamo a vedere cosa fa questo campo di centrosinistra e come si organizza. Come vi ho già detto, Schlein e Conte già a duello, si decide le primarie. Quello è un campo che praticamente non finirà più, nel senso che come ogni volta siamo alle solite, cioè chi vuole governare, chi non vuole, chi vuole fare il leader, chi vuole davvero essere al centro politico di quella questione. Ma il tema fondamentale è che esistono troppi argomenti che sono così divisivi, tanto che su varie testate, i vari tribuni, in maniera veramente dissonante, strampalata, parlano in maniera molto diversa. L'abbiamo detto, allora diciamoci 5 minuti. Allora, intanto andiamo in ordine. Sul Corriere, sulla Repubblica, in prima pagina c'è questo scontro Schlein-Conte, che poi secondo me i giornali cercano di rendere ancora più aspro di quello che non sia, nel senso che secondo me banalmente le primarie risolvono la questione. Se non volessero, se non avessero voluto le primarie, avrebbero dovuto fare un accordo prima, non l'hanno fatto, ad oggi l'unica soluzione è quella. Ma ci sono degli altri convitati di pietra, delle personalità che in qualche modo, pur contando più o meno poco, entrano sempre a gamba tesa su questi temi. A partire dall'iniziativa, per esempio, già da tempo in atto, di Ruffini, perché come sapete in tutto questo nel campo largo c'è un'anima più di sinistra, più conservatrice, poi un'area centrista che tende sempre a essere quella del lago della bilancia e che però non si capisce davvero quanto possa essere vincitrice o meno. C'è chi dice da sempre rinomatamente con al centro si perdono le elezioni e quindi non vedendo di buon occhio personalità come Renzi, Calenda eccetera eccetera eccetera, addirittura appunto Ruffini, Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, che lancia questo suo movimento a cui hanno aderito tra gli altri anche l'ex capo della polizia, che dice: accompagnerò il progetto di Ruffini, avrei potuto aspettare qualche incarico da un governo, ma è più importante costruire una nuova idea di paese. E poi però c'è all'interno di questo stesso campo, come sapete molto bene, il Movimento 5 Stelle, Conte, e poi ci sono AVS, insomma un campo più tendenzialmente a sinistra, e poi c'è quello primario, principale, per esempio quello del Partito Democratico. Ma viene da dire: come può il Partito Democratico governare il paese e avere la meglio, opporsi alla Meloni, se alcuni osservatori più critici sostengono ha le stesse idee, per esempio, di questa maggioranza di centrodestra sulla politica estera? E quindi appunto su questi temi c'è molta incertezza. Dunque, dicevo di Gabrielli, dicevo che Bettini dal Giornale, altro quotidiano, altro importante voce, anche se da alcuni considerato estremamente sopravvalutato, dice niente veti su Renzi, e Renzi a sua volta, come detto, dice guardate che io voglio assolutamente essere parte della partita, e non solo voglio essere parte della partita, voglio addirittura avere una voce in capitolo, perché credo che senza Italia Viva non ci sarà alcuna possibilità di vincere. E infatti, come dicevo, Renzi a pagina 9 dice, vi leggo solo alcuni passaggi, perché aperite con Vincenzo De Luca, che adesso parte la 14ª Leopolda, sul palco ha invitato anche De Luca e altri, perché vogliamo dire che il centrosinistra deve andare all'attacco sulla sicurezza, non può giocare in difesa, il governo ha fallito, gli italiani sono più poveri di 5 anni fa, ma si sentono anche meno sicuri di 5 anni fa. Vincenzo De Luca non è uno sceriffo, ma un uomo di buon senso, ed è bello che si confronti con i ragazzi. Avete capito la partita di Renzi? Ve la dico tra poco, prima leggo altre frasi. Ci sarà del resto, ci sono tanti inviti a tante persone diverse, del resto quando 700 ragazzi vengono per fare scuola di formazione è importante lasciar loro qualche storia che li segni, che faccia riflettere e impegnare. Stroppa, come pure altri ospiti, cioè il referente di Musk in Italia, parlerà di innovazione tecnologica. Ovviamente oggi è l'uomo di Musk in Italia, ma 10 anni fa fu una nostra scoperta ai tempi di Palazzo Chigi. La Leopolda ha portato Industria 4.0, le unioni civili, il Jobs Act, il Fisco 2.0, il Family Act, la Start Tax, la semplificazione amministrativa e lo Speed. Siamo da sempre un laboratorio di idee. Quest'anno ci concentreremo soprattutto sul decreto ceto medio, che, sentite qua, parla di 14esima, case popolari, partite IVA. Infatti la prima proposta sarà una 14esima al ceto medio, e con De Luca diremo che dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza. E il centrosinistra deve parlare più di problemi concreti delle persone, meno di equilibri interni alle coalizioni. Servono i soldi alle famiglie, non le discussioni sulle primarie. E poi si concluderà alla Leopolda il percorso delle primarie delle idee, dove saranno presentate le proposte più votate. Dunque, il gioco, la tattica, la strategia di Renzi è: noi senza Italia Viva non, il centrosinistra non avrà la meglio. Ci dobbiamo riposizionare sui temi della sicurezza e come dire, sul controllo e sulla certezza che gli italiani hanno dei problemi sociali, sono più poveri, e quindi si parla di una 14esima, di case popolari, partite IVA, intelligenza artificiale. E con una serie di personaggi mina, diciamo così, il campo largo con la sua presenza, perché naturalmente mai così tante figure, mentre nel centrodestra c'è una sorta di militarizzazione, per cui poi alla fine il leader del partito più votato è il leader della coalizione ed è anche quello che si rispetta, e il centrosinistra è abituato a giochetti, sotterfugi, Renzi in primis. E poi dice: la politica estera divide in due le coalizioni, non solo il centrosinistra, anche per il centrodestra. Per noi il tema del riarmo va affrontato a livello europeo. Il sostegno all'Ucraina non è in discussione. Il principio due popoli, due stati è sacrosanto e passa dal reciproco riconoscimento dello Stato di Israele e dallo Stato di Palestina. Lavorare per un accordo diplomatico in Ucraina e Medio Oriente è giustissimo, ma va fatto senza calpestare i principi e le ragioni degli aggrediti. Interessante in questo senso il dibattito che si è scatenato, che è aperto da cent'anni ormai, diciamo, da tanto tempo, però insomma che si è che è scaturito da questo argomento, cioè dagli armamenti, gli Ucraina, eccetera. Il Fatto Quotidiano, come ho detto in prima pagina, riporta una foto di Crosetto con un elmetto, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiude i rifugi più veloci. E in questo senso permettetemi di vedere insieme un elemento importante e interessante riguardante la corsa al riarmo degli europei, tra cui appunto questo dibattito sull'Ucraina, che è un tema centrale, direi centralissimo, nella definizione dell'alleanza del centrosinistra, perché del campo largo, perché se potessimo dirla in maniera superficiale e scontata diremmo che Conte e AVS sono critici, benché naturalmente aperti al dialogo, ma sono critici sul riarmo e sono critici sul sostegno senza se, senza ma all'Ucraina. Renzi ha un'apertura diversa insieme a Calenda, che invece è un fervido sostenitore di una difesa senza se, senza ma a favore dell'Ucraina, costi quel che costi, oltre ogni ragionevole dubbio. E poi c'è il Partito Democratico attraverso la Schlein, che ha 3.000 correnti all'interno, e la Schlein stessa, che ha forse una sua idea ma non l'ha mai davvero esplicitata, oppure se è quella che è non è molto chiara, e diciamo che possiamo sintetizzarla in un sostegno all'Ucraina ma una timida risposta e chiarezza di intenti sul riarmo, eccetera. Dicevo che sul riarmo c'è, a firma di Mario Piantà sul Manifesto, avevo dimenticato di leggerlo e mi faceva piacere darvene conto, questa colonna: il riarmo dell'Europa, scrive Mario Piantà sul Manifesto, la corsa al riarmo degli europei è un'anticipazione di Se l'Europa va alla guerra, in libreria per Feltrinelli dal 6 ottobre. Allora sentite qua: il riarmo dell'Europa è stato lanciato in risposta alle tensioni internazionali, ma senza un dibattito serio sulle esigenze di sicurezza dell'Europa, senza una visione politica sull'architettura di un ordine internazionale che garantisca pace e stabilità. La corsa al riarmo europeo non ha risposta alle domande su che cosa significhi per gli scenari militari e su come i nuovi armamenti cambiano le strategie e le modalità della guerra. L'obiettivo dell'autonomia strategica non fornisce risposte sul suo significato effettivo in termini di poteri decisionali, risorse economiche e modalità operative nei compiti di sicurezza e difesa. Il riarmo dell'Europa non riesce nemmeno a portare a una maggiore integrazione politica e istituzionale europea. Nonostante le crisi e le guerre alle porte dell'UE, vi è scarsa convergenza degli interessi di sicurezza tra gli Stati membri della UE. Aumenta l'incertezza sul futuro della NATO, c'è un progressivo ritiro delle forze militari statunitensi, non vi è alcun accordo sulle prospettive di una difesa comune europea. L'Europa da tempo ha abbandonato la sua immagine di unione di pace e sta scoprendo che la corsa al riarmo non la sta affatto portando verso un'unione sempre più stretta. Ecco, insomma, questo argomento ci fa capire che sul riarmo stesso c'è grande confusione, incertezza e a volte appunto anche incognita nell'azione politica, perché, come abbiamo visto, sforbiciata di 8 miliardi intesa su extra deficit, l'ha riportato il Sole 24 Ore ma anche altri giornali, accordo oggi in CDM tra i leader della maggioranza sull'utilizzo parziale della clausola nazionale di salvaguardia per le spese in energia e, guarda un po', difesa sarà formalizzata oggi in CDM con la divisione a metà dell'impegno nelle due voci, 7 miliardi all'anno per il prossimo biennio per un totale di 28 dei 36, quindi un taglio, cioè meno 8 miliardi sul biennio alla difesa, e quindi non abbiamo nemmeno la chiarezza, cioè se non lo vogliamo fare, quanto lo vogliamo fare e come. Vorrei chiudere questa prima parte con un commento di Luigi Zanda, ex senatore del Partito Democratico, sul Sole 24 Ore: 5 scenari che incalzano l'Europa. A pagina 16 del Sole 24 Ore Luigi Zanda scrive: il 16 settembre a Strasburgo Ursula von der Leyen ha svolto il discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso solenne, molto politico da capo di Stato. Dopo aver ascoltato von der Leyen a Strasburgo, resta senza risposta la domanda di chi abbia il dovere, se non la Presidente della Commissione, di mettere sul tavolo la urgente necessità di completare il progetto di De Gasperi, Adenauer e Schuman. Sull'umanità incombono 5 scenari molto reali e poco governati, scrive Zanda, sui quali un'Europa politica potrebbe dire molto, mentre l'Europa degli Stati è completamente assente. Sono scenari che hanno un andamento molto veloce che sta infliggendo ferite profonde al pianeta. Il clima: 1. Le grandi catastrofi ambientali sono sempre più frequenti e violente. Se le temperature continueranno da aumentare, presto verranno colpite anche quelle aree del mondo che sinora sono state risparmiate. 2. La pace, i rapporti tra gli stati non sono più regolati dal diritto internazionale, ma dalla forza. 3. L'economia, il rischio di una crisi economica globale è reale, inflazione, aumento dei tassi, dazi abnormi. 4. Migrazioni, nei prossimi anni la crescente povertà, la fame, la paura delle guerre, della grande criminalità, la desertificazione di intere regioni, il clima invivibili, moltiplicheranno l'entità delle migrazioni. 5. Tecnologia, il cambiamento tecnologico e l'intelligenza artificiale stanno modificando la realtà e ingigantendo le disuguaglianze. Questi cinque scenari riassumono i gravi rischi che sta correndo il pianeta. Chi in futuro studierà la storia europea di questi decenni avrà difficoltà a capire le ragioni del mancato completamento dell'Unione, perché dal dopoguerra ad oggi i rischi che il mondo corre si sono aggravati e moltiplicati. La necessità di un'Europa forte non è più soltanto il lungimirante progetto, attenzione, di tre grandi statisti e tre straordinari pensatori politici, ma è diventata un'urgenza strategica di sopravvivenza dell'Europa. E la rassegna di oggi finisce qui, ora è il momento del filo diretto.
1: Giulio Gambino, direttore del quotidiano online dei Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
8: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
9: Francesco, il cantico. Con Roberto Benigni. Domenica alle 20:30 anche su Radio 3.
10: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
11: Per intervenire e porre domande a Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
12: Eccoci in diretta, prima telefonata, pronto?
13: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Patrick e telefono dalla provincia di Foggia. E io volevo parlare di queste manifestazioni in Francia, di studenti della violenza che lo Stato francese utilizza come risposta e come dialogo con i ragazzi, e non solo con i ragazzi, anche con i gilets. Qualche anno fa l'unica risposta che hanno fatto è stata la violenza poliziesca. E io mi chiedo, ma uno Stato democratico, dove è la democrazia? Se la democrazia è il potere al popolo, se il popolo dice delle cose, dice che non è contento di queste condizioni di studio nelle liceo e che questa è una vecchia storia, l'unico, non c'è il dialogo, non è che lo Stato va a parlare con loro, no, l'unica risposta è la violenza. Io mi chiedo, veramente mi interrogo su questo, che significa dire che siamo uno Stato democratico se quando il dialogo è la risposta violenta, è una violenza molto forte, eh? Cioè, vediamo le riprese, è molto forte come violenza, cioè contro dei studenti, dei ragazzi che sono minori, non parlo dei gilet gialli, ci sono stati dei morti. Cioè, voglio dire, dei morti durante delle manifestazioni di protesta contro uno Stato. E se lo Stato risponde con la violenza, io direi di interrogarci su questo. Perché non si può dialogare su delle condizioni veramente che, e non penso che sia solo in Francia, anche in Europa funziona molto. Allora, in America Latina hanno fatto vedere durante le manifestazioni di Gilets Jaunes la violenza e hanno detto: guardate, non è in America Latina queste manifestazioni, sono delle manifestazioni in Francia. Per dire che dobbiamo guardare anche questa cosa anche un po' dall'esterno, non tanto dall'interno, perché ovviamente queste manifestazioni violente, ovviamente ciascuno dei partiti prende la possibilità di dire vedete come fanno la destra, avete visto come fanno la sinistra. Allora, e se questa manifestazione violenta deve fare divisione anche a livello della politica, io mi interrogo molto, perché tanta violenza come dialogo?
12: La ringrazio, trovo importante, sacro e santo questo suo prezioso intervento per il seguente motivo, e cioè che senza rendercene conto, anno dopo anno, stiamo facendo a pezzi due tra i pilastri più importanti delle società che abbiamo impostato nella nostra concezione di Occidente, nella nostra concezione Occidente. Cioè, vale a dire, la sanità e l'istruzione. La sanità ha subito un contraccolpo pesante che ha retto tuttavia durante la pandemia e negli anni durante le varie strutturali emergenze, e dico strutturali perché lo sono sempre state, ma ci siamo rifiutati di ritenere che fossero tali. E non abbiamo saputo nemmeno essere riconoscenti e grati a quella condizione che abbiamo vissuto, pur elogiandoli, ricorderete, e però non siamo riusciti a intervenire in nessuna maniera. Sarebbe da fare un'inchiesta adesso recentemente sulle terapie intensive, ricorderete? Ecco, sarebbe da dire quante sono state effettuate. Per esempio, noi siamo stati colpiti da una pandemia e abbiamo usufruito, o meglio, abbiamo beneficiato di quello che potenzialmente sarebbe potuto essere una delle più grandi piani di ripresa collettivi europei, il PNRR. E non ci abbiamo fatto praticamente nulla, oltre a essere costantemente in ritardo. Cioè, non solo non sappiamo cosa farci, scusate, non solo siamo in ritardo costantemente, ma non sappiamo manco cosa farci. Cioè, il punto è che manca una visione completa e totale, in virtù appunto di questa assenza di strategie, di politica, che ci permette di dedicarci alle cose importanti. Sono tante, troppe voci diversificate, e per quanto capisco che possa essere difficile, a un certo punto questa retorica deve finire, deve cessare, bisogna tornare al punto di partenza, cioè qualcosa va fatto, e va fatto in lungimiranza, guardando a lunghissimo termine. Non solo siamo riusciti a smantellare la sanità e a renderla quello che è, siamo riusciti a smantellare pezzo dopo pezzo la scuola, i cui risultati oggi ho aperto con lo scontro Europa-Governo. E poi, come avete visto, l'opposizione che cerca di trovare una dimensione, il campo largo, per combattere questa destra e trovare un'alternativa di governo, se esiste. E poi avete visto le rivolte degli studenti in Francia che ci hanno portato alle scuole. Allora io trovo che stiamo smantellando tutto e stiamo ribadendo con la violenza che solo questo sappiamo fare. E questo ci porta a un dibattito molto più ampio, che è quello sulla difesa. Cioè, se l'unica nostra reazione emotiva è tararci sulla difesa e quindi sulle armi perché siamo minacciati, e non mi dite oddio, noi non vogliamo combattere per l'Ucraina, tutti vogliamo salvarla, ma non si può essere unicamente incentrati su questa sfida, facendo a pezzi il welfare e dando contro a quelli che sono osservatori, analisti, accademici, giovani, persone in piazza che dicono dobbiamo investire anche su scuola e sanità, che stiamo intanto smantellando e facendo a pezzi. Perché non sono solo i nostri ragazzi, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, è il futuro di coloro che ci dovranno curare, il futuro delle persone che riguardano la nostra stessa cura, la nostra stessa salute. Un'ultima nota. Dunque, ieri abbiamo parlato anche del dibattito sulle armi, e su questo dibattito delle armi, in relazione, anzi, come contraltare a quello sulla scuola che il gentile ascoltatore riportava, c'è da dire una cosa, che mentre la visuale, la prospettiva, il punto di vista di coloro i quali oggi nel centro-sinistra, ad esempio nel campo largo, ma devo dire anche a destra, non trovano un accordo sul riarmo, per esempio, dovrebbero notare che forse il punto da cui osservano questa questione è sbagliato o comunque fuorviante, proprio perché è imperniato su questa polarizzazione binaria fra sì o no. E quindi dovremmo forse riflettere su questo aspetto, quale? Cioè il fatto che in realtà se uno sostiene, ad esempio, che non esiste minaccia, e ieri vi ricordate che ne abbiamo parlato a lungo con il fatto che l'Europa è minacciata costantemente e abbiamo, diciamo, i criminali alla porta, bene, allora chi dice che non esiste minaccia dovrebbe anche spiegare a cosa sono questi continui sconfinamenti, questi raid, questi droni che sorvolano i paesi vicini all'exclave di Kaliningrad. Cioè, in altre parole, una minaccia o quantomeno una velata minaccia che ci viene fatta percepire esiste. Quindi è sbagliato dire che non esiste una minaccia, e quindi è fondamentale riconoscere che in realtà una minaccia esiste, se volete, più o meno eclatante. Al contempo, però, chi dice che non esiste altra giustificazione se non quella di riarmarci dovrebbe anche spiegare con che intenti e quali implicazioni, con quale fine e quali implicazioni intendiamo farlo. Perché l'altro falso passo e l'altra prospettiva sbagliata del dibattito è anche legata, e chiudo, all'idea che ci stiamo armando per delle guerre i cui limiti, le cui dimensioni sono totalmente acontemporanee. Ci armiamo per guerre del generazioni precedenti, compriamo munizioni, armi, carri armati, armamenti che oggi servono meno, perché la guerra è ibrida, perché la guerra è con i droni, perché la guerra è cyber. Prossima telefonata, pronto?
13: Pronto? Buongiorno.
12: Sì.
13: Pronto. Sì, buongiorno, sì, Rolando da Udine. Le telefono per ricordare che in questi giorni il presidente brasiliano Lula ha messo praticamente fuori gioco il comparto del gioco d'azzardo legale in Brasile. In Italia, dal 2000 ad oggi, tutti i parlamenti che si sono succeduti nel tempo sono stati sempre praticamente sordi, muti e ciechi di fronte a questo problema, e siamo arrivati a un fatturato del settore annuale che quest'anno toccherà i 180 miliardi e 22 miliardi di utili. È il primo settore in Italia dal punto di vista economico. Il silenzio, al di là di qualche chiacchiera, è quasi assoluto. È un settore che produce per lo Stato, che siamo noi, 11-12 miliardi di utili, una decina di miliardi per i produttori, però produce anche 1,5 milioni, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, di famiglie che sono nella patologia e che implodono nel silenzio assoluto. Allora, proprio per questo, partendo dal basso, tre associazioni di famiglie di giocatori d'azzardo hanno lanciato una petizione su change.org per abolire l'azzardo in Italia, e partendo dal basso, senza nessun appoggio mediatico, hanno già raggiunto quasi 4.000 firme in neanche un mese dalla petizione, e le firme continuano ad aumentare. Quando il Parlamento, i mass media, l'economia comincerà a occuparsi seriamente di questo settore che produce dei disastri incredibili? E perché c'è tutto questo silenzio? È evidente che le lobby hanno il loro peso. La domanda è questa. Quindi vediamo se questa petizione raggiungerà un numero di firme che poi attenzionerà anche la stampa. Secondo me 4.000 firme dal basso sono già qualcosa in un mese. Significa che ci sta muovendo molto. Però vedremo nei prossimi mesi che cosa succederà. Lei che cosa pensa di tutto questo, anche dal punto di vista proprio non solo del disastro sociale, ma anche dell'aspetto economico, su cui non c'è alcun tipo di attenzione?
12: Sì, la ringrazio. Non ho una risposta diretta, mi dispiace molto di questo, non so e ignoro il motivo per cui non c'è questa attenzione, come di tanti altri temi. E credo che sia assolutamente come dire, il fatto che oggi come lei giustamente lamenta se ne parli poco e c'è un'attenzione minore è un problema a cui però non so dare una spiegazione concreta e di questo mi dispiace, però insomma le voglio rincuorare che esistono tanti altri problemi purtroppo che non hanno la stessa medesima importante attenzione come dovrebbero, come abbiamo spesso detto e raccontato anche in questi giorni. E quindi insomma vediamo, purtroppo mi permetto di dire che ce ne sono anche altrettanti con un'importante conseguenza indotto sull'economia che non attengono la stessa attenzione. E sono a volte temi complessi, altre volte dei temi che non riusciamo ad affrontare con la giusta dedizione, la giusta soglia di responsabilità che collettiva che ciascuno di noi e i nostri governi dovrebbero affrontare. Buongiorno, su quale testata è pubblicato l'articolo sull'insegnamento degli italiani agli stranieri? Sarebbe possibile ricevere una risposta scritta, in quanto tra qualche minuto dovrò spegnere la radio. Io la risposta scritta non la posso dare, ma posso dire a lei, Laura da Totino, ad altri che hanno scritto su questo stesso argomento chiedendo, e che è Avvenire. E, mi dica la verità, scrive un ascoltatore, ma lei quando ha esordito la trasmissione senza salutare gli ascoltatori con un semplice buongiorno, ma annunciando invece con voce trionfante che l'Europa dice no a Meloni, stava sognando con in bocca le parole di Repubblica? Attenzione, sono frustrazioni. No, francamente non stavo sognando affatto con in bocca le parole di Repubblica, ho letto il titolo di Repubblica che mi sembrava uno tra i più efficaci sul tema di giornata, che è questo scontro tra governo e Meloni. Prossima telefonata, pronto.
14: Sì, buongiorno, mi chiamo Pietro e telefono da Ceccano. Volevo mettere in evidenza ciò che sta accadendo per quanto riguarda le bollette elettriche, per cui siamo tutti quanti sommersi adesso da queste offerte degli vari operatori che fanno sconti. Mentre tutti coloro che sono nella fascia dei cosiddetti tutelati o vulnerabili, come si vuole chiamare, cioè tutta questa parte, pare che siano 3 milioni di utenti, sì, che siano in questa condizione, sono praticamente senza nessuna difesa. Cioè per loro le bollette aumenteranno del 37%, sono le categorie che magari non sono in grado spesso, no, perché sono anziani, disabili eccetera, di poter leggere una bolletta, di poter rispondere al telefono, sono spaventati ogni volta che il telefono suona perché temono che ci possano essere truffe e così via. Per loro le bollette aumenteranno quasi del 40%, e su quella fascia di persone che dovrebbe essere maggiormente tutelata non avviene nulla. Cioè tutti siamo contenti adesso per queste offerte che ci faranno risparmiare, ma quelli che avrebbero diritto ad una tutela maggiore vengono ancora una volta dimenticati. Ecco, mi pare che questo sia veramente un segnale di ciò che sta avvenendo, e ero contento se potesse dire anche la sua su questo. Certo. La ringrazio.
12: No, la ringrazio io, è verissimo, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, si ricorda, dando conto di questo dato che è importante, attenzione, perché ci sono tante persone che rimarranno scoperte o che comunque subiranno questa cosa, e fra le altre cose nessuno se ne sta occupando, ma è anche vero che molte, come lei giustamente ricordava, sono in balia del nulla perché magari non hanno la possibilità, anche la strumentazione a volte, per cambiare, per sapere cosa e come fare. È un dato importante, è vero, e secondo me un governo che si pone a difesa degli italiani e dei più fragili deve poter dare risposte, ma sono completamente d'accordo. Prossima telefonata, pronto.
15: Salve, sono Magda, chiamo dall'Olanda e volevo intervenire rispetto al tema del decreto scuola, intanto puntualizzando che i numeri che si danno sulle classi che superano il cosiddetto tetto del 30% sono scorretti, perché si basano sulla questione della cittadinanza, quindi su una legge che è da decenni che si ritiene discriminatoria, quella del dello ius sanguinis e non sul fatto che invece questi bambini parlino, queste bambine parlino o meno la lingua. E questo è importante perché noi sappiamo che c'è più di un milione di bambini italiane di fatto, ma non riconosciute, e quindi questo falsa completamente le statistiche. I dati non sono aggiornati dal 2023, perlomeno non i dati accessibili, e questo decreto è completamente demagogico perché non tiene in considerazione, oltre a non finanziare la proposta, cioè non ci parla di risorse che verrebbero stanziate negli spostamenti di queste persone, imputa alle figlie delle migrazioni delle responsabilità che invece sono dei problemi sociali, e questo è chiaramente razzismo, perché che ci sia la segregazione abitativa o che addirittura lo stesso orientamento scolastico porti le bambine e i bambini e i giovani a essere sovrarrappresentati negli istituti professionali piuttosto che nelle carriere, nei licei e nelle carriere che poi portano agli studi superiori, beh, questo è un fatto, è un'incapacità della scuola di cogliere i talenti di queste persone. Il ministro parla di fuga bianca, questo è ridicolo perché non è solo un termine vetusto che rivela di cosa si sta trattando, ma non considera che la maggior parte di questi bambini, bambine straniere, sono romene o albanesi, e quindi insomma questa bianchezza è solo nel desiderio del ministro, quindi ci tenevo a puntualizzare questo, grazie.
16: Dunque, che siamo governati da uomini di generazione, non c'entra niente la grafica, culturale, che riporta in auge una serie di argomenti, temi, dibattiti e termini soprattutto come questi, è noto, è pacifico, non nel senso che lo accettiamo, ma nel senso che è così. Il fatto che oggi esista una cattiva gestione, incapacità di sapere sfruttare talenti eccetera eccetera eccetera, è verissimo. Questo che lei ha detto mi ha fatto ricordare una cosa importante, cioè che su questo tema della scuola, alla fine, vedete, dato che poi tornano anche gli stranieri, cioè c'entra moltissimo la integrazione corretta degli stranieri, soprattutto in questo caso coloro i quali, dato che poi il provvedimento, il decreto è stato anche modificato, che non sanno parlare così bene l'italiano, e avete visto nell'articolo di Avvenire la situazione degenerante e divestata dei centri che dovrebbero formarli e educare e cercare di far imparare loro italiano. Questo tema ci porta anche a rievoca quello dell'immigrazione, cioè quello della incapacità di saper integrare, e anche la non volontà di accettare, oggi sul Libero se ne parla, il fatto che da sempre nel nostro sistema previdenziale gli immigrati giocano una fetta significativa e coprono un buco enorme che diversamente, anche a causa delle malefatte dei governi di decenni e decenni che si sono susseguiti, che hanno portato a dei buchi tali che dobbiamo coprire. Ecco, allora, gli immigrati per anni, io me ne sono occupato anche e soprattutto nel nord-est del paese, quindi in Veneto, danno un grosso contributo. Titolo di Libero oggi in prima pagina: ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra, paghiamo noi la pensione agli immigrati. Non ho messo anche questo perché sennò avremmo fatto veramente notte, sarebbe stato impossibile leggere tutto, e mi sono voluto concentrare sulla scuola. Però ci riporta a questo, cioè l'incapacità. Allora, anzi, da un lato la cosa è che ci sono degli uomini, diciamo, che hanno queste idee e che sono chiare, dall'altro l'incapacità di saper gestire questo tema. Prossima telefonata, pronto.
17: Pronto, buongiorno, io mi chiamo Fabio, telefono dalla città di Castello, provincia di Perugia. Mi ricollego alla domanda del primo ascoltatore, signore francese, perché penso, mi permetta, che lei l'abbia in parte disattesa. Questo signore parlava di violenza, era preoccupato perché sicuramente avrà dei connazionali, avrà dei figli, nipoti, parenti, e quindi ho percepito veramente l'emozione di questa persona nel farle la domanda. La domanda era sulla violenza delle istituzioni come risposta nei confronti dei cittadini. Quanto è diventata grave? Perché è arrivata a questi livelli? E vorrei integrare questa domanda con l'Italia. Da noi non c'è sostanzialmente una, diciamo, una forza di questo tipo, ma storicamente c'è stata. Secondo lei, questo io non lo auspico, per carità, guai al mondo, ma la storia è storia e la storia si ripete. C'è una possibilità che in Italia torni questo tipo di manifestazione così cruenta? E soprattutto può spiegare il perché le istituzioni reagiscono così violentemente? Buongiorno.
16: Buongiorno a lei, grazie. Dunque, mi spiace se non ho colto con sensibilità sufficiente, adeguata, il tema della violenza. Mi era sembrato di averne parlato e di aver risposto, ma ritorno volentieri sul tema. Credo, come già detto, che il tema della violenza è gravissima, che nel corso di questi ultimi anni abbiamo visto un inasprimento delle tensioni da parte delle forze di sicurezza e delle autorità tutte nei confronti di manifestanti. Basti pensare a quello che abbiamo visto le marce sulla pace, le marce per la manifestazione a solidarietà della Palestina, le varie cose sui Propal, quindi credo, ma non solo, tanti altri tavoli caldi e dossier. Sulla base di questo c'è stato un inasprimento delle regole per le manifestazioni, c'è stato un inasprimento di quello che è stato ritenuto un controllo a priori su alcuni personaggi, e come al solito si gioca in questo flebile confine fra controllo, autorità e sicurezza, che però ci riporta indietro negli anni o addirittura ci fa andare col pensiero a paesi dove veramente il controllo sui manifestanti è sempre più serrato, veloce, repentino e soprattutto violento. Io quello che dico è: ad oggi penso che le manifestazioni siano l'unica arma rimasta nelle armi di chi non si sente rappresentato, prova ne sia questa scarsa affluenza che di volta in volta riceviamo e vediamo. La violenza, che è gravissima, spero non arrivi mai a questi livelli. Penso, mi auguro che in Italia non ci sia mai questa cosa, anche perché in Francia le manifestazioni dal basso, in generale le manifestazioni e in generale tutto ciò che arriva dalla Francia è molto più... La Francia è un paese fortissimo, vivissimo, con un senso, uno spirito critico elevatissimo sotto tutti i punti di vista, regolatorio, da parte delle imprese, da parte dei cittadini, insomma, ricordiamo tutti i modelli che sono stati esportati dalla Francia come modelli di rivolta e di grandi sollevazioni. E però a questo si è sempre risposto, in questo senso le autorità francesi sono più abituate a queste grandi sollevazioni, violenta. Allora, forse, mi auguro che in Italia questo non potrà mai accadere, ma forse l'essere ascoltati, il poter dialogare è la chiave, e mi auguro che questo possa avvenire. Spero di aver risposto alla domanda sulla violenza e su come mai questa violenza oggi stia divampando così tanto e quanto secondo me in Italia possa avvenire o meno. Spero mai e spero molto poco. Prossima telefonata, pronto?
18: Dottor Gambino, buongiorno, sono Alberto da Capodimonte, grazie per avermi richiamato dopo il messaggio. A proposito di Nazza, che è un film bello, un film toccante, però stranamente ho avuto una reazione inaspettata, perché al di là dell'orrore, della chiaramente grande empatia che si ha per la città di Gaza, ho avuto anche una inaspettata empatia per il popolo israeliano, perché dai discorsi ho trovato un popolo sradicato dalla morale, cioè hanno prodotto una popolazione, o comunque una parte di popolazione, perché al di là dell'orrore, della chiaramente grande empatia che si ha per la città di Gaza, Ho avuto anche una inaspettata empatia per il popolo israeliano, perché dai discorsi ho trovato un popolo sradicato dalla morale, cioè hanno prodotto una popolazione

0: ad un sistema il fatto di perpetrare la morte in maniera, che già insomma l'avevamo visto al tempo del nazismo, in maniera tranquilla, un dovere. Poi si va a prendere un aperitivo con gli amici e poi si ricomincia. E aver, diciamo, ridotto la popolazione o comunque una parte di essa in questo modo è una responsabilità, credo, atroce. E non so quando ci si risveglierà da questo sonno, queste persone come potranno affrontare la vita. La ringrazio.
1: Sì, la ringrazio io. È verissimo, quando diciamo Israele, la resa dei conti non è solo una resa dei conti per il capo politico e di governo, cioè Netanyahu, e per quello che accadrà a un paese appeso di fatto alle sorti di questo stesso leader che appena verrà defenestrato in toto, probabilmente Israele vivrà una fase, io mi auguro, se non altro più lucida. Detto questo, è vero che c'è una società da questo punto di vista sospesa e che ha visto in questi 3 anni anche qui un vero e proprio intorpidimento di quella che è la ricerca ossessiva della sicurezza e che ha portato, secondo alcuni, in maniera eccessiva, ricordatevi le critiche che vengono moltissimo anche dai quotidiani nazionali israeliani nei confronti di questo governo, proprio perché ha eccessivamente reagito a quella che fu una drammatica azione terrorista. È infame, ridicola, terribile del 7 ottobre da parte di Hamas, a tale e quale a quella che poi però si è protratta nei 3 anni successivi. Ricordatevi che tra 5 giorni sono esattamente 3 anni in cui è di fatto stato sterminato un territorio e addirittura si vedono molti già esempi di costanti tentativi di controllo, di annessione da parte dei coloni in Cisgiordania. Ora, la società civile israeliana come reagirà a tutto questo? Lo vedremo alle urne, ma lo vedremo nel prossimo periodo, quando dovrà riemergere e risollevarsi da questo periodo buio che ha vissuto. E al di là del documentario di Naza, beh, allora, questa epoca così dolorosa e così buia vissuta dalla società israeliana, che io immagino, posso credere, non abbia affatto vissuto in condizione, come dire, unilaterale questa tremenda finestra ed epoca, beh, ecco, allora immaginiamo che qualcuno potrà alzare la voce e dire ecco cosa abbiamo vissuto in quegli anni. Penso anche che in questo momento forse sia prematuro, quando sei dentro una cosa così tanto. Prossima telefonata, pronto.
2: Buongiorno, sono Claudio, chiamo da Roma. Io vorrei ritornare al tema del decreto della scuola. Il ministro ha comminato delle multe per chi non sa l'italiano, però non c'ha nessuno strumento, non ha studiato, diciamo, nessuna maniera perché questi corsi di italiano vengano realmente forniti. Nel Lazio il volontariato offre il 60% dei corsi di italiano agli stranieri. Il 60% è fatto dal volontariato in sedi che si pagano i volontari, in luoghi che non sono stati pensati dal pubblico. I CPA, in cui ci sono insegnanti bravissimi, hanno delle carenze strutturali sulla poter offrire dei corsi a chi lavora, a chi sta in quartieri lontani dai CPA, che sono, che rendono molto poco forte
1: Chiaro.
2: l'offerta pubblica. Allora,
1: Quindi
2: quando noi facciamo corsi di italiano alle donne, che vengono con i bambini piccoli. A fianco al corso dobbiamo pensare a uno spazio d'accoglienza per i bimbi, se no le donne non vengono a fare.

0: corsi
1: certo.
0: italiani.
1: Beh, ma sono allora, le carenze di cui abbiamo parlato. Prego, prego, concluda.
0: No, semplicemente il pubblico prima di fare di pensare di mettere delle multe ai singoli che non sanno una lingua, deve pensare a portare gli strumenti e a costruire le condizioni perché quella non sia una multa ma sia un invito.
1: Chiaro, è esattamente il tema di cui abbiamo parlato quando dicevamo, accennavamo alla complessità. E quindi è così. E prossima telefonata, pronto.
2: Buongiorno, sono Guido da Milano, buongiorno dottor Gambino, buongiorno a tutta la redazione, ascoltatrici e ascoltatori. Parlando di non violenza e di violenza, io penso che oggi non sia una data casuale perché è la data di nascita di Gandhi questo vuol dire il massimo esponente della non violenza attiva. Ora è in corso, io vorrei dare questa informazione a tutti perché si può fare qualcosa, si può investire e promuovere la non violenza. Ci sono molte associazioni che partecipano su questo e in questo momento è in corso la marcia mondiale per la pace e la non violenza. È un fenomeno che arriva alla quarta edizione quest'anno, la quarta marcia mondiale per la pace e la non violenza nella mia città, in 37 città italiane hanno aderito.
1: Bello,
2: se andate su theworldmarch.org trovate tutte le informazioni a livello globale, perché partecipano a livello globale migliaia di persone, di associazioni, e in Italia 37 città italiane hanno aderito. Vabbè. A Milano c'è un flash mob il 4 ottobre alle 18:30 in zona Est Milano, nell'ambito della Human Week, si trova tutte le informazioni sui vari social. E quindi crediamoci, partecipiamo a queste iniziative e promuoviamo la non violenza. Queste associazioni di cui anch'io faccio parte lavorano anche nelle scuole da decenni. Quindi c'è la possibilità di fare qualcosa, non restiamo frustrati e basta di fronte.
1: Grazie infinite per queste informazioni e grazie del messaggio. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Riccardo Bruno, in redazione Manuel De Lucia, Erica Manni, Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Edoardo Camuri conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Ricordo che sono in diretta dal Pri Italia all'Aquila, di cui ieri vi ho dato conto, importantissimo evento, potete riascoltarci su Rai Play Sound. Ma prima di salutarci ascoltiamo di cosa parla la nuova puntata Revolution condotta da Stefano Feltri. A domani, ciao.
3: Questi sono giorni di paure. Potete scegliere la vostra, quella degli attentati terroristici a bordo degli aerei, quella dell'estinzione causata dall'intelligenza artificiale, della guerra atomica fra NATO e Russia. Beh, se lo chiedete a me, la cosa di cui ho più paura in questi giorni è il mercato obbligazionario. La Francia è sull'orlo di una crisi fiscale. Gli investitori fuggono dal debito pubblico americano, fino a poco tempo fa considerato un investimento sicuro. Lo spread fra titoli italiani e tedeschi sale all'improvviso sopra i 100 punti. Mentre c'è una bassissima probabilità che ciascuno di noi si trovi coinvolto in un attentato terroristico o in un disastro aereo, che è per fortuna un evento molto molto raro, l'aumento del costo del debito pubblico che si mangia le risorse che dovremmo usare per la sanità, per la scuola, per le infrastrutture, ecco, quello è un pericolo che ci riguarda tutti e che ci colpisce tutti. Ne parliamo a Revolution.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
4: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
3: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
4: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
3: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
5: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
8: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
13: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
14: Ore 8 e 45.
15: RAI GR3.
16: Più flessibilità nei conti pubblici per fare fronte a crisi energetica e inflazione. La Premier Meloni scrive alla Commissione europea: si tenga in considerazione la mutata situazione contingente.
17: Legge elettorale, la riforma procede veloce, respinte alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Garantirà stabilità e governabilità, dice la maggioranza, è un premierato di fatto, affermano le opposizioni.
16: Carburanti, prezzi in leggera discesa, un'altra compagnia accetta di aderire al tetto. Trump potrebbe chiedere all'Europa di rilasciare le sue scorte di gasolio per allentare la tensione sul mercato statunitense.
17: La protesta degli studenti francesi degenera e si trasforma in guerriglia urbana. Decine di feriti, oltre 2000 fermi. Il governo convoca i rappresentanti delle organizzazioni scolastiche.
16: Una cordiale buona giornata da Pietro Plastin e Simona Petracca. In primo piano la politica. La Premier Meloni ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità contro il caro energia e l'impatto dell'inflazione. Ne ha parlato ieri intervenendo all'evento per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato.
18: responsabilità per far fronte all'aumento dell'inflazione e all'aumento dei costi energetici. Lo ha ribadito ieri Giorgia Meloni davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, dove ha ricordato il contenuto della lettera che ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
19: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
18: E proprio all'Europa la Presidente del Consiglio rivolge un'ulteriore sfida sulle crisi internazionali. Pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. La Premier ha rivolto quindi parole di apprezzamento per gli artigiani della CNA. Senza di voi non esisterebbe il Made in Italy, ha sottolineato, assicurando l'impegno del governo su una legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per il contrasto della concorrenza sleale. E sul tema dell'energia nucleare Giorgio Meloni ha aggiunto: non ha senso comprarla la dannazione a noi vicine mentre noi non la produciamo. Filippa Misano, GR3.
17: Sulla flessibilità cauta alla prima reazione di Bruxelles abbiamo già dato, osserva una portavoce, in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte della Presidenza della Commissione.
20: Una risposta informale è arrivata a Bruxelles ancora prima della lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto in cui, oltre alla fiammata dei prezzi, si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il vice ministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR3.
16: Il dibattito politico si snoda tra i temi economici e la legge elettorale. Ieri il testo in aula a Montecitorio per la terza lettura, respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, 229 voti contrari, 151 quelli favorevoli. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia. Giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma.
21: In un'aula tutta esaurita, la maggioranza si compatta e supera il primo scoglio. Soddisfatta, Fratelli d'Italia, non ci aspettavamo altro, dice Galeazzo Bignami. Anche per il leader di Forza Italia Tajani i numeri sono chiari. Per il centrodestra si garantisce governabilità e rappresentatività e si leva, sottolinea la Lega, potere alle segreterie di partito, portando stabilità di governo e risultati economici, come rivendica sui carburanti Raffaele Speranzon.
22: Dopo i segnali positivi sul fronte delle bollette, buone notizie per gli automobilisti. Altre grandi compagnie petrolifere aderiscono all'appello del governo per contenere il prezzo dei carburanti. Un successo diplomatico di Giorgia Meloni.
21: Dalle opposizioni 5 Stelle tornano sulla flessibilità. La mossa della Premier sollevata in Europa per Conte è tardiva e insufficiente. Il fallimento economico è sotto gli occhi di tutti, dice il PD. Chiara Braga.
23: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura.
21: Sullo stabilicum, il muro del centrosinistra è un premierato di fatto e quindi incostituzionale. Le preferenze sono farlocche e l'unico obiettivo, concordano i progressisti, è quello del centrodestra di rimanere imbullonati al potere. Vasco Pirri, GR3.
17: Tetto al prezzo dei carburanti, si allarga l'adesione da parte delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure sulla propria rete di distribuzione fino al 31 ottobre. I prezzi medi intanto continuano a scendere. Secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, la benzina Self sulla rete stradale è scesa a 2,84 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro.
16: Intervento di Mario Draghi alla Banca Nazionale Svizzera. L'ex presidente della BCE ha parlato della necessità di risanare i bilanci, ma farlo con tagli e tassi, ha detto, non produrrà i risultati necessari. Per Draghi le riforme sono la leva più importante per la crescita insieme alla competitività. Sull'intelligenza artificiale Draghi ha parlato della possibilità di finanziare progetti di sviluppo con 100 miliardi del bilancio dell'Unione.
17: Il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri che consentiranno agli Stati membri procedure più efficaci. Le persone prive del diritto di soggiorno in Europa o che rappresentano una minaccia per la sicurezza potranno essere trasferite in centri collocati in paesi terzi.
16: Oggi sciopero generale di 24 ore. La protesta contro il caro vita è stata proclamata dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei, coinvolti tra gli altri settori scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Da valutare il concreto impatto dell'iniziativa.
17: La Francia è in fiamme per la rivolta degli studenti. Oggi molte scuole chiuse e incontro tra il ministro dell'istruzione e gli studenti. Maggiore qualità e investimenti nelle strutture tra le richieste del movimento studentesco. Le ultime dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
0: Saranno 400 oggi gli istituti superiori a rimanere chiusi in tutta la Francia, occupati dagli studenti la cui collera sta agitando numerose città attraverso il paese. Ieri la giornata è stata caratterizzata da barricate, scontri con la polizia, tanti gli incidenti e gli incendi, e ci sono stati circa 1000 mobilitazioni in tutto il paese, 2000 i fermi. Stamattina il ministro dell'educazione Geoffrey riceverà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori, mentre ieri il governo ha definito blocchi e occupazioni, violenze urbane. Il movimento è partito in sordina dalle banlieue parigine, il movimento studentesco, il 18 settembre scorso, si sta estendendo in tutta la Francia. Gli studenti chiedono maggiori investimenti e qualità nell'istruzione pubblica e aumenti per gli insegnanti, molti dei quali hanno protestato accanto a loro. Il mondo politico ha condannato il blocco, le aggressioni come quella dei presidi a Rouen, Marsiglia, passando per Clermont-Ferrand, e gli incendi di Nantes, le vandalizzazioni. Ieri il sindacato degli studenti ha istituito per il prossimo 6 ottobre una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia.
16: In piena campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, il presidente Trump rivendica i successi della sua amministrazione. Il corrispondente.
1: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto nella comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma Trump, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden, e sul caro benzina avverte. Potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica del presidente. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo.
2: It's looking like that.
1: Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza. Le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
17: E a proposito di Iran, la porta aerei Roosevelt e altre unità navali statunitensi si stanno spostando verso il Medio Oriente. Lo scrive il Wall Street Journal. A bordo anche un contingente di 10.000 soldati. Si tratta del terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre e potrebbe rappresentare la ripresa degli attacchi contro l'Iran, più volte ventilati dal presidente Trump.
16: La cronaca, ancora polemiche per la presunta omissione del RIS di Parma sui due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Il generale Garofano al nostro GR: non è stato nascosto alcunché. Intanto la famiglia Poggi non si costituirà parte civile a carico di Andrea Sempio nel caso di rinvio a giudizio.
4: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico di infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto. Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato, dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
24: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
4: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
25: Non è stato nascosto alcunché,
2: non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
3: Claudio Vigolo, GR3.
17: In Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva l'agenzia Copernicus. La temperatura media dell'aria è stata di 21,7 gradi, ben 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. 41 giorni segnati da forte stress termico. Il record precedente apparteneva all'estate del 2003.
16: Memorie italiane, le meraviglie dell'Aquila, è il titolo del documentario che è stato presentato ieri al PRI Italia in corso di svolgimento nel capoluogo abruzzese. Autore, il critico d'arte, Roberto Litta, l'inviata.
5: Il documentario si apre con un'installazione artistica su tutta la pavimentazione di Piazza del Duomo. Roberto Litta, autore e conduttore di Memorie italiane, le meraviglie dell'Aquila, in onda su RaiPlay dal 7 ottobre.
6: Piazza Duomo è il cuore storico della città, ma io ho voluto non legare questo progetto di questo documentario alle ferite. E quello che mi toccava e che volevo narrare in questo documentario era proprio la forza di volontà delle persone.
5: Per raccontare il lavoro di tutta una comunità
6: che ha avuto una capacità attrattiva, cioè una città ferita che ha visto improvvisamente crescere gli iscritti alla locale università. Oltre 20.000 studenti su una città di 70.000 abitanti.
5: Un incremento che riguarda anche l'Accademia di Belle Arti.
6: Questo affetto che hanno dimostrato i ragazzi al loro territorio ha fatto sì che questi ragazzi scelgano e stanno contaminando alcuni settori grazie proprio alle competenze acquisite nelle Belle Arti, perché sanno, essendo nativi digitali, coniugare gli antichi mestieri dell'arte con le nuove tecniche di comunicazione e riuscendo a realizzare e a generare delle nuove professioni.
5: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR3.
16: Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro, in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante. La prevenzione può salvare la vita.
17: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Fernando Conti, Francesco Paradisi.
16: Adesso le previsioni del tempo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. L'augurio di un buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteoradio.
25: Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile, con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
26: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
27: Pagina 3.
28: Buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web di Radio 3. Sono le 9 e 52 secondi di oggi venerdì 2 ottobre. Noi iniziamo immediatamente la nostra puntata con il consueto sguardo un po' a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. E iniziamo la nostra panoramica con Repubblica. Continua l'inchiesta di Repubblica su chi controlla chi, cioè l'intelligenza artificiale, o controllare che i libri pubblicati non siano stati scritti con l'intelligenza artificiale. Si parla ovviamente del caso Concura, e fra l'altro su questi temi sta lavorando proprio in queste settimane Farnet, affrontando quasi quotidianamente la questione. Bene, Sara Scarafia, seconda puntata di questa inchiesta su Repubblica, scrittori in rivolta, no alla caccia alle streghe per l'intelligenza artificiale. Scettici, possibilisti, rassegnati, purché l'opera sia di qualità. Dopo l'inchiesta di Repubblica sul fallimento dei controlli dei libri realizzati con intelligenza artificiale, parlano gli autori. Allora interviene Chiara Valerio, interviene Nicola Lagioia, interviene Melania Mazzucco, interviene Vincenzo Latronico, e all'interno di questa inchiesta troviamo anche un commento di Dario Olivero. La solitudine rumorosa di chi custodisce le parole, va bene tutto, ma di fronte alla cultura non si accettano falsi. Ecco perché l'editoria può essere l'avanguardia in questa sfida, ma non da sola. Dario Olivero poi ragiona sul fatto che la sfiducia che sempre più potrebbe contaminare le lettrici e i lettori dinanzi a libri che nascono e di cui si ha il sospetto siano scritti con l'intelligenza artificiale. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, non si parla solo di intelligenza artificiale, a volte insomma è una cosa che riguarda anche, secondo me, molto questa ossessione, la generazione che parte dalla mia, dai 50 anni in su, no? Che questo è un tema. Una volta uno si faceva la Kawasaki, adesso c'è l'intelligenza artificiale. Ma insomma, su questo Jacoboni parla sulla stampa del nuovo libro di Giuliano da Empoli, Il fondatore, Le Fondateur, esce in Francia per Gallimard, il nuovo romanzo di Giuliano da Empoli, Elite globali, algoritmi e tech, il lato oscuro del potere nell'era dell'intelligenza artificiale. Insomma, Jacopo Coboni sulla stampa ragiona appunto di questo nuovo libro di Giuliano da Empoli, che sta lavorando ormai da anni su questi temi attraverso una efficace chiave romanzesca. E poi ancora sui giornali di oggi, Avvenire, l'apertura, il grande scienziato Giulio Tonelli, uno degli scienziati che al CERN di Ginevra scoprì il bosone di Higgs, ci racconta di un progresso importante. Tecnoscienza e progresso etico. Gli strumenti del sapere scientifico sono fonte continua di meraviglia, ma soprattutto di domande. E il loro obiettivo più lontano è rivolto all'interno dell'uomo. Quindi un ragionamento sugli strumenti che ci consentono di conoscere l'universo. Mi viene in mente l'inizio della fenomenologia dello spirito di Hegel, no? Quando Hegel si chiedeva: ma come sono le cose nel mondo? Ecco, per comprenderlo utilizzava questo paradosso: dovremmo liberarci anche dai nostri sensi, dai nostri organi percettivi attraverso i quali le cose del mondo appaiono e si rappresentano. E quindi sempre l'idea dello strumento come possibilità di conoscere ciò che sta fuori di noi, ma anche come ostacolo a conoscere davvero come sarebbe se non ci fossero questi organi percettivi e rappresentativi. Vabbè, sto prendendo la tangente. Invece su Domani troviamo, sempre a proposito di tecnologia, un articolo di Piero Martin, Caldo torrido, fisica ed equità sociale, i condizionatori al tempo della crisi, la termodinamica e le fonti fossili. Martin sì, ci ricorda il valore delle leggi della termodinamica a proposito di quanto sta capitando per il cambiamento climatico. Sul giornale dati, armi, imprese, così lo spazio sta diventando casa nostra. Dai lanci di nuovi satelliti alla corsa per occupare la Luna, ormai l'esplorazione è business e potere. I costi però possono essere insostenibili. È un articolo di Paolo Ferri, che è un fisico che ha lavorato per quasi 40 anni per l'Agenzia Spaziale Europea. E poi invece sul Corriere della Sera troviamo una intervista di Felice Cavallaro a
3: il grande Mimmo Cuticchio, l'ultimo puparo di Palermo. Da bambino dormivo nei teatri, ho costruito almeno 800 pupi e li ho portati anche nel Padrino, feci piangere Agnese Borsellino. Quindi un'intervista che racconta la carriera bellissima, interessante, importante del grande Mimmo Cuticchio. Ecco, abbiamo nominato Mimmo Cuticchio in quest'ultimo sguardo nella panoramica di oggi. E Mimmo Cuticchio con il suo lavoro, con i suoi pupi, ci porta a un'infanzia. Ascoltate qui e poi iniziamo con la nostra rassegna stampa.

0: che non la vorrà. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. Ecco, Fabrizio D'André, il giro tondo. Non abbiamo la sigla, l'abbiamo trasformata con Piero Pugliese, la sigletta che segna il passaggio dalla panoramica delle pagine culturali dei quotidiani alla nostra selezione. L'abbiamo trasformata mettendo giro tondo di Fabrizio D'André. I bambini, i giochi, ma questi giochi in questo giro tondo che diventano la guerra, quindi anche giochi perturbanti. Ecco, nella puntata di oggi affronteremo un po' questo tema e chiederemo alle nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori, al 335 5634 296, che cosa c'è di infantile che ancora batte e vive in voi? Insomma, che cosa fate per rimanere ancora bambini? 335 5634 296 per raccontarcelo. È Girotondo di Fabrizio D'André. Ci introduce perfettamente al primo articolo che oggi segnaliamo, un articolo uscito su Doppio Zero, lo ha scritto Enrico Manera, e questo articolo è la recensione, un libro molto bello di Dario Bassani, Giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti, uscito per Nottetempo Edizioni. Uno degli assi del libro, così iniziamo subito a capire su cosa ha lavorato Bassani in questo libro. Uno degli assi del libro è storico-culturale, muove dall'idea che dall'epoca moderna contemporanea guerra e gioco non siano mai stati davvero separati. Ecco il giro tondo di Fabrizio D'André. Bassani ricostruisce una genealogia che muove dal Kriegsspiel prussiano tra 700 e 800 e nei secoli attraversa giochi da tavolo, di ruolo, di strategia, in video e in rete, e si contamina con i simulatori di volo, gli scenari fantasy di Dungeons and Dragons, fino ai first person shooters, ai contemporanei Doom, Call of Duty, Modern Warfare, e da lì, senza soluzione di continuità, giunge ai visori per realtà virtuali, all'intelligenza artificiale, ai droni mobilitati per il combattimento. Ecco, la guerra come gioco, il gioco come attività eminentemente infantile. L'operazione che ne risulta, continua a scrivere Enrico Manera su Doppio Zero, recensendo il nuovo libro di Dario Bassani, l'operazione che ne risulta è qualcosa di più di un saggio ben informato. È una storia sociale dell'immaginario con un deciso impegno teorico in cui si mostra come il gioco bellico coincida con la progressiva trasformazione della guerra in un soggetto rappresentabile, simulabile, addomesticato e accomodato, forse questo termine, accomodato è il termine chiave, in qualcosa di accettabile e naturale. Dopo anni di sonno e inconsapevolezza, quello che abbiamo scambiato per interdetto dell'orrore visto nel Novecento, qualcosa non più di osceno. Insomma, un processo, ci racconta sempre Enrico Manera su Doppio Zero. In tale processo si evidenzia un movimento che dalla guerra va verso il gioco per poi procedere in direzione inversa. Se un tempo erano ufficiali gentiluomini impegnati nell'arte bellica a modificare i passatempi proiettando il combattimento sul tavolo, oggi sono ragazzini in una stanzetta che si socializzano alla guerra in un modo metaversale. Nuove forme di gioco e pratiche di mascolinità ridefiniscono la guerra e ne modificano l'interfaccia. Fra l'altro, poi in questo articolo, nel libro di Dario Bassani, si ricorda un poco più avanti come anche le forme dei droni assomigliano alle forme delle console di gioco, e nel tentativo per l'appunto di trasformare la guerra, ecco, l'intelligenza artificiale, lo sappiamo, ahimè, che decide lei quali, mi vergogno usare questa parola, obiettivi colpire, lo decide lei. I droni vengono, come dire, vengono fatti volare a distanza in questa specie di allenamento di videogame, e la guerra, appunto, quell'orrore, quella irrappresentabilità, no? Quello scandalo, per usare un termine morantiano, ecco, la guerra come scandalo diventa una rappresentazione come le altre, appunto, come dicevamo prima a proposito della fenomenologia dello spirito di Hegel, filtrata, no? Da questi schermi, da questi organi percettivi che
1: ne allontanano per l'appunto lo scandalo e l'orrore. Si realizza pienamente, continua a scrivere Enrico Manera su doppiozero.com a proposito del libro sulla guerra, il gioco di Dario Bassani, si realizza pienamente dopo oltre 100 anni quell'impoverimento della vita mentale del soldato che nella Grande Guerra strateghi e psicologi dell'esercito ritenevano necessario realizzare per il successo della guerra moderna. Speculare anche la disumanizzazione delle vittime, soldati in condizioni di svantaggio e civili in numero preponderante nel passato recente. Se negare l'umanità nell'altro è stato decisivo nelle guerre del Novecento, nel gioco la demonizzazione del nemico può inoltre richiamare gli aspetti fantastici di una vera e propria mistificazione. Giocare alla guerra, il titolo di questo libro di Bassani, getta uno sguardo particolarmente acuto sul presente. Bassani racconta un mondo realizzato in cui le competenze sviluppate davanti a una PlayStation possono diventare risorse militari, nel quale la distinzione fra addestramento, simulazione e combattimento tende a scomparire. Ma insomma, questo articolo di Enrico Manera su Doppio Zero, un articolo importante, ma soprattutto importante il libro di Dario Bassani uscito per Nottetempo, Giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti. Ecco, un gioco inquietante, l'attività infantile per eccellenza che diventa guerra. Allora noi proviamo ad abitare questa mattina la nostra infanzia, i nostri giochi, al 335-5634-296 chiediamo che cosa c'è ancora di infantile in voi, che cosa fate per essere ancora bambini.

0: grazie agli dèi qui a pagina 3 non facciamo quella radio moderna con le telecamere in cui si vede tutto, qui è solo voce, immaginazione, ma vi posso rivelare, proprio perché siamo bambini, che qui con Fiore Liborio alla console abbiamo ballato in tutto lo stacchetto, poi ci scatenavamo perché siamo bambini dentro, e questo brano finalmente ci rende giustizia di alcuni brani che in queste due settimane di conduzione sono entrati in pagina 3 come dei virus che volevano. No, adesso si vince con Rock and Rye, un brano della celebre della swing era, qui appunto interpretato dai membri della band di Earl Hines. Stiamo chiedendo alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori che cosa c'è ancora di infantile che vive in voi. Ci sono messaggi bellissimi. Anna scrive: quando inizia a nevicare il paesaggio diventa morbido e bianco, mi sento felice, ritorno bambina, esco per giocare con la neve. E questo è proprio bello, sto messaggio, perché io da tempo ho come l'impressione che il timore, il fastidio, a me non nevica più, ma sono le poche volte in cui nevica che gli adulti iniziano a: oh, nevicato, che barba, come facciamo, eccetera. Ecco, quello sia il segnale che il bambino che viveva fino a qualche anno fa in quella persona è proprio finito, no? Quando nevica uno deve essere felice, poi i problemi non li risolve, ma quando uno è felice che nevica vuol dire che quell'aspetto è ancora presente. Poi Lidia, un altro messaggio fantastico arrivato: pedalo veloce dentro le pozzanghere, rotolo giù dai pendii, osservo le nuvole e cerco sempre l'aspetto ridicolo della vita e ne rido. Bellissimo, Lidia, questo è un messaggio dionisiaco, mi ricordo un passo molto interessante di un grande studioso come Elémir Zola, no? Che cercava di ragionare su dove appare, chi è Dioniso, ed Elémir Zola spiegava: guardate, andate in una piazza, in un parco, no? Vedete due bambini che non si conoscono, non sono amici, ma a un certo punto tra loro due, senza che si conoscano, con una palla, una qualunque cosa, una nuvola, scatta un'intesa, un gioco che immediatamente li rapisce e li unisce. Ecco, in quello scatto, raccontava Elémir Zola, noi troviamo Dioniso, e Dioniso è il liberatore, con questa infanzia che vive libera. Vabbè, insomma, ho usato troppe parole, ma nel nostro igloo all'Aquila per il Pri Italia è collegato Pietro del Soldà. Buongiorno Pietro.
1: Ciao Edoardo, buongiorno. Chissà se c'è Dioniso anche quando un po' più grandi i ragazzi, non più bambini, insieme manifestano la loro rabbia anche violentemente, come sta accadendo in Francia. Te lo dico perché noi oggi a tutta la città ne parla, in questa seconda puntata dal vivo dal Pri Italia, da questo igloo costruito vicino all'auditorium Renzo Piano, anzi se c'è qualcuno da queste parti può venirci a seguire dal vivo, parleremo per l'appunto di giovani, con all'inizio un ospite, un grande ospite del Pri Italia, il direttore di BBC Radio One, uno dei grandi esponenti insomma della radio internazionale, che riflette e rifletterà con noi sul rapporto tra il nostro amatissimo e vecchio strumento, la radio, e i ragazzi più giovani. Che cosa vogliono, che cosa cercano nei media, quali emozioni riescono a condividere, che bisogni hanno, a cui forse ancora il vecchio servizio pubblico può andare incontro. E sarà molto interessante ascoltare Aidan Jones, lo ricordo, direttore di BBC Radio One. E poi però abbandoneremo l'Aquila solo per fare un volo a Parigi e farci raccontare questa rabbia giovanile che sta esplodendo nelle scuole del paese ed è sulle prime pagine di tutti i giornali di oggi. Ci sembra un tema molto importante. In un modo o nell'altro, dunque, viaggiamo nell'universo emotivo di chi bambino non lo è più, ma non è ancora diventato adulto e chiede molto al mondo,
0: chiede molto
1: e alla vita.
0: Guarda, questo è proprio un tema. Io sono a volte un po' esausto perché vedo che da parte di molte aziende, molte industrie, c'è l'ossessione dei giovani, no? C'è sempre questa cosa: dobbiamo prendere i giovani. Io ho sempre l'idea che è meglio lasciarli stare, i giovani. C'è l'idea che se uno poi un adulto vuole cercare di catturare l'attenzione dei giovani, ovviamente insomma è una cosa, vabbè, è un tema che forse andrebbe lasciato perdere, ma lo dico perché è ancora vivo il bambino che in me. 335 5634 296. Oggi affrontiamo il tema: che cosa c'è di infantile che pulsa ancora in noi. E beh, c'è un articolo sul post.it. Vabbè, non è proprio un articolo sapiente, però per la puntata ci sta bene. Per far piacere un cibo, ora si punta sulla consistenza, vedete, per andare a beccare i giovani. Ecco perché vi imbattete spesso in dolci e snack croccanti, soffici, gommosi, stretchy, fluffy, silken. si racconta come quest'estate su TikTok, dove ci sarebbero i giovani, infatti conosco molti giovani che hanno un'età psicologica di 80 anni, molti ottantenni che hanno un'età psicologica di 16 anni, e quindi insomma, i giovani non esistono. Ma insomma, è diventata virale una ricetta molto semplice per preparare i mochi, famosi dolcetti giapponesi gommosi ripieni. Il ripieno era, adesso non è che voglio leggervi la ricetta, era a base di yogurt greco. Vabbè, insomma, il fatto è che questo articolo del Post ci racconta che in tutto il mondo le aziende a caccia di giovani cercano di catturarli costruendo cibi, no? Che hanno, puntano molto sulla gommosità. Questa è una cosa proprio di gusto, fatta per acchiappare i ragazzi e le ragazze. È una questione di gusto, ma è interessante. Prima parlavamo con Hegel dei sensi attraverso i quali si dà il mondo, e spesso noi parliamo appunto di vista e ci dimentichiamo del gusto. Il gusto però è decisivo dal punto di vista filosofico all'interno del mondo come volontà e rappresentazione.

Luigi ci scrive al 335-5634-296 che lui, per rimanere bambino e riconoscersi ancora tale, si lecca il dito pulendo il barattolo dello yogurt e altri contenitori vari. Beh, bellissimo anche questo. E poi invece fa Paolo, è meraviglioso, scrive: mi basta vedere una pallina che rimbalza, fantastico. Vedete come freghi, basta poco per fregare l'algoritmo e tutte le chiacchiere sull'intelligenza artificiale, basta un po' instupidirsi, come ricordava Michel de Montaigne, come leggiamo nei grandi testi sapienziali orientali come lo Chuang-Tzu. E un altro ascoltatore ha scritto un messaggio: Mariella, gioco a nascondino con il mio cane, bellissimo. E fra l'altro stamattina, per pura coincidenza, ero al bar, mi prendevo il mio caffè prima di venire qui a Radio 3, e un signore è arrivato tutto divertito raccontando ai baristi e a noi che stamattina, scendendo, aveva visto un signore che inseguiva il proprio cane e faceva un giro tondo intorno alla macchina, e non riusciva, il suo signore impazziva a inseguire il proprio cane nello spazio, nel cerchio ristretto della silhouette di un'automobile, e se la rideva di gusto. E così tutti noi abbiamo riso di gusto anche per questa scemenza. È importante coltivare le scemenze ed è una forma di paideia e di educazione, ma di paideia e educazione ne accennava anche Pietro del Soldà prima nel collegamento dall'Aquila. Beh, è centrale la scuola. E allora su Il Foglio di oggi io vi segnalo un articolo di un grande esperto di scuola, Franco Lorenzoni, che recensisce la ripubblicazione per Sellerio del libro sulla scuola di Piero Calamandrei. Non un ospedale che curi i sani e respingi i malati, la lezione di Calamandrei. Inizia con questa citazione l'articolo, la recensione del grande Franco Lorenzoni sul Foglio. Io sono un giurista, ma ho l'abitudine, che mi deriva forse un po' da una certa affezione toscana al disegno ben fatto, di associare i concetti giuridici e politici a qualche immagine che poi mi serve ad affezionarmi a questi concetti. L'idea che associa, e qui continua Franco Lorenzoni sul Foglio, che associare delle immagini aiuti ad affezionarci ai concetti, Piero Calamandrei ce la suggerisce in un passaggio del suo discorso a difesa della scuola pubblica del febbraio del 1950, qui pubblicato appunto in questo libro per Sellerio. Un suggerimento che va tenuto in gran conto, perché uno dei compiti di chi educa, qualsiasi ruolo giochi, sta nel predisporre contesti in cui ragazze e ragazzi possano muoversi liberamente tra i concetti propri e altrui, imparando a nutrire affetto per il proprio pensare in modo autonomo, imparare a muoversi tra informazioni, dati e teorie, considerarne la fonte, trovare i modi di discuterne con gli altri, verificarne l'attendibilità riconoscendo le palesi falsità e falsificazioni che inquinano sempre più il discorso pubblico. Ecco, questo per Franco Lorenzoni oggi rappresenta un'alfabetizzazione di base necessaria per valutare con sempre maggiore acutezza e capacità di discernimento il grado di verità e l'efficacia dei concetti che utilizziamo per interpretare il mondo. E quindi si chiama pensiero critico. Oggi appunto all'inizio della fenomenologia dello spirito di Hegel in mente, no? È la capacità critica, cioè come funzionano i sensi attraverso cui percepisco il mondo, in che misura possono determinare la mia apprensione del mondo così come dovrebbe essere. Ecco, si chiama pensiero critico, il pensiero che pensa se stesso fondamentalmente. E la filosofia è molto bello che in questo discorso sulla scuola, celebre, importante, decisivo, in difesa della scuola pubblica di Piero Calamandrei, Franco Lorenzoni oggi sul Foglio abbia iniziato la sua recensione, che vi segnalo, affrontando proprio questa capacità di associare delle immagini ai concetti, in modo tale che insomma si possa come dire, la scuola è anche una disciplina personale di ciascuno e da ciascuno, e la scuola rende questa disciplina una sorta di comunità. Vabbè, ma insomma, come al sempre, importante il lavoro del maestro Franco Lorenzoni, quindi importante anche questa recensione sulla lezione di Calamandrei che leggiamo oggi sul Foglio.

0: Beh, l'eleganza assoluta di questo brano, vedete proprio, cioè la Scandinavia qui viene ricoperta, no, da una risata magnifica, da un divertimento, da una gioia, da un'esplosione dionisiaca con Rock and Rye, Earl Hines, questa mattina pagina 3. Stiamo chiedendo alle nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori, al 335-5634-296, che cosa c'è ancora di infantile che vive in noi. E davvero, vi ringrazio per i vostri messaggi che sono un balsamo. Mi piace seguire, scrive Sofia, le impronte nel bosco e perdermi nelle piccole storie di vita, di cose e di animali. Vabbè, un messaggio da Arregliano, fantastico. E poi c'è un messaggio scritto da Benedetta che ci introduce proprio all'ultima segnalazione di oggi, perché Benedetta dice: io dormo spesso con il mio peluche. Ora qui il punto non è soltanto il peluche, ma proprio il dormire, no? Da bambini si dorme, poi gli adulti non dormono più, ma i bambini dormono. E quanto è importante dormire ce lo racconta Massimo Polidoro su una nuova rivista che vi segnaliamo qui a pagina 3, una nuova rivista online, lucrezio.eu. È una rivista che sta partendo, è uscita proprio nella giornata di ieri, e poco per volta arriveranno articoli con importanti firme, Silvia Bencivelli, Antonio Pascale, eccetera, eccetera. E Massimo Polidoro in questo articolo su lucrezio.eu, intitolato «Se il sonno accende le idee». Dormire bene non ci rende soltanto più lucidi. Nel passaggio tra veglia e sonno il cervello intreccia connessioni nuove e la zona creativa che Thomas Edison e Salvatore Dalì cercavano distinto e che oggi le neuroscienze stanno imparando a mappare. Insomma, Massimo Polidoro fa un po' il punto sugli studi del sonno e come nel sonno, cioè nell'attività in cui pensiamo di non fare niente, in realtà capiti moltissimo. Thomas Edison, scrive Polidoro su lucrezio.eu, detestava il sonno. Lo considerava una perdita di tempo e si vantava di non dormire più di 4 ore a notte, eppure aveva un'abitudine curiosa. Quando cercava un'idea si sedeva in poltrona con una sfera di metallo in ciascuna mano e si lasciava scivolare nel sonno. Nell'istante in cui i muscoli si rilasciavano, le sfere cadevano a terra con un tonfo e lo svegliavano, appena in tempo per afferrare i pensieri liberi e bizzarri. È la fase ipnagogica questa, no? Quel passaggio tra la veglia e il sonno profondo in cui si manifesta profondamente l'intelligenza, no? E le capacità di costruire poi il mattino dopo su quello delle intuizioni decisive. Ma insomma, vi segnalo questo articolo di Massimo Polidoro su lucrezio.eu e vi segnalo più in generale la rivista Lucrezio. Detto questo, la puntata di pagina 3 finisce qui anche questo mio periodo di conduzione. Da lunedì ci sarà il grande Piero Sorrentino qui a pagina 3, domani Elvira Muicic per pagina 3 internazionale, e con il sempiterno, il sempreverde, il fortissimo Fiore Liborio alla console, con la grande Maria Novella Buccelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Bera alla cura del programma e l'imprescindibile maestro Piero Pugliese, ancora grazie della vostra intelligenza, della vostra attenzione, e grazie per queste 2 settimane passate insieme. Un caro saluto da Edoardo Camurri, ciao.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Radio 3 al Festival di Internazionale. Questa mattina, in diretta dall'ex Teatro Verdi di Ferrara, storie di clima, energia e intelligenza artificiale. Il racconto di un futuro che è già presente. Dalle 11 a mezzogiorno con Anna Maria Giordano, Radio 3 Mondo al Festival.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 9.30 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code per traffico intenso a barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti tra lo svincolo Regina Margherita e l'allacciamento alla tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. In Liguria, in A10, code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14, code allo svincolo Forlì, in uscita in entrambe le direzioni. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra-Fiorentina e lo svincolo della 1 Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Continuando a scendere sul tratto urbano della 24, siamo a Roma, 2 km di coda tra Fiorentini e Tangenziale Est in direzione del centro città. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso a svincolo Corso Malta in uscita per chi proviene da Capodichino. Infine in A30 la Caserta Salerno code allo svincolo Nola in uscita per chi proviene da Salerno. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Primo movimento.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Valentina Losurdo, alle 9.32, 30 secondi, siamo dunque in diretta.
2: Primo movimento.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Valentina Losurdo, alle 9.32, 30 secondi, siamo dunque in diretta. Come sempre, come ogni mattina, abbiamo tre dischi che Giorgia Franceschi ha preparato per la scaletta.

stampe un disco che è intitolato English Cello Works, propone una triade molto interessante: Elgar, Bridge e Ireland. Si tratta di un disco che vede una partecipazione multipla di interpreti, perché Brantelid è affiancato da Bengt Forsberg per il repertorio cameristico al pianoforte, e poi nel concerto di Elgar suona invece con la Royal Danish Orchestra diretta da Thomas Søndergaard. Il programma completo prevede, oltre al concerto opera 85 di Elgar, che andremo proprio ad ascoltare nel suo primo movimento, la sonata per violoncello in sol minore di John Ireland e la sonata in re minore di Frank Bridge. Dunque, sicuramente partendo da Elgar, dobbiamo ricordare che ieri qui a Primo Movimento abbiamo ascoltato Sir Barbirolli dirigere la prima sinfonia di Elgar in una registrazione storica del 1958. Il concerto che andiamo ad ascoltare ora, naturalmente, invece si riferisce a una recentissima registrazione, ma è stato scritto nel 1919, quando l'Europa è uscita dalla prima guerra mondiale, cerca spesso nella musica una consolazione e un sollievo, e questa partitura è spesso interpretata in una direzione elegiaca, oppure come espressione di un mondo che viene sentito, viene percepito come in sparizione, come un mondo che stia sparendo. E naturalmente, da un punto di vista musicale, questo si riflette in una maniera precisa, quindi una scrittura che è diversa dal grande virtuosismo ottocentesco, dove il solista, in questo caso, non deve più combattere continuamente con l'orchestra, ma si dedica piuttosto al ricordo, alla meditazione e alla parola fatta musica. Brantelid è molto adatto a questa prospettiva, perché evitando, pur evitando una lettura scopertamente, troppo esageratamente sentimentale, va a entrare in una piega musicale in cui, soprattutto nel movimento che ascolteremo, appunto l'adagio moderato, il primo movimento, possiamo ascoltare il contrasto tra il gesto quasi tragico iniziale del violoncello e il molto più raccolto tema orchestrale, musica nella quale il peso espressivo deriva più che dall'enfasi, dalla reticenza. 7 minuti e 44 per voi.

Ecco, questo il violoncello, l'accordo finale per il primo movimento adagio moderato, sfumatura, prima di passare poi al prosieguo del concerto che non possiamo ascoltare, secondo movimento per violoncello e orchestra in mi minore, opera 85 di Edward Elgar. Abbiamo ascoltato Andreas Brantelid, uno Stradivari Boni Egar del 1707, quello che è da lui posseduto, da questo violoncellista svedese-danese nato nel 1987 a Copenaghen, Thomas Søndergaard, a dirigere questa pregiata esecuzione che si è avuta dal vivo. Il Royal Danish Orchestra, infatti, con l'interprete nato nel 1987, vi dicevo, il violoncellista, hanno inciso nell'agosto 2021 questo concerto che è stato appunto una registrazione dal vivo, insieme però anche a musiche registrate successivamente nel 2024 per andare a ricomporre musiche di Bridge, Ireland, e appunto Elgar English Cello Works, lavori inglesi per violoncello. L'etichetta è Naxos. Noi andiamo avanti con la seconda novità discografica di oggi, che ci porta alle sonate per tastiera e flauto. In questo caso decliniamo meglio il titolo, che si riferisce a opere di Carl Philipp Emanuel Bach, al clavicembalo e al flauto dolce. Tini Matot al clavicembalo, Rainer Marie Verhagen al flauto dolce. Carl Philipp Emanuel Bach va con questo disco a farci conoscere quello stile, l'Empfindsamer Stil, cioè lo stile sensibile, che nel conservare elementi della generazione precedente, quindi sicuramente l'influenza paterna è forte, ma c'è anche la ricerca continua in questo stile sensibile di produrre gli effetti musicali che possano descrivere contrasti, sorprese, cambiamenti emotivi, affettivi e quindi irregolarità espressive. Cerchiamo dunque di cogliere questo elemento che tende a spiazzare l'ascoltatore. Carl Philipp Emanuel Bach è un compositore non da ascoltare così, con leggerezza, cuor leggero. Dietro la superficie elegante c'è il desiderio di interrompere la prevedibilità e di cambiare direzione rapidamente. Dalla sonata in re maggiore per clavicembalo e flauto VQ 83 ascoltiamo il terzo movimento allegro.

Difficile disvelare la ricerca di anticonsuetudine in un brano che ha caratteristiche eleganti, classiciste verrebbe da dire, ma in realtà è questo anche il gioco che noi come ascoltatori, come appassionati, come ricercatori di musica dobbiamo cercare di cogliere, e nella musica di Philipp Emanuel Bach questo è un elemento molto importante, l'essere anticonvenzionale, anche quando potrebbe sembrare invece di aderire a formule date. La sonata in re maggiore per clavicembalo e flauto dolce con due interpreti olandesi, Tini Matot, clavicembalo, e Reine Marie Verhagen, flauto dolce. Le abbiamo ascoltate per questo lavoro pubblicato da Challenge Classics. Intanto arrivano messaggi al 335-5634-296, in particolare sottolineo il ricordo di Jacqueline Dupré, legata inesorabilmente alla sua magnifica interpretazione del concerto di Elgar per violoncello che abbiamo ascoltato in prima battuta. E invece in ultima battuta che cosa stiamo per ascoltare? Un disco interessante, perché Sasha Stikina è una pianista greco-russa nata nel 2003 che ha avuto una carriera molto particolare, perché è giovanissima ancora, naturalmente 22-23 anni per lei, ma è arrivata soltanto, si fa per dire, ora all'album di debutto. Debut, il titolo per questo lavoro che è pubblicato dall'etichetta Alfa. E dico perché soltanto ora? Perché ha avuto una carriera precocissima, ma con un andamento molto particolare. 9 anni, entra nella Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, comincia a vincere premi internazionali importanti a Tbilisi, Astana, concorso Chopin in Cina, le Jeune Chopin in Svizzera, e poi diventa a 15 anni la più giovane finalista premiata nella storia del Concours International Marguerite Long di Parigi. Da lì sembra veramente che la carriera la stia soltanto lì ad attendere a braccia aperte, ma invece dopo quel risultato compie una scelta anticonvenzionale, torniamo a questo concetto, si allontana volontariamente dal circuito dei concorsi e preferisce concentrarsi sulla propria maturazione musicale. Dunque va a Berlino a studiare alla scuola Hans Eisler sotto la guida di Kirill Gerstein. Di lì quindi un lavoro importante che porta a questo disco, che prevede un repertorio particolare, quindi torniamo veramente a una scelta anticonvenzionale anche in questo, perché c'è per esempio la musica di Alexei Stanchinsky. Vi lasciamo il piacere di scoprirla da soli, che fu un musicista morto a nemmeno 26 anni con diciamo uno spirito autodistruttivo e gravi problemi mentali, ma un personaggio veramente molto interessante. E poi ci sono brani inaspettati di Bartok, Ravel, Chopin e Franz Liszt, insomma non i brani più noti, e come anche la sonata numero 1 di Carl Maria von Weber, da cui ascoltiamo il quarto movimento, il più celebre, quello cosiddetto del Perpetuum mobile.

0: quello che abbiamo detto di Carl Philipp Emanuel Bach vale ancora di più che per Carl Maria von Weber. Dietro all'apparente facilità, naturalmente virtuosistica, ma da un punto di vista musicale, si nasconde tanta sostanza per questo geniale compositore. La sonata numero 1, il quarto movimento Presto, brava Sasha Stikina, che come vi dicevo ha fatto una scelta anche di vita e di debutto discografico, debutto il suo disco Alfa che stiamo presentando, particolare con i tre studi per pianoforte di Bella Bartok ad esempio, o con la musica di Alexei Stanchinsky che vi suggeriamo di ascoltare. Si chiude così il mio periodo di conduzione, ma ci ritroviamo ancora a mezzogiorno. Da lunedì ci sarà a questo microfono Arturo Stalter. Intanto a mezzogiorno ci ritroviamo con Charles Ives e Claude Debussy in programma per il concerto del mattino, Central Park in the Dark. Inizieremo con questo lavoro di Ives e intanto un saluto da parte di Fiore Liborio, di Giorgia Franceschi, Valentina Losurdo, Linea La Città.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
4: Sì?
3: Giura che non lo dirai.
5: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
6: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
8: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
9: Smettila di prendermi a calcio.
8: Fermati, Bourne.
7: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
12: Tutta la città ne parla.
13: Eccoci, 10-2 minuti, 25 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti alla seconda puntata in diretta di Tutta la città ne parla dall'Aquila. Siamo al Pri Italia, la 78esima edizione di questo straordinario concorso internazionale che è ormai un po' la storia della RAI, documentari, radiogrammi, inchieste, serie TV che concorrono arrivando da tutto il mondo, 52 paesi che hanno mandato delegati, autori, scrittori, è davvero una piccola Nazione Unita della produzione audio-video l'Aquila in questi giorni, baciata peraltro da un tempo bellissimo, cioè si vede molto bene il sole e il cielo azzurro sopra il tetto trasparente di questo igloo, un igloo di plastica molto bello, costruito a pochi passi dall'auditorium di Renzo Piano. Anzi, se siete da queste parti, ascoltatori di Radio 3, ascoltatrici, ne abbiamo incontrate per strada anche nei giorni scorsi, avete tempo di venirci a vedere e a salutare dal vivo. Una puntata, dicevo, che oggi metterà al centro il tema difficilissimo del rapporto, della comunicazione con i giovani, che è stato centrale anche nella giornata, in tutte le giornate del Pri Italia. Molti dei prodotti in gara hanno a che fare con il complessissimo rapporto tra generazioni in un contesto mediatico che cambia, la rivoluzione digitale è impetuosa e anno dopo anno cambia lo scenario. E poi, ve lo dico già, affronteremo anche un nodo di attualità emerso a prima pagina per quanto riguarda i giovani, le loro emozioni che talvolta sfociano in rabbia e violenza, cioè a un certo punto andremo anche a Parigi a farci raccontare cosa sta accadendo nelle scuole di Francia, una rabbia giovanile che va, prima che condannata, capita di nuovo attraverso un dialogo, una comunicazione che non è facile. Comunicazione con i giovani che è stata al centro di una interessantissima lecture tenuta ieri qui nell'auditorium Renzo Piano alle mie spalle da uno degli ospiti protagonisti più autorevoli di questo Pri Italia, che è il direttore di un canale radiofonico. Fa venire un po' i brividi di avere qui da noi ospite il direttore di BBC Radio, BBC Radio One, la radio 1 della BBC. Ha una storia molto bella, è nata nel 1967, in parte come risposta ai grandi sommovimenti giovanili, alle radio libere, le cosiddette anche radio pirata. Bisognava trovare un linguaggio nuovo per andare incontro all'esplosione di creatività, vitalità, protesta che attraversava la Gran Bretagna, ma in fondo l'Europa e il mondo intero 60 anni fa. È qui con noi ed è seduto alla mia destra, sono molto contento che abbia un po' di tempo per parlarci, Aled Hayden-Jones, attualmente direttore di BBC Radio 1. Aled, very welcome, benvenuto a Radio 3.
0: Thank you, good morning.
4: Buongiorno.
13: Ci aiuterà Simona Faiella nel tradurre.
4: Buongiorno a tutti.
13: Le risposte di Aled e anche a lui in inglese le mie domande. Mentre alla mia sinistra c'è la padrona di casa, quindi è lei che deve dire a noi benvenuti. Grazie, Chiara Longo Bifano, presidente del PRI Italia.
14: Grazie a tutti voi.
13: Una battuta, come sta andando, Chiara?
14: Sta andando benissimo, hai fatto un'introduzione, il nostro claim è Play Human, mi è venuto in mente che potrebbe essere creatività senza frontiere, creativity without borders, il nostro nuovo claim, perché quello che abbiamo cercato di fare, di dire la creatività è fatta di relazioni umane e la creatività non ha frontiere perché appunto attraversa il mondo e attraversa, permea i territori che ci ospitano come l'Aquila quest'anno.
13: Non ha frontiere e non ha neppure frontiere tra le generazioni e tra i mezzi di comunicazione. La prima domanda che voglio fare al direttore di BBC Radio 1 riguarda proprio il nostro mezzo, la radio, perché da anni, no, si annuncia, in realtà dagli anni 50, la fine della radio, perché arrivava la TV che avrebbe scalzato la radio, in parte l'ha fatto, ma solo in parte. Poi il web generico, l'internet, poi a un certo punto i social network che hanno egemonizzato e ancora lo fanno, la comunicazione, la vita sociale. E hanno sicuramente preso il sopravvento. Tuttavia, anche oggi, 2026, e ieri Alan Jones l'ha detto chiaramente, la radio sta dimostrando una grande capacità di resistenza. Okay. Come se lo spiega?
15: So for many years, the end of the radio was preeminent. Before the TV, then the web, then the social network. But in some way, radio is still alive. How do you explain this?
0: It is amazing, isn't it? After all these years, the radio has endured. I think it's two things. I think it's because radio gives you a feeling, a connection, and there are things that radio do that other mediums cannot. So connecting with other people, feeling like you're live in the moment and you're part of something bigger. But also, it's something that you can also work on other things while listening to radio, whereas TV or social media requires your full attention.
15: Allora, fondamentalmente è perché la radio ti riesce a connettere nel qui ed ora, in questo momento, e soprattutto nel momento in cui tu ascolti la radio, non significa che non puoi fare nient'altro, tu puoi lavorare, puoi continuare a fare le tue cose, mentre se tu stai su un social network o sulla TV, tu devi prestare attenzione a quello che stai guardando e quello che stai facendo, mentre la radio ti accompagna nell'azione quotidiana, nella tua quotidianità.
13: C'è chi dice che la radio è infatti interstiziale, no? Si infila negli interstizi della nostra vita come fosse acqua, ma non serve tradurlo per forza, Simona. Però voglio andare alla seconda domanda che ci riguarda un po' tutti. Mi giro e vedo anche la nostra direttrice di Radio 3, Simona Sala. Questo argomento le interessa molto, siamo tutti qui nei riluci, anche Cristiana Castellotti e Lorenzo Pavolini, un bel pezzo di Radio 3. I giovani, lei nella lecture di ieri, Aled, ti sei concentrato sui giovani che molto spesso amano i contenuti che facciamo ma ignorano le nostre piattaforme. Allora la domanda è: tra 10 o 20 anni ci sarà ancora spazio per il nostro lavoro di autori, conduttori radiofonici?
15: So young people actually love radio, but they ignore the work behind the radio. In 10 or 20 years, do you think that there will be still a place for radio?
0: So my lecture was arguing we should stop thinking of what we do as the technology. So instead of radio, the device, think of it as the art of what we deliver, which is linear audio that connects people. In which case, 10 or 20 years' time, that will still be part of the mix. Young people will still want to consume that shared experience. But who knows what it will look like? It might be a smart speaker, it might be a radio device, or it might be another device completely.
15: Ok, quindi fondamentalmente potranno cambiare le cose, potranno cambiare i device e tutto, però i giovani vogliono ancora connettersi con quello che c'è dietro, come si lavora dietro, quindi i giovani prestano molto attenzione al modo in cui una radio viene fatta e quindi ci sarà sicuramente ancora spazio per questo.
13: Ora ho un'altra domanda che voglio rivolgere a entrambi i miei ospiti qui in questa diretta di Tutta la città ne parla, Radio 3, lo ricordo, è al PRI Italia, stiamo trasmettendo in diretta dall'Aquila. Chiara Longobifano, presidente del PRI, e Aled Hayden-Jones, direttore di BBC Radio 1. Riguarda il rapporto tra media e giovani, magari intanto Simona, mentre la faccio a Chiara, puoi anche tradurgliela in inglese così velocizziamo i tempi. Noi siamo cresciuti, Chiara Longobifano, formandoci un'immagine del mondo che era plasmata dai grandi media generalisti, no? Che ci offrivano più o meno tutti gli stessi contenuti. C'era un po' di scelta, cambiavi i canali, ma quello era. Oggi tutto è cambiato, c'è una personalizzazione totale, no? Di quello che ti arriva soprattutto sul telefono. Quindi dall'osservatorio del PRI, che riceve centinaia di prodotti diversi da tutto il mondo, che idea ti sei fatta tu del rapporto tra media e giovani generazioni?
14: Allora, mi riaggancio alla BBC Lecture di ieri, perché lui a un certo punto dice mentre tutti gli altri, l'algoritmo ti dice che cosa ti piace e ti continua ad alimentare, noi dovremmo indicare qualcosa che magari detesti o magari sarà la tua hit, tra un mese sarà il tuo disco ideale. Quindi noi dovremmo proporre cose nuove per intercettare gusti che però i ragazzi non sanno ancora. Allora è molto difficile, è vero che bisogna essere dove loro sono con i loro linguaggi. Una volta fatta la proposta, se riusciamo a intercettarli, poi ci segue un pubblico. D'altronde il broadcaster ha un legame con il pubblico, se questo legame viene a mancare non abbiamo più ragione d'essere. L'abbiamo visto qui anche in questo momento, no? La sfera, vediamo un sacco di ragazzi che sono qui fuori dal nostro igloo. Perché sono venuti? Perché alla fine della settimana si sono incuriositi. A uno mattina c'era moltissimo pubblico, stamattina il primo giorno erano in quattro. Certo, perché? Perché siamo stati sul territorio, siamo stati in mezzo a loro. Credo che questa sia la chiave, esserci, ed è quello che ci spiegava appunto, esserci dove loro vogliono stare, quindi vedere dietro le quinte, vedere gli show dal vivo, e lo vediamo anche Radio 3 quando è sul territorio. Ah, poi sì, il ritorno e il feedback è grandioso.
13: È un grande bisogno di comunità, di appartenenza, parole che ha usato anche nella BBC Lectures a LED proprio ieri: belonging, community, identity, cose imprescindibili. So, qual è di nuovo il rapporto dal suo punto di vista tra sistema dei media e giovani?
16: So, what is the relationship between media and young people today?
0: I mean, technology has changed so much. The entire industry is more fragmented. It's a good thing because it's more personalized. You're able to get whatever you want whenever you want it. And the reason why we're asking this question is because in the radio that we're used to, it's broadcasting, where you send out one thing to lots of people. What we need is to work out how to be all things to all people, and so that young people still get what's for them, but it's provided by us rather than an American tech company.
15: Quindi il segreto sta nel capire quello di cui i giovani hanno bisogno, quindi andare verso i giovani, cercare in qualche modo di capire il loro linguaggio e cercare di andare verso di loro, quindi creare dei prodotti che possano parlare la loro lingua.
13: E stiamo parlando di giovani genericamente, ieri lo ha specificato Aled Hayden-Jones, lui si rivolge, perché hanno fatto degli studi, alla fascia compresa tra i 16 e i 24 anni, perché è esattamente per quelle persone che 60 anni fa è nata BBC Radio 1, con una grande competenza e capacità di analisi. Io gli chiedo dunque, a partire da queste analisi, ricerche che hanno fatto sulle giovani generazioni britanniche, ma vale anche per noi, insomma, un parere su questo. Cioè, noi adulti, più o meno anziani o maturi, tendiamo spesso in maniera sbrigativa a giudicare negativamente molti comportamenti dei giovani, liquidandoli come apatici, commiserandoli come spaventati, indifferenti, chiusi in se stessi, meno disposti a far fatica per conoscere la realtà in modo approfondito. Questa stessa ignoranza nello sguardo sui giovani caratterizza l'incapacità di interpretare quello che accade in Francia in queste ore, no? Le rivolte nelle scuole. Ecco, è un errore che gli adulti commettono nel leggere i giovani, interpretare i loro problemi e i loro comportamenti in questo modo.
16: So,
14: mentre traduce la domanda, io dico una cosa. Noi abbiamo puntato su due ragazzi influencer locali e la nostra pagina Instagram è piena di video meravigliosi che ci stanno chiedendo i programmi RAI. La radio è stata qui presente tutta la settimana con un racconto infinito, pure questo ribattuto sui social. E infine, adesso sentivamo forse in sottofondo Lady Gaga, abbiamo scelto un presidente, Cory Becker, che ha fatto sì che ci fosse veramente una risposta del territorio. Sono venuti i ballerini, i ragazzi conoscono Cory Becker perché è un coreografo che parla alla loro generazione.
17: Ragazzo fortissimo,
14: Barton,
17: ho avuto modo di parlarci un po' ieri sera.
14: È sì, ovvio che mercoledì è entrato nell'immaginario dei ragazzi, quindi sono tentativi, però è evidente che mettersi in ascolto significa accoglierli e farli lavorare. Fateci vedere cosa sapete fare, e i video che vediamo su Instagram ci raccontano questa vitalità.
16: So, the adults, we tend to judge young people, girls and boys, as not willing to explore or apathetic and things like that. Is that a mistake for you?
0: Oh, absolutely. I can only speak for British young people, but from what we've seen, if you think about the distrust they will have for older generations who see us destroying their future, destroying their planet, they've had COVID, the social media problems, and now AI, they're an incredibly positive bunch of people, but they still want the connection, they still want to be entertained. I think we need to stop making the mistake of thinking what we give them in entertainment is what they should want, and actually let them, we should be giving them what they actually want. We need to be listening to them and be much more positive about who they are rather than who we want them to be.
15: Allora, fondamentalmente noi dobbiamo prestare molta più attenzione ai giovani, a quello che ci dicono, e non giudicarli, perché la voce comune, almeno lui parla ovviamente per i ragazzi inglesi, ma è una cosa molto comune, noi tendiamo a fare di tutta un'erba un fascio, quindi pensare che loro non siano più interessati a niente, che ne siano apatici. In realtà, se noi prestiamo attenzione, è molto facile capire quello di cui hanno bisogno, e loro vogliono assolutamente imparare da noi perché sanno che da noi possono imparare.
17: Questa è una grande lezione, l'ha detto ieri e anche adesso il direttore di BBC Radio One. Vogliono contenuti, non vogliono solo frammenti velocissimi che scivolano scrollando sullo schermo di un device. Questa è la cosa, è la grande lezione, no? Non cadiamo nell'errore che i giovani vogliono solo superficialità, fulmini. A volte siamo noi anziani che ci comportiamo da boomer in questo modo e approfittiamo perché non vogliamo far fatica. E a questo proposito è l'ultima domanda che faccio al direttore della Radio 1, della BBC, Aled Hayden Jones, che lo ricordo è qui in diretta con noi dal Pre Italia, siamo all'Aquila, circondati da un grande pubblico, oggi c'è davvero tanta gente intorno, e riguarda un'espressione che lei ha usato, che tu hai usato, Aled, che in inglese suona così: algorithm fatigue, una stanchezza da algoritmo che caratterizza tutte le generazioni, anche ragazze e ragazzi che nella vita hanno conosciuto e tenuto in mano solo uno smartphone, quindi non conoscono un'alternativa. Però questo vivere dentro bolle, camere, echo chambers, dove ciascuno ritrova solo i propri simili, con messaggi fulminei, legati ai propri interessi, senza nulla che ti sorprende, perché l'algoritmo elimina l'unpredictable, l'imprevedibile. Ecco, tutto questo genera una stanchezza e un disagio che però, per chi come noi, parlo di Radio 3 Rai, parlo delle radio della BBC, fa invece contenuti approfonditi, è un'opportunità, è una via d'accesso forse che dobbiamo capire e percorrere.
16: Maybe the algorithm fatigue is a chance for all the radio to understand the way to go.
0: I absolutely agree. Algorithm fatigue is real because the algorithm is very good at giving you what you like, and everyone sometimes gets bored of the having the same thing all the time. The space for the BBC or for Rai is to make sure that the content we put out there works for young people but is more public service than what other content creators are giving, so that they can broaden their horizons in the algorithm.
15: Quindi fondamentalmente è vero che l'algoritmo esiste e noi siamo schiavi ovviamente di un algoritmo, però a forza di avere questo algoritmo noi vediamo sempre le stesse cose. Quindi le radio, comunque chi fa questo mestiere, deve essere in grado di apportare novità, quindi di creare fascino e curiosità nei giovani, in modo che questo algoritmo possa essere un po' scardinato in qualche modo.
17: cioè spezzare, no, Chiara Longobifano, quel grande muro che ci rende quasi impossibile vedere l'imprevedibile, perché l'algoritmo ci propone solo cose che si presume già ci piacciono,
14: esatto,
17: seducendo
14: quindi
17: desideri.
14: L'effetto sorpresa è quello delle relazioni, l'abbiamo detto tante volte. La creatività, per quanto riguarda la radio, i contenuti audiovisivi, è un lavoro collettivo, e quindi dire mettetevi in relazione e mettetevi in gioco. Se non c'è un modo per sfogare la curiosità di tutte le generazioni, poi le situazioni sono esplosive, e lo stiamo leggendo in queste ore.
17: Mentre al di là del vetro, non è un vetro, è plastica, è in corso una specie di sezione di danza legata a un'altra trasmissione, però di una concorrenza interna di Radio 2, se non sbaglio, è molto vivace la situazione. Io voglio fare a entrambi un'ultima domanda che le riassume un po' tutte. Che spazio c'è per Aled Hayden-Jones per la funzione del servizio pubblico nei media contemporanei? L'idea stessa di public service è qualcosa che ha una prospettiva nel XXI secolo, oppure il mercato dominato dalle grandi piattaforme, dai giganti del tech, è destinato a lasciarci ai margini?
16: So the public service will be still alive, or it is destined to have an end?
0: If we treat public service as giving young people what they should have, or if we allow public service to be what other people think we should be giving them, it will die. We need to make sure that our public service is still of interest to young people, and we will survive.
15: Quindi noi non dobbiamo assoggettarci a quello che qualcuno ti dice che deve essere il servizio pubblico. Dobbiamo capire assolutamente cosa significa servizio pubblico e metterci al servizio delle persone, quindi non gestire questo servizio pubblico in base a degli input, ma capire assolutamente i giovani e le nuove generazioni quello di cui hanno bisogno.
17: E non andare solo incontro ai loro desideri, ma anche stupirli, offrirgli cose nuove, no? Questo è il punto, Chiara Longobifano. E in fondo la storia del Per l'Italia, anche questa varietà immensa che c'è in questa edizione aquilana, immagino per le prossime, va un po' nella stessa direzione, no?
14: Alcuni dei prodotti finalisti sono visibili su RaiPlay fino all'11 di ottobre. Anche i prodotti radiofonici sono stati straordinari. Abbiamo esempi di show di gaming, challenge di gaming con orchestre sinfoniche che suonano dal vivo, per dirne una. Sono tutti tentativi di esplorare modi di racconto, chiavi di racconto diverse. Quindi io per prima penso che anche le categorie del nostro concorso vadano aggiornate. Noi abbiamo la separazione ancora tra TV, radio, podcast e digital. Forse anche alla luce di quello che è stato l'incontro qui con la BBC, sarebbe il caso di iniziare a surfare tra le categorie, perché l'interattività è ormai alla base, credo, di qualsiasi prodotto audiovisivo. Altrimenti, senza questa interattività, senza questo continuo scambio di generazioni, forse rischiamo di essere arroccati ed essere appunto rappresentati dal mammut che simboleggia un po' l'aquila.
17: Meraviglioso all'interno del museo ospitato
14: però
17: nel castello.
14: Però sotto quel mammut ancora c'è molta vitalità, altro forza.
17: E tra l'altro ci sono ieri Lorenzo Pavolini, giurato di questa edizione nella categoria radiodrammi, ci ha restituito un po' della varietà del mondo contenuta in quei radiodrammi, dal rapporto critico con gli animali nell'agricoltura, un prodotto finlandese se non sbaglio, ai temi della
14: Sugnate,
17: guerra,
14: certo.
17: E che emergono la guerra in Ucraina, dai
14: tutti
17: prodotti che arrivano
14: dalla, tutti i lati oscuri e inquietanti del web, con chiavi veramente molto diverse, però di grandissimo interesse.
17: Cioè la realtà non è detto che vada incontro al bisogno immediato dei giovani, ma anzi forse gli offre qualcosa che loro ignorano, e questo è ancora il senso del nostro lavoro. Se dobbiamo solo sedurre desideri già esistenti, allora è meglio che lo lasciamo
14: andiamo
17: fare
14: verso l'estinzione.
17: Io vi lascio andare e stiamo per cambiare tema, ma solo in parte, perché ci concentreremo ancora sui giovani e i loro problemi. Prima però voglio ringraziare ancora una volta per le sue parole, le idee, anche un po' la speranza che ci ha dato sul futuro della radio, Aled Hayden-Jones, che è il direttore di BBC Radio One. Grazie a Simona Faiella,
16: grazie
17: per averlo tradotto qui da noi in diretta dall'Aquila. Vabbè, Chiara Longobifano, grazie per averci ospitato. Ci puoi fare una breve anticipazione? Siamo stati per l'Italia, è stato almeno ricordo io, Milano, Torino, Napoli, Aquila.
14: E 2027. Adesso vedremo, stiamo prendendo i desiderata, però quando chiudiamo un'edizione abbiamo il cuore radicato sul territorio, e quindi già pensiamo potremmo anche restare in Abruzzo. Vediamo. sappiamo, no, non lo sappiamo, è troppo presto per dirlo.
17: Faccelo sapere. Grazie Chiara, grazie Aled, grazie Simona. Noi continuiamo riprendendo, come dire, il format tradizionale di Tutta la città ne parla, ascoltando una telefonata, la prima, quella che ha aperto il filo diretto di Prima Pagina stamattina.
18: Buongiorno, mi chiamo Patrick e telefono dalla provincia di Foggia. Io volevo parlare di queste manifestazioni in Francia, di studenti della violenza che lo Stato francese utilizza come risposta e come dialogo con i ragazzi, e non solo con i ragazzi, anche con i gilets jaunes. Qualche anno fa l'unica risposta che hanno fatto è stata la violenza poliziesca. E io mi chiedo, ma uno Stato democratico, dove è la democrazia? Se la democrazia è il potere al popolo, se il popolo dice delle cose, dice che non è contento di queste condizioni di studio nelle liceo, e che questa è una vecchia storia, l'unico, non c'è il dialogo, non è che lo Stato va a parlare con loro, no, l'unica risposta è la violenza, è una violenza molto forte, eh? Cioè, vediamo le riprese, è molto forte come violenza, cioè contro dei studenti, dei ragazzi che sono minori.
17: Rieccoci di nuovo in diretta, Tutta la città ne parla. Abbiamo salutato i nostri ospiti che ci hanno raggiunto in questo studio Igloo, qui all'Acola, nei pressi dell'Auditorium Renzo Piano. Siamo al Pre-Italia, 78esima edizione. Ancora vedo tantissime persone che si aggirano in questo parco, nei pressi del castello. C'è un concorso internazionale con prodotti audio, video, podcast, radiodrammi che sono arrivati da oltre 50 paesi del mondo. Questa sera ci sarà la premiazione finale. Noi, riprendendo alcuni spunti che ci ha offerto Aled Hayden-Jones, il direttore della Radio per i Giovani della BBC, Radio One, ora cerchiamo di affrontare con i suoi, anche con quegli strumenti, con quelle idee, il tema del giorno, e cioè uno dei grandi temi emerso stamattina a Prima Pagina: la rabbia giovanile esplosa nelle scuole di Francia, per dei casi concreti di edilizia scolastica davvero fatiscente. L'Italia in questo senso non è da meno, ma che sta assumendo contorni di violenza che fa proprio paura. C'è stato il caso a Marsiglia di un dirigente scolastico cosparso di benzina. Sarà meglio conoscere alcuni di questi dettagli. Per andare a fondo ci siamo collegati con Parigi, e con noi la corrispondente del Manifesto, Anna Maria Merlo. Buongiorno e benvenuta, Merlo.
19: Buongiorno.
17: E credo sia collegato con noi anche già il professor Alessandro Rosina. Buongiorno.
20: Ci sono, buongiorno. Grazie.
17: Eccolo, insegna demografia all'Università Cattolica di Milano, tra le altre cose che fa sui giovani cura il ormai benemerito rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, e tra l'altro ha scritto un libro l'anno scorso che si intitola proprio La scomparsa dei giovani, le 10 mappe che spiegano il declino demografico dell'Italia. In Francia il declino demografico è forse leggermente inferiore, però Anna Maria Merlo c'è in giro, nelle scuole in particolare, quindi proprio la stessa fascia d'età a cui si rivolge la BBC con la sua Radio One, che sta esplodendo e facendo paura. Facciamo una sintesi di quello che è accaduto nelle ultime ore, se si può, Merlo.
19: Sì, diciamo, come diceva l'ascoltatore prima, la violenza da parte della repressione, qui una lunga storia, perché proprio 40 anni fa Malik Ossekin, un giovane, forse universitario all'inizio, sono 18 anni, è stato ammazzato dalla polizia vicino alla Sorbonne. C'è ancora la targa nella rue Monsieur le Prince dove questo fatto è avvenuto. Cioè, questi adesso tutti parlano della violenza anche del movimento. In realtà, cioè, dietro queste reazioni bisogna vedere un po' cioè c'è un'espressione di un enorme malessere che è dei giovani adesso e di altri di altre categorie nei giorni scorsi e nei prossimi. Vedremo, perché 17 c'è di nuovo una grande giornata di manifestazione in ricordo dei gilets jaunes, eccetera. Questo avviene in un periodo elettorale, tutto viene esasperato con accuse, tutto viene poi dalla politica esasperato, perché con anche un linguaggio quasi, insomma, che lascia interdetti, per perché il governo, il primo ministro, ha accusato la France Insoumise di fomentare questa roba, dicendo che la France Insoumise è i proxy di estrema sinistra. I proxy si usa per la guerra in Medio Oriente, quando si parla di terrorismo.
17: Cioè, è una scelta molto,
19: sì,
17: molto
19: una scelta
17: chiara,
19: infelice,
17: molto netta,
19: ecco,
17: diciamo violenta.
19: Ecco, a dire poco, sì. C'è questo malessere perché bisogna pensare, in Francia il diploma è un paese di gerarchie, il diploma conta enormemente e il movimento è iniziato nelle banlieue, adesso prende anche dei licei del centro parigino in particolare, ma è iniziato con la richiesta di dire eguaglianza. Noi arriviamo al BAC, è il primo esame, cioè la fine del liceo, ma anche il primo esame per entrare poi nell'università, sfavoriti, anche perché c'è questo sistema, cioè, c'è un sacco di richieste, ma questo Parcoursup è un sistema per iscriversi un po' con un algoritmo che non si capisce bene, e le persone che vengono dai licei, dalle banlieue, dai licei, che si sentono sfavoriti in partenza, quindi cioè, la Repubblica, diciamo, lo Stato non mantiene la promessa di uguaglianza e di possibilità di miglioramento attraverso gli studi. Questo è un malessere generale di una società in declino. La Francia è in declino, è in lento declino, si può dire, somiglia sempre più all'Italia. C'è questo malessere.
17: Anche se noi abbiamo sempre considerato la Francia, proprio dal punto di vista demografico, quello che riguarda più da vicino il professor Alessandro Rosina, nostro ospite già collegato, come un modello positivo per la capacità di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro, per mantenere un tasso di fertilità sicuramente più alto di quello italiano, con genitori più numerosi e più giovani, no? Eppure il declino non si riesce ad arrestare, Merlo.
19: C'è un declino generalizzato, che è un declino del prodotto economico, un declino industriale, ci sono terre dove la deindustrializzazione è enorme, più che in Italia addirittura, e questo poi si vede, viene esasperato con la campagna elettorale e con il timore, insomma, di quello che si vede, di una possibile vittoria dell'estrema destra, che allora mette il paese in uno stato di ansia, di ansia quotidiana a 7 mesi dall'elezione.
17: Le parole dei manifestanti, professor Alessandro Rosina, ce l'ha fatto capire molto bene Anna Maria Merlo da Parigi, partono da dettagli, diciamo così, cose che di edilizia scolastica. C'è una ragazza intervistata da Anais Ginori su Repubblica che racconta: il nostro liceo cade a pezzi, siamo a Saint-Denis, abbiamo una sola infermiera e nessun assistente sociale, i bagni sono insalubri, tocca salire diversi piani per trovare la carta igienica, non c'è più sapone, fa freddo o caldo. Però poi questa mobilitazione si trasforma e diventa una grande lotta per il diritto all'istruzione e alla dignità, che si allarga ad altre città con questo slogan, Rosina: è il nostro futuro che avete tra le mani. Quindi una condanna vera nei confronti di tutti gli adulti, verrebbe da dire. Prima cosa, in Italia qualcosa del genere così forte, così in grado di catalizzare, anche direi per fortuna, di sfogare rabbia violenta come accade nelle città francesi, non la vediamo da tanto tempo. Perché, secondo lei?
20: Beh, allora iniziamo a dire che in realtà è un po' in tutto il mondo. Abbiamo visto negli ultimi anni che in vari paesi che i giovani scendono in piazza, protestano, vogliono farsi sentire, vogliono uscire dalla sfera di insignificanza in cui sono stati posti, vogliono esprimere il loro malessere e voler contare, e non vogliono sentirsi condannati a un futuro di grande incertezza rispetto al quale invece non vedono la possibilità di incidere. In Italia protestano, vogliono farsi sentire, vogliono uscire dalla sfera di insignificanza in cui sono stati posti, vogliono esprimere il loro malessere e voler contare, e non vogliono sentirsi condannati a un futuro di grande incertezza rispetto al quale invece non vedono la possibilità di incidere. In

0: ma che non producono cambiamento sociale e generazionale, che è quello invece a cui non vogliono rinunciare i giovani francesi, cioè vogliono sentirsi una generazione che pone delle questioni al sistema paese e che vuole che vengano risolte. In Italia i giovani si sono quasi rassegnati a non riuscire a farlo e quindi chiedono ai genitori di compensare le carenze che il sistema di investimento collettivo e pubblico su di loro non consente di dare e quindi rimangono a lungo a vivere con i genitori. Conta molto il ruolo della famiglia d'origine poi anche sul lavoro, sull'accesso alla casa e quelli che non riescono a ottenere aiuto dai genitori perché partono da condizioni sociali sfavorite. Ma non solo loro, si spostano a cercare opportunità all'estero oppure si rassegnano e a un certo punto comunque anche il fatto di essere meno massa critica rispetto alla Francia, anche dal punto di vista quantitativo, porta
1: Numerico,
0: anche
1: certo.
0: anche numerico a riuscire meno a far sentire la loro voce. Ma questo malessere è pienamente presente anche nel nostro paese, è trasversale, cioè in Francia come ovunque, dove viene innescato in relazione a aspetti specifici, concreti, ma poi appunto esplode perché questa condizione di malessere, questa difficoltà di avere condizioni che consentono di accedere al futuro e di difficoltà a sentirsi ascoltati e non volersi sentire invece impotenti, è qualcosa che ovunque le nuove generazioni esprimono e interpretano.
1: Anna Maria Merlo, che dibattito si sta sviluppando sui media francesi intorno a queste manifestazioni? Al di là delle prese di posizione politiche, l'endorsement di Mélenchon, di France Insoumise, che però si spiega anche in maniera piuttosto facile per questioni di consenso, ma mi riferisco piuttosto invece a chi cerca, omologhi del professor Rosina, a chi le condizioni giovanili la analizza, che cosa si sta dicendo?
2: Sì, diciamo che la riflessione c'è evidentemente sulle cose. Purtroppo ad oggi l'informazione è la TV 24 su 24, immediata, e quindi sono le immagini di violenza che prendono sopravvento e che rischiano di fare. Come dire, di occultare, di mettere in secondo piano la questione dei problemi reali sollevati da e che è sempre la stessa questione, che è la questione dell'eguaglianza e della possibilità di migliorarsi attraverso lo sforzo, attraverso il merito. Nessuno, diciamo, qui sta chiedendo di entrare, di avere i diplomi gratis. Non è questo il tipo di protesta, anzi, chiedono di avere i professori davanti nella classe, delle classi che non siano di 35. Poi sul fondo non si capisce, lo Stato dice, il governo dice non ci sono più soldi, perché questa è la questione con i 3.500 anche 600 miliardi di debito, tutto sembra bloccato, ogni domanda che viene fatta sbatte contro il muro del fatto che c'è il debito i nuovi prestiti sono oramai al 4,8 se non 4,9%, cioè ha delle cifre incredibili, cioè la Francia butta praticamente nei mercati per il servizio del debito l'equivalente dei soldi destinati all'educazione nazionale, e che è una cosa enorme, cioè sembra di parlare dell'Argentina. Questa è la questione, e quindi il governo non sa cosa, spera solo, ecco, l'unica speranza, diciamo, di tutti è di dire speriamo che non succeda un incidente tipo quello di 40 anni fa.
1: La fragilità economico-finanziaria della Francia è reale, fa paura, fa tremare i mercati, come si dice, e per saperne di più vi consiglio di ascoltare la puntata di Revolution di ieri di Stefano Feltri, andata in onda su Radio 3, recuperabile come sempre su RaiPlay Sound. Alessandro Rosina, le parole di Anna Maria Merlo su come i media francesi stanno raccontando la violenza nelle scuole, la protesta giovanile, il fatto che appena c'è uno scontro poi prevale quello e quindi a scapito del tentativo di analizzare, capire, ascoltare, ha rimesso, come dire, al centro della nostra attenzione il tema che abbiamo discusso anche prima di collegarci con voi, quando ero seduto qui accanto a me in questo tavolo, siamo all'Aquila dal vivo, qui dal Pre-Italia, il direttore di BBC Radio One, cioè la difficoltà da parte di un grande media più o meno generalista

0: di arrivare a ragazze e ragazzi, di parlargli e soprattutto di ascoltarli, di intercettarne i desideri profondi. E le voglio dunque fare, partendo dalla Francia, ma tenendo un po' insieme tutti i punti collegati stamattina, come si fa e che rapporto c'è dal suo punto di vista di studioso della condizione giovanile tra i media, in questo caso italiani, e ragazze e ragazzi? E siamo del tutto incapaci di intercettarli? Effettivamente, guardando i numeri, pare che tranne grandi eccezioni, pensiamo al Festival di Sanremo, dove succede che milioni di ragazzini guardano la televisione, poi vanno altrove, si approvvigionano altrove, quindi hanno anche una visione del mondo completamente sconnessa da quella degli adulti. Questo è un tema enorme.
1: Sì, appunto, è un tema centrale, perché riguarda la carenza che i giovani, le nuove generazioni vedono. Tra l'altro, teniamo presente che quando parliamo di giovani parliamo dei nati in questo secolo, cioè è la prima generazione nata nel nuovo secolo e quindi porta le istanze di qualcosa di nuovo che loro vorrebbero vedere realizzato con loro e che sia qualcosa che non replica semplicemente gli schemi del secolo precedente e che non quindi legga la realtà semplicemente come è stata interpretata finora, ma porti appunto la loro novità, cioè tutto quello che il XXI secolo può essere in meglio rispetto a quello precedente deve poter essere da loro interpretato e poter essere realizzato. Ora, questo sforzo manca e continuiamo ad essere un mondo in cui la classe dirigente, ma anche i media, parlano avendo un'impostazione che è quella formata in un secolo diverso da quello in cui invece le nuove generazioni sentono pienamente di essere, di appartenere, e quindi non si riconoscono nella narrazione né del presente né nel futuro, e non vogliono rassegnarsi a un mondo in cui non si riconoscono.
0: E questo è il punto, ci mancherebbe. Prima il direttore di BBC One, di Radio One, ha usato un'espressione che voglio sottoporre anche a lei, Alessandro Rosina. La stanchezza dell'algoritmo, algorithm fatigue, ha detto. Come a dire, tendiamo a liquidare le persone che hanno 20 anni o anche meno come ormai destinate a stare dentro una rete di contenuti, di informazioni disegnate interamente dall'algoritmo che gestisce i piccoli schermi che hanno in mano. Quindi però questo vuol dire anche non più sorprese, l'impatto con l'alterità, con l'imprevedibile, con quello che non c'entra nulla con le mie abitudini e i miei gusti, no? Sarebbe davvero una grande rinuncia. E lui dice, stiamo attenti perché ragazze e ragazzi mostrano segni evidenti di un'estrema stanchezza nei confronti di questo sistema digitale algoritmico che si è disegnato soprattutto intorno a loro, ed è compito nostro, lui diceva, del servizio pubblico in questo caso, andare incontro con contenuti diversi a questa esigenza profonda. Lei l'ha registrata questa volontà, pur essendo le loro vite dominate dai social network e dall'intelligenza artificiale, di uscirne fuori?
1: Ma io non darei, cioè capisco il ragionamento ed è importante, ma non darei la colpa all'algoritmo. Quello che è importante, è vero, è andare oltre il rischio di omologazione rispetto ai contenuti che replicano l'esistente, perché così funziona appunto l'algoritmo, così funziona l'intelligenza artificiale. Invece l'imprevisto, il nuovo, è fondamentale ed è ciò che consente di arricchire il futuro rispetto al presente, cioè ciò che è nuovo e che è inatteso. Ora noi dobbiamo guardare le nuove generazioni come qualcosa di inatteso, quindi non riversare le nostre aspettative su quello che loro dovrebbero essere fare, ma aprirci e capire che cosa di diverso, di nuovo, è ciò che con loro viene per mettere in discussione l'esistente. Ecco, il rischio è che l'algoritmo, ma soprattutto in qualche modo la difficoltà mentale delle generazioni più mature a interpretare questo inatteso, manchi. Ma basta leggere anche i giornali e vedere da chi, cioè, chi è che scrive gli articoli, e nel scrivere gli articoli, quando si parla di giovani, si parla di nostri figli. È questo il problema. Cioè non ci si rivolge direttamente a loro, ci si rivolge ai propri coetanei, e si parla dei giovani parlando ai propri coetanei rispetto ai figli e non direttamente ai giovani. Ora, un giovane che legge un articolo e legge appunto qualcuno che scrive i nostri figli fanno così, dovremmo agire perché i nostri figli, eccetera, non si sente che qualcuno si rivolge direttamente a loro. È un dibattito pubblico che è tra adulti, tra persone mature, che li esclude e vuole decidere per loro, anche quando lo fa in senso positivo, ma sempre in maniera paternalistica. È di questo che si sono profondamente stancati.
0: E magari succede come in Francia, ce lo raccontava Anna Maria Merlo poco fa da Parigi, liquidandoli con un'espressione assurda come proxy delle frange più violente, quando fanno quello che stanno facendo, per carità, anche atti sicuramente violenti nelle loro scuole. In Italia non si manifesta, scrive Luigi in un messaggio, perché abbiamo ben chiaro e ricordiamo bene Genova e G8. Beh, insomma, come dire, di repressione ce ne intendiamo anche noi. Allora, questa parte di Tutta la città ne parla si sta per chiudere. Io ringrazio da Parigi Anna Maria Merlo, ringrazio il demografo professor Alessandro Rosina, ma noi rimaniamo protetti all'interno di questo bellissimo igloo. Sopra c'è il cielo azzurro dell'Aquila, un sacco di giovani anche fuori, devo dire, che però animano il parco antistante l'auditorio di Renzo Piano dalla 78esima edizione del Prix Italia. Torniamo tra pochissimo per l'ultima parte, in cui daremo la parola formalmente a un nostro amico che è stato per tanti anni la voce della città che ci ospita. Parliamo di Aquila. Rimanete con noi, ora è il momento del GR3. A tra poco.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
3: RAI, Radio 3.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Di nuovo buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. L'Europa non chiude la porta alle richieste sulla flessibilità di bilancio avanzate dalla Premier Meloni nella lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Secondo un alto funzionario di Bruxelles, la richiesta italiana ha aperto ufficialmente una trattativa e la Commissione Europea si prenderà il tempo necessario per esaminarla. Intanto stamane lo spread Bund BTP, dopo una fiammata iniziale all'apertura dei mercati che lo ha portato a quota 126, in questi minuti è sceso attestandosi a 118 punti base.
3: L'autunno caldo in Francia e in Spagna a far esplodere la protesta, due questioni cruciali, la scuola e la casa.
4: In Francia si rivendica il diritto allo studio, in Spagna il diritto all'abitare. 400 le scuole francesi chiuse oggi dalle autorità con lezioni a distanza, riferisce il ministro dell'educazione Geffrey, che in giornata incontra sindacati e rappresentanti degli studenti nel tentativo di riaprire il dialogo dopo la mobilitazione studentesca di ieri, in cui sono state chieste maggiori risorse all'istruzione. Nelle violenze scoppiate ieri, quasi 2.000 fermi e numerosi feriti. Proprio in questi minuti il Parlamento spagnolo è chiamato a votare i due decreti che il governo Sanchez si è affrettato a presentare dopo giorni di proteste di piazza in tutto il paese contro gli affitti alle stelle e la mancanza di alloggi popolari. I due provvedimenti al vaglio stamane mirano a mettere un freno agli sfratti, favorire gli affitti accessibili e arginare la speculazione, un passaggio decisivo per la tenuta dell'esecutivo. Insieme al parere contrario di popolari e dell'ultradestra di Vox, ieri sera hanno annunciato il loro no anche gli indipendentisti catalani di destra di Junts per Catalunya, decisivi per la fragile coalizione di maggioranza. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Caro carburanti, oltre ad autotrasportatori e tassisti, anche agricoltori e pescatori sono in agitazione per l'aumento dei prezzi, che incide pesantemente sulle loro attività. A queste due ultime categorie si rivolge l'ultima iniziativa commerciale di Eni, che ha annunciato uno sconto del 20% su gasolio e benzina per uso agricolo e motopesca. L'iniziativa riguarda per ora il mese di ottobre, ma potrebbe essere prolungata sino a fine anno.
3: Migliaia di studenti da ogni parte d'Italia stamani a Roma per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Una delegazione ha deposto una corona ai piedi del monumento al Milite Ignoto. Poi 4.000 giovani hanno sfilato in corteo fino al Circo Massimo, dove si sono radunati per formare la scritta umana 80, l'alba della Repubblica.
2: È sempre più sentita la necessità di regolamentare le intelligenze artificiali. Dal 30 settembre è entrato in vigore in Italia il nuovo articolo del Codice Penale dedicato alla sicurezza dei sistemi di AI.
5: L'obiettivo è fare in modo che l'intelligenza artificiale, soprattutto quando viene utilizzata in ambiti delicati, sia sicura, controllabile e sempre sottoposta a una supervisione umana. Un orizzonte di governance che di certo non poteva eludere l'ambito penale e che ora trova un articolo integralmente dedicato alla materia. Giovan Battista Gallus, esperto di diritto penale e nuove tecnologie.
6: Questa norma prevede che ci sia una sanzione penale anche abbastanza rilevante laddove il sistema venga prodotto e messo nel mercato senza garantire la sicurezza e senza adottare le misure di sorveglianza umana. La sanzione penale però scatta solo se c'è un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e, nei casi più gravi, anche per la sicurezza dello Stato. Ecco, abbiamo delle sanzioni penali che si sommano a quelle del Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale, che sono invece sanzioni amministrative pecuniarie.
5: Con particolare attenzione ai sistemi che possono incidere su salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone.
6: La sorveglianza umana è centrale.
5: Mauro Zanda, GR3.
2: Adesso la linea torna a tutta la città, ne parla prossimo giornale radio alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
8: Tutta la città ne parla.
9: È forse questo il momento in cui non bisogna sentirsi terremotati, ma terremutati. Come non esserlo dopo quella notte? E come non esserlo dopo la compressione emozionale e temporale che abbiamo vissuto? In circa 20 secondi, il luogo più sicuro, il simbolo di una vita fisica e psichica, si è trasformato in una scatola pericolosa, pericolante e in molti casi mortale. In circa 20 minuti, fuggendo da quella scatola che era la nostra casa, gli occhi di tutti hanno visto la città, la periferia e i paesi sgretolarsi. In circa 20 ore, il cervello, il cuore e l'anima hanno assorbito, incassandole, le notizie delle prime vittime. Una lenta e sempre imprevedibile lista di nomi, come una processione del Venerdì Santo che agli occhi di un bambino sembra non finire più. E poi il pensiero e la sensazione costante di avere da un momento all'altro una brutta notizia, che puntualmente arrivava.
10: Rieccoci, Radio 3 in diretta dall'Aquila, 78esima edizione del PRI Italia, seconda puntata di Tutta la città ne parla. Da qui Pietro Del Soldà al microfono. Quello che avete sentito era l'estratto di una puntata del nostro programma andata in onda 14 anni fa, 30 maggio 2012. Erano passati 3 anni dal terremoto dell'Aquila dell'aprile 2009 e un giovane giornalista, videomaker aquilano, Francesco Paolucci, spiegava come fosse più giusto sentirsi terremutati invece che terremotati. Per tante occasioni Paolucci ci ha raccontato negli anni le evoluzioni, le difficoltà, quello che accadeva ai giovani aquilani anno dopo anno. Beh, gli abbiamo fatto un bello scherzo perché Francesco Paolucci è qui, seduto intorno a me. Ciao Francesco.
11: Ciao Pietro.
10: Però non sapevi che avremmo mandato in onda la tua voce un po' più giovane, perché sono passati 14 anni.
11: Sì, a dire la verità...
10: Ho visto fare il segno della pelle d'oro.
11: Sì, a dire la verità, quel contributo era proprio del 2009.
10: Ah, era del 9.
11: Sì, di un mese dopo il terremoto e, sì, e poi rimandato in quell'occasione che dicevi tu. È stata la prima cosa che ho fatto dopo il terremoto, dopo un mese di silenzio, in cui di annichilimento, e quel video era proprio del 5 maggio 2000, messo online il 5 maggio 2009, nota video di un terremotato. E sì, mi è venuta la pelle d'oca perché non me l'aspettavo, non lo risentivo da tanto tempo e sono cambiato, ero giovane, proprio state parlando di giovani, ero giovane, sono 17 anni fa e credo che ne abbiamo parlato anche un'altra volta del fatto che quello che ha vissuto l'Aquila sta per diventare maggiorenne, sta vivendo una fase di fine dell'adolescenza, no? Come dicevi stamattina a pagina 3 nell'anticipazione, parlando degli studenti francesi che non sono più giovani, non si sentono più giovani, però non sono neanche adulti. E questa credo che sia la fase che sta vivendo anche l'Aquila, no? Questo, il dolore dell'Aquila, il post terremoto non è più un dolore giovane, fresco, ma non è ancora un dolore completamente adulto. L'anno prossimo saranno 18 anni.
10: Abbiamo scelto di invitarti come ultima voce di questa nostra presenza all'Aquila dal PRI Italia, Francesco, perché, come spiegavo nell'introduzione, sei stato una voce amica che ci ha accompagnato negli anni a capire cosa vuol dire un terremoto, che non è solo vittime, feriti, crollo di edifici, ma è anche l'erosione progressiva di un tessuto sociale che via via sparisce, rende impossibile abitarlo, un centro cittadino, quindi costruire relazioni, abitudini insieme. L'Aquila invece è una tipica città italiana costruita per incontrarsi faccia a faccia fisicamente, no? Mescolando le generazioni, le classi sociali. Tutto questo è stato impossibile per molti anni. Ora però, e lo devo dire sinceramente, il centro storico è tutta un'altra storia rispetto solo a qualche anno fa, si vedono molti meno cantieri, è tornato ad essere bellissimo e molto spesso la sera, ma non solo la sera, pieno di ragazze e ragazzi che girano. Quindi, come dire, quel vuoto, quel vulnus demografico che rendeva ormai la città non più un posto per giovani è stato sanato, Francesco?
11: Come sempre ci può essere una lettura a doppia corsia, nel senso che se ci guardiamo intorno oggi è tutto più luminoso, siamo in questo splendido igloo davanti all'auditorium di Renzo Piano, il coloratissimo auditorium di Renzo Piano, che è stato uno dei primi segni, no, di colore e di luce e di cultura riportata in centro storico dopo il terremoto. E ritorno indietro con la memoria, siete sempre stati presenti da subito come Radio 3, e ricordavamo prima il il camion a Piazza Duomo nel 2010, proprio il giorno del terremoto, e il Festival della Partecipazione quando siete stati in Piazza Duomo.
10: Eravamo in una Piazza Duomo che era davvero desolata.
11: Sì, desolata. Sembrava... E oggi siamo qua e è evidente che se ci guardiamo intorno è tutto più luminoso, tutto più bello. C'è stato un restauro incredibile, un lavoro incredibile di restauratrici. Tutti i lavoratori della ricostruzione hanno fatto un lavoro incredibile. Ed è pieno di giovani. C'è stata la notte dei ricercatori dell'Università dell'Aquila e del GSSI.
10: Gran Sasso Science Institute, un centro di ricerca, esatto, d'eccellenza.
11: La settimana scorsa, e questo ha portato tanti ragazzi che però frequentano le scuole in periferia, perché in centro storico non c'è una scuola, non ci sono scuole, ce n'è solo una, e si vedeva la differenza di quando c'è qualcosa di culturale, di attrattivo che riempie la città di giovani. Si nota subito la differenza di quando dei giovani riempiono la città, cosa che non succede spesso durante la settimana. Sì, succede con la movida dei ragazzi più grandi, soprattutto nel fine settimana, però diciamo che attrattive culturali in centro ancora non ce ne sono, e questo è un po' il peccato, forse un po' l'occasione persa, no, di questa città. Al contrario, i giovani forse non se ne sono mai andati dal centro storico, hanno sempre presidiato la città. Anche i primi momenti, quando non c'era niente da vedere, quando c'erano le camionette le camionette dell'esercito, i giovani hanno sempre questa, i giovani, chiamiamoli giovani, anch'io a quei tempi, ma anche i ragazzi più giovani di me, ho sempre descritto l'Aquila con questa immagine delle décolleté, delle scarpe décolleté sporche di calce, perché anche quando mezzo centro era buio e l'altro illuminato da qualche piccola luce di qualche locale o associazione che cercava di mantenere vivo il centro, c'era sempre qualcuno che stava a sporcare le scarpe di calce in centro storico. Quindi diciamo che c'è sempre stato qualcuno che ha resistito dai primi momenti, e queste persone che poi hanno aperto locali, che poi hanno continuato ad aprire piccole associazioni culturali con scuole di danza, teatro, musica, no? Hanno cercato di resistere, è quello che in qualche modo ha portato l'Aquila ad essere anche così oggi.
10: Abbiamo aperto questa intervista finale di Tutta la città ne parla facendoti venire i brividi, facendoti risentire con una sorpresa, un brutto tiro, no scherzo, la tua voce di 17 anni fa nell'immediato post terremoto. Una domanda personale in chiusura, questi 17 anni sono stati caratterizzati per te da tante vicende personali, intime, ma anche da un impegno che tu hai preso con te stesso, con la città, di raccontarla, di stare dentro questo terremoto che è, tu stesso dicevi, quasi una creatura che sta per diventare maggiorenne, no? E senti che potrai anche andare oltre e lasciartelo finalmente alle spalle, questo capitolo gigantesco della storia tua e della città.
11: Sì, sì, il sogno è sempre quello di, però ancora troppo presto, è di farci un film su questa storia. Un film, cioè raccontare, dopo aver preso una distanza ancora maggiore, cercare di mettere insieme questa storia, fare un film che racconta il terremoto senza parlare di terremoto, però, e facendo anche un po' sorridere, passami il termine, nel senso raccontare quello che è successo da dentro. È quello che ho sempre cercato di fare, cioè dare voce a situazioni che non l'avevano, cioè illuminare delle cose che spesso non venivano illuminate, soprattutto nei momenti più bui. E quindi un po' ovviamente il giro di boa c'è stato. Il giro di boa c'è stato e continuo a raccontare fuori. Mi è stata una grossa palestra sia umana che personale, cioè raccontare chi non viene visto, chi si trova in una situazione di svantaggio.
10: E un po' nel nostro piccolo ti abbiamo dato una mano anche noi in questi
11: tantissimo,
10: anni,
11: tantissimo, e vi ringrazio
10: così spesso a Radio 3, Francesco Paolucci. Io ti ringrazio molto e ne torneremo a parlare. Un terremoto non è solo una forza che scuote i palazzi e fa male fisicamente, ma erode il tessuto sociale di una città. Sapere che però i ragazzi stanno, nonostante tutto, resistendo e ricreandola la vita qui dentro, tra queste case e palazzi magnifici, è una bellissima notizia. Io sto per dare la linea ad Anna Maria Giordano, che inizia le sue dirette da Ferrara per una nuova edizione del Festival Internazionale, quindi rimanete su Radio 3. Prima devo salutare un sacco di persone. Qui accanto a me ci sono Cristiana Castellotti, la direttrice di Radio 3, Simona Sala, il regia a Roma, a Allora, qui i tecnici qui all'Aquila sono Manuel Francisci e Francesco Lanza, Damiano Quarato specializzato di produzione, Laura Scalzi e Davide Saponieri sono i tecnici video per la diretta su Rai Play, a Roma è Riccardo Bruno, poi c'è il tecnico e poi Piero Pugliese, tutta la squadra di Tutta la Città ne Parla, che lascia la linea, dicevo, a Ferrara. Noi ci ritroviamo in diretta da Roma, come sempre, lunedì mattina alle 10.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Radio 3 Mondo.

0: ascolto, stia arrivando il sonoro applauso che appunto arriva dall'ex Teatro Verdi di Ferrara, dove va in scena, diciamo così, la 20ª edizione del Festival Internazionale a Ferrara, una 20ª edizione che passa anche quest'anno dai microfoni di Radio 3, in particolare dai microfoni di Radio 3 Mondo. Noi andremo in onda dalle 11 alle 12. Vi dico subito che la squadra al lavoro sarà composta da me al microfono, ovviamente, da Costanza Scocci che è con me, e poi in studio a Biasiago ci sarà Davide Lerner a darci manforte, ci sarà in regia Marco Compi e alla console Fiore Liborio. Allora, abbiamo preso il testimone dall'Aquila, Radio 3 viaggia per l'Italia, dal Pre-Italia, che quest'anno si è tenuto nella città dell'Aquila, adesso al Festival Internazionale a Ferrara, dall'ex Teatro Verdi. Noi ci approprieremo dello spazio di Radio 3 Scienze, i colleghi ci giustificheranno, ce l'hanno ceduto volentieri, anche perché in fondo speriamo di farci onore sul campo, su quelli che sono dei campi comuni, cioè le frontiere dell'intelligenza artificiale e quelle del cambiamento climatico. C'è un'altra persona che farà parte della squadra che devo ringraziare subito, Marina Astrologo. Buongiorno Marina. Tutte le parole delle nostre ospiti, ci sarà un panel, l'avete capito, tutto al femminile. Marina è una colonna del festival in questi anni, anche delle nostre dirette, per cui le siamo particolarmente grati. Dicevamo l'idea di volerci tuffare subito in quello che è presente, ma che anche già è scuro. Allora io vorrei approfittare subito della prima ospite, che è Jennifer Paz,
1: question to my first guest. Jennifer Paz, and welcome. Good morning and welcome. Thanks for being with us.
2: Well, thank you very much, Anna Maria, and thank you to everyone who is here.
1: Jennifer Paz is an expert in the security of AI. Now she works in Dublin. In particular, she's dealing with the national outsourcing.
3: Allora, attacco il telefono, va bene. La faccio parlare al telefono.
1: That she's going to be in a public event.
3: Anche da Anna Maria.
1: So, Jennifer, I would like to ask you, what's your take, what's your feeling about the latest news from the world? With AI, what's your impression?
2: Well, AI, it's being part of our society at the moment. We can understand that they're investing and it's becoming part of our daily lives. It's in our phones, it's in our computers, it's our work. But is people actually understanding what is this technology doing in our daily lives? First off, what is AI? So in technical terms, we can say it's a computer system that has the ability to do task that is require human intelligence, such as taking decisions, such as making decisions, learning, problem solving, and soon, and I hope to be wrong, but even feeling emotions.
1: Please let me translate and we'll continue. Sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale ormai è diventata parte integrante della nostra società. Vediamo gli enormi investimenti che vengono fatti in questi sistemi ed è qualcosa che veramente entra nella giornata di chiunque, perché passa attraverso i nostri computer, i nostri telefonini, fa parte del nostro lavoro, anzi ne abbiamo spesso bisogno per il nostro lavoro. Ma le persone capiscono veramente che cosa è l'intelligenza artificiale e che cosa fa nella vita di tutti i giorni? Semplicemente si tratta ovviamente sotto il profilo tecnologico di un sistema di computer che è in grado di svolgere compiti che sono richiesti all'intelligenza umana normalmente. Prendere decisioni, apprendere, risolvere problemi e presto, temo, anche provare emozioni.
2: After living in Dublin for 6 years and finishing my studies in AI, I finished my degree in financial technology, and I had the opportunity to work for a company that works directly for Meta projects. During my time, I was training an AI bot, teaching, just like you teach a kid in school, how to read, how to add, subtract. We were doing the same. It's just that this time was with a computer.
0: Marina, prego.
1: Io sono vissuta a Dublino per 6 anni, ho terminato i miei studi in intelligenza artificiale, ho conseguito una laurea in tecnologie finanziarie e ho lavorato per un'azienda che lavorava direttamente, diciamo, per Meta Projects. Che cosa ho fatto? Qual è stato il mio lavoro? Io ho addestrato, ho formato un bot di intelligenza artificiale, cioè come se io fossi una maestra a scuola e avessi un bambino davanti, gli ho insegnato tutto, a leggere, a fare le addizioni, le sottrazioni, eccetera, eccetera.
2: Now, what's the difference between teaching a kid in school and an AI? In this case, the AI was learning based on guidelines from Meta about child exploitation, topics like suicide and self-harm, weapons of mass destruction, sexual content. I had to evaluate images of child pornography, violent crimes, and these are just one of the topics that we were helping the AI, teaching what is okay to show to the world and what is not okay.
0: Prego, Marina.
1: Che differenza c'è tra l'insegnamento normale a scuola e l'insegnamento nei confronti di un bot di AI? Beh, che innanzitutto l'insegnamento che io ho dato, il training, la formazione che ho fatto a questo bot si basava su linee guida che venivano direttamente dal committente, cioè da Meta Projects, e quindi ho dovuto affrontare con questo mio allievo dei temi assolutamente vari, eterogenei, autolesionismo, suicidio, armi di distruzione di massa. Ho dovuto anche affrontare contenuti di tipo sessuale, quindi per esempio e valutare immagini di pedopornografia, cioè alcuni degli argomenti che devi per forza insegnare a un bot, a quel mio bot, perché ripeto, le linee guida erano di Meta, sostanzialmente servono a capire che cosa è ok da mostrare alla gente, al pubblico, e che cosa non lo è.
0: Allora io vorrei fermare un attimo, Jennifer, perché vorrei sentire Davide Lerner, che negli studi di Roma a Via Asiago. Davide, mi senti?
4: Certo, buongiorno Anna Maria. Approfitto per scusarmi con gli ascoltatori che nei primi minuti forse il volume del microfono di Anna Maria Giordano era un pochino basso, adesso è molto meglio. Stanno cominciando comunque a arrivare alcuni messaggi di commento sull'intelligenza artificiale. Gabriella scrive: finalmente un po' di intelligenza umana, basta con questa cosiddetta intelligenza artificiale. Per la giornalista Pass c'è poi già una domanda di un ascoltatore che chiede questo addestramento del bot che lei ha su cui lei ha operato. Come funziona in pratica, come funziona giorno dopo giorno questa interazione didascalica? Non so se è una domanda che possiamo subito girare alla vostra ospite.
0: Allora, Davide, prima di girare la domanda alla nostra ospite, io vorrei che ricordassimo anche ai nostri ascoltatori il numero 335 56 34 296. Vorrei anche ricordare a chi ci ascolta che ieri all'Aquila, tutta la città ne parla, si è occupata proprio di intelligenza artificiale, quindi un po' noi stiamo riprendendo le fila e Jennifer Paz ci sta offrendo l'occasione di parlare con qualcuno che sta proprio dentro le cose. Davide, però io vorrei che sentissimo insieme un documento sonoro che abbiamo preparato da far sentire anche a Jennifer Pazzi. Possiamo mandarlo, grazie.
5: Artificial intelligence, a machine beyond the mind of man.
6: Someone tried to murder the queen with a crossbow and his AI girlfriend encouraged it.
7: A lot of really scary incidences that are occurring.
8: I sort of don't trust it.
9: These cars were allowed on the road before they were ready.
10: If you want to know the future of AI, this is where you start.
0: Eccolo, questo era un trailer da A Confidential with Anna Fry. È un documentario della BBC che riguarda la matematica divulgatrice Anna Fry, che esplora l'impatto straordinario e spesso scioccante dell'intelligenza artificiale sulla vita delle persone. E lo capivamo anche da Jennifer Paz. Io nel frattempo, Davide, mi sono persa la domanda da fare a Jennifer. Me la ridici?
4: Sì, avete fatto bene a ricordare il numero 335-5634-296 con cui cerchiamo di mantenere questo dialogo costante con gli ascoltatori. La domanda era a proposito di questo addestramento del bot di intelligenza artificiale di cui lei è stata appunto operatrice, come funziona in pratica questa interazione, questa educazione,
0: ecco,
4: fra virgolette.
0: Perfetto, perfetto. Allora, una domanda che arriva da un ascoltatore, Jennifer, vuole entrare un po' nelle pieghe del tuo lavoro di addestratrice e vuole sapere qual è il rapporto di qualcuno che addestra con l'intelligenza artificiale, un segreto del mestiere.
11: The relationship I had in my time during AI Annotator was creating prompts and evaluating the response between the AI and the person who is training it based on guidelines that I was receiving from the client, which in this case was Meta. Prompts like, for example, this week we are going to work with suicide and self-harm. We need to evaluate how the AI responds on people asking how to suicide and how the AI will manage that. Okay, so I have to pretend that I wanted to suicide and make the AI be full so I can make it violating or see a way how, you know, how violates this.
1: Beh, il rapporto che ho avuto io nel mio incarico viene chiamato tecnicamente AI Annotator, quello che prende le annotazioni, che fa le valutazioni per l'intelligenza artificiale, è di creare sempre degli stimoli e poi valutare la reazione dell'intelligenza artificiale agli stimoli miei, cioè del formatore, sempre sulla base delle linee guida dettate dal cliente che era Meta. Uno stimolo può essere che un giorno io vado al training e dico al mio bot di AI: questa settimana lavoreremo su suicidio e autolesionismo e devo valutare quali sono le risposte che l'intelligenza artificiale, che ovviamente ha già sentito parlare di tutte queste cose, mi dà in merito a questi argomenti che sono ultra sensibili. Per esempio, nell'eventualità che qualcuno dal pubblico, un utente, chieda all'intelligenza artificiale come faccio a suicidarmi. Capite il livello di delicatezza di questi prompt, di queste sollecitazioni. E io, come formatrice, devo cercare di valutare quali risposte, come sono le risposte che il bot dà. Perché è chiaro che se un ragazzino telefona e chiede all'intelligenza artificiale sul computer come si fa a togliersi la vita, beh, abbiamo un problema nei confronti di quella persona e di tutti coloro che ci ascoltano.
0: Jennifer, grazie per ora. Grazie per ora, perché torneremo poi a parlare di intelligenza artificiale quando diventa un soggetto organizzativo, un soggetto che può fare da solo in autonomia, diventando appunto un agente, un'intelligenza agentica, come si dice. Però intanto ti ringraziamo tanto per proprio averci dato modo di toccare con mano il tipo di lavoro che fanno gli addestratori. Davvero, forse è la prima volta che sentiamo davvero che cosa accade. Io adesso vorrei girare pagina, ma solo in parte. Lo facciamo con un altro documento sonoro. Davide Lerner, siete pronti a Roma? Ascoltiamo.
12: Companies have a vested interest in us not noticing that we're being helped at all by people.
13: I've seen jobs, see this? They're all a penny. Who would do that?
14: We are your asset. If you want to make money, you have to know this money is gonna be through us.
15: We'll replace the tyranny of the boss with tyranny of an algorithm.
0: Stiamo ascoltando un brano da Jigsaw, che è un documentario tecnologico che svela i costi reali dell'economia, delle piattaforme attraverso le vite dei lavoratori. Che in tutto il mondo operano per aziende come Uber, Amazon, Deliveroo. Questo documento ci consente di cominciare la nostra conversazione con Julia Lindblom. Benvenuta, Julia.
16: Grazie mille.
0: Allora, Julia Lindblom parla la nostra lingua, per fortuna. È una giornalista investigativa svedese e parteciperà oggi pomeriggio alle 18:30 all'incontro anche lei sui lavoratori invisibili dell'intelligenza artificiale. Julia ha fatto un lavoro, un'inchiesta di cui si è tanto parlato, è un'inchiesta che si è svolta tra il Kenya e l'Irlanda e che è partita dagli occhiali di Meta. Julia, ci racconti che cosa avete scoperto?
16: Allora, in realtà all'inizio non stavamo indagando sugli occhiali di Meta, noi volevamo capire meglio il lavoro umano che si nasconde dietro l'intelligenza artificiale. E le nostre ricerche ci hanno portato a Nairobi, che negli ultimi anni è diventato un centro importante per questo tipo di lavoro. Insieme alla giornalista kenyota Naipanoi Lepapa, noi abbiamo iniziato a parlare con persone che lavoravano per Sama, una società che ha lavorato come subappaltatore di Meta. Ed è stato durante queste interviste che abbiamo scoperto qualcosa che non ci aspettavamo. Diversi lavoratori ci hanno raccontato, indipendentemente gli uni dagli altri, di aver lavorato con materiale proveniente dagli smart glasses Ray-Ban Meta, e questi occhiali sembrano dei normali Ray-Ban, ma hanno una videocamera, microfoni e funzioni di intelligenza artificiale e permettono per esempio di scattare fotografie, registrare video o interagire con l'assistente AI. E quello che noi abbiamo scoperto è che una parte di questo materiale può essere esseminata da esseri umani per migliorare e addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. E ci hanno raccontato di aver visto materiale estremamente privato, persone in bagno, persone nude, situazioni intime, conversazioni private e persino dati di carte di credito. E un aspetto particolarmente importante della nostra inchiesta anche riguarda le persone che si trovano davanti agli occhiali. Possono essere filmate senza sapere che quel materiale potrebbe successivamente essere visto da un lavoratore dall'altra parte del mondo.
0: Allora, gli occhiali Meta, come sapranno molti di voi, sono stati prodotti in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, delle fabbriche appunto di occhiali, e Essilor Luxottica. E possono appunto fare una serie di cose, e come avete sentito appunto dalla loro inchiesta, Julia Lindblom e i suoi i colleghi hanno scoperto che si poteva accedere proprio a delle vite private. Quello che volevo chiederti, Julia, però, è quali limiti ci sono, che cosa avete scoperto, cosa fa Meta per filtrare, per difendere la privacy, per conservare i dati di questi cittadini, di queste storie che vengono registrate dagli occhiali?
16: Allora, questa inchiesta ha avuto forti conseguenze anche sul piano internazionale. In due continenti, quattro autorità garanti per la protezione dei dati sono intervenute chiedendo chiarimenti a Meta o avviando indagini autonome. Anche il Parlamento europeo ha rivolto domande alla Commissione europea e Meta è anche stata citata in giudizio negli Stati Uniti. E l'inchiesta ha avuto conseguenze legali per questo colosso tecnologico, e quindi Meta sta sotto pressione su questa cosa. Ma come ora sto qui con Jennifer, che ha lavorato per un altro subappaltatore di Meta, e lei anche mi ha davvero spiegato come i lavoratori, e soprattutto in Irlanda i lavoratori migranti, lottano contro sia essere esposti da questo materiale intimo e anche violento, ma anche lottano contro la precarietà di lavoro. Io so che Meta sta sotto pressione su queste, noi possiamo solo continuare a fare nuove indagini su questa cosa.
0: Nuove inchieste che mettono in evidenza questi contrasti e questi problemi enormi, e che comunque fanno intravedere un nuovo rapporto che c'è tra il lavoro, le persone che lavorano, i lavoratori e l'impresa, e il lavoro che viene svolto e i cittadini utenti. Allora, noi abbandoniamo adesso il campo delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, per entrare in un altro campo che è dominio nostro, ma anche di Radio 3 Scienza, come dicevamo all'inizio, è clima, cambiamenti climatici, che cosa accade al nostro pianeta, che cosa accade agli elementi che ci consentono di vivere. In particolare adesso parliamo di mare. E prima ascoltiamo un documento sonoro che ci porta proprio in riva al mare, in riva al Mar Mediterraneo.
17: We are fighting a war against fish and we are winning. At one level it's a question of how bad is it?
18: Man is not going to change. And the sea going to be dead.
19: There will be a point in the future where we will run out.
20: What is the tuna that you serve? How is it caught?
21: The difference between this and other problems is that actually it is relatively simple to solve.
22: People say, where are all the fish gone? Where are they? We have eaten them.
0: Stiamo ascoltando un brano da The End of Line, che è un aspro, proprio durissimo documentario che denuncia la fine dei nostri mari. E questo è un modo per introdurvi la nostra terza ospite oggi qui a Ferrara, internazionale a Ferrara, all'ex Teatro Verdi, ai microfoni di Radio 3, Anastasia Cara Dimitri. Buongiorno e benvenuta. È una giornalista investigativa, Anastasia, greca, lavora per media indipendenti, uno è Inside Story, l'altro è Journalism Initiative, è stata premiata più volte per i suoi lavori E parteciperà oggi pomeriggio alle 16.30 all'Apollo 2 al Reporter Slam. E a chi a Ferrara suggerisco di andare, perché ci saranno 5 reporter con 5 lavori che gareggeranno, diciamo, e alla fine ci sarà una vincitrice, un vincitore. E Anastasia Caradimitri porterà un lavoro che riguarda il Mediterraneo orientale e la coltre di mucillagine che sta inquinando, danneggiando mare, pesca, turismo e che sta facendo, che sta togliendo l'ossigeno a un elemento che ci serve e serve alla nostra sopravvivenza futura. Anastasia.
2: Hello, it's a pleasure to be with you here today and discuss about this phenomenon that actually it's an indication of an ecosystem in collapse. It has existed before, but recently it has been appearing more frequently, more aggressively, and for much longer. And this is actually an indication of extreme stress in the environment. And how this stress happens, it's when the water becomes overloaded with nutrients, especially nitrogen and phosphorus. So we realize after all this investigation that the sea is simply collecting everything we fail to manage on land.
3: Buongiorno, grazie molte dell'invito a partecipare a questo programma e per parlare di questo fenomeno che a mio modo di vedere e a quello dei miei colleghi costituisce veramente un indice del collasso dell'ecosistema dentro il quale viviamo. Questa invasione delle mucillagini ovviamente è già successa, è stata già registrata in passato, ma adesso, e parlo dei mari caldi o temperati, un po' di tutto il mondo. Tuttavia adesso si sta verificando con molta più frequenza, con molta più aggressività e soprattutto la durata di questi fiammate, di presenza di queste mucillagini è molto molto maggiore. Per noi questo è veramente un'indicazione di uno stress estremo che il nostro ambiente subisce. Quando succede questo? Succede ogni qualvolta l'acqua del mare in questo caso, si sovraccarica di tutti quegli elementi nutrienti che possono essere prevalentemente il fosforo e l'azoto, che incrementano enormemente la crescita di queste mucillagini. Insomma, l'acqua del mare riceve, volente o nolente, tutte le porcherie che noi ci gettiamo dentro. E questa è la reazione.
0: Io prima di ridare la parola ad Anastasia, vorrei tornare a Roma da Davide ed eventualmente ai messaggi che arrivano da chi ci sta ascoltando su Radio 3 in questo momento.
4: Eccoci, Anna Maria, ne arrivano fin troppi e fanno riferimento anche ai primi interventi, non sono necessariamente ancora aggiornati a quello attuale. L'intelligenza artificiale potrebbe autoaddestrarsi, chiede un ascoltatore, e quindi, facendo riferimento alla risposta di Jennifer Paz sull'addestramento, cosa succede quando il bot riceve queste domande, come si insegna a rispondere nel modo giusto, quindi insomma chiede un approfondimento. Francesco da Bologna: annotare non significa prendere nota, ma assegnare ad un testo un sistema di codici comprensibili dalle macchine, forse vale la pena specificarlo. E poi insomma domande di natura più sociale, filosofica: perché con l'intelligenza artificiale non si possono ridurre le ore di lavoro invece dei posti di lavoro? Quindi insomma tante interazioni anche a proposito degli occhiali Meta. Continuerò. Ti leggo ancora questo: io abito dove c'è Luxottica che produce gli occhiali per Meta e migliaia di persone lavorano, nessuno qui si preoccupa o forse non sanno quello che fanno, scrive Cati dall'Agordino. Questo era l'ultimo che ci arrivava.
0: Grazie Davide. Intanto io sintetizzo subito per Jennifer una domanda alla quale risponderà la facciamo rispondere subito perché così gli ascoltatori verranno esauditi. Jennifer, c'è un ascoltatore che chiede: Ma l'intelligenza artificiale può auto-addestrarsi?
11: Thank you for the question. Can the AI be self-trained? Well, at the moment, that AI is being trained by everyone. And how is even that possible? You can see that all these technologies, these language models, are free in the phones, are free services. And you know what they say about free services. When the product is free, that means that you are the product. So at the moment, this is a technology that has been trained from years and years, and not up to now has been launched to society, so that eventually in the future can be up to be part of our society. So at the moment it's being trained by everyone that we're here.
3: La domanda è un'ottima domanda. È chiaro che questo ve lo dice una che ha fatto la trainer, la formatrice, l'addestratrice dell'intelligenza artificiale. Siamo tutti noi che la formiamo, che la addestriamo in realtà. Com'è possibile? Ma perché queste tecnologie, questi modelli linguistici, in realtà sono servizi gratuiti e sappiamo bene che in questa economia di mercato, se il prodotto è gratuito, il prodotto sei tu. Quindi in realtà siamo ormai, questa formazione dell'intelligenza artificiale procede da anni e anni e anni, ma a mio modo di vedere in futuro, e questo futuro non credo sia molto distante, diventerà un membro della nostra società e quindi in qualche maniera, come tutti gli altri membri della società, come tutti gli altri membri la formano, la addestrano, essendo un membro della nostra società, si auto-addestrerà.
0: Beh, Jennifer Pat ci sta consegnando dei messaggi interessanti e poco, perché potremmo anche dire inquietanti, in ogni caso traducono quello che sarà il nostro futuro prossimo, non c'è dubbio. E allora credo che l'ascoltatore si possa ritenere soddisfatto. E noi adesso in qualche modo mettiamo insieme un po' i campi di cui ci stiamo occupando. Da una parte le ultime frontiere delle nuove tecnologie e però dietro ci sono le energie, ci sono le energie per produrle. Allora le energie hanno a che fare con risorse naturali primarie, hanno a che fare col mare di cui abbiamo parlato, hanno a che fare con la terra di cui parleremo tra un po', petrolio, gas, estrazioni. Allora entriamo in questo mondo con un altro documento sonoro, ascoltiamo.
5: This is made of oil. This is made of oil. This is made of oil. This is made of oil.
0: Di cui parleremo tra un po'. Petrolio, gas, estrazioni. Allora, entriamo in questo mondo con un altro documento sonoro. Ascoltiamo.
5: This is made of oil. This is made of oil. This is made of oil. This is made of oil.

0: more powerful than you?
1: We say between 10 to 20 billion barrels of oil are still out there for us to get after. It represents a massive opportunity for us.
2: If all of that was found and combusted, that is a huge amount.
3: Quello che stiamo ascoltando è un brano dal documentario di All Machine di Emma Davis. Mette in luce la complessità del modo in cui il petrolio è radicato nella nostra società, dall'alta finanza ai beni di consumo a basso costo. Nel documentario parlano dirigenti di compagnie, economisti, giovani attivisti, lavoratori, scienziati, gestori di fondi pensione. Un documentario davvero molto molto ricco e interessante. E la nostra ospite Ala Anouad Nasreddini, alla quale do il benvenuto a Ferrara e a Radio 3.
4: Hello, thank you so much for hosting us. Thank you so much.
3: Ala è una giornalista libanese. Vi dico subito che parteciperà anche lei allo Slam di oggi pomeriggio, al Reporter Slam. Dirige l'unità investigativa di Darai Media, fa parte dell'International Consortium of Investigative Journalists, si occupa di molte inchieste a livello internazionale. Oggi pomeriggio parlerà però di petrolio, di gas, di estrazioni, e farà fare un viaggio che va dalle barriere coralline al Guatemala. Io le chiedo di raccontarcelo in anteprima.
4: Yes. Hello, thank you so much again for having us and thank you for the question. Basically, what I will be discussing at Reporter Islam this afternoon is about the oil and gas wealth in Iraq, specifically in southern Iraq, because it has a lot of impact on the people. We're having rising cancer cases and skin and respiratory diseases as well among the people. There are two projects, cross-border investigations, that we worked on with the European Investigative Collaborations and the Environmental Investigative Forum. They're about flare and the levels of flaring and carbon dioxide emissions in Iraq, but also about the oil and gas licenses that overlap with protected areas, especially internationally protected areas in Iraq.
3: Marina prende appunti velocemente.
5: Buongiorno, grazie mille per l'invito a questo programma e per questa domanda, che naturalmente ci proietta proprio al centro di quello che cercherò di spiegare questo pomeriggio nell'incontro. In questo incontro parleremo molto di petrolio, di gas, e l'area del mondo in cui ci trasferiremo è il sud dell'Iraq. Questo perché motivo? Perché io e i miei colleghi giornalisti investigativi come me siamo venuti a sapere che in realtà ci sono delle zone di questa parte del mondo, del sud dell'Iraq, dove ovviamente le estrazioni di gas e di petrolio sono molto molto attive e dove si registrano da qualche tempo a questa parte degli impatti sulla popolazione veramente molto molto preoccupanti, per esempio un incremento dei casi di cancro e di malattie respiratorie. Siamo di fronte ovviamente a un momento di crisi e se ne stanno occupando due grandi progetti di giornalismo investigativo su questioni che riguardano, come tu dicevi molto bene, sia la scienza che l'alta finanza, eccetera, perché ovviamente queste sono materie prime che sono trattate sulle borse e che stanno dentro la nostra vita di tutti i giorni. Quindi parleremo di emissioni, cioè delle emissioni che si producono durante l'estrazione di queste materie prime, e parleremo delle licenze, perché abbiamo un problema molto grosso di licenze che interferiscono con alcune zone protette a livello internazionale, cioè che praticamente sono licenze che non avrebbero mai dovuto essere concesse.
3: A proposito di licenze, io torno al Guatemala che ho nominato, perché proprio in quel paese del Centro America, che è l'unico del Centro America ad avere una riserva petrolifera, proprio lì sono state bloccate delle licenze, sono bloccate delle concessioni proprio nell'ottica di una difesa, ecco, di riserve biosfere.
4: Yeah. So basically, as I mentioned, this was a cross-border investigation. So basically, we had partners all across the globe. So for what we uncovered, basically, is that there are 7,000 protected areas that were globally encroached on. There was an overlap of oil and gas licenses. It is around 690,000 kilometers of protected areas, which is larger than France. So you can imagine how these oil and gas licenses have

0: been overlapping with huge resources all over the world, whether in Guatemala and elsewhere. And there has been a lot of pressure to try to protect the protected areas because they are protected by the UNESCO heritage status or by the Ramsar conventions for wetlands. So basically, these investigations aim to protect these lands because they should be protected by law as well. But unfortunately, accountability has been really weak. Like sometimes there have been they have been stopped in one areas, but in other areas, for example, in Iraq, there is the state is also complicit in that. You have European companies like Total Energies, for example, like Eni in Italy, and the British Petroleum. So yeah, so there's a lot involved as well, and so far, not much has happened.
1: Stavo parlando delle nostre indagini e naturalmente è giusto precisare che si tratta di indagini che vanno al di là delle frontiere, in realtà ci muoviamo in tutto il mondo, tu adesso menzionavi il Guatemala, ma quello è soltanto uno dei paesi che mostrano questo problema, quindi di licenze concesse per l'industria estrattiva, cioè, del petrolio e del gas, che interferiscono pesantissimamente con le zone protette, che in giro per il mondo sono più di 7.000 e in realtà coprono, se li si somma insieme, una superficie di territorio che è maggiore della superficie della Francia. Quindi veramente parliamo di zone protette che in realtà sulla carta sarebbero tutelate e dovrebbero essere difese, che sono molto estese, che sono fra l'altro ricadono sotto la protezione dell'UNESCO e della Convenzione Internazionale sulle Terre Umide. Il punto qual è? Il punto è che in realtà l'accountability, cioè la possibilità di far sì che chi ottiene licenze per l'estrazione dia conto e ragione di quello che fa, si è dimostrata molto debole, in modo particolare per esempio nell'area che stiamo trattando, cioè l'Iraq, dove io direi che è facile concludere che lo Stato, le autorità pubbliche stesse sono complici delle estrazioni selvagge, diciamo, che senza nessuna protezione per le aree che andrebbero tutelate, da parte di grandissime aziende mondiali, corporation mondiali come Total Energies o anche la British Petroleum. Finora, insomma, per la protezione di queste aree è stato fatto molto poco.
2: Io ringrazio Alla Nuad Nasreddini. Torneremo ancora sul suo oggetto di ricerca e di investigazione. E come avete potuto ascoltare, in realtà il nostro panel sembrava forse assortito in maniera troppo fantasiosa, ma le cose si legano e si tengono insieme. Si tengono insieme perché, come dicevamo, l'energia e quindi l'industria estrattiva è dietro alle nuove tecnologie. E io vorrei chiedere sia ad Alla e poi a Jennifer qualcosa che ha a che fare con i data center. I data center stanno facendo molto discutere, stanno suscitando le prime proteste dei cittadini che si rendono conto di quello che vuol dire averli vicino, ma soprattutto data center vuol dire estremo, enorme consumo di energia. Allora chiedo prima ad Alla di rispondere e poi passiamo a Jennifer.
0: Yes, I think what you're saying is incredibly important. Everything is linked, yeah. And our part of in this world now, how it's the cross border, it's everything is linked. And regarding the data centers, I think one of the main issues for us in Lebanon, for example, if I'm gonna go back to my country, that now there's this whole buzz with the AI and you know the government has done a deal with the UAE regarding the AI technology and training like million Lebanese people on AI, but we're not seeing the other part of it. You know, you have the AI companies now, they are saying that they are thinking of slowing down because they know how dangerous this is. But then you have like governments, especially in our part of the world, they are so fantasizing about this whole AI without taking into consideration what Jennifer said. We are the product. Where are the databases? Who protects our privacies? Who protects what happens later on when especially in countries where I come from, we have a lot of dictatorships in the country. So we, as journalists as well, are at risk, basically. And this is something that we're always thinking about as well and worried about.
1: Questo è un tema molto molto importante, è vero, come dici te, tutto si tiene, tutto interconnesso in questo mondo che oramai non conosce più confini, e quindi anche il tema dei data center si sta facendo largo, diciamo, per la popolazione in generale, che comincia a capire qual è l'impatto, come dicevi te, ma non sa a chi fare ricorso, perché in realtà i governi oggigiorno sono talmente entusiasti e talmente desiderosi di vedere arrivare nuovi investimenti nell'intelligenza artificiale e in queste alte tecnologie, che pensano solo sì alla possibilità di creare posti di lavoro, ma non pensano alle conseguenze per la vita quotidiana delle persone. Le cittadine e i cittadini che protestano chiedono un rallentamento, ma molti governi sono troppo entusiasti, e qui noi non vediamo chi protegge i nostri diritti di cittadini, la nostra esistenza, la nostra salute, i dati, le informazioni che ci riguardano. Noi giornalisti siamo allarmati tanto quanto, se non più, delle persone normali, e quindi anche noi ci facciamo delle domande molto dure e molto difficili sull'impatto di questi data center.
2: Grazie dalla Nuad Nasreddine. Nel frattempo Marina Astrologo si è spostata dall'altra parte del palco. Io devo dire a chi ci ascolta che veramente dobbiamo ringraziarla, perché sta facendo la spolla con l'aiuto di Costanza Sporci tra le nostre ospiti, per consentire a tutto di capire cosa diciamo e soprattutto poi di tradurre le cose che dicono le nostre ospiti. Credo che Jennifer abbia capito la domanda sui data center, quindi la invito a rispondere. Relativa alle problematiche che vengono poste dai data center, e ti chiedo anche se nella tua esperienza hai qualcosa che puoi raccontare rispetto a questo.
3: Yes, Anna, I'm very happy that you just brought up this topic about data centers. And Hala as well, thank you so much, because it is related as well with AI. In Ireland, I had the opportunity to assist to a political meeting against data centers, because in Ireland, the cost of electricity has increased. And this cost is being paid by all the society in Ireland. But the companies, they still don't have the raise, because this is a situation of bringing investment to Ireland, but the investment is not helping on decreasing the unemployment rate. We see that many companies are laying off people. People have no jobs, but they're still investing on companies that are coming from the United States with the idea of investment. And the investment basically is having a bunch of machines in a room sitting there, consuming electricity and water.
1: È molto importante questo tema, e mi riallaccio a quello che diceva Hala un momento fa sul senso e sull'impatto della costruzione dei data center sempre più frequente. È ovvio che questo ha a che fare con quello di cui mi occupo io, cioè l'intelligenza artificiale. Torno alla mia esperienza in Irlanda. Ho avuto l'opportunità di assistere a una riunione recentemente fra politici a proposito della costruzione dei data center in Irlanda. Il governo è tutto contento, perché è convinto che potrà ricevere investimenti dalle grandi corporation, soprattutto statunitensi, e si vanta in qualche maniera dei forti investimenti che saranno fatti in Irlanda. Però la realtà è che l'impatto sull'economia dell'Irlanda è tutt'altro che positivo. Per esempio, moltissimi licenziamenti, perché ovviamente l'arrivo di queste tecnologie rende, diciamo, pleonastici i lavoratori in carne e ossa. Quindi in Irlanda, per esempio, dopo, diciamo, l'arrivo delle compagnie, delle società di intelligenza artificiale, non si è visto per niente una riduzione del tasso di disoccupazione. Perché? Perché alla fine investire in un data center, che cos'è? Investire in un gran numero di macchine che se ne stanno dentro delle stanze, con un'atmosfera condizionata, quindi con climatizzazione e necessità di raffreddamento. Alla fine che cosa portano questi data center? Un incremento enorme del consumo dell'elettricità e dell'acqua, e l'Irlanda, dove già la gente si stava lamentando che il prezzo della, diciamo, della bolletta energetica era in aumento, questo prezzo non sta scendendo affatto, ma tutto il contrario.
2: Grazie Jennifer. C'era Anastasia Karadimitri che mi faceva segno di voler aggiungere qualcosa. Noi le diamo subito la parola, prego.
3: Yes, it's very interesting, the topic of data centers, and actually in Greece we were investigating the consumption of water, because everybody talks about water bankruptcy, but we still hear new factories of AI, which are the data centers, are expanding in Europe. And it's a decision because Europe depends 70% on data centers that are in USA. So we see this race of Europeans to construct these data centers that we really need in order to be independent of our own data. But at the same time, we see that the legislation goes beyond the construction. And I want to share this because in Greece we did this very interesting investigation about the water. We were asking the local municipalities how much those data centers consume. We asked even the European Commission for the data about the water, and the answer we received was that it's under business secrecy. But the law, the European law about the environmental data, is that everybody needs to have access. Even if you live close or not close, you need to know, because it's a common good. And we face this problem as investigators, as journalists, and as people living close to these data centers, that there's this opacity we cannot really know. And I'm curious where this will lead us, actually.
2: Grazie, Anastasia. Prego, Marina.
1: È molto importante la questione dei data center anche per il paese da cui vengo, per la Grecia. Ultimamente abbiamo cercato con altri colleghi, diciamo, di giornalismo di investigativo, di capire quali fossero le cifre del consumo d'acqua da parte di alcuni data center che sono stati costruiti anche nel nostro paese. Ci sono nuove fabbriche, nuove società che mettono in piedi dei centri che hanno ovviamente di mira l'intelligenza artificiale. Occorre notare, prima che io proceda, che l'Unione Europea, tutti i paesi dell'Unione, dipendono per il 70% da data center che attualmente si trovano negli Stati Uniti. Quindi si capisce così la corsa disperata, se vogliamo, di tanti paesi europei a costruire data center per rendersi in qualche maniera indipendenti dalle società di oltreoceano. Però questo comporta ovviamente dei rischi, per esempio appunto per quello che riguarda la siccità. La Grecia è un paese sovente colpito da siccità, molti parlano di bancarotta, di fallimento idrico, e allora questi data center, quando vengono, come vengono sempre più costruiti a casa nostra, quanto consumano? Noi abbiamo rivolto la domanda alla Commissione europea e ci è stato risposto che i dati, le statistiche riguardo ai consumi idrici dei data center sono coperti dal segreto industriale, un momento, ma noi avevamo capito che la legislazione dell'Unione Europea dice che tutti possono avere accesso alle informazioni, ai dati riguardo a questo tipo di cose, che abitino o no nei pressi di una società, di un'installazione, di un impianto che tanta acqua consuma. C'è molta opacità, scarsa trasparenza, ed è proprio per questo che i miei colleghi di giornalismo investigativo, io stessa, ci stiamo facendo delle domande piuttosto scomode. Dove ci condurrà tutto questo?
2: Ringrazio Anastasia Karadimitri, che giustamente raccoglie l'applauso del pubblico del Festival Internazionale a Ferrara, qui a Radio 3, a Radio 3 Mondo, al Festival. Io vorrei tornare a Julia Lindblom, che parla la nostra lingua, l'avete sentita prima, che ha un legame anche proprio col nostro paese, anche con la città di Napoli, perché fa un po' avanti e indietro. Vorrei tornare a lei ancora e ancora all'argomento lavoro, all'argomento lavoratori, perché a parte gli occhiali di Meta che sono oggetto dell'inchiesta di cui abbiamo parlato, tu continui ad occuparti di lavoro nel mondo delle nuove tecnologie, nel mondo delle reti sociali, nel mondo delle piattaforme, eccetera. E vorrei che ci dicessi anche a cosa stai lavorando adesso.
3: Allora, c'è un sacco di lavoro da fare, soprattutto su questo, su AI. Noi giornalisti dobbiamo affrontare queste questioni anche quando riguardano le piattaforme che usiamo ogni giorno per pubblicare e condividere il nostro lavoro. E noi tutti, sia giornalisti che cittadini, dobbiamo interrogarci sul sistema a cui partecipiamo, su come funziona e su chi ne sostiene il costo umano. Quindi io mi occupo tanto ora sul il lavoro invisibile dietro AI. Ora ho fatto un'indagine su OpenAI anche, e anche mi interessa tanto anche questa questione sui data center, il consumo di acqua. Però penso che sia molto importante anche capire che cioè sia questa, dobbiamo sia pensare all'intelligenza artificiale nell'industria sulle condizioni di lavoro nascosti e anche sulla privacy. Sì, e quindi sto continuando a fare questo lavoro qui. Sono molto anche felice che Jennifer Pass è venuta da Irlanda, perché io ho fatto tantissime interviste ai lavoratori, sia in Kenya ma anche in Irlanda. In Kenya i lavoratori che lavorano per queste grandi aziende come Meta, loro sono sottopagati, fanno un lavoro estremamente duro e monotono, e anche in Irlanda ci sono tantissimi lavoratori migranti che ora vengono licenziati. E sono anche, quando vengono licenziati, perdono anche l'opportunità di avere una nuova visa. È la situazione estremamente difficile, e noi abbiamo anche una responsabilità di richiedere una trasparenza di come funzionano queste catene. Meta, non sai che cosa c'è indietro, non sai che c'è una rete di aziende subappaltatori sotto, no? E questo abbiamo noi giornalisti, abbiamo anche dobbiamo anche indagare e creare trasparenza.
2: Trasparenza e responsabilità credo che siano parole che servono a tutti, servono anche a noi. A noi che abbiamo ascoltato, le nostre ospiti che comincio a salutare. Allora, grazie a Julia Lindblom, grazie a Anastasia Karadimitri, grazie a Ala Nuad Nasreddin e grazie a Jennifer Pass. Io ringrazio il pubblico di Ferrara che ci ha accompagnato anche attraversando un po' di peripezie in questa diretta dalla 20ª edizione del Festival Internazionale a Ferrara. Ringrazio Costanza Spoci e Marina Astrologo, Fiore Liborio alla console a Roma e Marco Pompi in regia, e soprattutto anche Davide Lerner che ci ha accompagnato stamattina dallo studio, e che ritroverete domani mattina perché alle 6:50 con la rassegna della stampa estera vi farà compagnia. Allora, non mi resta che dare appuntamento al pubblico del festival a Reporter Slam per oggi pomeriggio alle 18:30, a tutti gli altri appuntamenti del festival. Grazie ancora, vi ricordo che il festival in realtà tornerà di nuovo ai microfoni di Radio 3 venerdì prossimo. perché manderemo in onda un'altra chiacchierata che faremo domani pomeriggio al ridotto del Teatro Comunale alle 18. Anche lì passeranno voci, ospiti, temi del festival, e noi li faremo sentire a Radio 3 venerdì prossimo. Vi ricordo, venerdì 9 ottobre è il giorno in cui verrà anche assegnato il premio Nobel per la pace, e noi, come abbiamo fatto gli anni scorsi, lo manderemo in onda in diretta e poi torneremo a Ferrara con gli ospiti del festival. Allora, non mi resta che dirvi buon ascolto a chi ci sta ascoltando in onda su Rai Play Sound, e buon festival a chi è qui a Ferrara. Grazie, grazie Anna Maria Giordano.

0: Ore 12.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Il concerto del mattino.
3: E buongiorno, 12:35 secondi in questo istante, il concerto del mattino con Valentina Losurdo e con Fiore Liborio la console e con Giorgia Franceschi in regia e con Giovanna Natalini, la nostra curatrice, inizia dunque e ci porta a Central Park con un brano di Charles Ives che siamo pronti per ascoltare, una bella registrazione del 15 maggio scorso. Grazie sempre per i vostri commenti che innervano, corroborano le nostre riflessioni. 3355634296. È un pezzo brevissimo quello che ascolteremo, del 1906, un pezzo di 10 minuti, poi invece avremo le Images pour orchestre di Claude Debussy che ci faranno fare un altro viaggio immaginifico in questo bel programma che è stato proprio concepito come un viaggio musicale visivo. È concettualmente davvero molto interessante Central Park in the Dark del compositore americano Charles Ives, perché non cerca Ives di descrivere Central Park come accadeva nei poemi sinfonici romantici, ad esempio, ma cerca di ricostruire l'esperienza di ascolto simultaneo. La scena è in the dark, quindi in una notte newyorkese, e questo brano è, diciamo, il fappaio con un brano molto più noto che è The Unanswered Questions. Quindi sono le Two Contemplations, queste due contemplazioni di Unanswered Question, l'abbiamo proposto tante volte anche qui al concerto del mattino, è uno dei suoi brani più ispirati e amati, e in questo caso Ives immagina una notte estiva, questa notte a Central Park, quindi a New York, in un'epoca precedente alla predominanza dell'automobile e della radio. Si sentiranno quindi gli archi, lenti, immobili, uno spazio musicale sonoro che si fa buio, vegetazione, lontananza, continuità notturna, ed è una sorta di sfondo su questo fondale cominciano ad apparire altri suoni, legni, richiami, frammenti melodici, la musica popolare che proviene da lontano, e poco a poco la città invade il parco, come se invadesse la nostra dimensione d'ascolto, il nostro orecchio. E dunque è una delle idee moderne di Ives che affronteremo in questo ascolto, le varie musiche che non devono necessariamente accordarsi tra loro, e ognuna sembra provenire anche da un luogo diverso e seguire il proprio tempo. Quindi ascolteremo di tutto, che però non è, vuol dire disordine compositivo, canzoni, ragtime, strumenti a fiato, rumori musicalizzati, ma un disordine accuratamente costruito per riprodurre la percezione di eventi indipendenti che arrivano contemporaneamente alle nostre orecchie. Non siamo certamente alla musica per ambienti di Brian Eno, ma è interessante pensare che siamo comunque nel 1906, in un'epoca in cui i tempi dei suoni stavano cambiando, diventando qualcos'altro. Charles Ives, classe 1874, morto nel 1954, è una figura anomala nella storia della musica americana. Non fece del compositore la sua principale professione, perché ebbe una carriera importante anche in altri settori come quello assicurativo, e la sua libertà anche dal non dover dipendere dalla vita musicale accademica e il suo essere, se vogliamo, anche calato nel mondo ha influenzato in maniera decisiva anche le sue scelte artistiche. Ascoltiamo dunque Pierre Bleuze alla guida della NR Elbe Philharmonie, l'orchestra che suona in questo tempio della musica ad Amburgo. 9 minuti e 48 per voi in questo concerto.

Davvero affascinante il mondo sonoro di Charles Ives, Central Park in the Dark. Avete visto come Ives non fa fondere gli elementi sonori, li fa collidere. 1906, molto moderno questo brano, pur con i tratti distintivi, queste note lunghe, il panneggio degli archi, che e il parco nel frattempo avete sentito alla fine, che ritorna al suo stato di quiete notturna, che sono tratti tipici appunto del linguaggio di Charles Ives. Abbiamo ascoltato dunque in questo concerto registrato nella Elbe Philharmonie di Amburgo, Central Park in the Dark. Prima di passare al secondo brano, che è il più importante, imponente, sono 38 minuti e 15 per il vostro ascolto, vi voglio dire qualcosa su Per Bleuze, che è il direttore d'orchestra che ascoltiamo oggi, ed è un violinista prima e poi è passato alla direzione d'orchestra con un tratto molto importante che si è recentemente affermato, ovvero sia come direttore dal 2026 dell'Ensemble Intercontemporain, che, come ben sappiamo, ricordiamolo, è una delle istituzioni fondamentali per la nuova musica del secolo lo scorso, ma prosegue la sua attività anche oggi, e che ha avuto per tanto tempo Pierre Boulez a capo. And the Elbe Philharmonie, una delle principali orchestre sinfoniche radiofoniche tedesche, nata nel 1945, una nota anche sul luogo, la grande sala, la grosse sala dell'Elbe Philharmonie, con i suoi 2100 spettatori, una sala nota per i 10.000 pannelli di fibra di gesso fresati individualmente, il cosiddetto white skin, che è l'elemento visivo e acustico più caratteristico di questa magnifica sala. E dunque da Charles Ives, dalla sua musica che proviene da ascolti differenti, dal padre direttore di banda e da quell'ascolto sovrapposto che ci ha donato il brano Central Park in the Dark, ora stiamo per ascoltare Images pour l'orchestre di Claude Debussy. E attenzione, c'è un legame molto interessante in questo programma tra questi due brani, perché questi due compositori scrivono in maniera molto diversa, il tempo è abbastanza vicino, 1906, poi 1913 invece per Images pour l'orchestre, l'opera L122, ma Ives abbiamo sentito appunto lo scontro di elementi musicali differenti, e il primo lavoro, quindi il suo lavoro, procede per separazione e sovrapposizione. Con Debussy invece arriviamo proprio all'elemento di fusione e trasformazione. Buon ascolto con Pierre Bleuze sul podio.

0: E così abbiamo ascoltato Echi di Flamento, Sivigliane, una gigue con l'Obe d'Amore, L'Image pour orchestre, che grandi quadri sinfonici da parte di Claude Debussy, gigue Iberia par les rues et les chemins, Iberia les parfums de la nuit, Iberia ancora les matins d'un jour de fête, infine Ronde Printemps, Pierre Bleuze alla guida della NDR Elbe Philharmonie Orchestra. E noi ci salutiamo con questa bella registrazione del 15 maggio scorso ad Amburgo, ci salutiamo per un po', Arturo Stalte ritornerà in conduzione da lunedì prossimo. Adesso spazio all'ultima puntata del ciclo riproposto di Mario Bortolotto sull'opera francese del 2010, Valentina Lo Surdo con Riccardo Bruno alla console, Giorgio Franceschi in regia e Giovanna Natalini, la nostra curatrice, vi salutano e vi auguro un buon fine settimana.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
3: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
4: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
5: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
6: RAI, Radio 3.
7: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
11: Iperceramica!
12: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
13: Suona Luna.
14: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I Maestri Cantori, trasmesso nell'agosto 2010.
15: Potremmo dire, parlando della musica italiana in Francia, come essa si basi su una implicita considerazione delle rispettive scuole musicali. Gli conservatori italiani, il famoso Conservatoire, che, vedi caso, è stato fondato a Parigi da un italiano e precisamente da Cherubini. Ma alle spalle di questo singolare fenomeno locale ci stanno due regine e sono entrambe italiane e precisamente entrambe sono medici. La prima, Caterina, che sposerà più tardi appunto in Francia e diventerà la moglie di Enrico III, e in secondo luogo Maria de' Medici, appunto, che sposerà il glorioso, il trionfante Enrico IV. Entrambe hanno fatto del loro meglio, naturalmente, fra le tante altre cose, anche di quello di introdurre in Francia il più che fosse possibile di musicisti, di esecutori stessi, oltre che naturalmente di sarti, di cuochi e tante altre meraviglie fiorentine più o meno evidenti. In realtà la tradizione francese ammette largamente il fenomeno della emigrazione, della immigrazione, e non sarà soltanto un'idea italiana. Se Lully, padre della tragedia Rick, è un fiorentino, arriva 14enne a Parigi col nome di Lully, naturalmente, bisognerà poi ricordare che Duny, autore di deliziosi opera comique, è nato in Lucania, in Basilicata, che italiani sono naturalmente pergolesi e piccini, e più tardi Spontini, Cherubini, questo per gli italiani, ma poi Meyerbeer, tedesco, ebreo, Alevi, stessa osservazione, Offenbach ancora, Frank, che alcuni credono sia belga, lo è in parte perché è nato in Vallonia, ma da genitori tedeschi, e finalmente Coquelin, così chiamano i francesi, un certo signor Koechlin, di cui era figlio di un industriale alsaziano, in un'epoca incerta fra la rivolta nazionalista della Francia sul territorio austriaco e viceversa i sacrosanti diritti della Germania, che non intende mollare l'osto e rimane in Alsazia. Queste diciamo, immissioni di personaggi così illustri portano poi a dei strani fenomeni, ad esempio a certe formidabili liti, ma sono liti letterarie, le querelle, fra cui in primo luogo va citata la querelle di Pergolesi, il quale trova un ambiente viceversa molto molto favorevole quando con una troupe napoletana arriva a Parigi per rappresentarvi, che cosa mai, La serva padrona, opera leggera, opera semplice, che tuttavia suscitò un delirio. Ne parlarono con furore Rousseau, Grimm, Diderot, D'Alembert, insomma tutti i lumi si scaldarono per questa piccola cosa pergolesiana.

Ma vi c'è un'altra querelle, anche più tipica del gusto francese, ed è quella che oppone al venerando Gluck, una specie di patriarca protetto peraltro dalla regina, gli oppone viceversa Piccinni. Piccinni era piuttosto timido, non desiderava assolutamente il confronto diretto e men che mai quello con il medesimo testo, che si dovrà poi di forza, di necessità accettare, e che è appunto l'Ifigenia en Tauride, che ebbe fatto poi un successo memorabile nella versione Gluck e uno molto più modesto nella versione Piccinni. Ciò non toglie che alcuni piccinisti fossero implacabili e che apprezzassero particolarmente questo tono morbido, addirittura languido, molto sensibile, addirittura sentimentale. Pensate soltanto a certe opere di Napoletano dell'epoca, come La Nina Pazza per Amore, e anche Piccinni ebbe le sue grandi giornate.

i compositori italiani chiamati in Francia dovettero adattarsi alle regole della tragedia lirica, cioè diventare compositori praticamente se non di gusto, perlomeno di tecnica nello francese. Il compositore però, che a parte naturalmente che Rubini, di cui quasi tutte le opere importanti sono scritte per la Francia, e salvo l'ultima che viceversa è stata fatta in Germania, il compositore che ha suscitato maggiormente il delirio del pubblico francese è indubbiamente Rossini, il quale si era già arrivato molte volte in Francia per ragioni sue, per piacere personale vorremmo dire, ma decide finalmente a un certo punto di fermarsi stabilmente, e si fermerà in Francia, e la Francia gli dovrà un lavoro assai interessante, la revisione del Maometto II, opera napoletana, che diventa Le Siège de Corinth, l'assedio di Corinto, e la trasformazione del Mosè in Egitto napoletano nel Moïse Pharaon francese. Si è parlato così da alcuni dicendo assai più traduzione che adattamento, quando un vero e proprio rifacimento. Beh, a me sono di opinione radicalmente contraria. Sono dei rifacimenti molto ben fatti, ma che naturalmente accettano la gran parte delle opere precedenti, non solo per la famosa pigrizia dell'autore, ma anche e soprattutto perché contenevano pagine ammirevoli, se non addirittura ammirabili, e il compositore lo sapeva molto bene.

l'impresa maggiore però di questo Rossini francese non è tanto nelle revisioni delle opere napoletane quanto nella scrittura di un'opera completamente nuova. Sarà Le Conte Henri, un'opera che è poco dire deliziosa, un'opera incantevole, ma che si fonda radicalmente sul gusto francese e accetta situazioni anche eroticamente scabrose, basti la scena del buio, e che la censura italiana certamente non avrebbe consentito.

Dopo questo grande successo del Conte Henri, Rossini pensa viceversa ad un altro lavoro, scrivere un'opera in proprio. Ci si penserà molto con amici intellettuali, con coloro che frequentavano le serate della bellissima villa di Passy, e si trova finalmente la soluzione. Il libretto composto è di Victor de Jouy e di Hippolyte Bisse ed è tratto naturalmente dal celebre dramma di Schiller, l'ultimo, a prescindere dal Demetrio che non venne finito, l'ultimo dei grandi drammi di Schiller, Wilhelm Tell, naturalmente nell'originale tedesco. L'opera viene presentata con un enorme successo, viene replicata più volte, poi si comincia a tagliarla. Rossini vede in questo una specie di insulto alla propria maestà di compositore, ma finalmente insomma si può dire che il Guillaume Tell, che non regge più, che non compare più se non eccezionalmente in territorio francese, compare viceversa talvolta anche in Italia con una certa difficoltà, in quanto che le parti sono fra l'altro estremamente difficili. Si ricordi però che a quella prima memorabile, un tenore quale Henri, tenore contraltino, come dicono gli specialisti, faceva la parte di Arnaud, per non citare poi il baritono de Baudy, che era il protagonista, garantirono per un certo periodo il successo e le riprese, ma non riuscirono a salvare la situazione francese di Guillaume Tell.

ma il compositore che doveva misurarsi l'ultima volta con una diretta commissione francese, anzi opéra, doveva essere non Rossini ma Verdi, il quale nel 1885 scrive Le Vepre Sicilienne e circa 12 anni dopo Don Carlos. Le Vepre Sicilienne è un testo di Eugène Scribe e Charles Duverrier. Il testo di Don Carlos di francese naturalmente, è di Méry e di Locle e sarà poi tradotto parecchi anni dopo in italiano onde rappresentarlo sui nostri teatri.

con questi Vepre l'Italia portava oltretutto un altro contributo alla diffusione del dramma schilleriano, perché non sono pochi i drammi di Schiller musicati da italiani, diciamo il loro numero è quello maggiore. Vi è Giovane d'Arco, tratto da Jungfrau von Orléans, la fanciulla di Orléans, vi sono i Masdadieri di Räuber di Schiller, vi è la Luisa Miller da Cabale und Liebe, il Simone Bocanini solo con qualche inclusione, qualche riferimento, e poi finalmente come presa diretta il Don Carlos Der Infant von Spanien, l'infante di Spagna, dramma fra i più ammirevoli di Schiller, che viene in certo qual modo confezionato un po' secondo un gusto francese dal musicista e dai suoi librettisti. Non fu tanto semplice questa impresa. La prima non ebbe quel successo che si era sperato. Vi era presente anche Bizet, il quale scrisse righe estremamente dure nei confronti di quest'opera, che certamente non aveva incontrato il suo gusto. Egli notava e considerava eccessivo l'apporto strumentale, in quell'epoca si cominciava con la vecchia solfa del wagnerismo, che non c'entra assolutamente nulla naturalmente, e come viceversa la parte vocale non fosse sempre all'altezza, almeno in tutti i suoi ruoli. Insomma, quest'opera ebbe un successo moderato alla presenza dell'imperatore e dell'imperatrice Eugénie, e finì ben presto la sua carriera sulle scene francesi. Del Don Carlos poi naturalmente vi sarebbe il problema estremamente dibattuto delle sue versioni. L'adattamento alla lingua italiana fu molto discutibile, lo è tutt'oggi. L'opera era stata scritta in 5 atti secondo la tradizione del teatro classico francese, della tragedia francese. Diventa di 4, trasportando nel primo atto nuovo l'aria del tenore che era stata cantata nel primo atto originale. Infine mi sono state fatte correzioni, aggiunte. Credo che l'opera nelle versioni definitive dell'Italia abbia trovato finalmente una certa pace, ma tutt'oggi si sente talvolta l'edizione in 5 atti del teatro classico francese, della tragedia francese, diventa di 4, trasportando nel primo atto nuovo l'aria del tenore che era stata cantata nel primo atto originale. Infine mi sono state fatte correzioni, aggiunte. Credo che l'opera nelle versioni definitive dell'Italia abbia trovato finalmente una certa pace, ma tutt'oggi si sente talvolta l'edizione in 5 atti e non quella in 4 atti, che sempre a mio avviso sarebbe da preferirsi anche per la straordinaria

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Una prima volta nella storia dei rapporti tra Italia e Monaco, Sergio Mattarella nel Principato, dove ha incontrato Alberto II, mai prima d'ora un capo dello Stato italiano in visita. Il peso dell'energia, lo spazio per intervenire, il governo cerca margini nei conti pubblici e chiede flessibilità a Bruxelles. Tajani annuncia uno scostamento da 7 miliardi, intanto l'inflazione torna a salire in tutta l'eurozona. Il futuro va in scena alla Scala, artisti, intellettuali e imprenditori si interrogano sul valore della cultura e sulla sua capacità di generare sviluppo. A Milano la giornata di confronto Futura.
3: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. Apriamo con una prima volta nella storia dei rapporti tra Italia e Monaco la visita di un presidente della Repubblica Italiana nel Principato. Sergio Mattarella ha incontrato poco fa il principe Alberto II in diretta il nostro inviato Valentino Russo.
4: Internazionali, attenzione all'ambiente, i temi al centro di questa visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco. Accolto Mattarella questa mattina nel cortile del Palazzo dei Principi da Alberto II di Monaco e dalla principessa Charlene. Gli inni, gli onori militari, poi il colloquio nel salone di famiglia, colloquio tuttora in corso. C'è una collaborazione di un'intensità molto alta tra i nostri due paesi. Le parole del presidente Mattarella al via, lo ricordavate, di questa prima storica visita di un capo dello Stato italiano nel Principato, e a testimoniare la sintonia soprattutto sui temi ambientali, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla sostenibilità. Principe e Presidente della Repubblica parleranno in pubblico domani al Museo Oceanografico. Previsto anche un incontro tra Mattarella e la comunità italiana, comunità molto attiva qui nel Principato, e del resto si stima che il 60% dei monegaschi abbia radici italiane. E da Monte Carlo con Federico Foroni, linea allo studio.
2: Il caro energia e margini per sostenere famiglie e imprese, su questo lavora il governo, mentre è arrivata a Bruxelles la lettera con cui Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità sui conti pubblici.
5: L'aumento dell'inflazione e il caro energia hanno un impatto sui conti pubblici che non può essere ignorato. Per questo Giorgia Meloni cerca di aprire un canale di dialogo con la Commissione europea in vista del prossimo Consiglio di metà ottobre. È un tema di buon senso, ha chiarito. Se le stime sull'inflazione erano più basse dei numeri poi reali, quei conti sono completamente diversi e il problema riguarda tutti i paesi. Al tavolo di Bruxelles la Premier cerca l'appoggio di altri stati che chiedono flessibilità fiscale di bilancio. Con la Repubblica Ceca l'Italia ha firmato la lettera von der Leyen sugli ETS. Giorgia Meloni ha riunito intanto i leader di maggioranza in vista del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, che si occuperà del via libera al documento programmatico di finanza pubblica. Si guarda alla possibilità di uno scostamento in occasione del varo della manovra per coprire le spese nei settori della difesa e dell'energia. Approvato, fa sapere Palazzo Chigi, il primo piano nazionale per anziani fragili e non autosufficienti, 1,5 miliardi di euro lo stanziamento fino al 2027. Federica Ionta, GR3.
3: Dalle risposte al caro carburante alle scelte sull'economia, il confronto si sposta tra i partiti e si intreccia con quello sulla legge elettorale.
6: Lo scostamento di bilancio per l'energia quest'anno sarà di circa 7 miliardi. Lo anticipa il vice premier Antonio Tajani, spiegando che dovrebbe essere varato già nel Consiglio dei Ministri odierno. Sulle politiche energetiche, Fratelli d'Italia applaude allo sconto di ENI per agricoltori e pescatori e insiste sulla richiesta di flessibilità all'Europa. Salvatore Sallemi.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
6: Sugli sconti energetici, la Lega parla di segnale importante per categorie produttive fondamentali, critiche le opposizioni. Elly Schlein, nella relazione alla segreteria PD, attacca la Premier. Avete fallito, andate a casa, prima si vota meglio è. Quindi sulla leadership progressista la puntura a Giuseppe Conte.
8: Non è che uno vale uno.
9: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione.
6: I 5 Stelle sul caro carburante attaccano la Premier, si nasconde dietro gli sconticini. Verdi Sinistra chiede una patrimoniale per alleggerire il carico fiscale su chi guadagna meno di 90.000 euro, e da Carlo Calenda Azione l'appello ad utilizzare lo scostamento da 14 miliardi per diminuire la spesa energetica delle imprese. Francesco Macaro, GR3.
2: Un nuovo sconto sui carburanti per chi lavora nei campi e in mare. Eni annuncia una riduzione per le imprese dell'agricoltura e della pesca, mentre continuano a scendere i prezzi ai distributori.
10: L'iniziativa è ancora dell'ENI, che ha esteso la riduzione del prezzo dei carburanti a due settori economici particolarmente esposti al caro energia. Per agricoltura e pesca, da oggi e per tutto il mese di ottobre, previsto uno sconto del 20% al netto dell'IVA, prorogabile fino a fine anno. L'annuncio di questa mattina è stato accolto con favore dalle associazioni di categoria come Coldiretti e dal ministro Lollobrigida, che parla di un sostegno necessario in sintonia con l'appello del governo, auspicando che anche altre compagnie si allineino, come è successo per la benzina e il gasolio per gli automobilisti da lunedì scorso con i P, Kuwait e Tamoil, al seguito dell'esempio di Eni. Anche oggi i prezzi al distributore sono in calo, 3-4 centesimi in meno in autostrada e circa 2 centesimi sulla rete ordinaria. Fabio Comini, GR3.
2: Il rialzo dell'inflazione, con i timori di una nuova stretta da parte delle banche centrali, spinge al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Dagli Stati Uniti all'Europa, lo spread tra BTP e Bund resta volatile. Dopo aver toccato quota 128, ripiega a 125 punti base. Il rendimento del BTP decennale scende al 4,65%. Sotto pressione anche i titoli francesi, con il differenziale rispetto ai Bund ai massimi dal 2012.
3: Primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazione in diversi settori. La giornata di agitazione generale è stata proclamata per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato Fisi contro il caro vita e per l'adeguamento dei salari. Non si segnalano per ora disagi particolari. Secondo il gruppo FS, tutti i treni viaggiano regolarmente.
2: Corruzione, ha chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao. È il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio.
11: Un'inchiesta che vede 9 indagati, tra questi imprenditori, professionisti e un nome che fa rumore, Gaetano Armao, ex assessore ed ex vicepresidente della regione siciliana. Corruzione, l'ipotesi di reato per tutti. Nelle scorse ore perquisiti studi legali, uffici pubblici e abitazioni. Blitz per evitare l'inquinamento delle prove dopo la notifica degli interrogatori preventivi previsti dalle nuove norme. La procura di Palermo ha chiesto per Armao e altri 7 gli arresti domiciliari, per uno invece il divieto di dimora. Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere. L'indagine ruota intorno ad un presunto giro di mazzette che riguarderebbe la Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Fino ad agosto scorso, presieduta ad Armao, noto legale, uomo politico, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, e da cui passano tutti i progetti industriali ed energetici che necessitano di approvazione. Secondo chi indaga, dietro il parere tecnico di alcuni dossier ci sarebbe stato un sistema illecito ben collaudato. Bruno Sokolov, GR3.
3: In Francia, dopo gli scontri di ieri, si cerca la strada del dialogo. Resta alta la tensione per le proteste studentesche, tra feriti e danni. Il ministro dell'Educazione incontra gli studenti. Gli aggiornamenti dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
12: Tra pochissimo una rappresentanza di studenti, professori e genitori sarà ricevuta dal ministro dell'istruzione francese Geoffrey. Va detto che, a proposito dei licei, oggi sono rimaste chiusi 400 istituti superiori, operazioni e blocchi studenteschi ovunque, la collera degli studenti continua, a Parigi e il resto della Francia le proteste ci sono state, con scontri e incendi. La tensione rimane nelle piazze, ma con un impatto meno violento rispetto alla giornata di ieri, in cui 2000 sono state le persone fermate, ma è stato reso noto dal Ministero dell'Interno che il 90% delle persone in stato di fermo ieri sono tutti minorenni. Quindi, dicevamo, il governo ha condannato senza appello i blocchi e le vandalizzazioni, definendole violenze urbane. Ora bisognerà quantificare l'ammontare dei danni, mentre il movimento studentesco ha già dato appuntamento al 6 ottobre per la giornata di azione in tutto il paese. Per ora è tutto da Parigi, la linea a te.
2: Gli Stati Uniti si preparano a una nuova offensiva contro l'Iran con mezzi aeronavali e 10.000 uomini verso lo stretto di Hormuz, anche se Trump continua ad alternare minacce e affermazioni distensive su un possibile accordo.
13: Trump lo ha detto e ribadito: la guerra con l'Iran finirà presto, vinceremo dopo le elezioni, forse anche prima. Affermazioni durante un comizio in Texas che si intrecciano con la campagna elettorale per le midterm, ma c'è un segnale che va nella direzione della ripresa delle ostilità. Il Pentagono conferma l'invio di un terzo gruppo d'attacco aeronavale verso il Medio Oriente, la portaerei Roosevelt e navi anfibie che, con le altre unità già presenti, sarebbero in grado di scatenare l'offensiva già i primi di novembre. Trump inoltre non ha escluso che dietro il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai possa esserci l'Iran. Colpiremo molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran, ha detto il presidente americano. Tutto da verificare, il copilota, autore del gesto, è umanita. Ma intanto, mentre in Israele proseguono indagini e polemiche sui controlli dei piloti, la compagnia di bandiera El Al ha cancellato i due voli speciali per rimpatriare gli israeliani rimasti bloccati a Dubai dopo la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele. Alba Arcuri, GR3.
3: La cultura come risorsa per immaginare il futuro e creare sviluppo. Alla Scala di Milano si confrontano artisti, intellettuali, imprenditori e istituzioni riuniti per Futura, la giornata organizzata dalla Regione Lombardia.
14: L'esempio perfetto è il turismo. In un decennio, ricorda il ministro Gianmarco Mazzi, quella culturale è diventata la prima motivazione per venire in Italia, con un impatto che l'ISNART valuta in 58 miliardi di euro, e le 10 principali città d'arte accolgono da sole quasi 164 milioni di presenze. La cultura, ribadisce Mazzi al pubblico di Futura, è leva strategica per l'economia, ma in questa edizione, che pone al centro il valore delle domande, il confronto ospitato alla Scala di Milano tocca anche altri aspetti, come la creatività umana. L'epoca in cui interroghiamo l'intelligenza artificiale è ancora insostituibile, spiega uno degli oratori dell'evento, Emilio Isgrò, lo storico artista delle cancellature.
15: Negli ultimi 20 anni l'arte ha fatto da modello alla normalizzazione anche delle emozioni umane, che l'intelligenza artificiale non ha.
14: Più che la speculazione intellettuale, per Isgrò resta necessaria l'intuizione creativa.
15: Abbiamo bisogno di quegli scarti di conoscenza che solo l'arte può dare.
14: Francesco Riccardi, GR3.
2: Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro, in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice e un messaggio importante. La prevenzione può salvare la vita.
3: È tutto per questa edizione del Giornale Radio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Max Gambino. Prossimo GR3 alle 16:45, ora linea Onda Verde il Meteo e poi Sancho. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
17: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:58 e 35 secondi. Le maggiori criticità al momento sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. Qui il traffico è bloccato a causa di un incidente all'altezza di Salemi in direzione di Mazara del Vallo. Criticità anche in A14, tratto Pescara-Bari, tratto Abruzzese, a causa di un tratto chiuso tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara, 4 i chilometri di code in conseguenza. Ancora a 14 code anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, città Sant'Angelo, in direzione di Pescara. Andiamo adesso sulla 1, tratto Firenze-Roma, code tra Fabro e Orvieto, in direzione di Roma, a causa di un veicolo fermo. Le altre notizie ci portano poi ancora in A1, tratto Roma-Napoli, tra Ceprano e Ponte Corvo, in direzione di Napoli, 3 km di code a causa di un incidente. Chiudiamo in A10, Genova-Ventimiglia, in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno, in direzione di Genova, 3 km di code a tratti. Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16:50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
3: In quella santa età tutte le cose erano comuni. A nessuno era necessario per procurarsi il consueto sostentamento altra fatica se non muovere la mano e prenderlo dalle querce che liberamente con il loro dolce e maturo frutto lo stavano invitando. Don Chisciotte della Mancia, parte prima, capitolo undicesimo.
4: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare ma solo conquistare. Sancho!
3: Buongiorno, Sancho oggi vi racconta della Biennale Prossimità e siamo proprio alla Biennale Prossimità, siamo all'interno di un luogo che si chiama Cecchi Point nel quartiere Aurora qui a Torino. Questa è una Biennale che in qualche modo fa il punto e lo fa, siamo giunti alla sesta edizione per raccontare a che punto siamo con le pratiche di democrazia profonda e questo recita un po' il programma della Biennale, incontri lavoratori, si parla di welfare, di partecipazione, di trasformazione dei territori e quindi nuovi progetti dell'abitare, ma anche nuovi modi di costruire reti sociali. C'è molta fibrillazione perché si prepara una grande cena popolare, organizza tutto Roberta Lamanuzzi che è qui con noi, tra poco si deve alzare per sistemare tavoli e sedie. Buongiorno Roberta, grazie di essere a Sancho qui su Radio 3.
5: Buonasera. Grazie a voi per averci dato questo spazio e per poter raccontare quella che è l'esperienza del Comitato Locale della Biennale della Prossimità a Torino, che racchiude 53 realtà del territorio che si sono organizzate per un anno, si sono incontrate per un anno, una volta al mese, per organizzare queste tre giornate, non solo, anche gli eventi che sono venuti prima e quelli che verranno dopo.
3: Ecco Roberta, che cosa vuol dire, visto che questo è un programma che cerca di dare spazio il più possibile, diciamo, alla società civile, alle realtà dal basso, una biennale, un festival come questo, raccontato dal punto di vista di chi ne gestisce la segreteria, quante mail hai dovuto mandare, quante persone convocare, quanti tavoli, quante persone mangeranno questa sera alla grande cena popolare?
5: Beh, abbiamo mandato tantissime mail, ma secondo me la cosa più importante è che ci siamo conosciute e conosciuti tra tantissime persone e quindi ho avuto la possibilità, tra l'altro io arrivando da esterna, non avendo mai fatto questo tipo di lavoro, di coordinamento, di imparare anche da chi in teoria cercava un indirizzo da me. E quindi è stato interessante, è stato arricchente e mi ha insegnato che cosa sono le pratiche di democrazia profonda, quindi sono anche dare la possibilità a chi è più giovane di sperimentarsi e a chi è più anziano, magari non anagraficamente ma dal punto di vista delle cose che ha già fatto, di passare un sapere. Io per questo ringrazio tantissimo tutte le persone che si sono impegnate all'interno del comitato locale e che ci hanno dato una mano. Stasera ci saranno tantissimi tavoli, ci saranno tantissime volontarie e volontari che mi aiuteranno a gestire questa cena di strada. Quello che ci tenevo a portare è che ci sarà anche un pezzo di animazione sociale che arriva dal basso e che arriva con la musica. Noi stamattina abbiamo parlato e anche durante la giornata di linguaggi, abbiamo utilizzato linguaggi tanto diversi. All'inizio io non capivo bene che cosa volesse dire utilizzare linguaggi diversi, poi ho semplicemente capito che era un modo della Biennale di rendere tutti partecipi, quindi di lasciare a tutti e a tutte uno spazio in base a quelle che sono le proprie predisposizioni, le cose che piacciono, perché poi la Biennale per me è stato tanto divertimento. Quindi invito, non so se qualcuno ci sentirà, no?
6: Ma speriamo proprio di sì, speriamo proprio di sì.
5: Scusate,
6: e che qualcuno
5: non
6: vi,
5: ho mai fatto
6: vi
5: la radio.
6: Magari possa raggiungere,
5: esatto,
6: per questa cena.
5: Esatto, raggiungeteci per la cena di strada.
6: Grazie, grazie Roberta, ti lasciamo perché sappiamo che appunto non solo fai la segreteria organizzativa, ma togli monti e togli sedie e tutto, e chiedo invece a Massimo Ruggeri di raccontarci appunto come si fa a tenere insieme tutte le realtà che fanno pratiche di fatto di lavoro sociale dal basso, di tessere reti sociali, chi c'è dietro questa biennale prossimità.
7: Sì, buongiorno a tutte e tutti. Come si fa a tenere assieme una rete così ampia? Si accetta che non si può tenere assieme da soli una rete così ampia, che nessuno di noi ha il controllo, ma il controllo ce l'abbiamo assieme, quindi si impara a fidarsi degli altri, si impara a accettare che le decisioni le prendiamo assieme e che a volte ci vuole un po' di tempo, ci si prende il tempo per curare le relazioni tra le persone, per imparare a stare bene insieme, imparare ad avere degli obiettivi comuni e a cercare delle risposte convergenti. Ecco, credo che la Biennale della prossimità sia proprio questa cosa qui.
6: Chi c'è qui? Chi sono le varie anime rappresentate?
7: Sono tantissime. La Biennale della prossimità, ci sono più di un centinaio di realtà che stanno dietro questa esperienza. Ci sono 11 promotori nazionali, sono delle grandi reti, non le cito tutte perché me ne dimenticherei qualcuna, sono comunque 11 e sono quelle che garantiscono che questo percorso possa esserci, possa continuare nel tempo e possa anche avere una coerenza culturale. Poi c'è il comitato locale, appunto 53 realtà di Torino che si sono ritrovate per un anno e più, quasi un anno e mezzo, a lavorare insieme proprio per costruire quella fiducia, quelle relazioni che permettessero poi di costruire assieme un evento. La Biennale è un percorso continuo, non è una tre giorni, non è un festival come gli altri. E poi ci sono alcune altre istituzioni, fondazioni che hanno scelto di stare accanto a noi in questo percorso, quindi noi non abbiamo chiesto solo i soldi alle fondazioni, abbiamo detto camminate con noi, aiutateci a ragionare sui contenuti, aiutateci a costruire una modalità diversa di stare assieme. Ci sono delle realtà come l'università o come altre reti che hanno scelto di fare un pezzo di strada con noi, portando dei saperi e provando a uscire anche loro da quelle che sono le loro competenze abituali, le loro prassi consolidate, provare a sconfinare, che è un termine che ci piace tanto, abitare le domande e cercare assieme
6: abitare le domande. A volte riuscire a azzeccare anche qualche risposta. E di solito il lavoro sociale, lo sappiamo, in questo paese ha una lunga storia, anche un po' di incomprensione e scarsa rappresentazione. Si è a lungo pensato che fosse una sorta di missione, quindi poco valorizzato dal punto di vista delle carriere, dei fondi, degli stanziamenti pubblici, e quindi mettere insieme tante realtà con pochi fondi è sempre difficilissimo. Quindi immagino che questo percorso abbia anche delle fatiche, e quindi grazie per farlo. Il traffico che sentite è al di là delle finestre che ci separano da qui di fatto alla strada di Torino. È la prima volta che Sancho esce, diciamo, dallo studio protetto della radio, quindi c'è chi apre la porta, sente la macchina che passa. Questo, diciamo, è il checkpoint raccontato live. Adesso, come ogni giorno, la musica di Battiti, poi ascoltiamo alcune delle voci qui presenti alla Biennale prossimità.

0: Madeleine, la musica di Battiti qui a Sancho. Siamo dentro la Biennale Prossimità, siamo dentro uno degli uffici del Cecchi Point, una casa di quartiere nel quartiere Aurora di Torino, una 3 giorni dedicata alle pratiche di democrazia profonda, alcune delle voci che animano questa grande rete. Andrea Couver, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E Valentina Ambu, buongiorno. Buongiorno Andrea, partiamo da lei. Si parla tantissimo in questi giorni, settimane, mesi dell'emergenza abitativa e a Sancho siamo sempre alla ricerca di nuovi modelli per vivere nelle città, e sappiamo i costi delle case, il problema degli affitti turistici. Voi qui presentate un nuovo modello dell'abitare urbano che sarà veramente una prima volta in Italia.
1: Sì, sarà una prima volta perché è la prima volta che sperimentiamo questo modello con una costituzione giuridica nella giurisprudenza italiana. Esiste in altri paesi europei, esiste a Bruxelles, esiste in Inghilterra, ma è il primo in Italia. Il progetto è di questo tipo: abbiamo acquistato un palazzo nel quartiere in corso Giulio Cesare 34. Il progetto nasce dalla fondazione di comunità Porta Palazzo ed è un progetto che prova a realizzare un patrimonio immobiliare. Sono 16 appartamenti che verranno ristrutturati e saranno venduti a delle famiglie, 5 a delle associazioni e 11 direttamente alle famiglie, vendendo il diritto di proprietà, il diritto di superficie. Questo ci consente di mettere dei vincoli a questa proprietà, e i vincoli sono che le famiglie ci devono abitare, non possono subaffittare, se lo vendono lo devono vendere alle persone in lista d'attesa, alla fondazione o direttamente alla fondazione, e ultimo elemento, il prezzo di vendita sarà il prezzo di acquisto, perché l'idea di fondo di questo modello è di costruire un patrimonio abitativo che ha un prezzo che non segue il mercato ma rimane costante nel tempo.
0: E ci sono degli acquirenti interessati?
1: Sì, noi abbiamo già trovato le organizzazioni, gli ETS che acquistano i 5 appartamenti. Stiamo conducendo una discussione, un percorso con circa 12 famiglie interessate a partecipare al progetto, proprio per entrare in merito a verificare se per loro questo tipo di soluzione può essere una situazione utile.
0: Dove l'avete incontrata fuori dall'Italia, diciamo, l'avete vista in fieri, attiva, e le persone
1: sì,
0: l'abbiamo partecipano
1: visto.
0: E con che spirito si fa un acquisto di questo tipo, totalmente, come dice lei, fuori dalle logiche della speculazione?
1: Sì, è una prima sperimentazione, quindi la sperimentazione, certo, ci dirà alcune cose. L'abbiamo incontrato quando abbiamo ragionato su questo modello, siamo andati a incontrare il Comité de l'Antras di Bruxelles, che agisce da ormai da 10 anni, e quindi abbiamo conosciuto quell'esperienza, ci hanno anche accompagnato in tutta una serie di passaggi proprio nel ragionare come si costruisce comunità, perché l'idea è anche quella: non è un co-housing, è una casa normale, le famiglie acquistano un proprio appartamento, ma ci sono spazi comuni, e ovviamente ci piacerebbe sviluppare quello che noi chiamiamo un abitare collaborativo, che ci sia un aiuto all'interno del nucleo che deciderà di abitare quell'esperienza.
0: Grazie mille, seguiremo, ce ne sono ancora per chi
1: vuole
0: informarsi.
1: C'è ancora spazio, stiamo ancora raccogliendo disponibilità di famiglie perché vogliono, che se sono interessate a partecipare a questo progetto. Il palazzo si trova in corso Giulio Cesare 34, al piano terra c'è un ufficio che è tendenzialmente aperto tutti i giorni, c'è un ufficio di comunità dove uno può andare a chiedere informazioni e richieste.
0: Grazie mille, sono giornate in cui stiamo seguendo quello che succede in Spagna, ma quello che succede da tempo anche in Italia rispetto al diritto all'abitare. Anche questo è uno degli aspetti del lavoro sociale di democrazia,
1: esatto,
0: profonda, che viene raccontato qui. Intanto c'è qualche automobilista che strombazza fuori dal Cecchi Point, e invece Valentina Ambu, quale pezzo del complesso lavoro sociale lei rappresenta? È stata un'operatrice a lungo e adesso invece si occupa di progettazione.
2: Sì.
0: Che cosa vuol dire passare da questi due piani del lavoro?
2: Allora sì, io sono nata come operatrice sociale delle accoglienze, primis per donne vittime di tratte minori, poi ho passato un po' tutti i servizi, diciamo, di accoglienza per persone con background migratorio. Ho fatto questo passaggio che mi ha consentito sicuramente di aprire lo sguardo, quindi anche su altri settori di intervento in ambito sociale, e di conoscere moltissime realtà e moltissime persone. Partire dalla condizione di operatrice sicuramente ti permette di avere in mente quali sono le problematiche che poi incontrano gli operatori nei servizi, i servizi, quindi quali sono i bisogni e i territori, per cui si ha uno sguardo sicuramente diciamo più centrato su quello che è la realtà concreta, no, dei servizi, ma nello stesso tempo mi consente di avere un osservatorio un pochino più ampio e quindi di potermi muovere. Per me la progettazione sociale rimane comunque relazione, quindi per me la progettazione sociale non prescinde dalla dimensione politica, relazionale, quindi per me significa mettere insieme persone, lavorare con le reti, mettere insieme risorse e insieme lavorare per promuovere un cambiamento, quindi avere sicuramente una visione, immaginare futuri e una società in cui tutti possiamo prosperare e vivere dignitosamente, ma facendolo appunto partendo dal basso, quindi facendolo insieme.
0: C'è un progetto che ha seguito in cui tutto questo un pochino a un certo punto è sbocciato? Ce ne sarà sicuramente più di uno, immaginiamo, però uno in particolare che magari ci può raccontare oggi.
2: Stando nell'ambito che io conosco meglio, che mi è più familiare, che quello delle migrazioni, ho avuto modo di collaborare alla costruzione di un progetto sulle persone vittime di sfruttamento lavorativo e questo progetto è partito davvero dal niente, quindi da zero, e siamo riusciti a creare tantissima rete con interlocutori diversi, quindi non solo il terzo settore ma anche i sindacati e le istituzioni, quindi c'è stata una grandissima attivazione. Per me questo è fondamentale nella progettazione sociale, quindi che ognuno, che è un po' quello che ritroviamo anche nella Biennale oggi, possa esprimersi e portare il proprio contributo con le proprie specificità, le proprie competenze, però per me questo è centrale, ecco.
0: Grazie mille. Altre due voci qui in questa composizione, la democrazia vuol dire che tutti abbiamo voce e abbiamo parola, e quindi quante voci più possibili cerchiamo di restituire in questa puntata di Sancho che racconta la Biennale Prossimità qui a Torino. La prossima voce è quella di Beatrice Peretti, lavora per Abele Lavoro, che è una delle anime che organizza Biennale Prossimità. Buongiorno Beatrice.
3: Buongiorno.
0: Lei si occupa di inserimento lavorativo, operatrice sociale, lo possiamo dire con orgoglio. Che percorso si fa per diventare operatrice sociale come lei, e se un po' un racconto di chi seguite dentro Abele Lavoro?
3: Allora, Abele Lavoro appunto è una realtà torinese nata nel 98, quindi un po' di anni fa, e noi fondamentalmente siamo un consorzio di cooperative sociali, quindi questo vuol dire che siamo l'unione di cooperative che si occupano fondamentalmente di generare e produrre lavoro. Il nostro compito è quello di supportare le persone non solo attraverso i progetti ma anche attraverso la ricerca attiva del lavoro, quindi la ricerca territoriale di cooperative sociali, ma anche sempre di più aziende, se così vogliamo dire, del mondo profit, che siano disposte a collaborare insieme a noi, insieme ai servizi, ovviamente a favore, per creare tanti punti della rete a supporto delle persone e partire da quello che fondamentalmente, a mio avviso, è uno degli elementi principali per poter creare qualsiasi percorso di autonomia, ovvero il lavoro.
0: Come dice la Costituzione.
3: Assolutamente,
0: del resto. Sì.
3: Sì. Assolutamente sì, quindi questo tipo di realtà a me, come dire, stimola particolarmente perché consente di lavorare con tanti tipi di marginalità sociale e fragilità, quindi sicuramente nascendo dal gruppo Abele, il nome lo fa capire,
0: da Luigi Ciotti, l'esperienza, diciamo, chi veramente
3: esatto.
0: Si interfaccia con tutte le fragilità sociali.
3: Nasciamo sicuramente legati al mondo più delle dipendenze, quindi dei servizi ASL, legati a questioni non solo più tossico dipendenze ma dipendenze più in generale. Negli anni inevitabilmente la marginalità sociale, la fragilità sociale si è articolata, quindi i tipi di progetti che portiamo avanti fortunatamente si interfacciano a tanti tipi di persone, a tanti tipi di utenza, quindi sempre ovviamente legato al mondo delle dipendenze, ma sempre di più, mi ricollego alla collega precedente, al mondo dell'immigrazione, al mondo dei giovani adulti e delle devianze minorili o comunque delle giovani età, donne vittime di violenza, persone senza fissa dimora. Quindi abbiamo la possibilità, veramente partendo dal lavoro, di provare quantomeno a ricostruire insieme a loro un percorso di autonomia, ecco.
0: Ci sono lavori che funzionano meglio proprio come attività per questo tipo di progetti o diciamo o no, nel senso qualsiasi lavoro, qualsiasi diciamo possibilità di autonomia economica in qualche modo paga da tutti i punti di vista?
3: Allora, sicuramente dipende tanto dal tipo di utenza, nel senso, e anche dall'età anagrafica dell'utenza, nel senso che inevitabilmente magari chi arriva da un percorso, penso alle dipendenze classiche, ok, quindi e anche ha uno sguardo più più aperto al mondo della cooperazione sociale. La cooperazione sociale è conosciuta da quel tipo di generazione, quindi inevitabilmente tutte quelle che sono le aree di lavoro delle cooperative sociali, le aree verdi, l'area cimiteriale, la raccolta dell'indifferenziata, è conosciuto e desiderato da quel tipo di utenza, anche perché sicuramente nel mondo della cooperazione sociale c'è una maggiore apertura, un maggior ascolto rispetto a quelle che possono essere le fragilità di percorso di inserimento lavorativo. Se io sono una persona in detenzione domiciliare piuttosto che all'interno della struttura carceraria, ho delle esigenze che purtroppo non dipendono da me e che la cooperativa sociale è più abituata a gestire, ecco. Con le nuove generazioni stiamo vedendo un po' purtroppo una scarsa conoscenza del mondo delle cooperazioni sociali e anche una volontà di cambiare settore lavorativo rispetto appunto a queste aree, quindi sicuramente c'è la volontà di, come anche il mercato del lavoro richiede, di una maggiore specificità, e quindi si vuole puntare di più sulla formazione, giustamente, per renderci più specifici su un lavoro. E poi anche, approdare sul mondo del profit, che fortunatamente si apre anche a progettualità di inserimento lavorativo per persone che arrivano, stanno vivendo una situazione.
0: Anche per incentivi che vengono dati per tantissimi motivi. Beatrice, a che punto ha deciso di fare l'educatrice? Sappiamo che è una scelta che dà tantissimo da un punto di vista umano, dà un pochino meno per come funziona questo paese da un punto di vista economico. Il bilancio tra queste varie aree è sempre convinta?
3: Sì, nel senso che per ora sì, sicuramente è un tema che porto anche, ho portato anche qua ai tavoli a cui ho partecipato, a questa biennale, anche alla precedente di Napoli a cui ho aderito. Sicuramente il mondo del terzo settore se ne dovrà fare qualcosa prima o poi, del fatto che purtroppo non è riconosciuto a livello economico quanto un lavoro, e quindi è bellissimo vivere di tanti grazie e pacche sulle spalle, ma purtroppo, ritornando al tema del diritto della casa, prima o poi bisognerà farsene i conti. Sono convinta sì, perché comunque ho la fortuna, rispetto magari ad altri miei coetanei, di fare un lavoro che mi piace, quindi di effettivamente sentire che, appunto, come dicevo prima, un po' essere un punto della rete di riferimento per le persone che seguo, soprattutto con i giovani, quindi col fatto che anagraficamente non sono ancora troppo grande.
0: Quanti anni ha Beatrice?
3: 27, tra poco. Quindi abbiamo un livello comunicativo più simile, e spero che prima o poi venga riconosciuto come secondo me è giusto che sia, ecco.
0: Grazie a Beatrice Peretti, un'altra voce che compone la Biennale Prossimità, e concludiamo questa puntata di Sancho in esterna, la prima volta, ringraziamo la Biennale che ci ha ospitato, con la voce di un grande radiofonico che però fa lavoro sociale da molto tempo, lo ha fatto da psicologo, ha continuato a farlo mentre faceva la radio, i servizi li frequenta molto, è Massimo Cirri, bentornato alla radio, Massimo Cirri.
4: Buongiorno Zambotti, mi faccia dire dell'emozione nell'essere in prossimità con lei di nuovo.
0: Sembra di essersi già visti da qualche parte. Sì, da qualche parte. Massimo Cirri, ti chiedo un aiuto, visto che la radio, tu l'hai raccontata tantissimo, è un piccolo filo che fa tessuto sociale, perché secondo te il paese un pochino nella sua cultura ha sempre poco valorizzato questo ambito, della tessitura sociale, oppure di quello che vuoi, Massimo Cirri?
4: No, cerco di dirglielo facendo un passo indietro e tornando indietro di 54 anni. Qualche giorno prima di Natale del 1972 a Trieste, da un notaio ci sono una ventina di persone che dicono: facciamo una cooperativa. E sono molti sono matti, uno è uno psichiatra, si chiama Franco Basaglia, e sono andati lì dal notaio perché vogliono fare una cooperativa sociale. Perché sono stanchi di vedere un mondo immobile, quello del manicomio, dove le persone lavorano, gli internati spalano il carbone, portano via i rifiuti, fanno le cose ma non vengono riconosciuti. Ma non è questo fondamentale, è che a loro non piace questo mondo immobile, gerarchizzato. Allora dicono che si può cambiare qualcosa, e dicono che la cooperazione sociale può essere un meccanismo del cambiamento. Il notaio, ho conosciuto le figlie che si ricordavano, dice: è una bella cosa, peccato non si possa fare, perché queste persone, i 16 internati, non sono più persone, perché non hanno diritti, perché era ancora manicomio. E allora c'è un politico, si chiama Michele Zanetti, è democristiano, dirige la provincia di Trieste, il manicomio è roba della provincia, che dice: ah, proviamo a smontare questa cosa, e poi lo fanno. E la cooperazione sociale è nata lì, ed è nata, credo, in questa dinamica meravigliosa che si riproduce sempre fra l'immobilità delle istituzioni e la voglia di cambiamento, lei direbbe sancionamente, della società civile. Però quando entri, la ringrazio di averci portato in questo posto, in questo luogo a Torino, se non sei scemo ci metti un attimo a capire che è un luogo bello, vivo, dove avresti voglia di stare. E quindi luoghi belli, vivi, dove si ha voglia di stare, mi sono perso, ero partito bene, mi è mancata la chiusura, Giambò.
0: Facciamo così, non è una chiusura, è un'apertura. Massimo ci ritornerà prestissimo a Sancio per raccontare anche di un fumetto che ha appena fatto, ha lasciato la radio per fare i fumetti. Questi livelli. Perfetto.
4: Potevo fare del balletto, ho scelto il fumetto.
0: Ha fatto bene, ma per il balletto c'è sempre tempo. Noi ringraziamo la Biennale Prossimità davvero per l'accoglienza. Va avanti ancora qui a Torino, al Checky Point, quartiere Aurora di Torino. E se fate lavoro sociale, se volete raccontarcelo, sancio@rai.it, e noi torniamo in diretta lunedì alle 14. Linea all'idealista.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
2: Francesco, il cantico, con Roberto Benigni. Domenica alle 20:30, anche su Radio 3.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
4: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah.
5: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio 3, benvenuti all'ascolto della puntata odierna dell'Idealista. Un caro saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Pino Zingarelli che è in regia, la collaborazione di Luca Marchese, la cura di Monica Nonno e Valeria Corzano, per la puntata di oggi alla console il tecnico Riccardo Bruno. Resta valido il 335-5634-296, ovvero il numero al quale potete inviare i vostri messaggi durante la nostra diretta, la diretta di questa puntata che abbiamo intitolato Il rigeneratore del dub, 5 nuove creature nella foresta di Sherwood, laddove per Sherwood intendiamo Adrian Sherwood, produttore britannico, classe 1958, e noteremo che pur mettendo in questa lista 5 artisti diversi tra loro, lui è un po' il capolista ombra, un sesto personaggio che di solito non sta, non appare in copertina, lavora e lavora sodo dietro le quinte. Senza il suo lavoro forse non esisterebbero neanche le quinte. E è stato anche, ed è tuttora, una fabbrica di idee, di etichette discografiche, di relazioni artistiche diverse. A suo modo è anche lui un musicista, ma diciamo subito che il suo strumento principale è il mixer, in cui transitano strumenti ben più convenzionali. E la sua stella polare è da sempre il dub, la derivazione forse più visionaria e sperimentale del reggae, l'arte di trasfigurare, dilatare i suoni, nata negli anni 70 con mezzi poverissimi ad opera di suoi colleghi giamaicani come Lee Scratch Perry. Un'arte che Adrian Sherwood porta sicuramente a un altro e anche alto livello tecnologico, ma la Onew Sound, la più celebre delle etichette indipendenti che ha fondato, nasce nel 1979 e lì il clima musicale inglese di quel periodo favoriva decisamente le ibridazioni tra i suoni portati dagli immigrati caraibici e il punk. Possiamo dire che parallelamente ai Clash, forse in modo meno politico, ma apparentemente meno politico, più forse esoterico, il marchio Onew Sound e lo studio di Adrian Sherwood nella zona nord di Londra diventano il laboratorio di un suono dai tratti distintivi. E da allora in questo mixer è passato di tutto, e oggi che Sherwood è più attivo che mai si è pensato per questa puntata di limitare, di ancorare questa lista, nata proprio intorno alla sua ultima produzione che ascolteremo in chiusura, agli ultimi 5 anni della sua attività. Nel 2022, non pago di sogni realizzati, corona quello di produrre un disco di Horace Andy, torna insomma alle origini o quasi del suo amore per la musica giamaicana.

La voce di Horace Andy, adornata con tutta l'effettistica tipica del dub e tipica del dub tipico di Adrian Sherwood. Si chiamava Away from Gun and Knife, un invito a stare lontani da armi da fuoco e da taglio, un consiglio da amico e da saggio, saggezza anziana quella di Horace Andy, ma è anche una terza giovinezza la sua, se consideriamo la seconda vissuta anni addietro con i Massive Attack, e questa terza giovinezza è vestita dal suono di Adrian Sherwood. E i dischi poi alla fine sono diventati due, tutti e due usciti nel 2022, Midnight Rocker e Midnight Scorcher. L'aderenza a questi canoni del reggae, del dub reggae, è rimasto sicuramente uno dei punti fermi nel lavoro di Sherwood, che però ha prodotto anche cose molto lontane, molto diverse tra loro, dai Depeche Mode a Sinéad O'Connor, ai Nine Inch Nails e tanto altro che con il reggae c'entra veramente poco, ma senza mai rinunciare al suo stile, ai suoi delay insistiti, la spazialità del suono, la forza contundente dei bassi, bassi profondi, regolarmente profondi. Ma è interessante ascoltare come tutto questo si possa applicare a qualsiasi cosa, per esempio anche all'indie rock degli Spoon, che non vengono da Kingston ma da Austin, Texas.

In pratica la versione dub di un album degli Spoon del 2022 intitolato Lucifer on the Moon è diventato Lucifer on the Moon Spoon versus Onew Sound. Onew Sound che resta dunque sinonimo delle produzioni e delle ricostruzioni, come in questo caso di Adrian Sherwood. Si chiamava The Devil and Mr. Jones, Adrian Sherwood Reconstruction per l'appunto. Un Adrian Sherwood che solo in rare e direi tardive occasioni ha riunito i suoi amici musicisti per pubblicare dei dischi a suo nome. E il primo è uscito nel 2003, si chiamava Never Trust a Hippie. L'ultimo è uscito invece molto più recentemente, nel 2025, il suo quarto album in studio come solista. Esce a 13 anni di distanza dal precedente Survival and Resistance, che era appunto del 2012. E trasmette un po' di sconforto poetico, a cominciare dal titolo The Collapse of Everything, il collasso di ogni cosa. È un titolo che viene da un verso di Mark Stewart, già leader del pop group scomparso proprio in quel periodo. E poi a questa si somma anche la morte di un altro storico associato, un altro storico amico e collaboratore di Adrian Sherwood, vale a dire il batterista dei Tuckhead, Keith LeBlanc. E anche questo è stato un evento brutto che ha lasciato il segno. The Collapse of Everything, il collasso di tutto, è un titolo, ha spiegato poi Adrian Sherwood, che ha la duplice funzione di riassumere il suo stato d'animo per la perdita di questi due grandi amici e collaboratori, e anche riesce a commentare perfettamente ciò che sta accadendo nel mondo di oggi, sia sul piano politico che su quello ambientale.

The Collapse of Everything, quarto album da solista uscito nel 2025 di Adrian Sherwood, con l'utilizzo per la prima volta anche dell'intelligenza artificiale. Non pronuncia una sola parola in questo album, si tratta di brani tutti integralmente strumentali, e affida un po' il suo messaggio ai titoli che parlano appunto del collasso di tutto, di battaglie senza onore né umanità, e con una punta di sarcasmo malcelata anche di spaghetti Best Western. Questa si chiamava The Great Rewilding e arrivava appunto da una delle rare occasioni in cui Adrian Sherwood ha firmato con il suo nome un album. Ci sono anche pagine più solari, per certi versi anche più combattive, tra le sue produzioni di questi ultimi 5 anni, e c'è anche il terminale africano che, insieme a Londra e alla Giamaica, ha la sua importanza nell'universo sonoro di Adrian Sherwood, soprattutto un versante esplorato soprattutto con un gruppo chiamato African Head Charge, che è stato nel tempo poi il più prolifico della sua scuderia. E anche loro, dopo 12 anni di silenzio, sono tornati nel 2023 con un nuovo album. È cambiato parecchio però nella dislocazione anche dei membri storici di questa formazione. Da qualche tempo Bonjo Iyabingi Noah, il leader, il veterano degli African Head Charge, si è trasferito in Ghana, in un villaggio, un paese, una cittadina nota per i suoi artigiani, che si chiama Bolgatanga, e qui ha avuto un'ispirazione anche per creare nuovo materiale. Ne sono venuti fuori 10 brani realizzati proprio in collaborazione a 4 mani con Adrian Sherwood. Questa è la canzone che dava il titolo a questo lavoro del 2023, A Trip to Bolgatanga.

La formula degli African Head Charge aggiornata in questo trip to Bolgatanga del 2023, coinvolti anche collaboratori storici del giro di Adrian Sherwood e della ONU Sound, da Skip McDonald a Ghetto Priest, al basso imprescindibile di Doug Wimbish e poi naturalmente le percussioni e anche l'ispirazione del leader degli African Head Charge, Bonjo Iabingi Noah, che appunto trasferendosi in Ghana ha dato vita a questo nuovo filone, ancora tutto da esplorare. Sherwood in questi ultimi 5 anni, come dicevamo, è rimasto, come si dice, sul pezzo, ha accolto le nuove correnti anche del dubstep e della bass music nel suo data center, ha remixato Panda Bear e Sonic Boom, tanto per fare dei nomi, e lavorato con artisti molto più giovani di lui, e allo stesso tempo ha dimostrato anche di saper cogliere quanto di nuovo arriva sempre dall'Africa. In questo lavoro degli African Head Charge era stato coinvolto King Aisoba, artista emergente dalla scena del Ghana, ed è un ottimo viatico verso l'apice di questa lista, apice e conclusione di questa lista, il nuovo album appunto di King Aisoba, prodotto da Adrian Sherwood. È un disco uscito da poche settimane, ha avuto un passaggio anche la settimana scorsa all'interno di Sancho, il programma che precede l'Idealista. Lo riprendiamo qui con un brano chiamato They Come.

0: Pure Confusion, nuovo lavoro di King Aisoba, il disco con cui anche King Aisoba entra nella corte di Adrian Sherwood, che è stato il protagonista dietro le quinte, o dietro il mixer per essere più precisi, di questa puntata dell'Idealista. Ringraziamenti per gli ascolti, per i messaggi, da Marco Boccitto. La prossima settimana al microfono dell'Idealista torna Alberto Piccinini. Per ora buon pomeriggio, buon proseguimento d'ascolto su Radio 3 con il pomeriggio di Fahrenheit.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
7: Fahrenheit, i libri e le idee.
8: Eccoci, li sentite i fogli sotto il microfono? Stavo sistemando la scrivania. Vedo dall'altra parte Francesco Napoleoni, questo mi fa stare tranquilla come tecnico, e c'è anche Beatrice Palazzoni in regia. Ho detto che Fahrenheit, che è Radio 3, è Susanna Tartaro al microfono e con me il gruppo di lavoro di Fahrenheit, ovvero Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi.

0: quando suona Bollani uno si distrae, gli va presso nelle sue le variazioni di Bollani su questo My Favorite Things sono sempre ogni volta sorprendenti, anche se poi è la nostra sigla ormai da tanto tempo. Allora, un pomeriggio interessante, spero, quello che vi proponiamo, quello che parte alle 15, poi la seconda parte avrà la poesia, avrà il tuffo, il consiglio lettura, ma andiamo per gradi perché sì, ogni volta partiamo da una notizia e cerchiamo di parlare, di riflettere con chi magari ci può illuminare su questo, su quello che succede non lontano da qui, in questa strana terra, in questo strano mondo. Allora, l'avrete visto, vi avrà forse colpito la quasi morte di Krista Pike? Ecco, Krista Pike è nel braccio della morte in Tennessee da 30 anni ed è sopravvissuta alle due dosi letali di un sedativo potente che dà la morte, che si chiama pentobarbital. Sono state somministrate durante l'esecuzione. Adesso è ricoverata. Ma lei ce l'ha fatta comunque, è stata condannata a morte per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. Adesso pare sia sottoposta a cure salvavita a 50 anni e voglio farvi così una sorta di fotografia, ma non segnaletica, una foto umana quella che propone Fahrenheit, perché la donna che oggi ha 50 anni era stata condannata nel 1995, aveva 18 anni, per l'omicidio di Colleen Slimmer. La data della sua esecuzione era prevista per l'altro ieri, 30 settembre, ma qualcosa è andato storto. Buonasera Mario Marazziti.
1: Buonasera. Salve. Salve a tutti.
0: Ben arrivato a Fahrenheit. È stato portavoce della comunità di Sant'Egidio, attivo da sempre nella coalizione mondiale contro la pena di morte, attivo anche negli Stati Uniti d'America, dove comunque è uscito anche con sue pubblicazioni. E saluto Elisabetta Zamparutti, tra le fondatrici di
2: Buonasera.
0: Nessuno, buonasera, tra le fondatrici di Nessuno Tocchi Caino. Allora, professore, lei è una delle voci abolizioniste tra le più autorevoli che abbiamo in Italia a livello internazionale. Ha definito questo caso come una grande contraddizione, non solo questo caso, ma la pena di morte in America come la grande contraddizione. Ecco, come si spiega intanto il fatto che una nazione che lei conosce così bene, che è stata considerata alla fine un faro per i diritti umani, almeno fino a qui, continui a difendere la legittimità della sedia elettrica o in questo caso dell'iniezione letale? Come vanno d'accordo queste due cose?
1: Ma di certo noi democrazie fa molta impressione che una grande democrazia come quella americana, ma c'è anche il Giappone, ci sono alcune democrazie importanti che ancora conservano la pena di morte, è in realtà una scorciatoia militare per tanti problemi che non si riescono a risolvere, è una idea di giustizia retributiva, occhio per occhio, dente per dente, che non si è aperta a secoli di evoluzione del pensiero giuridico e anche del pensiero religioso e del sentire religioso, e in realtà con l'esecuzione della signora Pike raggiunge il clou del paradosso, cioè è la bancarotta della giustizia, che per togliere la vita comunque a una persona che ha avuto una storia terribile, addirittura il reato era, lei è un caso unico nella storia americana, non l'aveva compiuto a 18 anni ma ancora minorenne, condannata a 18 anni, la più giovane della storia americana, violentata da bambina addirittura pare all'asilo, una storia di violenza, dichiarata con sindrome bipolare, quindi in ogni caso un caso che neanche negli Stati Uniti può essere soggetto alla sentenza di pena di morte dopo 30 anni, e lo fanno in un modo usando il pentobarbital che Elisabetta Zamparutti e io siamo stati protagonisti dall'Italia della messa fuori legge di fatto del pentobarbital nella procedura dell'esecuzione letale che prevedeva tre farmaci, e la fabbrica americana che lavorava in Italia, operava in Italia, che lo produceva, per il nostro intervento con il governo italiano, da un giorno all'altro, in una settimana, l'ha tolto dal mercato, ha smesso di produrlo e ha vietato di utilizzarlo per usi non terapeutici, perché è un farmaco normale che si usa negli ospedali. Da allora 20 grandi farmaceutiche, la Pfizer tra queste, tutte le più grandi, l'hanno tolto, e questo ha creato una crisi nel sistema dell'iniezione letale. Addirittura il Tennessee ha reinventato la procedura dell'esecuzione letale con un solo farmaco, il pentobarbital, che si procura in chiave galenica e con una legge che tiene segreto il percorso con cui gli istituti penitenziari si procurano questi farmaci letali. Beh, tutto questo e in più è anche riuscito a fallire. Ecco, diciamo, siamo all'accanimento della cultura di morte, del tutto anche inutile. E allora, perché gli Stati Uniti? Beh, gli Stati Uniti non sono una cosa sola. Anche negli Stati Uniti cala il consenso alla pena di morte, in un tempo in cui il presidente Trump è un amante della pena di morte, è lui l'autore di una follia di sangue negli ultimi 6 mesi della sua precedente presidenza, per cui a livello federale ha fatto uccidere 13 persone, cioè più di quante se ne erano uccise in un secolo e mezzo. Nonostante questo, la pena capitale negli Stati Uniti è applicata operativamente in soli 6 stati: Alabama, Tennessee, Florida, Texas. Allora, non siamo di fronte a un residuo del passato, ma di una forte virulenza in un paese completamente spaccato, in un mondo che è anche completamente spaccato.
0: Ho segnato qualcosa mentre parlava: bancarotta della giustizia, accanimento e aggiungo umanità, perché io le chiedo, visto che ha questa finestra internazionale dal suo osservatorio, questa notizia è stata data dai giornali italiani ed è stata data sicuramente anche negli Stati Uniti. Qual è stata da parte della cittadinanza la reazione su questi temi?
1: La cittadinanza non lo so, dai media ne danno conto in maniera abbastanza accurata, poi subito il governatore che ha dato il via all'esecuzione, seguito, in pratica si è potuto fare questa esecuzione perché la Suprema dello Stato in sole 2 ore ha annullato l'ordine di sospensione di una corte di appello. E forse seguendo l'umore generale, forse seguendo l'indicazione o almeno l'aria che si respira da parte del Tennessee. Insomma, in realtà l'aria può essere un'aria favorevole alle esecuzioni sommarie, ai gesti clamorosi, ai gesti forti. Penso alla Florida, il governatore Ron DeSantis ha fatto uccidere solo quest'anno 7 persone, che è il record per la Florida, e che sono più della metà di quelle che finora sono state uccise quest'anno negli Stati Uniti. E quindi ci stanno alcuni governatori che puntano su questo, ma in questo caso il governatore ha dovuto praticamente marciare indietro dicendo: fino a fine anno dobbiamo fare delle ricerche, studieremo che cosa non ha funzionato, si sospendono le esecuzioni. Quindi è un sistema che non sa dove guardare, cioè si tiene tutto segreto in un paese di trasparenza, cerca strade alternative illegali, ma alla fine evidentemente non può superare la soglia. Quindi, per esempio, adesso sono state fermate le esecuzioni in quel paese fino a fine anno, e il paradosso dei paradossi, adesso sta in ospedale Christa Pike e stanno cercando di salvarla. È
0: Incredibile,
1: surreale.
0: è surreale, è mostruoso, è davvero scrivono anche gli ascoltatori, non ho dato neanche il numero per dire quanto c'è vicinanza e prossimità a questi temi, comunque lo ripeto, 335-5634-296, e dice un ascoltatore: se l'avessero giustiziata due anni dopo la condanna sarebbe stata comunque una barbarie, ma giustiziarla adesso è significato solo uccidere un'altra persona, cioè è diventata altro questa Pike. Volevo aggiungere qualcosa.
1: Sì, no, sono d'accordo con l'osservazione di chi ha scritto questo posto, perché in realtà la legge avrebbe un'unica radice, che è quella profonda, che è quella di difendere la vita, cioè la pena di morte, venduta come un modo di conservare, di aumentare la sicurezza dei cittadini, in realtà rompe il patto della sicurezza e il patto con i cittadini, perché dice che in circostanze straordinarie si può togliere la vita, e quindi legalizza al più alto livello esattamente una cultura di morte. In più ci stanno molti innocenti, basterebbe uno, ma negli Stati Uniti siamo già a più di 200 i condannati a morte dimostrati innocenti dopo la condanna, a 3.500 i reati gravi dimostrati con innocenti condannati che sono stati dimostrati e poi travolti e cambiati. Quindi siamo a numeri giganteschi, basterebbe uno. E allora solo l'assenza di pena di morte permette di riparare agli errori giudiziari.
0: La voce che ascoltate è quella di Mario Marazzita, così competente, cofondatore della Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte ed esponente della comunità di Sant'Egidio. Autorevole il suo punto di vista, è importante riflettere a margine di questa storia incredibile, surreale, mostruosa, come abbiamo tentato di definirla. Tante parole non ci sono per definire questo limbo esistenziale di una persona già in galera che aspetta il suo giorno finale, e questo giorno finale non arriva, e adesso è in un limbo ulteriore, perché queste due iniezioni non sono riuscite a far fuori, visto che è così brutale il linguaggio. A proposito di linguaggio, lei ha usato la parola sicurezza. Ecco, la sicurezza è spesso brandita ovunque. Ormai la sicurezza è diventata, bisogna avere paura della sicurezza a questo punto. Le chiedo a Elisabetta Zamparutti, tra le fondatrici di Nessuno Tocchi Caino, che è stata fondata nel 1993 con Marco Pannella e Maria Teresa Di Lascia, e lotta contro i sistemi di morte penali e penitenziari e contro i regimi di prevenzione che puniscono prima ancora di giudicare, così cito il loro sito. Elisabetta Zamparutti. Allora, questo è un problema anche culturale. Bisogna stare sempre attenti, nel senso che voi siete comunque sempre sulle barricate. Dalle analisi si capisce che questa pratica non ha incidenza sulla sicurezza delle persone. E mi chiedo, insomma, dai dati che vedo, comunque 140 paesi nel mondo hanno abolito la pena di morte o sospeso la pena capitale. Quindi sembra esserci una possibilità. La strada è questa, il percorso è ostacoli. Come vede questa strada, questo no alla pena di morte? Lo vede in una strada sempre più complicata, oppure qualcosa magari questo caso smuoverà? Qual è la sua sensazione?
2: È indubbio che è in atto un processo e un percorso abolizionista a livello mondiale, e ci sono, lei ha ricordato il numero dei paesi che a vario titolo hanno rinunciato alla pena di morte, indubbiamente molto più elevato di quelli che ancora la mantengono, che sono 33, ancora meno sono quelli che la praticano, ma è indubbio che casi come quelli di Crista o paesi come i paesi autoritari, i liberali, dove si concentra quasi al 98-99% la pena di morte, ed è lì che soprattutto occorre intervenire, costituiscono uno zoccolo duro che va sciolto lavorando soprattutto su quelli che sono i principi propri dello Stato di diritto. In America, negli Stati Uniti, la pena di morte c'è ancora, sempre di meno, perché sempre più sono anche lì gli stati che rinunciano alla pena di morte, i governatori che introducono moratorie. È successo in fondo anche nel Tennessee, dove l'esecuzione di Christa Pike la chiamano pasticciata, quando non riescono ad andare a buon fine le esecuzioni. Era la seconda nel Tennessee dopo quella di un altro uomo, e questo ha indotto il governatore a fermare la macchina della morte, a introdurre una moratoria fino alla fine dell'anno. E questo avviene anche perché dagli Stati Uniti, che comunque sia sono un paese democratico, noi sappiamo tutto, riusciamo a seguire i casi, non dico minuto per minuto, ma ora per ora. Questo per esempio non è possibile in paesi come l'Iran oppure la Cina, dove noi abbiamo solo il numero tremendo di esecuzioni. Pensate che in Iran quest'anno sono state compiute oltre 1000 esecuzioni, vuol dire che 4 persone al giorno vengono impiccate, e noi riusciamo a sapere giusto se l'esecuzione è avvenuta. Non possiamo sapere da regimi autoritari e liberali nulla del singolo caso, e quindi è molto difficile anche la mobilitazione per cercare di scongiurare l'esecuzione. Però è indubbio che la pratica della pena di morte è una pratica, io uso il termine ferro vecchio della storia, è qualcosa che sempre di più diventa insostenibile, e insostenibile è quello che anche è accaduto a Christa Pike, perché non è possibile uccidere, questo è il senso, no? Poi dell'iniezione letale, trovare il metodo umano per uccidere, in dolore per giustiziare. Non esiste, non è possibile, e quindi noi ci troviamo di fronte a uno Stato che dovrebbe essere di diritto e di vita, che invece diventa uno Stato di torto e di morte. È quello che accade ogni volta che in nome delle giuste ragioni di Abele si usano forme di giustizia intrise di violenza, intrise di un senso di vendetta, di cui la pena di morte è l'espressione maggiore. Ma quante volte noi sentiamo, no, parlare di una giustizia che magari in Italia non arriva, perché non ce l'abbiamo più la pena di morte, ma comunque a diffondere un'idea e un senso di giustizia retributiva e vendicativa. Mm. In questo modo lo Stato, in nome delle giuste ragioni di Abele, rischia di diventare esso stesso Caino. Quindi lei diceva prima è un discorso, una questione culturale. Sì, è una questione anche molto molto politica.
0: Politica, cultura via... come politica sicuramente.
2: Elisabetta, certo, Zamparini. La via, sì, la via poi della moratoria, dicevamo cosa sta accadendo a questo nostro mondo, a questo nostro pianeta. La battaglia di Nessuno Tocchi Caino storica è stata quella per la moratoria universale delle esecuzioni capitali, che è stata decisa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la prima volta nel 2007, e quest'anno al Palazzo di Vetro si discuterà di nuovo di moratoria universale delle esecuzioni capitali. Ecco, questa iniziativa ha contribuito ad imprimere un'accelerazione politica a un processo, quello abolizionista, che si può considerare comunque storicamente in corso.
0: È assolutamente, io credo che... in fieri, e lei lo dimostra con anche questa associazione meritoria che a nessuno tocchi Caino, con il lavoro che fate anche insieme con Mario Marazziti, cofondatore della Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte e portavoce della comunità di Sant'Egidio. Tante cose restano fuori, non solo l'esistenza di questa persona che si chiama Krista Paik, ma anche per esempio quanto può incidere sui detenuti lì accanto, in attesa, questa esecuzione ripetuta e fallita dal punto di vista psicologico. Apre dei baratri, se solo ci fermiamo a pensarci. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio i nostri ascoltatori che si sono subito attivati con i loro messaggi. Grazie Mario Marazziti, grazie Elisabetta Zamparutti.
1: Continuiamo, grazie a voi.
0: Continuiamo con la nostra trasmissione con la musica per riprendere fiato, Little Axe, Slow Fuse.

Going Down Blue. Beh, bellissimo questo pezzo, come ti davvero meraviglioso. Going Down Slow, così dice Little Axe Slow Fuse, 1996, radicato nella musica blues che apprende dal padre, ma che diventa qualcos'altro. È nato nel 1949. Spero ancora in attività, ed è un musicista americano che si è occupato di jazz, di doo-wop, di gospel. Si sente un po' tutto questo. L'album 1996 sarà una sorpresa, e sarà una sorpresa anche la caccia al libro? Chissà.

0: Allora, nel ritmo della caccia al libro andiamo da Silvia. Buonasera, ben arrivata a Fahrenheit.
1: Salve, buonasera, spero che si senta non troppo disturbata la linea.
0: No.
1: Grazie di avermi contattata.
0: Allora, cosa cerca di bello?
1: Io sto cercando il catalogo di una mostra abbastanza recente, che però ho letto purtroppo essere già esaurito. Si tratta di una mostra che è stata fatta a Ferrara su Piero Guccione.
0: Sì.
1: E nel 2023, mi sembra.
0: Se è a Ferrara, sì, è stata sicuramente curata da Vittorio Sgarbi, grande critico d'arte, autore di questo Piero Guccione, Mistero in piena luce, il catalogo della mostra per la Fondazione Ferrara Arte Editore 2022 insieme a Vasili Gusella. Vittorio Sgarbi, tra l'altro, sta vivendo anche un periodo molto molto complicato ed è un modo così di salutare anche questo critico attraverso i suoi scritti, credo che sia il modo migliore per farlo. Allora, Silvia, che cosa le piace di Guccione?
1: Guccione l'ho scoperto in maniera del tutto casuale e è stato veramente, nel caso di dire, un'illuminazione.
0: Un nome antico per un artista contemporaneo, perché ha un nome antico, un Guccione, ma in realtà è un artista che ha lavorato con Vespignani, con...
1: Soprattutto il fatto che lui abbia usato questa forma di naturalismo talmente portata all'estremo da diventare quasi astratta. E poi i soggetti che lui ha dipinto, quindi il mare e le lune di giorno, che sono anche mie due passioni.
0: Allora, dobbiamo cercare questo catalogo per Silvia, assolutamente. Dopo la morte di Fontana, scrive Sgarbi, di Fontana, Dignoli e Burri, ovvero il Cretto, quei grandi ritratti, quelle grandi camicie rappresentate in modo così vicino fino a vedere la trama o il bottone, il filo dentro il bottone, camicie oppure colletti, no? E la morte di Fontana, di Burri, Guccione, la morte di Fontana, scusate, dei tagli, Guccione ha rappresentato la sintesi suprema di pittura figurativa e astratta. Qualcuno ha questo catalogo? Silvia lo cerca, edito da Fondazione Ferrara Arte 2022. Mi raccomando, noi siamo qui allo 06 3686 5666, oltre al fatto che sul sito Rai Play Sound c'è la lunga lista. Massimiliano, grazie Silvia, andiamo da Massimiliano, cosa cerca?
2: Buon pomeriggio.
0: Sì?
2: Io cerco un testo che si chiama La sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók, storia ed analisi, a cura di Salvatore Luca Lana Delli Colli. È pubblicato da Stamen nel 2017.
0: Massimiliano, allora, lei lo cerca perché è un musicista, perché ama la musica di Bartók, perché ama le percussioni.
2: Sì, io sono un pianista.
0: È un pianista. E allora è giusto che
2: sia... Devo condurre una ricerca specifica su quest'opera. Quindi sono alla ricerca di tutto il materiale che appunto... questo è un testo particolarmente specifico, quindi sarebbe utile poterlo trovare.
0: Senta, se dovesse definire Béla Bartók dal punto di vista pianistico, la sua in una parola, che cosa rappresenta per lei?
2: In una parola?
0: Lo so, e questi i tempi della caccia sono questi, però magari c'è un aggettivo, se non è possibile ci risentiamo quando...
2: Visionario,
0: vedi, alla fine... Allora, visionario questo il timbro di Béla Bartók. Intanto la ringrazio, Massimiliano.
2: A lei.
0: Spero che qualcuno si faccia vivo, che qualcuno abbia questo testo. Ripeto, scritto da Salvatore Luca Lana Delli Santi, La sonata per due pianoforti e percussioni di Bartók, storia e analisi, per Stamen 2017. Io chiedo anche a quelli di Radio 3 Suite, sono colleghi di Stanza e di Pianerottolo, però chiedo soprattutto ai nostri ascoltatori. Grazie Massimiliano. La lista è lunga, ce ne sono tanti di testi meravigliosi, per esempio Mariella Carpinello ha scritto Il monachesimo femminile, qualcuno lo cerca, Mondadori 2002, oppure di Scheiwiller, un testo di Alda Merini, La Terra Santa, 1978, di Sara Cabibbo, Santa Rosalia tra cielo e terra, Sellerio 2004. Sono tutti temi che mi sembrano legati da un unico filo, ancora di Davide Rondoni, Gesù, un racconto sempre nuovo per PM. E poi di Maria Montessori, La Santa Messa spiegata ai bambini garzanti, 1955. Forse perché tra pochissimo avremo con noi Marco Bartoli, la regola di Francesco Percarocci? Chissà, mandiamo la musica.

0: 15:35, questa è Radio 3, questa è Fahrenheit. Beh, insomma, ho tra le mani, ma di solito voi ormai lo sapete, quando c'è una musica entra un ospite spesso. E sono molto contenta di avere con me Marco Bartoli, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivato a Fahrenheit. Grazie. Professore. La regola di Francesco, i frati minori da Assisi al mondo. Per Carocci editore, Marco Bartoli è tra i più noti specialisti di storia del francescanesimo. I suoi studi sono tradotti in tante lingue e con Carocci ha pubblicato La forza dei fragili, poveri ed esclusi nel Medioevo nel 2023. Ecco, allora, Francesco è il personaggio che davvero tutti conosciamo. Ma direi fin da subito, fin dalla scuola, è un personaggio che ci è caro. Sembra impossibile che un uomo così abbia potuto lasciare tutta la sua, e questo capivamo da bambini con grande nettezza, lasciare tutto, mettersi contro tutti e andare per una strada. E questo ha fatto non solo le nostre coscienze, ma la scuola. È un personaggio che ci è caro. Sembra impossibile che un uomo così abbia potuto lasciare tutta la sua, e questo capivamo da bambini con grande nettezza, lasciare tutto, mettersi contro tutti e andare per una strada. E questo ha fatto non solo le nostre

0: Mi piace ricordare che a ottobre adesso ci sarà la ricorrenza dei suoi 800 anni dalla nascita, ed è una
1: dopodomani,
0: e quindi lei è qui appositamente.
1: Questo,
0: la data di nascita non è certa, è certa la data della morte, no?
1: Che proprio la notte tra il 3 e il 4 di ottobre del 1226, quindi siamo a 800
0: anni tondi. Francesco d'Assisi, magari non sappiamo in molti che si chiamava Giovanni di Pietro di Bernardone, è stato quel religioso, quel mistico, anche poeta, perché grazie al Cantico delle Creature abbiamo iniziato a parlare di tradizione letteraria italiana. Insomma, una figura venerata, una figura simbolo, insieme a Santa Caterina, patroni d'Italia. Ecco, queste sono le cose che sappiamo.
1: Certo.
0: Le sappiamo tutte, le condividiamo per questo santo
1: tutti,
0: che
1: sì.
0: Fa simpatia, no? Lei si sofferma sulla regola di Francesco e anche sul fatto che, altra cosa che non sappiamo, ci vuole uno studioso come lei, Francesco varca i confini e la regola, i francescani varcano i confini, rifiuta la regola monastica per aprirsi al mondo. Senta, dal punto di vista storico, è possibile che Francesco abbia anticipato anche in questo qualcosa dell'uomo moderno?
1: Beh, diciamo, lui ha messo in piedi delle cose che poi hanno avuto dei frutti nel corso dei secoli, questo senz'altro sì. Quello che è strano, tanto che un uomo così semplice, che non aveva fatto studi specifici, non era certamente un uomo importante alla sua epoca, invece ha colpito già i suoi tempi e sono stati conservati i suoi scritti. Questa pure è una cosa straordinaria, vuol dire che già allora si dava importanza a quel che lui scriveva e pensava. E poi dopo la morte è stato... Allora, il mio libro è esattamente, risponde a questo. Adesso sta finendo l'anno centenario francescano, ma che cosa succede dopo la morte di Francesco? La sua avventura si spegne oppure invece si accende? E questo è le radici di questa espansione, diciamo così, come stava descrivendo lei, sono già durante la sua vita. Quando arrivano quei prima decina di penitenti a Roma nel 1209 e chiedono di essere accolti, poi approvati dal Papa, in realtà tutti gli propongono quello che stavano proponendo a tutti i gruppi religiosi del tempo, cioè di scegliere una delle regole già approvate. Francesco si rifiuta decisamente, e la ragione è molto semplice, che lui tutte le regole precedenti erano pensate per delle comunità stabili. Il monastero, anche i canonici, erano gente che viveva sempre in un posto, invece Francesco, e quindi questi avevano come modello la chiesa di Gerusalemme, la prima comunità cristiana a Gerusalemme, e invece Francesco ha un altro modello, ed è quello di Gesù con i suoi discepoli nei 3 anni di vita pubblica, quindi di villaggio in villaggio, di città in città, andando anche 2 a 2, e quindi questa è una prospettiva totalmente nuova, e soprattutto ciò che è nuovo è di chiedere per questo un'autorizzazione. Era assolutamente necessaria. E lui da qui c'è un racconto iniziale molto interessante, che c'è in tutte le fonti, che quando ancora erano 8 forse, quindi prima ancora di andare a Roma, lui li manda nei 4 punti cardinali, che è una cosa straordinaria. E poi non erano preparati, persino i valdesi, che sono molto simili per certi versi ai primi francescani, loro si preparavano, loro imparavano il Nuovo Testamento a memoria. Francesco no.
0: Invece c'è andato. Questa sorta di forza,
1: esatto.
0: Centrifuga che
1: esatto.
0: Lì... Tra l'altro il suo libro cerca di fare una mappa, perché già nell'indice ci spostiamo da Assisi a Roma, che lei immagina e fa immaginare al lettore nel XIII secolo.
1: Esatto.
0: E quindi anche questa è molto suggestiva. Come apparivano questi due centri?
1: Diciamo Roma era comunque più grande, era certo molto più piccola della Roma imperiale, della Roma diciamo latina, però era comunque una città più importante, molto più importante di Assisi, che era un piccolo centro. Ed è a Roma che per esempio Francesco fa il primo incontro con un fatto nuovo: i poveri. I poveri nella rinascita delle città tra XII e XIII secolo diventano un problema sociale. E Francesco a Roma, a San Pietro, incontra questo gruppo di pellegrini che chiedono elemosina, rimane talmente colpito che cambia gli abiti con uno di loro, si siede con loro a chiedere elemosina. Un primissimo contatto con un mondo

0: che per Francesco sarà sempre decisivo.
1: E sfogliando solo l'indice, perché è davvero una mappa del mondo francescano che non è chiuso e conchiuso non solo nel monastero, ma solo ad Assisi o tra Roma, ci spostiamo nel Mediterraneo, da Roma ad Assisi, Padova, Parigi, Lione, Marsiglia, Avignone, di nuovo Roma, Avignone, Costanza, Tecnotitlan, Albacina, beh, insomma, fino ad arrivare appunto a questa città impronunciabile, Città del Messico. Ma allora le chiedo, come dobbiamo interpretare quell'incontro del 1219 tra Francesco e il sultano Malik al-Kamil? Lo dobbiamo interpretare come un tentativo di conversione, una missione di pace, un bisogno di conoscenza? Che cos'è? Perché Francesco, il rischio di Francesco è anche quello di interpretarlo con quelle che sono le nostre conoscenze, gli uomini di oggi, no? Come dobbiamo interpretare quell'incontro col sultano?
0: È chiaro che oggi poi su quell'incontro sono state costruite interpretazioni attuali che sono improprie. È chiaro che Francesco non andava lì per fare un dialogo interreligioso, il concetto non esisteva nemmeno. Lui pensava sinceramente di dover annunciare il Vangelo anche al sultano, e questo è sicuro, non c'è nessun dubbio su questo. Ma la cosa veramente rilevante di quell'episodio è il fatto stesso che c'è stato, cioè che c'è stato un dialogo nel cuore di una guerra che poi tra l'altro somiglia molto a quelle nostre, perché era il blocco del porto sul Mediterraneo dell'Egitto. E questo blocco dei traffici marittimi ricorda molto le guerre di
1: Ormuz,
0: oggi, certo.
1: ricorda Ormuz, ma infatti questo libro si specchia anche con quello che siamo. E intanto Francesco è stato, con l'avvento del Papa Francesco, siamo tornati a quell'idea di frugalità, di sobrietà che devo dire Papa Francesco incarnava con grande efficacia, ecco, che è ancora nella nostra memoria, solo il fatto di essersi spogliato di qualcosa, dei suoi ingombri aurei su di sé. Però forse c'è anche qualcosa di esagerato in quello che pensiamo di San Francesco. Per esempio, è diventato anche un po' il patrono dell'ecologia. È sbagliato pensarla così, secondo lei? E lo chiedo a chi se ne intende, come il professor Bartoli, che è comunque tra i massimi esperti di di Francesco.
0: Beh, diciamo che il patrono dell'ecologia è Giovanni Paolo II, che l'ha proclamato patrono di tutti i curatori della natura, del creato. E naturalmente è sempre una rilettura attualizzante che non può essere. C'è una grandissima differenza tra noi e gli uomini del Medioevo. Qual è? Che noi oggi ci rendiamo conto che è l'uomo che mette in pericolo tutta la natura. Nel Medioevo era il contrario, semmai si aveva la sensazione che fosse la natura che minacciasse l'uomo. Quindi è chiaro che l'atteggiamento non poteva proprio essere lo stesso. L'ecologia nasce quando ci si rende conto di quanto danno può far l'uomo, e questa è una cosa molto recente, quindi non si possono attribuire sentimenti recenti a uomini di 800 anni fa, questo è chiaro. Detto questo, che Francesco fosse un uomo che viveva nei boschi per tanto tempo, anzi lo chiamano Homo Sylvester, no? È un uomo dei boschi, è un uomo in contatto con la natura e anche in rispetto con la natura. Questo è un aspetto molto importante, perché non c'è un atteggiamento dominativo sulla creatura e sugli animali, e questo è un fatto molto importante, fino a poi essere lo stesso che ha fatto il Cantico delle
1: E
0: Creature,
1: quindi
0: che
1: quell'aspetto
0: naturalmente.
1: fraterno,
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: paritario, è come se
0: esatto,
1: fosse
0: questo
1: un
0: è un
1: dialogo.
0: aspetto molto importante.
1: Senta, il suo libro, dicevo, offre una mappa e soprattutto apre quel mondo, quella confraternita al mondo. Ecco. E c'è una parte importante, decisiva, sono le sue notazioni sull'avvento di Chiara. Nella vita e anche qual è l'origine di questo contatto e che cosa continuano a essere simbolo questi due?
0: Beh, Chiara rappresenta un altro aspetto fondamentale di questa storia, perché le donne hanno un momento che direi di particolare ricerca proprio nel XIII secolo. è proprio la città l'ambiente in cui questo avviene, perché in città le donne aristocratiche, che magari erano più colte, ma erano anche più controllate, perché servivano per fare le alleanze matrimoniali tra i lignaggi, si incontrano con le donne popolane, che sono forse meno colte, però invece sono più libere, hanno più spazi di manovra. E quindi le donne nel XIII secolo sono in particolare ricerca di nuove esperienze di vita, e naturalmente nel Medioevo le cercano soprattutto in un linguaggio e in un'esperienza religiosa. Questo in Chiara d'Assisi si trasforma nell'incontro con Francesco d'Assisi. E questo Chiara diventerà custode della memoria di Francesco d'Assisi, ed è lei che insieme ai primi compagni in realtà collabora in maniera attiva alla costruzione di quel ricordo di Francesco che noi ci abbiamo ancora oggi.
1: Senta, a proposito di oggi, di ieri, quando lei, professore, guarda Giotto, gli affreschi della ciclopittura storico ad Assisi, il ciclo francescano di Giotto, che cosa pensa, cosa nota, qual è il suo sguardo di storico e anche di chi sicuramente vede in quella rappresentazione qualcosa che magari noi non vediamo, ma adesso che sappiamo, se magari ci troviamo a vedere quelle storie di San Francesco, quel meraviglioso ciclo pittorico sulla Basilica Superiore di Assisi, magari attraverso le sue parole lo guardiamo diversamente.
0: Beh, sarebbero tante le cose da dire. Diciamo una cosa che manca e poi invece una cosa che c'è e che è particolarmente interessante. Quello che manca è soprattutto l'incontro con i lebbrosi. Francesco aveva detto nel suo testamento che tutto per lui era iniziato quando il Signore lo aveva condotto in mezzo ai lebbrosi e lui aveva fatto misericordia, e quel che gli sembrava amaro gli si trasformò in dolcezza d'animo e di corpo. E questa è una memoria semplicemente cancellata. Lui aveva detto che quello è il punto di partenza fondamentale, l'aveva scritto nel testamento, cioè nel scritto che lui lasciava ai suoi frati come la cosa più preziosa, e i frati lo cancellano. Giotto è interprete della volontà dei committenti, cioè dei frati della Basilica.
1: Certo. Quindi nel 1296 c'è una rimozione collettiva totale, sulla lebbra,
0: dei lebbrosi,
1: esatto. E quindi della pelle distrutta.
0: Il genere più, va bene. Dall'altra parte invece c'è una cosa molto carina, perché l'ultimo delle immagini di quel ciclo è un condannato a morte che viene liberato per miracolo di Francesco. Cioè questo condannato, si vede lì nell'immagine, le catene del condannato sono spezzate, perché lui si è rivolto a Francesco ormai morto, santo, che gli ha spezzato le catene. E questo viene riconosciuto come miracolo e quell'uomo viene graziato. Mi sembra un bellissimo miracolo.
1: Abbiamo anche iniziato tra l'altro con un condannato di tipo diverso, che è stata Christa Paik, che poverina, comunque, certo. Ne abbiamo parlato poc'anzi di che cosa significa, inimmaginabile, quindi le cose tornano anche con lei, professore. Intanto la ringrazio di averci fatto entrare nella regola di Francesco in un modo così originale. La regola di Francesco, i frati minori d'Assisi al mondo, la scritta Marco Bartoli, che è qui accanto a me, edita per Carocci Editore. Tra pochissimo c'è anche questa giornata dedicata al santo, che è il 4 ottobre, 800 anni. La ringrazio di essere passato da qui.
0: Grazie a voi.
2: Well, I tell you about this. See, I got a different sound in the blues.

0: Allora, cambiamo pagina, entriamo in una camera singola. Ha scritto questo libro Marco Cassardo e in questa camera si sta scomodi, si sta veramente scomodi Marco Cassardo. Buonasera. Ben
1: Buonasera a tutti, buonasera a
0: arrivato a
1: tutti.
0: Fahrenheit con il suo bel libro,
1: Grazie,
0: edito per
1: grazie.
0: Mondadori, camera singola. Beh, insomma, la copertina è abbastanza esplicativa, c'è un uomo sdraiato assolutamente distrutto dalla sua esistenza, dalla sua vita, da quello che sarà il futuro, il passato. È steso, è elegante, è un po' grigio, ma Giovanni è un bibliotecario che sta per andare in pensione, questo è il protagonista. Grigio perché il fondo è grigio, c'è un mare che aspetta, una sabbia grigia. In effetti il grigio è un po' il colore di questa esistenza. È una storia che intanto si apre notevolmente con un incipit che è abbastanza complicato da leggere, diciamo assolutamente brutale, brutale,
1: Sì,
0: ma entri subito nella
1: in media
0: questione.
1: res, sì.
0: Assolutamente. Lei non si fa sconti. L'incipit è abbastanza. Beh, insomma, mi è morto il.
1: Mi è morto il,
0: Mi è
1: eccetera.
0: morto il quello e poi
1: Sì, sì.
0: continua, lei ha il libro lì. Per anni è stato un pesce rosso che gironzolava per l'acquario. Stasera ha esalato l'ultimo respiro, nonostante la pillola.
1: Nonostante la pillola azzurra, ha rovesciato il capo e ha raggiunto la superficie dell'acqua.
0: Dire?
1: Ma ho scelto quella frase perché volevo che il romanzo cominciasse esattamente dal punto in cui Giovanni, che è il protagonista, non può più mentire a se stesso. Non volevo preparare il lettore né raccontargli cosa fosse quell'uomo prima, volevo metterlo immediatamente davanti al suo problema. Per Giovanni il sesso è stata per tutta la sua vita una specie di garanzia della propria identità maschile, un modo di sentirsi dentro il mondo. Quando quella possibilità scompare, lui si domanda: ma se non sono più quell'uomo lì, chi sono? Quindi l'incipit è brutale, per quello è la crisi del personaggio.
0: È la crisi del
1: E
0: personaggio, c'è l'invecchiamento maschile, c'è l'impotenza, il declino, lo spegnersi del desiderio, che è anche
1: sì,
0: o
1: nel senso
0: perlomeno.
1: che sì, lo spegnersi del desiderio più che altro è come cambia il corpo e come insieme cambia l'identità attraverso il nostro cambiamento del corpo. E questo, se ci pensate bene, è un problema che riguarda maschi come femmine, no? È un problema abbastanza universale. Cambiamo noi, cambia il nostro rapporto con lo specchio e cambia anche il modo di. Siamo costretti a rimodulare il nostro rapporto anche con gli altri e con quello che abbiamo sempre pensato della nostra immagine. In un punto del romanzo io scrivo qualcosa del tipo che, nonostante le macchie marroni e le rughe e i capelli un po' più radi, però dietro gli occhi abbiamo sempre 20 anni. E questo perché è molto difficile rendersi conto del tempo che passa. Non so, vi faccio un esempio: io qualche giorno fa ho compiuto 61 anni, però a me sembra di essere su Scherzi a parte, cioè è difficile capire veramente che il tempo è passato, no? Oppure quando pensiamo ai nostri figli che all'improvviso hanno 25 anni, sono degli shock, sono eventi abbastanza incomprensibili sul piano reale. Lo sappiamo perché lo sappiamo, ma è difficile capirli.
0: Senta, la letteratura ha raccontato la decadenza fisica, insomma non è il primo, però devo dire che addentrarsi con questa precisione mi ha molto colpito, ma mi ha anche rasserenato, nel senso che lei riesce, come scrivendo, a trattare una materia così difficile, anche insomma complicata per pudore, per difficoltà,
1: Sì.
0: perché poi perché prendere in giro, cioè, oppure prendere le distanze. Ecco, tutto questo è così umano, quindi ha una sua grazia, una sua bellezza comunque, tutta questa questione. E allora mi chiedo come ha lavorato sulla lingua per trattare questa materia così complicata e che spesso rimuoviamo, diventa un tabù, no? Anche sì. Solo nelle conversazioni tra uomini, ma anche tra uomini e donne, è il problema, ma lei lo tratta con una grazia, ma la grazia non si ha così gratuitamente, è frutto di una ricerca e di una anche gabbia formale che lei sceglie. Che tipo di forma ha scelto?
1: Beh, innanzitutto, come dimostrato dall'incipit che sta facendo tanto parlare, c'è un patto con il lettore sin dall'inizio, no? In cui è come se dicessi: senti, non facciamo sconti, diciamoci le cose come stanno. Quindi, per rispondere alla tua domanda, il tono parte anche da questo patto con il lettore, ed è un patto, diciamoci le verità, non è più tempo di raccontarci delle bugie. Mi fa molto piacere quello che dici sulla leggerezza, sulla grazia del trattare temi comunque difficili. Ma come nasce? Io non credo che sia una scelta formale, è che è importante diventare delle persone che capiscono che il sorriso è una delle più grandi doti concesse in dono all'uomo. Flaubert diceva che la vera saggezza è guardare un oggetto fino a che ti fa ridere. Io credo che dentro questa sua bellissima affermazione ci sia della verità. Ci sia della verità perché qualsiasi evento della vita può essere molto tragico, ma a guardarlo bene noi possiamo riuscire a raccontarlo perlomeno in una maniera più serena, più distaccata. Faccio l'esempio della mamma del protagonista che non c'è più tanto di testa, no?
0: Sì.
1: Ecco, innanzitutto un modo di trattare questo argomento è pensare che la demenza non è uno stato vascolare, ma è uno stato di buio della mente. Cioè noi siamo, è uno stato della mente diverso, nel senso che la mamma, che molti di noi hanno avuto un genitore che ha perso i colpi con l'andare degli anni, e parlare di demenza è un modo, ma noi possiamo parlare anche di uno stato della mente in cui ci sono visioni, immagini, ricordi, storie. Ad esempio la protagonista a un certo punto chiede a Giovanni: però ricordati di portarmi i golfini della montagna, perché Paul Newman mi ha invitato a sciare. Ecco,
0: sì, spieghiamo un po' meglio la trama. Allora, abbiamo detto che c'è Giovanni, bibliotecario, sta per andare in pensione, sta facendo un po' i conti con questa vita che non è più di ragazzo, anche se è figlio, ed è perennemente figlio, e resterà figlio tutta la vita e anche quella successiva. C'è questa madre Highlander che sta dentro un ospizio,
1: sì.
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: E c'è, si apre il libro proprio con questo, c'è questa coincidenza, c'è questo appassire del desiderio e l'impotenza maschile di questo protagonista alle prese con il dolore. Lei parlava del ricovero di questa madre che non risponde più e pensa di andare a sciare con Paul Newman. Ecco, la cosa che lei diceva, parlava di sorriso, però qui ci sono degli elementi grotteschi, c'è un ghigno più che un sorriso.
1: Sì. E questo mi piace come osservazione, perché mi permette di sottolineare come uno degli aspetti fondamentali del libro che io ho provato a sottolineare sia l'ambivalenza dei sentimenti di tutti noi, nel senso che tutti noi siamo magnifici ma siamo anche orribili, siamo buoni ma siamo anche cattivi. Questo ghigno è dato dal fatto che Giovanni si chiede che cosa sta provando, perché di fronte a una madre che è in quelle condizioni lì, c'è la madre, quello che è stato, il dispiacere per vederla così, ma c'è anche la voglia di liberarsene, c'è anche il pensiero che per fare una vita di questo tipo è meglio chiuderla. E quindi non fa sconti mai, il mio obiettivo è stato quello di non fare mai sconti rispetto anche all'ambivalenza dell'uomo, no?
0: Dell'essere umano in questo caso, non come maschio o femmina, proprio degli esseri umani.
1: Ad esempio nella RSA poi c'è questo incontro con Lucia, l'infermiera, che diventerà una figura che cresce insieme al romanzo fino a diventare una vera e propria coprotagonista, e anch'essa è una persona a volte stupenda, a volte delicata, a volte scorbutica, e anche i rapporti di Giovanni con lei sono ambivalenti, perché dal punto di vista fisico lui è un uomo del Novecento e continua ad avere 20 anni dietro gli occhi, no? E quindi cerca le forme della ventenne e della trentenne, però poi pian piano si rende conto che può stare soltanto con una donna con certe caratteristiche molto più simili a quelle della sua età. Quindi l'ambivalenza è un po' un aspetto decisivo del libro. D'altronde anche l'incipit di cui abbiamo discusso, che non abbiamo citato per intero, se ci pensi è doppio, perché da una parte è brutale e tragico, ma dall'altra è anche comico e iperbolico, no? Perché io avrei potuto scrivere sono diventato impotente, oppure peggio ancora, che sarebbe stato disastroso, una terza persona, Giovanni, dicendo così non è più una declinazione clinica, ma diventa un lutto. Mi è morto, no? Certo. E questo era l'obiettivo, insomma.
0: Sì, centrato. E la cosa che mi piace sottolineare è il senso, è lo sguardo su questi protagonisti, che sono protagonisti di grande umanità, con le loro bassezze, con le loro piccole bassezze, piccole gioie. È tutto molto quotidiano, molto alla fine banale nella sua originalità, una grande banalità. Vite semplici, con obiettivi semplici, eppure c'è quell'eppure che incombe con lutti, micro lutti quotidiani. Ecco, sì. Lei guarda questi personaggi comunque con grande simpatia, sono tutti dei personaggi simpatici, non si può non empatizzare con nessuno di loro, pur guardandoli come nell'occhio deformato di una di quelle camere ottiche che te li mettono al contrario. Li vuoi guardare e non li vuoi vedere, questi strani personaggi che siamo noi. Marco Cassardo scrive Camera singola, e le chiederei, visto, approfitto della linea così chiara e anche della sua voce così chiara, per chiederle se lo ha sotto mano il suo libro, se le va di leggere qualcosa.
1: Ma io vi leggo una paginetta che ha a che fare con la mamma.
0: Quindi siamo nell'accoglienza dell'oasi dorata? Così si chiama.
1: Sì, siamo all'inizio.
0: Siamo lì, ahimè.
1: E vado?
0: Andiamo.
1: La caposala Lucia, dopo averla sistemata nella 508 e detto «Agnese, eccoti nella tua nuova casa», è uscita dalla stanza. Mia madre mi guarda spaesata e triste. Dice «Complimenti, mi hai messo in un bel posto. Lo sa papà? Vedrai che ti troverai bene, ti devi solo ambientare. Il primo giorno è sempre un po' difficile». Mi chiede se le ho portato la pelliccia e i golfini di lana. E la stagione fredda è questo e l'anno buono per imparare a sciare. Paul Newman mi ha invitato in montagna. Appare il dottor Sismondi, direttore sanitario e medico responsabile del nucleo Chagall. Fronte larga come una piazza, capelli imbrillantinati tirati indietro, braccia e collo come tronchi d'acero. Assomiglia a qualcuno, ma non mi viene in mente chi. Saluta e mi chiede come sta la bambina, se ha fatto la cacca. Ma come parla? Ha davanti una donna che si faceva 10 chilometri a piedi in mezzo alla campagna per andare e tornare dalla fabbrica e la tratta come una neonata? Sismondi ha il viso imperlato di sudore e il camice stazionato. Tiene in mano la cartella clinica di mia madre, inforca gli occhiali, sfoglia pagine. Mi dice di essere specializzato nella demenza vascolare. L'importante è non aspettarsi miglioramenti, sono malattie irreversibili. Rispondo che l'unica cosa che mi aspetto è che non si accaniscano con farmaci ed esami inutili. Vorrei andare oltre, dirgli di farle una bella puntura e fine del film. Non ne ho il coraggio. Cristo santo, ma chi assomiglia a Sismondi? È una faccia nota. Quando se ne va, mia madre mi chiede un bicchiere d'acqua, poi chiude gli occhi. Dopo poco li riapre e dice che il dottore è grosso come una casa. Il suo viso si ammorbidisce, mi guarda, accenna un sorriso. Cosa ha mangiato per essere così grosso? Un cavallo? E il sorriso si apre, diviene il suo modo di ridere, un'utilitaria ingolfata che prima singhiozza e poi si accende. Ride e anche io rido. ha mangiato un cavallo, diciamo insieme. Per un attimo l'ho ritrovata. Mi chino su di lei, le bacio il collo, il suo profumo di borotalco, lo stesso di un secolo fa, quando il sabato sera la chiamavo in bagno per lavarmi la schiena e poi sedevamo a tavola per guardare Happy Days.
0: Quel per un attimo l'ho ritrovata. È così efficace, così anche comune, è così vissuto, no?
1: Sì.
0: Quell'attimo che... Ecco, questo è un libro fatto di attimi, dove ci si perde, si sprofonda nella disperazione, ma poi ci sono degli ami che ci riportano su, delle ancore un po' a casaccio. Alla fine è l'andamento della vita. Senta, però lei, torniamo alla gabbia formale, perché i libri sono sempre irraccontabili, secondo me. Fare Fahrenheit fa la cosa più difficile che esista, perché bisogna leggerli per capire anche la grazia di cui parliamo.
1: Fate un lavoro monumentale, infatti.
0: Vabbè, no, non volevo farmi fare i complimenti. Dicevo che è solo difficile anche per chi li scrive poi parlare soprattutto poi anche di questo di racconti del genere. Ma le chiedo, il libro è diviso, andiamo sul volume, è diviso in tre parti che seguono una precisa sequenza che un po' ci richiama a qualcos'altro, cioè l'orto degli ulivi, il Golgota e il sepolcro vuoto. Perché questa scelta?
1: Ma io ho costruito il romanzo come una sorta di passione laica. La struttura in tre parti mi serviva per raccontare il percorso interiore del protagonista che attraversa una crisi che è sempre più profonda. E l'orto degli ulivi è il momento del presagio e della paura. Il protagonista comincia a confrontarsi con la perdita della propria potenza, con la sensazione di non essere più l'uomo che è stato. E quindi il tempo ha cambiato il suo rapporto con le donne e con il desiderio. E ci riferiamo all'ultima cena, no? Dopo che l'ultima cena Gesù va con i discepoli in un luogo chiamato Getsemani e vive un momento di grande angoscia. Poi la seconda parte è il Golgota, la crocifissione, e nel Golgota arriva la caduta vera e propria, il punto più tragico del romanzo, quello in cui il protagonista è costretto a fare i conti non più soltanto con la perdita della giovinezza, ma con la propria mortalità. E poi c'è il sepolcro vuoto, che è la risurrezione. Occhio, nel senso che qui non c'è una resurrezione, nel senso che Giovanni torna a quello di prima, non è che avvenga un miracolo e tutto torna beato e felice, ma il protagonista, dopo aver attraversato la paura e il dolore, arriva a una forma di pacificazione, accetta ciò che gli sta accadendo, soprattutto accetta una nuova idea di se stesso, cioè un se stesso che non è più guidato dal desiderio, dal bisogno di piacere, dal bisogno di sedurre.
0: Non mi sembra ci sia nulla di mistico però in quello che lei dice. È come se fosse una, perlomeno come l'ho letta io, magari sbaglio, ma ho il privilegio di chiederlo a lei, mi sembra una forma di rassegnazione molto umana e molto poco mistica. O se di rassegnazione parliamo.
1: Una rassegnazione ha una venatura malinconica, triste, che almeno poi i lettori avranno poi sempre ragione, però io non la sento una accettazione malinconica e triste, la sento un'accettazione consapevole, cioè è molto importante nel corso della vita capire cosa stiamo diventando, non è triste.
0: Ma questa consapevolezza può essere anche grottesca, secondo lei?
1: Questa consapevolezza può anche riuscire può essere grottesca, nel senso che può essere la capacità di ridere di se stessi, sì? Può essere la capacità di guardare al proprio passato con un sorriso ironico, anche con un senso di paternalismo rispetto a quello che eravamo stati. E poi per quello che riguarda l'aspetto che non è mistico, no, è laica, ma è l'eroismo quotidiano. È una, come lei diceva prima, sono piccoli eroi alle prese con le piccole grandi questioni e i piccoli grandi lutti che riguardano la vita, no? Quindi,
0: senta, che rapporto,
1: in questo senso,
0: che rapporto ha lei con la psicoanalisi? Visto che qui la figura della madre, della donna, il legame emotivo, questa madre allettata, la figura comunque di un giaciglio, il fatto di giacere, c'è qualcosa che mi richiama anche questa ataviche?
1: Sì,
0: mi dica.
1: È un rapporto abbastanza intimo con la psicoanalisi, è un argomento che mi ha sempre interessato molto, ma la psicoanalisi e tutti i discorsi psicologici se diventano didattici diventano insopportabili. Quindi è importante riuscire a mettere ciò che si sa della psicoanalisi, ad esempio, ciò che si sa del funzionamento della mente, della memoria, eccetera, senza averlo tra i piedi, no? Detto male, cioè senza farlo trasparire, cioè i meccanismi mentali è bello quando li evochi, quando trapelano, non quando li racconti, perché sennò diventi pesante, diventi didattico, e io da lettore non li sopporto, tantomeno da scrittore, quindi ho fatto di tutto per farli emergere dalle azioni, no? Poi la nostra psicologia emerge dai comportamenti, da quello che diciamo, da quello che facciamo.
0: Senta, riesce a rispondere a Lorenzo che scrive: ma perché uno dovrebbe leggerlo e farsi del male?
1: Ma non è perché non beh, Lorenzo fa una domanda molto simpatica. No, non credo
0: no,
1: che
0: no,
1: ci,
0: lui
1: ci
0: era
1: si
0: proprio
1: faccia...
0: serio. Temo che sia proprio certo. Serio Lorenzo, ma secondo me può anche dire una. Alla fine immagino che possa essere, ci possa essere questo fraintendimento o comunque questa ricezione da parte di chi ascolta. Perché uno dovrebbe leggere tutto questo e farsi del male? Che significa per lei la letteratura, Marco Cassardo? Farsi del bene, farsi del male?
1: Beh no, farsi del male non credo, perché è un libro che mette a contatto con dei sentimenti forti che tutti noi proviamo. Allora mi verrebbe da rispondere, però perché raccontarsi sempre delle balle o fare soltanto letture sul miglioramento personale, sul benessere? La vita è fatta di molte cose. Un bel modo di stare al mondo è quello di raccontarselo senza moralismo, senza infingimenti. Io credo che quando le cose si affrontano con dovizia di particolari e anche con leggerezza ci si può dire di tutto. E poi perché leggerlo? Io lo trovo, la mia intenzione perlomeno, poi saranno i lettori a dirlo, è stata quella di raccontare come si può uscire da un momento difficile di lutto, da un momento di cambiamento di identità e ritrovarne un'altra che può essere altrettanto piacevole, altrettanto importante. Cioè, quando siamo giovani abbiamo davanti a noi uno sguardo delle immagini di cabine, ombrelloni e creme solari. Andando avanti con gli anni, il nostro sguardo si posa su cose diverse, ma mica necessariamente sono cose più brutti. Cambia lo scenario. E raccontarsi che lo scenario rimane sempre lo stesso è una bugia che ci rende più stupidi, secondo me.
0: Allora, Manuela, è come se rispondesse a Lorenzo: questo libro è soavemente reale e mi ha commossa. Tutto questo, Manuela, lei non l'ha letto il libro, bisogna leggerlo per capire, a meno che non l'abbia già in libreria, nella sua libreria. Senta, Cassardo, a proposito di librerie, lei avrà uno studio, avrà i suoi libri, le sue cose, il suo computer, avrà dei libri amati, degli scrittori nel suo Olimpo. Quali sono? Questa
1: sì.
0: È una domanda che mi incuriosiva da quando la conosco attraverso questo Camera Singola. Quali sono i suoi scrittori che l'hanno scossa, quelle che le hanno dato un po' un pugno in testa?
1: Sì.
0: Mi sembra di capire.
1: Allora, il grande romanzo della mia vita, quello che mi ha anche cambiato un po' prospettiva dal punto di vista della scrittura e anche del pensiero, è sicuramente La Recherche di Proust. E poi ho un amore sconfinato, io sono torinese, quindi ho un amore sconfinato per Pavese. Pavese è stato un altro grande idolo e lume della mia vita. E quando ero più ragazzo ho amato tanto i russi, Dostoevskij su tutti, poi ho amato molto Camus e tanti altri. Ma ho avuto vari innamoramenti. Quando ero ragazzo mi ero innamorato anche follemente di Kundera e sono andato per innamoramenti. Adesso, se mi chiedi sul piedistallo, ma soprattutto emotivo, cioè dentro il cuore, ho Proust e Pavese.
0: Senta, che abbiamo detto tutto, la figura della madre e il legame emotivo l'abbiamo detto, questa storia un po' scombinata, ma che in realtà scombinata non è, perché la vita che lei racconta da un punto di vista stanco, la crisi dell'invecchiamento, il declino, il ricovero di una madre, l'illusione di qualche amore, il sesso e anche l'altro sesso, una strana nostalgia per quello che si era e la decadenza anche del corpo, come non risponda. E, insomma, i punti sono questi. Devo dire che è un libro che sicuramente colpisce, ci ha colpito, e quindi ne parliamo a Fahrenheit. Io la ringrazio, Marco Cassardo, Camera Singola per Mondadori. Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: E insomma, questa puntata se ne sta volando via. Abbiamo iniziato con questa storia tristissima, di Krista, questa, donna che non riesce a morire, nonostante quello che qualcuno aveva scritto come il suo destino, era destinata all'iniezione letale. Nel 95 si era macchiata di un omicidio, non aveva neanche 18 anni. Ne abbiamo parlato con Mario Marazziti e Elisabetta Zamparutti, questa da quel limbo che è l'attesa di morire in un carcere di massima sicurezza in America con la pena di morte, con appunto la famosa iniezione letale, al limbo di uno stato comatoso, vegetativo, dopo due iniezioni che non sono andate, vogliamo dire, a buon fine? Non lo dirò. Allora, Mario Marazziti e Elisabetta Zamparutti ci hanno accompagnato per la prima parte, poi la caccia al libro e ancora Marco Bartoli con la regola di Francesco. Tra l'altro, Francesco il Cantico è il titolo di quello che potrete ascoltare su Radio 3 Suite il 4 ottobre con la regia, l'intelligenza di Benigni, che è in concomitanza con la diretta su Rai 1, ma insomma circa le 20:30 lo ascolterete anche radiofonicamente. Benigni con il suo Francesco e il Cantico, e dicevo, abbiamo parlato anche di Francesco. Ma adesso ci spostiamo da Assisi a Napoli, sempre che Massimo Adinolfi sia collegato. Non è collegato. Ci
1: Sì,
0: sta?
1: buonasera.
0: Ah, la sento.
1: Buonasera.
0: Perfetto, mi ero preoccupata. Benissimo. Allora, il curatore editoriale di Campania Libri Festival, la fiera dell'editoria a Palazzo Reale a Napoli, è alla Biblioteca Nazionale. Quali posti più belli per scegliere di fare una fiera? Allora, di che si tratta? Perché dovremo dall'1 al 4 ottobre essere lì con voi per questa quinta edizione di Campania Libri Festival, la fiera dell'editoria.
1: Allora, approfitto delle sue parole per dire innanzitutto per Francesco, per gli 800 anni, perché il Campania Libri Festival è stato aperto ieri da una lezione di Stefano Mancuso, il professore di neurobiologia vegetale, che ha scritto un libro, Il Cantico della Terra, pubblicato dalla Terza, che offre un dialogo veramente singolare tra le parole del Cantico di Francesco e il linguaggio della scienza moderna. Ed è soltanto l'apertura, naturalmente, di una fiera che si concluderà domenica prossima, che presenta 300 incontri, ma che io credo sia innanzitutto un'esperienza per chi frequenterà queste sale, le bellissime davvero sale di Palazzo Reale, o salirà per lo scalone monumentale per incontrare gli autori, gli scrittori, come accade in ogni fiera, e per fare probabilmente qualche scoperta, insomma, qualche incontro con libri che non ha finora potuto incontrare e che la fiera spera di mettere tra le mani dei lettori.
0: Quindi è una fiera, ci
1: Certo.
0: sono incontri, ma ci sono anche la partecipazione di 100 case editrici, quindi tanti gli stand, tanto movimento,
1: Sì,
0: insomma, tante cose,
1: è una
0: performance,
1: classica fiera.
0: workshop, è una classica fiera.
1: È
0: Senta,
1: una classica
0: c'è
1: fiera
0: un
1: con
0: tema?
1: in più, sì, il tema, diciamo, il filo conduttore della fiera è Iescesole. Sono 50 anni dalla prima rappresentazione della Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, che è uno dei maestri del
0: Ecco.
1: teatro musicale del Novecento, oltre che uno dei grandi figli di questa città. Quindi noi abbiamo pensato di dedicare a Roberto De Simone la fiera. E ci saranno degli spazi dedicati, degli incontri. Il prossimo vedrà sul palco Mario Martone, il regista Mario Martone, insieme a Ninni Cutaia, che è l'assessore alla cultura della Regione Campania, oltre che un uomo di teatro, e parleranno e dialogheranno appunto a partire da De Simone, così come ci sono dei percorsi dedicati all'origine letteraria, cioè al racconto della Gatta Cenerentola di Basile,
0: Sì,
1: che
0: poi
1: pure ha i suoi
0: esce solo,
1: anni
0: eh
1: e
0: sì, e poi esce solo, siamo
1: certo.
0: sempre nel XIII secolo, perché è
1: Sì,
0: come se fosse la madre di tutte le canzoni napoletane, via.
1: è il più antico documento della lingua napoletana, si può dire, e quindi ci sembrava giusto celebrare in questo modo una ricorrenza che per la città
0: E
1: è
0: soprattutto ci vuole
1: particolarmente importante.
0: che esca questo
1: Ed è
0: sole, non so,
1: uscito,
0: meno
1: è
0: male,
1: uscito.
0: ma non
1: Lo
0: solo nella
1: scorso
0: cultura,
1: anno
0: ma anche nel
1: dovevo.
0: mondo,
1: Ah,
0: perché il mondo è
1: no,
0: abbastanza
1: no, ma.
0: nuvoloso.
1: No, io mi accontentavo dell'aspetto meteorologico perché sono delle giornate bellissime. Però certo, se uscisse, in fondo è un annuncio, è un'invocazione, una preghiera con qualche tinta di protesta, gli esce sole e noi ci auguriamo che appunto esca anche in altri luoghi dove forse hanno ancora più bisogno di noi.
0: Senta, c'è Nati per Leggere, ci sono tante cose. Vogliamo definire un paio di due o tre incontri che secondo lei sono imperdibili?
1: Allora, per gli ascoltatori di Fahrenheit non riesco a dire cosa accadrà tra qualche minuto, perché probabilmente non farebbero in tempo a lasciare casa e arrivare alla fiera, ma mi fa piacere dire che per esempio fra una mezz'oretta Giorgia Mitrano leggerà Murakami. C'è un percorso dedicato ai traduttori che leggono gli scrittori e stasera è la volta di Giorgio Mitrano con Murakami. Ma nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci sono per esempio appuntamenti importanti per i 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco o per il centenario di Dario Fo. Noi abbiamo cercato di richiamare alcune delle ricorrenze che segnano l'anno culturale e queste sono tra le più significative.
0: Senta, qual è un libro che le ha cambiato la vita? Massimo Adinolfi.
1: Ecco, ora gliene dico due. Uno che non c'entra con la fiera, io faccio il filosofo e devo dire per forza La critica della ragion pura di Kant.
0: Ah vabbè, e invece, qui cala l'asso, invece lei ha calato l'asso.
1: Certo, e invece in fiera sabato c'è un incontro dedicato ai 40 anni di Meno di Zero. Ed è uno di quei libri che in certo modo, anche per l'età in cui è caduta, e così spero anche i miei anni, e tra l'altro Meno di Zero è stato pubblicato, è stato strappato ai grandi editori, è stato pubblicato per la prima volta da un piccolo editore napoletano che è una figura leggendaria, Tullio Pironti, con una postfazione di Fernanda Rivano.
0: Meraviglioso.
1: E ci saranno due amici. Sì. Prego, ci saranno due suoi amici, cioè Antonio Franchini e Marco Tajani, a parlare del libro tradotto da un ottimo studioso napoletano, oltre che grande organizzatore culturale, cioè Francesco Durante, che non c'è più, che è stato l'anima di Salerno Letteratura e che diciamo, ci fa piacere ricordare in questa circostanza.
0: Come no, bello ricordare entrambi, Durante per quella finezza intellettuale che aveva, e Pironti per quel naso e quel fiuto incredibile, questo editore che ha portato in Italia Don DeLillo, per dirne una, e Bret Easton Ellis con Meno di Zero.
1: Con Meno di Zero, esatto.
0: Ah, che meraviglia.
1: Esatto.
0: Beh, insomma, devo dire che a Palazzo Reale, a Napoli, a Biblioteca Nazionale ci sono cose belle. Bello averne parlato con il curatore editoriale Massimo Adinolfi, grazie davvero,
1: grazie.
0: Buoni incontri, non so se si dica così, dall'1 al 4 ottobre, Campania Libri Festival, la fiera dell'editoria. Andiamoci, perché
1: grazie,
0: gli esce sole a quanto pare. Allora, andiamo con una intersigla, che dici? Sì, andiamo con un po' di una sigla di quelle di Fahrenheit, una nostra My Favorite Things, che ci porta da Napoli a Firenze, ma in 30 secondi.

0: Allora, ci piacciono i libri, li amiamo, ma soprattutto con la piccola farmacia letteraria capiamo che possono essere alla fine anche dei rimedi al posto delle medicine o con le medicine, non saprei, ma insomma, la piccola farmacia letteraria è una cosa interessante, ne abbiamo letta su un giornale tempo fa, ma ci siamo tornati e vogliamo proprio entrarci sullo scaffale come Fahrenheit, perché Elena Molini, che è il motore, la libraia di questa piccola farmacia letteraria a Firenze, è colei che ci farà entrare nella sua libreria. Buonasera Elena.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, di che si tratta? Mi faccia entrare nella sua libreria e mi faccia anche capire con che spirito voi consigliate un libro.
1: Diciamo che lo spirito che ci muove nel consigliare un libro, come poi fanno un po' tutti i librai, è cercare qualcosa che sia adatto alla persona con cui stiamo parlando in quel momento. Noi, collaborando con delle psicologhe, facciamo un lavoro un pochino più particolare, perché mettiamo dei bugiardini sui libri che sono proprio come quelli della farmacia, quindi sono le indicazioni, effetti collaterali e la posologia, e tramite queste informazioni che diamo non tanto sulla trama di libri, ma sulle emozioni, sulle situazioni che vi sono contenute all'interno, riusciamo a guidare il lettore in un percorso introspettivo, riflessivo rispetto alla situazione che stanno vivendo in quel momento della loro vita.
0: Eccomi qui. Elena Molini sta parlando proprio della piccola farmacia letteraria di Firenze, che è un po' alla fine l'uovo di Colombo, perché si ha bisogno di ritrovarsi in un libro e se c'è qualcuno che ce lo prescrive con competenza, alla fine può essere anche questa un'occasione. Ma la sua competenza qual è? Quella di libraia, di psicologa, di farmacista?
1: Io sono una libraia, noi siamo due libraie e poi ci sono una psicologa e una psicoterapeuta. La psicologa lavora insieme a noi proprio in libreria, mentre quella psicoterapeuta ci aiuta a, diciamo, catalogare i libri e a scrivere i bugiardini. Però io sono una libraia,
0: Proprio una
1: sono.
0: libraia vera e propria. E quindi, essendo
1: Sì.
0: libraia della libreria Piccola Farmacia Letteraria di Firenze, beh, le faccio la domanda di rito, nel senso che noi abbiamo eletto tutta una serie di librai amici di Fahrenheit e hanno il loro scaffale, lo scaffale di Fahrenheit, ovvero lo scaffale che curano con grande attenzione, non solo perché magari quel libro è appena uscito, ma perché desiderano che i loro clienti abbiano cura di quel libro, ecco, e che si rivolgano a quel libro e quindi è uno scaffale un po' particolare. Qual è il suo e che titolo ha questo scaffale?
1: Il nostro scaffale è dedicato a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo un momento di transizione, un momento di cambiamento. Quindi il nostro scaffale si chiama proprio Affrontare un cambiamento, che è anche una delle tematiche che riscontriamo più, diciamo, in modo più frequente anche tra i lettori della nostra libreria.
0: E quali sono? Abbiamo capito che sono dedicati questi testi alle persone che nella vita stanno passando un momento di transizione. Voi avete individuato questi momenti e li avete declinati attraverso delle letture. Quali sono queste letture? Quali testi sono?
1: Allora, abbiamo selezionato sei libri che affrontano il cambiamento da sei punti di vista differenti. Il primo che consigliamo è Un grammo di felicità al giorno di Siri Ostli. In questo caso la protagonista è stata abbandonata dal marito e si ritrova a dover ricostruire la propria quotidianità. È un libro molto rassicurante perché racconta il cambiamento attraverso piccoli gesti. Quando non riusciamo a cambiare tutta la nostra vita, possiamo sempre, diciamo, cominciare dalle piccole cose, e questo libro lo spiega in maniera molto, diciamo, molto chiara, molto corretta.
0: E poi che altro c'è in questo scaffale particolare della piccola farmacia letteraria a Firenze?
1: C'è anche un libro che si chiama Una gioia feroce di Sori Chalandon, ed è la storia di Jane che riceve una diagnosi di una malattia molto grave. E questo evento rompe completamente l'equilibrio della sua vita. Quindi è un romanzo che parla di malattia, ma soprattutto di ribellione e della possibilità di scoprire parti di noi che fino a quel momento non avevamo mai esplorato perché non c'erano mai servito quel tipo di risorse.
0: Andiamo con il successivo.
1: Sì, è Il filo di rasoio, Somerset Maugham, questo libro un pochino più vecchiotto, è la storia di Larry che torna dalla guerra e capisce di non volere più la vita che tutti avevano immaginato per lui. A volte succede che le persone seguono dei percorsi perché sono un po' prestabiliti, perché gli altri pensano che siano meglio. In questo libro invece Larry parte alla ricerca di un senso diverso e diventa il libro perfetto proprio per chi si sta chiedendo: quello che desidero è davvero mio o è quello che pensavo di dover desiderare?
0: Poi c'è Oceano di Francesco Vidotto.
1: Sì, che è la storia di un uomo anziano che sente che la memoria gli sta sfuggendo, che parti di lui si stanno perdendo e decide di raccontare la propria vita prima che questa vada perduta. Quel cambiamento non è tanto legato a qualcosa che succede, ma è legato al tempo, all'invecchiamento. Non è qualcosa da combattere, ma qualcosa da attraversare, cercando di preservare ciò che siamo stati.
0: Vedi, questo, se con questa garbo e questa gentilezza accoglie i suoi clienti, credo che sia una piccola farmacia destinata ad avere attenzione. Che altro c'è di bello su questo scaffale?
1: C'è un altro libro che a noi piace particolarmente, che si chiama Quel che resta, di Virginia Grimm, qualcosa da attraversare, cercando di preservare ciò che siamo stati.
0: Vedi, questo, se con questa garbo e questa gentilezza accoglie i suoi clienti, credo che sia una piccola farmacia destinata ad avere attenzione. Che altro c'è di bello su questo scaffale?
1: C'è un altro libro che a noi piace particolarmente, che si chiama Quel che resta, di Virginia Grimaldi. Ci piace particolarmente perché qui dentro ci sono tre persone di età completamente diverse.

0: Ma romanzo che ci ricorda che possiamo ricominciare a 18, a 30 anni, a 70 anni e che a volte il cambiamento passa soprattutto attraverso le persone che incontriamo, cioè gli incontri che la vita a volte ci riserva anche in maniera inaspettata.
1: Ce n'è ancora uno?
0: Ce n'è ancora l'ultimo, si chiama L'educazione di Tara Westover e questo è molto bello perché è un memoir, quindi è una storia vera di una ragazza cresciuta completamente isolata dal mondo, senza frequentare la scuola, senza, diciamo, amicizie tradizionali, però che attraverso lo studio riesce a costruire una nuova identità. Qui il cambiamento è, significa proprio avere il coraggio di mettere in discussione tutto ciò che è stato, che ci è stato insegnato, per capire chi siamo noi veramente, oltre a quello che gli altri pensano che noi dovremmo fare, ed è molto molto bello.
1: Insomma, siamo entrati nella piccola farmacia letteraria e ci ha fatto da Virgilio Elena Molini, che è la libraia, con questo scaffale, lo scaffale di Fahrenheit. Tra l'altro corre d'obbligo anche l'invio del nostro manifesto che può appiccicare sullo scaffale e saremo molto contenti di far parte di questa storia, perché sembra davvero una piccola favola. Alla fine è un'idea semplice. Ci sono categorie di libri divisi per ansia, autostima, relazioni, perdita, amore, cambiamento, riscoperta di sé, felicità. Lei ci ha raccontato questo scaffale che è il momento di transizione e so che realizzate anche un bugiardino.
0: Assolutamente, i libri hanno proprio attaccati con un filo questi piccoli, diciamo, tag dove ci sono indicazioni, effetti collaterali e posologia. Noi le scriviamo insieme alle nostre psicologhe e quindi è un lavoro che facciamo corale di gruppo, uno di noi, una di noi, siamo tutte donne, legge il libro e poi insieme alle altre ne discutiamo e scriviamo questo bugiardino tutte insieme.
1: Qual è il libro che l'ha curata da qualcosa, Elena Molini? Per cui le è
0: Allora,
1: scattata anche questa idea, perché insomma, a Firenze questa piccola farmacia letteraria che cataloga i libri in base alle emozioni, a quello di cui abbiamo bisogno, invece di prendersi, che ne so, una valeriana o un sedativo o un ricostituente, viene da voi.
0: si legge un libro. Il libro, diciamo, che mi ha curato di più nella mia vita è Avviso Naviganti di Annie Proulx, che è un libro molto bello, anche questo sui momenti di crisi della vita, che poi diciamo che sono quelli che rimangono anche molto più impressi perché sono quelli dove le nostre emozioni sono più forti, dove noi tendiamo proprio a magari crollare e a ricostruirci. Quindi sono momenti della vita molto intensi e questo libro mi ha proprio accompagnato in un momento della mia vita in cui non sapevo cosa fare del mio futuro, ma sapevo che qualcosa sarebbe cambiato. E quindi questo libro mi ha proprio traghettato in questo momento, per me è stato molto bello e molto importante ed è proprio uno dei miei libri del cuore.
1: Allora, consigli su consigli su consigli in questa piccola farmacia letteraria, ma è grande la farmacia o è piccola piccola, come
0: È
1: dice
0: piccola.
1: l'insegna? È
0: È
1: una.
0: piccola,
1: Ah,
0: sono
1: pensavo
0: 650
1: fosse una
0: metri
1: cosa,
0: quadri.
1: un vezzo così dolce per questo
0: No.
1: luogo, invece è proprio minuscola, ma
0: Sì, è piccola.
1: comunque attiva come un piccolo cuore dentro Firenze. Grazie, grazie alla nostra ospite. Si chiama Elena Molini. Allora, le arriverà il nostro manifesto, quindi ovviamente per altri librai in ascolto fare con l'H al centro chiocciolarai.it. Ci sono anche molti ascoltatori che si sentono interessati a tutto questo, ma anche molto coinvolti dalla trasmissione di oggi che è iniziata parlando di Krista Pike. Beh, insomma, Fahrenheit se ne sta andando lemme verso il GR, le notizie. Io cosa dire se non il fatto che vi saluto e soprattutto vi do appuntamento alla seconda parte, perché la seconda parte è ricca, c'è il tuffo, c'è il consiglio, c'è la poesia e soprattutto c'è anche un'altra puntata di John Steinbeck. Quindi stiamo tutti insieme qui in ascolto.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Caro energia, con i dati di settembre aumentano anche le bollette del gas per i clienti vulnerabili. Sui carburanti si muove anche il G7.
3: Dopo le bollette della luce e quelle del gas, ARERA ha comunicato che a settembre il prezzo aumenta del 12,7% annuo per le bollette dei clienti vulnerabili a maggior tutela, circa 2,3 milioni di utenti per i quali il prezzo di riferimento della sola materia prima risulta pari a 78,80 euro al megawattora. È il livello più alto di sempre, lamentano i consumatori, dovuto a manovre speculative, anche se il caro energia è una realtà, confermata anche dagli ultimi dati sull'inflazione, che vedono i listini dei beni energetici aumentati a settembre del 22% in Italia e del 18% nell'Eurozona. Non a caso la Francia, presidente di turno, ha convocato una video call dei vertici del G7, durante la quale è stato deciso che l'Europa, di concerto con l'Agenzia Internazionale per l'Energia, rilascerà fino a 100 milioni di barili delle riserve strategiche di carburanti nell'arco di 4 mesi. Intanto in Italia oggi l'ENI ha annunciato uno sconto mirato del 20% a favore anche delle imprese di agricoltura e pesca. Fabio Comini, GR3.
2: In Spagna il Parlamento ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa approvati dal governo Sanchez martedì scorso, dopo il caso di Mari Carmen, la donna di 87 anni sfrattata dal suo appartamento di Madrid, affittato da un fondo speculativo. Contrari i partiti di destra, popolari e Vox, gli indipendentisti catalani. Protesta davanti al Parlamento di attivisti e sindacati degli inquilini. In Francia proseguono le proteste studentesche col blocco di numerose scuole, pesanti le conseguenze sull'ordine pubblico, e allora ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, nelle ore in cui il ministro dell'istruzione Edouard Geffray incontra rappresentanti degli studenti e sindacati della scuola, da varie parti della Francia arrivano appunto notizie di episodi drammatici legati alla protesta degli studenti degenerata in violenze. In Alsazia un liceale è rimasto gravemente ferito maneggiando un ordigno che un altro giovane voleva usare per danneggiare l'ingresso di una scuola, e a Belfort nel nord-est si indaga per tentato omicidio dopo che un alto funzionario di polizia, a margine di un'operazione proprio vicino a una scuola, è stato picchiato fino a perdere conoscenza, fermato un 17enne. E solo stamattina sono state circa 600 le persone arrestate in relazione ai disordini, nati appunto come proteste per la mancanza di personale e risorse della scuola, ma poi diventate molto più gravi in varie parti del paese. 400 invece le scuole chiuse dalle autorità, a Parigi danneggiati da roghi gli ingressi di 2 scuole superiori, e il ministro della giustizia Darmanin avverte: dovranno essere i genitori a pagare per i danni provocati dai figli.
2: Strage di Ustica, è ritirata la richiesta di archiviazione delle indagini. Il GIP di Roma ha accolto l'istanza della procura restituendo gli atti relativi all'incidente aereo del 1980, quando un volo Itavia Bologna-Palermo precipitò nel Mar Tirreno. Morirono 81 persone. La decisione dei magistrati segue la svolta della Francia, che ha fatto sapere di voler collaborare con l'Italia mettendo a disposizione la documentazione richiesta. DL Scuola, slitta a 2027 il bonus libri che era stato istituito nella scorsa manovra con una dotazione di 20 milioni di euro, una cifra da destinare a nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. La misura rimandata prevede sempre la stessa somma da erogare, ma con l'estensione della platea a 40.000 euro di ISEE. Le risorse che erano state stanziate per quest'anno vengono ridestinate al fondo dei comuni per le prestazioni sociali agevolate. Tantissimi pellegrini sul cammino di San Francesco in vista della festa nazionale del 4 ottobre, una tappa fondamentale è quella dell'eremo di San Pietro in Vigneto, vicino a Gubbio, e allora sentiamo il nostro inviato.
5: Sono partito da Firenze il 21 di settembre con l'intenzione di arrivare ad Assisi, passando per i luoghi di San Francesco.
6: Tu vieni dall'Australia?
7: Sì, vengo da Sydney, Australia, 16 giorni, 16 tappe a piedi.
6: Vengono dall'Italia, dall'estero, da soli o in gruppo. Il cammino di San Francesco, che arriva ad Assisi da diverse direzioni, è popolato ogni giorno da centinaia di pellegrini che, zaino in spalla, percorrono i luoghi del santo. Si dorme in ostelli, in conventi, si canta, si sta insieme in luoghi come l'eremo di San Pietro in Vigneto, gestito da Luigi della Confraternita di San Giacomo di Compostela di Perugia.
8: Questo luogo storicamente è sempre stato un luogo di accoglienza per i pellegrini e i viandanti. Il pellegrino si mette nella precarietà e perché solo nella precarietà puoi sperimentare la provvidenza. Tu sai che c'è qualcuno che si occupa di te, lo sperimenti quando tutto quello che hai ce l'hai sulle spalle e sei per la strada.
6: Da San Pietro in Vigneto, Gubbio, Federico Mello, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Fahrenheit e poi ad alta voce il prossimo GR3 18:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16:50 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova, 5 km di code a tratti. Code anche in direzione opposta verso Ventimiglia tra Spotorno e Orco Feglino. Andiamo adesso in Emilia Romagna sulla 1 Milano Bologna, tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, code a causa di un incidente. Ancora 1, ma tratto toscano Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, 1 km di code per lavori. Sempre a 1, ma verso sud, tratto Roma-Napoli, tratto laziale, tra Frosinone e Pontecorvo in direzione di Napoli, 3 km di code e traffico congestionato. E adesso in chiusura in A14, Pescara-Bari in Abruzzo, il tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara è stato riaperto, ma persistono ancora delle code. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 domani mattina. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Le perturbazioni atlantiche scorrono alte di latitudine e l'alta pressione è presente dal Mediterraneo centrale all'area del Baltico, garantendo così tempo stabile a buona parte del continente e lasciando l'aria più fredda dall'Europa orientale all'Egeo. Temporali alimentati soprattutto dal calore del mare attorno alle Baleari e sul Peloponneso. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, che avrà cielo sereno o al più poco nuvoloso durante le ore centrali del giorno, con temperatura tra 20 e 27 gradi. Anche per Dublino, in Irlanda, sole prevalente dopo una prima mattinata con qualche nube in più, temperatura compresa tra 13 e 17 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, tempo stabile, soleggiato e mite, con cielo sereno per tutta la giornata e con temperatura tra 11 e 20 gradi. Per Oslo, in Norvegia, invece, nubi diffuse e compatte, con pioggia nel primo pomeriggio e miglioramento verso sera, temperatura tra 7 e 17 gradi. Tempo che resta stabile anche sull'est Europa, con Budapest in Ungheria che avrà cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con una temperatura tra i 10 e i 23 gradi. Chiudiamo con Atene, in Grecia, che avrà ancora una giornata piuttosto ventilata, con cielo con nubi sparse, senza pioggia e temperatura tra 16 e 20 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La serata di oggi inizia con un concerto in diretta Euroradio da Berlino. I Berliner Philharmoniker eseguiranno musiche di Brahms e di Strauss. Al pianoforte Víkingur Ólafsson, direttore Kirill Petrenko. Alle 23 il padellone del venerdì, rubrica che vede protagonisti gli archivi RAI. In ogni puntata un percorso musicale che parte da una registrazione radiofonica su disco laccato. Questa sera la direttrice d'orchestra Carmen Bulgarelli Campori. Questa sera in diretta dalle 20 a Radio 3 Suite.

Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: di questi giorni l'annuncio. Hanno scoperto una nuova stella. Mi rivolgo allora alla pianura pulsante del cielo di notte e considero con lo sguardo quei fuochi azzurri, lontani, fuochi che segnano un mistero insondabile. Sei tu, supervita, e continui a rinascere, mentre sul limite del mare comincia il gran finale dei 100 uragani.
1: .56, questa è Fahrenheit, questa è Radio 3. Del resto, dove esiste un posto che inizia una trasmissione che ricomincia attraverso una voce poetica? In questo caso quella di Maddalena Lotter, che congediamo oggi è venerdì, la sua settimana si chiude qui con la scrittrice, autrice, poetessa nata a Venezia, che ha esordito con la raccolta Verticale nella collana gialla di Pordenone Legge, in quel caso con Lieto Colle, altro editore, e nel 2019 ha pubblicato una siloge dal titolo Questioni naturali, all'interno del 14° quaderno italiano curato da Franco Buffoni. Quindi alle sue spalle c'ha l'attenzione di Gian Mario Villalta e di Franco Buffoni. Fino a questo Non è la fine del mondo, edizione Mar dei Sargassi, ci accompagna. Oggi era nova come una stella, quello che ci ha raccontato la Lotter in questo suo curioso planetario così lontano, così siderale, eppure racconta anche molto di noi. C'è qualcosa di fantascientifico, ma c'è anche la crisi dell'esistenza umana in quella Non è la fine del mondo. Andiamo con Ad alta voce? Sì, io direi di sì, perché ci siamo quasi. È bello stare insieme, condividere questa lettura, un ascolto intimo, collettivo. C'è Giulio Salvatelli alla console, che ci darà adesso con Beatrice Palazzoni la possibilità di ascoltare un'altra puntata di Pian della Tortiglia di John Steinbeck. Sarà un piacere riabbracciare Lucia Mascino.
2: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.
7: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
8: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck. 14ª puntata.

0: Capitolo 13. Come gli amici di Danny vennero in aiuto di una povera signora in strettezze. La signora Teresina Cortés e i suoi 8 figli e la sua vecchia genitrice vivevano in una graziosa baracca sull'orlo della ravina profonda che limita a mezzogiorno il Pian della Tortilla. Teresina era una piacente incarnazione di donna matura e non aveva in vero che 30 anni. Sua madre, relitto sdentato e risecchito della generazione precedente, ne aveva 50. A tutti era da un pezzo passato di mente che si chiamava Angelica. Durante la settimana le magre dita di questa vecchia sbrigavano svelte e non poco lavoro, poiché a lei toccava nutrire, pulire, vestire, farruzzare e mettere a letto i primi 7 degli 8 marmocchi. Teresina era tutta presa dalle cure dell'8° e da certi preparativi per il 9°. Ogni domenica, però, la vieja, ammantata di nero raso più antico che lei stessa e con in capo un imperituro affare di nera paglia dal quale pendevano 2 grosse ciliegie di stucco smaltato, mandava al diavolo i doveri casalinghi e si recava, piena di decisione, in chiesa, dove sedeva impassibile, come i santi stessi nelle nicchie. Una volta al mese, inoltre, andava di pomeriggio a confessarsi. Sarebbe stato interessante sapere di quali peccati si confessasse e in quali ore della giornata codesti peccati commettesse, poiché in casa di Teresina creature di tutti gli stadi dell'evoluzione animale richiedevano assistenza di minuto in minuto. Nessuna meraviglia che la vieja avesse un'anima di pietra difesa da nervi d'acciaio. Ogni altra specie d'anima le sarebbe uscita dal corpo ruggendo via per il cielo come un razzo. Teresina, quanto all'anima, era una donna mite e perplessa. Il corpo suo era un perfetto apparecchio per la distillazione dei bambini. Il primo figlio, concepito a 14 anni, era stata una sorpresa per lei. E una sorpresa tale che la portò a lasciarlo avviluppato in un giornale su una pista di danze per il beneficio del guardiano notturno. Questo è un segreto. Ancora adesso Teresina potrebbe avere delle seccature se si venisse a saperlo. Quando ebbe 16 anni, fu tolta in moglie dal signor Alfred Cortés, che le diede il proprio nome e gettò le fondamenta della di lei famiglia nelle persone di Alfredo ed Ernie. Il signor Cortés le diede con piacere il proprio nome. Era del resto un nome d'uso temporaneo. Egli si chiamava Guglielmo prima di venire a Monterey e Guglielmo tornò presto a chiamarsi poiché, nata Ernie, lasciò per sempre la città di Teresina. La regolarità con la quale diventava madre era argomento di stupore per Teresina stessa. Le capitava alle volte di non riuscire a spiegarsi chi poteva essere il padre del figliolo in pendenza. Arrivò a credere che forse il contributo dell'uomo non era del tutto necessario. Un anno, infatti, concepì lo stesso, pur dopo un mese e più che si trovava in quarantena per difterite. Quando, ad ogni modo, una questione diventava troppo complicata per la sua mente, essa andava a deporla in grembo alla Madre di Dio, che aveva tanta più esperienza, tanto più interesse e tanto più tempo di lei per cose del genere. Teresina si confessava con frequenza ed era la disperazione di padre Ramon. Egli vedeva che mentre le sue ginocchia, le sue mani e le sue labbra facevano penitenza per un vecchio peccato, i suoi occhi pudichi e provocanti, mandando lampi di sotto alle lunghe ciglia abbassate, gettavano le fondamenta d'un peccato nuovo. Nel tempo che ho impiegato a raccontare tutto questo, ecco intanto venuto alla luce il 9° figlio di Teresina. Essa si trovava dunque disimpegnata per il momento. La vieja prese in forza un altro pupillo. Alfredo passò a frequentare la terza. Ernie passò a frequentare la seconda e Pancito andò a scuola per la prima volta. In California era a quell'epoca venuta la moda delle madrine scolastiche che visitavano le scuole e interrogavano i bambini sui particolari più intimi della loro vita domestica. Alfredo subì questo interrogatorio già quando frequentava la prima. Poiché aveva un aspetto troppo sparuto, fu chiamato in direzione. La madrina visitatrice, esperta di psicologia infantile, gli chiese benevolmente: «Hai abbastanza da mangiare a casa, Freddy?»
1: «Sicuro»,
0: Alfredo rispose.
1: «Bene»,
0: disse la madrina. «Raccontami che hai mangiato a colazione».
1: «Tortiglie e fagioli»,
0: Alfredo rispose. La madrina si voltò verso il direttore scuotendo il capo. Tornò poi all'infante. «E che cosa ti aspetta a casa per desinare?»
1: «Non sono aspettata a casa», rispose Alfredo.
0: «Come?»
1: la madrina esclamò. «Non mangi a mezzogiorno?»
0: «Sicuro che mangio», Alfredo disse. «Ho con me una tortiglia con dentro i fagioli». Sgomento ora trasparì dagli occhi della madrina, ma essa seppe dominarsi.
1: «E che cosa mangerai stasera per cena?»
0: domandò.
1: «Fagioli e tortiglie»,
0: Alfredo rispose. Qui la madrina si dimenticò della psicologia.
1: «Tu vuoi darmi a intendere?»
0: gridò.
1: «Che mangi soltanto tortiglie e fagioli?»
0: Alfredo era attonito.
1: «Gesù Cristo», disse, «che potrei mangiare di più?»
0: A tempo debito, il medico della scuola ascoltò il rapporto dell'inorridita madrina. E un giorno egli scese dall'automobile dinanzi alla casa di Teresina per un sopralluogo. Mentre attraversava il cortile, gli giunse dalla casa una demoniaca sinfonia d'urla animali. Si affacciò sulla soglia della cucina ed ecco, vide la vieja andare al focolare, tuffare un cucchiaione di legno nella pentola e disseminare fagioli lessi sull'impiantito. La sinfonia allora cessò di colpo. Creature strasciconi, carponi e in piedi andarono in silenziosa alacrità da un fagiolo all'altro, sostando solo per mangiare. La vieja tornò alla sua sedia per qualche minuto di pace. Sotto il letto, sotto i mobili e sotto il focolare stesso si cacciavano i bambini, cercando i fagioli come piccoli scarafaggi. Il medico della scuola, stimolato nell'interesse scientifico, si trattenne un paio d'ore. Se ne andò scuotendo il capo. Il capo scosse da persona incredula tutto il tempo che fece il suo rapporto. «Li ho esaminati punto per punto», disse. «Denti, pelle, sangue, scheletro, occhi. E li ho messi alla prova in ogni funzione. Signori, essi vivono di un genere di commestibili che costituisce un lento veleno. E fin dalla nascita ne vivono. Pure, signori, non ho mai visto ragazzi più sani nella mia vita». Fu sopraffatto dall'emozione. «Piccole bestie», esclamò. «Non ho mai visto denti come i loro nella mia vita. Mai, mai visto denti simili». Come faceva Teresina, qui si chiederà, a procurarsi gli alimenti per la famiglia? Quando le macchine per trebbiare i fagioli sono passate, ognuno può vedere, dove si sono fermate a lavorare, alti mucchi di rifiuti, le spoglie dei fagioli. Se in un pomeriggio di vento stendete a terra una coperta e quei residui agitate per aria sopra la coperta, vedrete che le trebbiatrici non sono infallibili. In un pomeriggio di lavoro potrete raccogliere anche 10 kg di fagioli. Ogni autunno, la vieja e quelli tra i bambini che potevano camminare andavano per i campi a raccogliere fagioli nel modo suddetto. I contadini la lasciavano fare. Essa non recava nessun danno. Era una cattiva annata quando la vieja non riusciva a mettere insieme 2 quintali di fagioli. Con 2 quintali di fagioli in casa non c'è paura di morire di fame. Altri commestibili, le cornie come zucchero, pomodori, peperoni, caffè, pesce o carne, possono arrivare di quando in quando per un miracolo, per l'intercessione della Santa Vergine e magari per industria o abilità, ma i fagioli ci sono sempre e uno si trova con le spalle al sicuro. Sono un tetto di riparo sullo stomaco, i fagioli. Sono una calda pelliccia contro i freddi dell'economia domestica.

Una cosa soltanto poteva minacciare la generale felicità e le singole esigenze nella famiglia della signora Teresina Cortés, ed era che il raccolto dei fagioli andasse perduto. Quando i fagioli sono maturi, le piccole piante vengono divelte e ammassate in grandi mucchi per seccare il sole. Allora è tempo di pregare che non piova. Sorgono in lunghe file i mucchi gialli per i campi scuri e i contadini scrutano il cielo, tremando a ogni nuvola che passa, poiché, se piove, i mucchi di fagioli dovranno essere rivoltati per seccare di nuovo. Se piove una seconda volta, bisognerà rivoltarli una seconda volta, e se piove per la terza volta, addio, i fagioli infradiciano, il raccolto è perduto. La vieja aveva l'abitudine, quando i fagioli erano messi a seccare, di offrire un cero alla Vergine. L'anno di cui parlo, i fagioli erano già stati ammucchiati al sole e il cero era stato acceso. I sacchi per la raccolta erano pronti, in casa di Teresina. Fu dato l'olio alle tre Beatrici, le belle macchine vennero tirate fuori, sulle aie. Si scaricò un acquazzone. Lavoranti straordinari furono chiamati a precipizio per rivoltare i mucchi di fagioli. La vieja accese un secondo cero. Si scaricò un altro acquazzone. La vieja comprò allora due candele con una piccola moneta d'oro che teneva in serbo da anni e anni. I lavoranti rivoltarono al sole i mucchi di fagioli per la seconda volta e il cielo si aprì a cataratta. Allagò i campi di pioggia gelata. Non un fagiolo fu raccolto in tutta la provincia di Monterrey. I mucchi informi sprofondarono, travolti dall'aratro, nella terra. Allora entrò la disperazione nella casa della signora Teresina Cortés. Il sostegno della vita era infranto, il tetto di riparo crollato. Finita era l'eterna verità, i fagioli. La notte i bambini urlavano di terrore all'idea dei giorni di fame che si avvicinavano. Nulla era stato detto loro, ma essi sapevano. E la vieja andava in chiesa, come sempre, sedeva impassibile, come sempre. Però, se guardava la Vergine, contraeva le labbra in una smorfia di scherno. «Ti sei prese le mie candele», essa pensava. «Oh sì, sei ben ghiotta di candele, oh scervellata». Trasferì su Santa Chiara la sua devozione. Le raccontò dell'ingiustizia che le era stata fatta e si permise un piccolo pensiero maligno circa l'Immacolata Concezione. «Tu sai, delle volte Teresina non riesce a ricordarsi chi sia stato», disse a Santa Chiara.

È stato detto e ripetuto che Gesù Maria Corcoran aveva un cuore d'oro. Aveva anche il dono, che pochi umanitari posseggono, di sentire una specie di segreta attrazione per la quale si trovava inevitabilmente presente dove più c'era bisogno della sua bontà. Quante volte non si era imbattuto in giovani dame che cercavano consolazione. Qualunque dolore o sofferenza esercitavano un'attrazione irresistibile su di lui. Da mesi e mesi, ora, egli non si recava a trovare l'amica Teresina. Se non esistesse nessuna mistica attrazione tra dolore e umanitarismo, come si spiegherebbe che egli andò a visitarla proprio il giorno in cui erano stati messi in pentola gli ultimi fagioli del vecchio raccolto? Si mise a sedere in cucina e dolcemente si strappava via i bambini dalle gambe. Cominciò Teresina a parlargli della sua calamità e lui l'ascoltò con punto, afflitto. Osservò affascinato il sacco che lei gli rivoltò sotto gli occhi a mostrargli come non contenesse più un solo fagiolo. E col capo approvò pietosamente quando lei gli indicò i bambini che presto sarebbero stati dei piccoli scheletri, che presto sarebbero morti di fame. La vieja allora raccontò piena di risentimento come fosse stata beffata dalla Vergine. Ma su questo punto Gesù Maria non si mostrò solidale. «Che ne sai tu?» disse Severo. «Forse la Beata Vergine aveva da fare in qualche altro luogo». «Ma 4 ceri le ho offerto», insistette stridula la vieja. Gesù Maria la considerò con un occhio gelido. «Che sono per lei 4 ceri?» disse. «Una chiesa ho visto, dove ne aveva centinaia. Mica scarseggia di candele, la Vergine». Ma il cuore gli scottava per i guai di Teresina. Ne parlò quella sera con pietoso vigore agli amici, nella casa di Danny. Seppe essere eloquente al più alto grado e perorò da appassionato la causa di quei poveri bambini senza fagioli. Così vivace fu il suo linguaggio che il fuoco del suo cuore si appiccò ai cuori degli amici. Essi scattarono in piedi, mandando lampi dagli occhi. «Quei bambini non moriranno di fame!» esclamarono. «Penseremo noi a loro!» «Noi viviamo nell'abbondanza!» disse Pilon. «Daremo loro parte del nostro!» Danny disse. «E se hanno bisogno di una casa!» soggiunse. «Potranno venire a stabilirsi qui!» «Domani ci metteremo all'opera!» gridò Pablo. «Non più ozio, al lavoro! Vi sono tante cose che si possono fare, volendo!» Gesù Maria provò la soddisfazione di un capo che ha trovato dei seguaci. Né gli amici si fermarono alle parole, passarono veramente ai fatti. Incettarono pesce, spogliarono gli orti dell'Hotel del Monte, si misero insomma sul sentiero di caccia e fu tutta gloria. Che cosa può esservi di più bello che commettere un delitto per altruismo? Il pirata portò a 30 centesimi il prezzo del suo carico giornaliero di legna e incluse 3 nuovi ristoranti nel suo giro di ogni mattina. Joey Grande rubò varie volte la capra della signora Palocico e ogni volta qualcuno riconduceva quel capo di bestiame alla proprietaria. Cominciarono così ad accumularsi le provviste in casa della signora Teresina. Cassette piene di lattuga stavano l'una sull'altra davanti al portico. Pesce andato a male spargeva per le adiacenze un tenace profumo. E ancora non si spegneva la fiamma della carità in petto agli amici. Chi avesse sfogliato il libro delle denunce alla questura di Monterey avrebbe notato che in quel periodo c'era un brusco risveglio di delinquenza spicciola. L'auto della polizia correva da un luogo all'altro. Qui si accusava la sparizione di una gallina, là quella di un'intera riserva di zucche. La società Paladini accusò la perdita di 2 latte da 50 chili di pesce in conserva. In casa di Teresina si cominciava a non avere più spazio per muoversi. La cucina era stipata di provviste sino al soffitto. Il portico posteriore traboccava di vegetali e un profumo come quello di una fabbrica di roba in scatola stagnava succhiando la tortilla. Gli amici erano tutto il giorno in moto per i loro giochetti di prestigio e a lungo discorrevano, discutevano, progettavano con Teresina. Da principio Teresina non stava più nei panni dalla gioia per tanta grazia di Dio
e non sapeva come dimostrare la propria gratitudine. Ma in capo a una settimana cambiò umore. L'ultimo nato aveva la colica. Ernie aveva dei curiosi disturbi d'intestino. Alfredo aveva la faccia piena di sfoghi. Tutti urlavano e strepitavano dalla mattina alla sera. Teresina esitò a dire agli amici quello che doveva pur dire. Si vergognava. Passò 2 o 3 giorni a cercare di farsi coraggio e in questo tempo le arrivarono 20 chili di sedano e una cesta di meloni di Cantalupa. Doveva decidersi. I vicini cominciavano a guardarla dall'alto in basso. Convocò dunque gli amici di Danny al completo nella cucina e li informò, con ogni cura e riguardo per non ferirli nei loro sentimenti, di come stavano le cose. «Verdure e frutta non vanno bene per i bambini», spiegò. «Il latte è restringente per una creatura già svezzata». Indicò la dirata marmaglia piena di sfoghi sulla faccia e le gambe. «Ecco, erano tutti malati. Bisognava dar loro l'alimento adatto». «E qual è l'alimento adatto?» chiese Pilon. «Fagioli», Teresina rispose. «I fagioli sono un cibo sicuro, non fanno mai male». Gli amici se ne andarono in silenzio. Sembravano scoraggiati, delusi, ma ognuno in cuor suo sapeva che il primo fuoco d'entusiasmo era già venuto meno da tempo. Giunti alla casa di Danny, tennero seduta plenaria. Di che parlarono non si può riferirlo. Sarebbe mandarli tutti incontro a gravi conseguenze. Ma quella sera stessa, dopo mezzanotte, 4 forme oscure che non nomineremo attraversarono come ombre la città. Indistinte penetrarono sotto la tettoia della Western Warehouse Company. Il guardiano disse poi di aver udito dei rumori, aver investigato e nulla visto. Non sapeva spiegare come il furto fosse avvenuto, ma 4 uomini sapevano che il guardiano era immerso in un sonno profondo. Poco più tardi, le 4 ombre strisciarono fuori dai magazzini, curvi sotto il peso di un carico immane. Grugniti e aneliti sfuggivano loro di bocca. Alle 3 del mattino Teresina si svegliò. Aveva udito aprire la porta posteriore della casa. «Chi è?» gridò. Nessuno le rispose, ma 4 possenti tonfi squassarono la baracca. Essa accese una candela e andò in cucina a piedi nudi. Là, allineati contro il muro, vide allora 4 sacchi da 50 chili l'uno di bei fagioli rosa. Teresina si precipitò a svegliare la vieja. «Miracolo!» gridò. «Miracolo! Vieni in cucina a vedere!» La vieja guardò piena di vergogna i 4 gonfi sacchi. «Oh, la miserabile peccatrice che non sono altro!» disse tra le lacrime. «Abbi pietà di me, madre santa! Ogni mese ti darò una candela nuova finché campo!» A casa di Danny, 4 amici dormivano contenti, avvolti nelle coperte. Quale cuscino si può aver migliore di una coscienza pulita? E dormirono anche tutto il pomeriggio. Il loro lavoro lo avevano fatto. Da certi segni infallibili, Teresina si accorse di essere incinta e, buttando nella pentola una generosa misura di fagioli nuovi, si domandò ansiosamente chi degli amici di Danny fosse il responsabile.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
3: Sì?
2: Giura che non lo dirai.
4: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
5: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
7: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
8: Smettila di prendermi a calcio.
7: Fermati, Bourne.
6: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: ...17:24, Susanna Tartaro al microfono di Fahrenheit, questa è Radio 3 ed è dove, se non qui ad alta voce con questa suggestione, Pian della Tortiglia. Chains, l'ultimo pezzo che ascoltiamo dei Little Axe, è un dialogo con questo, con quello che abbiamo ascoltato finora. Intanto è l'ultimo pezzo, quello che ascolteremo adesso. Quante ripetizioni che ho fatto in una sola frase. No, non va bene. Nel 1996 è uscito questo album, si chiamava Slow Fuse, il secondo album di Little Axe, che è il pseudonimo di Skip McDonald, significa piccola ascia. 1996, dicevo, la partecipazione del suonatore di tabla Telvin Singh e le voci di Kevin Gibbs e Sass Bell. Allora, sentiamoci queste catene. Chains.

0: Chains, beh, le catene, entrare così su questo brano che sembra un mantra di resistenza è emozionante, bellissima questa scelta musicale di oggi. Un paio di messaggi al volo, una Daniela e un Daniele. Allora, Daniele, lo tengo per me il messaggio, grazie. Mentre Daniela ci chiede l'indirizzo della piccola farmacia letteraria, l'ho cercato online, è molto semplice farlo, ma la facilito: via del Castellaccio 45 a Firenze. E ora però è il momento del tuffo, quindi saluto il tuffo, la storia di Marco, maschilista anonimo. Ascoltiamo.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: Spesso mi sono ritrovato con persone che mi hanno fatto domande, erano curiose di questo percorso. Tante colleghe o amiche dicevano: ci piacerebbe tantissimo che ci fosse una videocamera segreta per capire di cosa cavolo state parlando, perché il fatto che dei maschi stiano parlando è un evento molto, molto strano, e non stanno parlando di calcio, quindi è qualcosa davvero di molto strano. E invece poi appunto c'è il mondo maschile.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo fra parole che raccontano più che una storia personale, uno stato d'animo collettivo. Per indagarlo, meglio per provare a farlo, visto che si tratta di un sentimento molto complesso, abbiamo incontrato Marco.
2: Io sono Marco Pignatiello, sono responsabile cultura di Arci Bologna, quindi del comitato provinciale cittadino e metropolitano. Sono in Arci da circa 10 anni e appunto ricopro un incarico dirigenziale all'interno dell'associazione.
3: Da quanto sei a Bologna?
2: A Bologna ci vivo dal 2006.
3: E arrivi da?
2: E arrivo da un paese nella provincia di Avellino che si chiama Lacedonia.
3: Ci torniamo. Ha senso questa domanda.
1: Sofia Nardacchione ha incontrato Marco nella sede dell'Arci, in una delle due torri che stanno sotto il ponte di Stalingrado. L'ho incontrato perché voleva saperne di più di un progetto, nato nel 2025 grazie ad Arci Bologna, alla cooperativa sociale Bauhaus e all'associazione Approdi. Il nome di questo progetto è Maschilisti Anonimi.
2: L'idea nasce da una chiacchierata al bar con degli amici, quindi diciamo la nascita del progetto non nasce tra, diciamo, in una stanza a tavolino, ecco, anzi nasce con delle birrette insieme a degli amici che lavorano nel terzo settore. Chiaramente c'è un elemento che ci ha un po' fatto aprire gli occhi in maniera più evidente rispetto a cosa noi stessimo facendo come uomini, come maschi all'interno dei nostri mondi, ed è stato il femminicidio di Giulia Cecchettin. All'indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin noi abbiamo preso parte alle manifestazioni di quei giorni, ci siamo tutti esposti anche pubblicamente, abbiamo facilmente ripubblicato dei post sui social, le storie su Instagram, però ci siamo chiesti effettivamente noi che cosa stessimo facendo. E la risposta era nulla, nel senso che oltre a appunto avere questa propensione alla condivisione, più di una rivendicazione politica da parte magari dei movimenti transfemministi, come, non lo so, aderire allo sciopero di Un'Ora di Meno, partecipare anche lì a dei cortei, delle manifestazioni, non abbiamo mai ragionato su che cosa stessimo facendo noi. E quindi da lì un po' è nata l'idea, non tanto di appunto restare su un ambito puramente politico, di rivendicazione, ma partire da noi, quindi ragionare su noi stessi, sia come individui e poi come individui che occupano delle posizioni comunque di potere all'interno delle loro organizzazioni, e quindi capire come il nostro essere maschi nella stanza va ad incidere sulle relazioni e le dinamiche di potere nelle nostre organizzazioni.
1: Di maschi nella stanza in genere ce ne sono molti. Nel caso di Marco invece la situazione è completamente ribaltata.
2: Nel mio caso io credo che sia stato determinante lavorare in un ambiente che è sostanzialmente al 99% composto da donne, quindi io sono l'unico uomo nel gruppo dirigente di Arci Bologna, e questo mi ha sicuramente aiutato negli anni a capire che cosa significa essere l'unico uomo nella stanza e che cosa invece significa essere l'unica donna della stanza, che è quello che succede nella maggior parte dei casi nelle posizioni di potere, sia nel terzo settore ma anche in altri contesti lavorativi. La maggior parte dei contesti lavorativi in Italia vedono comunque una presenza di posizioni apicali ricoperte da uomini. Ovviamente su questo potete immaginare tutte le battute che gli altri maschi possono fare sull'essere l'unico uomo nella stanza, o anche le battute che si possono ricevere anche da delle donne rispetto all'essere l'unico uomo nella stanza, però ecco, sicuramente cominci a capire quanto il solo fatto di appartenere ad un genere ti fa sentire più sicuro nell'intervenire in certi momenti o di poter dare dei consigli non richiesti o sembrare appunto quello che comunque può parlare di qualsiasi cosa, ed è una propensione a cui siamo stati abituati, cioè nel senso il maschio viene istruito rispetto a il mondo è tuo in qualche misura, o comunque devi conquistarlo, e quindi prendi voce anche forse quando questa voce non è stata richiesta. Invece quando dicevo su che cosa significa essere l'unica donna nella stanza, mi è capitato di partecipare a delle riunioni dove io ero, diciamo, in accompagnamento a, non so, a Rossella, che la, a Vigneri, che è la presidente di Arci Bologna, e vedere come per una riunione con presidenti di altre cooperative o di associazioni, vedere che la loro prima reazione era, non so, fare un complimento estetico. Quindi un'immediata sessualizzazione della persona nel momento in cui varca la soglia di una porta per fare una riunione. E quindi quello mi faceva molto strano, cioè nel senso, siamo venuti qui per parlare di un progetto, siamo venuti qui per parlare di lavoro, perché c'è questa esposizione, questa necessità di fare un complimento ad una persona che appartiene ad un'altra organizzazione, che magari stai vedendo per la seconda volta, per la terza, quello che è, non c'è un rapporto amicale, soprattutto quello in realtà per fare una riunione. E quindi quello mi faceva molto strano, cioè nel senso, siamo venuti qui per parlare di un progetto, siamo venuti qui per parlare di lavoro, perché c'è questa esposizione, questa necessità di fare un complimento ad una persona che appartiene ad un'altra organizzazione, che magari stai vedendo per la seconda volta, per la terza, quello che è, non c'è un rapporto amicale, soprattutto quello è un contesto puramente lavorativo. E invece appunto

0: sentivo che quella cosa stava depotenziando in partenza quello che magari la presidente o qualcun altro avrebbe potuto dire, quindi andare sull'aspetto estetico è un po' come sminuire, cioè, oppure sei un po' la ragazzina ancora, no? Nel senso sembra quasi, non so se mi riesco a spiegare in questo senso.
1: Se siete donne, il senso lo avete colto e probabilmente non c'è bisogno che Marco si spieghi meglio. Abbiamo capito quello che intende perché ne abbiamo più o meno fatto esperienza. Chi invece non coglie il senso del suo imbarazzo può semplicemente dirsi fuori tempo e all'antica o deve considerarsi colpevole. Tra questi due poli, fra il vezzo e il dolo, si sviluppa oggi il dibattito sulla relazione fra il genere maschile e quello femminile. Sarebbe rinfrancante pensare che si tratta di una relazione in fondo e anche finalmente pacificata, ma ogni 3 o 4 giorni, questa è la media, un titolo di giornale ci ricorda che non possiamo stare sereni. Non possiamo stare sereni neanche noi, che partecipiamo alle manifestazioni e che ripuliamo per bene la nostra bolla.
0: Quando dicevo prima, avevamo una propensione, un'attenzione rispetto alle mobilitazioni politiche in termini di rivendicazione, che però appunto non andava oltre l'aderire ad una manifestazione, ma abbiamo sempre riconosciuto che le organizzazioni del terzo settore di Bologna, di sinistra, non abbiano mai fatto i conti con questa storia, appunto. Ho già dato l'adesione alla manifestazione, ho già fatto il post, automaticamente io problemi di maschilismo o di relazioni di genere non ce li ho, non devo affrontarli. Quindi credo che questo sia poi il vero incastro che vivono tanti uomini che lavorano nel terzo settore. Quindi non riuscire a riconoscere che questo problema riguarda uomini e donne, nel senso che noi crediamo che sia un percorso che ovviamente noi rivolgiamo agli uomini, ma crediamo che sia un qualcosa che poi, in termini di lotta al patriarcato, debbano riuscire a fare gli uomini e le donne insieme.
1: Capibara progressista è un curioso animale che compare fra le pagine di un libro di Francesco Pacifico, un saggio il cui titolo è La voce del padrone. Secondo Pacifico, davanti allo stravolgimento dei rapporti di potere che hanno fino ad ora regolato le relazioni, l'uomo contemporaneo può sposare o la causa dei reazionari, diventare quindi un paladino della tradizione e accusare la donna di essere colpevole di ogni decadenza dei nostri tempi, oppure scegliere la strategia del capibara, animale noto per la sua mansuetudine. Il capibara è un maschio conciliante, un uomo decostruito, è amico delle donne e alleato delle femministe. Il capibara progressista fa tutto per bene e non si sente complice.
0: Credo che sia appunto una delle cose che poi ci ha fatto un po' da stimolo e ci ha fatto riflettere, riconoscere quanto noi siamo complici comunque di un sistema di costruzione della figura dell'uomo, del maschio, quello che cercavo di raccontare prima, quindi in maniera inconsapevole, perché ecco, questa è la cosa che forse a volte può spaventare gli uomini, non significa che qualcuno sia indicando il dito, dicendo sei un mostro, non è questa la cosa. È quanto invece la nostra società patriarcale ha degli elementi davvero mostruosi nella costruzione delle relazioni tra le persone, in particolare nel rapporto di potere tra uomo e donna, e questa cosa comporta degli elementi che sono violenti, di prevaricazione, di paura da parte dell'uomo di perdere delle posizioni di privilegio, perché di questo poi stiamo parlando, quindi una società che è stata disegnata attorno alla figura maschile, attorno all'uomo, appunto quello che si sente dire è che questo uomo adesso si sente fragile, minacciato invece dalla presenza di questi movimenti femministi, dal woke, da non so cos'altro, e la reazione quindi deve essere poi quella di screditare o di dire no, ma io sono buono, aiuto anche mia moglie a lavare i piatti. E il tema non è lavare i piatti, nel senso quella dovrebbe essere una cosa che, non so, una coppia può discutere, non è detto che sia l'uomo

0: o la donna per natura, quello preposto a lavare i piatti, probabilmente lo si decide assieme chi fa quella cosa, ma il deciderlo assieme richiede che ci sia un lavoro dietro a questo ragionamento.
1: Il lavoro che questo tipo di ragionamento richiede si fa necessariamente su più fronti e agisce su piani che possono sembrare lontani dalla gravità dei fatti che innescano il dibattito. Che senso ha ragionare sul tono di voce da usare o sull'opportunità o meno di fare un complimento a una collega? Perché pensare che tutti gli uomini siano coinvolti? Come non fare sentire escluso a priori chi pensa di non avere colpe oggettive e non trova nessun nesso fra la mistica del pater familias e la violenza? Nessuno, neanche il capibara più risolto, vuole sentirsi dire che in fondo è comunque un maschilista.
0: Maschilisti anonimi, non so se è stato un po' il bar a condizionarci nel chiamarlo maschilisti anonimi. Il nome è sicuramente stato forte, insomma, geniale come capacità di stimolare una qualche forma di reazione e di discussione, probabilmente invece anche allontanato delle persone, perché nessuno vuole dirsi maschilista, nemmeno a livello anonimo. E questo credo che abbia spaventato molte persone nell'avvicinarsi al nostro percorso. Quindi questo lo dico già prima di raccontare, abbiamo fatto un progetto bellissimo, perché credo che sia invece bene mettere in evidenza quali poi sono i limiti e non abbiamo un percorso che mira alla decostruzione e poi rilascia il patentino di maschio decostruito. Non è questo il modo con cui bisogna approcciarsi a questo tipo di percorsi, o almeno questo è il mio pensiero. Appunto, noi abbiamo immaginato che innanzitutto non potessimo essere noi le persone a fare le formazioni, perché eravamo i primi ad avere un bisogno formativo. E allora lo abbiamo fatto con le organizzazioni che di questo si stanno occupando da decenni, da tanto tempo. E ovviamente la pratica è quella femminista, perché sono le persone che poi hanno fatto effettivamente un lavoro di lotta al patriarcato, di decostruzione rispetto ai generi. E quindi abbiamo coinvolto diverse realtà territoriali. Abbiamo coinvolto in particolare il Cassero, che è un centro LGBTQI+, di Bologna, insomma uno storico circolo arcigay, che ha una scuola di formazione all'interno. Loro principalmente si sono sempre occupati di formazione negli istituti scolastici o in altri ambienti lavorativi, forse più corporate, che devono fare un po' di pinkwashing. Quindi era anche un po' una sfida comune che loro hanno accolto anche con sorpresa, perché effettivamente nel terzo settore mica abbiamo questo tipo di problemi e invece appunto non è così o non è del tutto così, dobbiamo sempre provare a porci delle domande. Quindi abbiamo costruito due percorsi principalmente, uno rivolto esclusivamente ai dirigenti di organizzazioni del terzo settore, quindi cooperative e associazioni, ed un altro rivolto ai dipendenti, sempre di associazioni. Siamo andati, non so, all'Arci San Lazzaro, che è un circolo arci molto grande con tanti dipendenti, e abbiamo fatto una formazione ad hoc lì. Poi l'abbiamo fatta con i funzionari e dirigenti della CGIL di Bologna. Poi abbiamo fatto con i lavoratori invece di una cooperativa sociale, l'Orto, che è qui in provincia di Bologna, e ne dimentico uno, ne abbiamo fatto un altro invece ad hoc per i dirigenti dei circoli arci di Bologna.
1: Il progetto Maschilisti Anonimi lavora su una fascia ben specifica, quella di chi si occupa del terzo settore, un gruppo di persone che in qualche modo immaginiamo sia sensibile ai bisogni di chi si sente discriminato. Le donne rientrano in questa categoria? Vengono percepite dai colleghi sul lavoro come soggetti a rischio? Sofia Nardacchione ha chiesto a Marco qual è stata la partecipazione al progetto in questi primi quasi 2 anni.
0: Non è stato Bello come ci aspettavamo. Ci aspettavamo davvero che ci fosse una risposta molto più importante da parte di persone che, tra l'altro, magari esprimevano anche interesse a parole, dicevano: ah, è bellissimo, grandi, verrò sicuramente. E vedere che poi puntualmente dicevano: ah, guarda, mi dispiace, ma io domani non ci potrò essere perché ho un impegno importantissimo. E c'era sempre un impegno importantissimo. Non nego che era un percorso che magari richiedeva una certa dose di impegno e di costanza, però io credo che dietro questo ci sia un dire: ma tutto sommato non è proprio una delle priorità che abbiamo di fronte, ci sono sempre delle altre cose che sono più importanti e quindi questa finisce un po' in fondo alla lista.
1: La questione finisce un po' in fondo alla lista e anche in fondo alle ricerche su Google. I progetti, come quelli di Maschilisti Anonimi e tutti gli altri che in questi ultimi anni si sono diffusi sul territorio, servono a tenere alta l'attenzione nella realtà, anche quando il tema della violenza non è più fra le tendenze social, tendenze che poi finiscono per dettare la linea dei giornali.

0: Fino ad ora i partecipanti più attenti sono stati i cinquantenni.
1: L'uomo, insomma, over 50, adesso non voglio far arrabbiare nessuno, probabilmente può esprimere in realtà in maniera molto esplicita una contrarietà. E allo stesso tempo però magari partecipare perché comunque gliel'hai chiesto e c'è un rapporto e c'è un riconoscimento, non so, del lavoro di Arci o personale e magari partecipano e partecipano in maniera attiva ed effettivamente si fanno anche qualche domanda. Le generazioni, diciamo, più giovani, parliamo principalmente di persone over 30 che hanno partecipato ai percorsi. Tendenzialmente le persone entrano nel mondo del lavoro piuttosto tardi, quindi ci sono state delle eccezioni, ma principalmente parliamo di over 30, parliamo di persone alfabetizzate probabilmente rispetto ad alcuni temi e questo in realtà diventa un'ulteriore scusante per non partecipare al percorso e quindi dire tutto sommato non ho così bisogno, ho già letto un paio di libri sul femminismo e quindi sono a posto, oppure come dicevo prima, quello che appunto appartiene anche alla mia storia, cioè nel senso ho partecipato alle manifestazioni, quindi non riguarda me, lavo i piatti a casa, non riguarda me, non come mio padre che invece i piatti non li lavava. Quindi è come se appunto nell'organizzazione del terzo settore di sinistra, sensibile al tema, e di una certa età, quindi più giovane, quel problema sia stato in qualche modo superato e che quindi sia un problema o di una generazione passata o di altre tipologie di settori, magari meno alfabetizzate rispetto ai temi legati al genere, rispetto alle relazioni, oppure che sia un qualcosa che riguarda solo gli uomini violenti, perché questa è l'altra questione. Pensare che il maschilismo sia soltanto l'espressione violenta, fisica, nei confronti di una donna.

0: Il capibara progressista, scrive Pacifico, non è innocuo. Affronta la rivoluzione portata avanti dalle donne rispondendo semplicemente a un quesito morale. È giusto che le donne riempiano le stanze del potere? Certo, lo è, risponde il capibara. Ma quanti fra quelli che danno questa risposta sono disposti a lasciare la stanza e a scendere al piano di sotto? L'inserimento e l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro è una delicata questione di ingegneria sociale. Provoca risentimenti, meschinità, pensieri poco nobili che forse è il caso di tirare fuori pur in forma anonima, pur dichiarandosi maschilisti per un'ultima volta. Meglio esporre le proprie paure che lasciarle alla mercé di chi, in divisa, verrà a raccoglierle.
1: Nel mio caso sì, è stato complicato e lo è tuttora. Purtroppo non è una cosa dove c'è un percorso che si conclude, ma è un percorso continuo, quindi sicuramente io di partenza ho una scarsa predisposizione forse all'aprirmi, a mostrare le emozioni e farlo in un ambiente dove ci sono altre persone estranee, persone che comunque un ruolo di formazione ce l'hanno e quindi magari puoi avvertire un po' l'occhio di quelle persone. E l'altro elemento che un po' mi ha messo in difficoltà era il fatto che comunque io fossi uno degli organizzatori di questo percorso. Ed era una delle cose che forse ha influenzato maggiormente la mia partecipazione a questi percorsi, perché comunque avevo un po' un duplice ruolo. Volevo che quel percorso andasse bene, quindi vivevo quei momenti con l'ansia di, non lo so, dover dire una parola quando c'era un silenzio, di provare a fare una domanda in più per stimolare maggiormente la discussione, provare ad aprirmi di più. Quindi un po' è stato forse anche da stimolo per cercare di aprirmi anch'io e di farlo. Poi diciamo è stato interessante perché i formatori e le formatrici sono state davvero molto molto brave a metterci in difficoltà e quindi a lavorare sul corpo, a lavorare su, non so, farci abbracciare e cose davvero un po' strane che possono apparire naif, erano davvero degli stimoli per farci capire che magari avevamo, che ne so, una paura dei nostri corpi, del corpo degli altri o esprimere delle emozioni.
0: Grazie a Marco, grazie a Sofia Nardacchione e a Giulia Nucci, che è la curatrice di questo programma. Noi continueremo a raccontare, o meglio a farci raccontare, le questioni emozionali, in particolare quelle che riguardano gli uomini, anche quelli più giovani che rispetto alle loro coetanee in questo momento forse hanno più bisogno di parlare. E allora, se volete farlo, se volete parlarci dei vostri figli o far parlare loro, scrivete. La nostra mail è iltuffo@rai.it.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: E che libro mai consigliare dopo questo tuffo? Beh, è una sfida, è una sfida. Allora, ho voluto far riferimento a una delle mie scrittrici preferite, che mi ha insegnato un femminismo anche, secondo me, alternativo, un femminismo anche letterario, non solo vissuto. Si tratta di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022. Si potrebbe fare l'opera omnia in questo consiglio, ma forse gli anni, direi. Forse gli anni. Gli anni è una sorta di affresco autobiografico, però allo stesso tempo con la biografia collettiva di questo, del nostro mondo, dal dopoguerra, precisamente al 1940, anno in cui nasce Ernaux. E dentro questo affresco c'è la liberazione, c'è l'Algeria, c'è il 68, c'è Mitterrand, c'è la maternità, c'è l'emancipazione femminile. E c'è anche tanto altro, perché c'è anche fare i conti con col femminismo, con quello che si è diventate, e tornare a patti con quegli ideali, anche con quell'ideologia. A un certo punto scrive: noi che avevamo abortito nelle cucine, che avevamo divorziato, che avevamo creduto che i nostri sforzi per liberarci sarebbero servite ad altre, noi provavamo una grande stanchezza. Ma questa è proprio una parte delle riflessioni che continuano con un flusso perpetuo dentro questo libro, che si può riaprire e si deve, secondo me, riaprire. Beh, anche l'evento, quanti bei libri ha scritto Ernaux, e alla fine scrive sempre la stessa cosa. Mi sa che gli scrittori che amo scrivono sempre la stessa cosa. 17:58, ce ne andiamo? Ma sì, anche perché la radio rimane accesa, dentro c'è Luca Damiani, quindi lo ascolteremo a 6 gradi. Ma noi, sì, direi che leviamo le tende. Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Susanna Tartaro qui in terza persona dice che è stata una grande settimana per me. Poi vediamo. Spero lo sia stata anche per voi. Davvero un abbraccio, grazie a Giulio Salvatelli e ciao Luca Damiani.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: Sei gradi.
7: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Simone D'Arrigo in console. Ricordo, il programma è a cura di Nicola Catalano, oggi in regia Luigi Iavarone, e come sempre in apertura il numero, che peraltro è il numero che vale per tutta la rete Radio 3, e che è 335 5634296, che è appunto quello che potete usare per comunicare e inviare i vostri messaggi, mentre 6gradi@rai.it è quello per le scalette. Oggi è il venerdì e quindi per tradizione il venerdì la scaletta è firmata da un'ascoltatrice o un ascoltatore. Oggi ce l'ha inviata Dario Arenare, l'ha inviata a 6gradi@rai.it. Per quanto riguarda me, sono nato a Napoli nel 1971, lavoro in banca, sono sposato con Lucia e sono papà di Nicolò. Da sempre sono appassionato di musica, provando inizialmente un vero innamoramento per i Talking Heads, per poi spaziare tra jazz, cantautorato italiano, musica classica e tanto altro. Un'altra grande passione che mi porto dietro è da sempre la fotografia, praticata soprattutto negli anni universitari con alcune collaborazioni con piccoli giornali locali. A ciò, nell'ultimo decennio, si è aggiunto il mio piccolo orto che coltivo con amore e che è diventato una splendida occasione di ricongiungimento con la natura e fuga dalla quotidianità urbana. Un po' di invidia dunque per Dario, soprattutto per questo suo meraviglioso orto, che ci ringrazia tre volte e ci fa fare un percorso che va da Antonio Vivaldi a Cesaria Evora. Iniziamo da Vivaldi, in questo caso grazie alla voce di uno dei più interessanti controtenori tedesco. Si tratta di Andreas Scholl, nato nel 1967, che ha studiato alla Scuola Cantorum Basileniensis con René Jacobs, fra l'altro, e che in questo caso ci offre la sua interpretazione di Nisi Dominus dal Salmo 126, che è quello del canto di gioia e di speranza che celebra il ritorno del popolo di Israele dall'esilio. La composizione si colloca fra il 1713 e il 1717, diciamo dunque in quel felice periodo veneziano in cui Vivaldi lavorava all'ospedale della Pietà, prima come insegnante di violino e poi come direttore d'orchestra. Nisi Dominus, numero di catalogo 608, in particolare Cum Dederit, andante Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra, Paul Dyer.

E dunque Antonio Vivaldi che apre la scaletta di Dario Arenare qui su Radio 3 con Nisi Dominus, Salmo 126, numero di catalogo Riom 608, Cum Dederit Andante, Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra, Paul Dyer. Ed ecco dunque il primo grado, un grado interessante, tra l'altro scopro un gioco che non conoscevo, ovvero Spot Intro, è un gioco che riguarda la cultura musicale attraverso i decenni, con 960 brani classici dagli anni 60 agli anni 2010, ed è quindi un gioco in cui bisogna indovinarli, e ovviamente in questo gioco, con un catalogo, abbiamo detto, notevole, sono citati molti: Eurythmics, Rax Music, Ultravox, Beatles, Sade, Paul Young, Michael Jackson e anche le quattro stagioni Vivaldi accanto a Bruce Springsteen e al suo Born in the USA. Ecco dunque come il nostro Dario arriva all'album Nebraska, forse uno dei più interessanti del boss, 1982, registrato in casa a Colts Neck con un multitraccia portatile. Io ricordo com'era, era un TX, non erro, a quattro piste, che in realtà doveva servire per fare dei demo e poi andare in studio con la E Street Band, ma non fu positiva questa esperienza, tanto è vero che poi queste sessioni sono chiamate Electric Nebraska Sessions, e invece è uscito, grazie anche all'approvazione e all'accordo con John Landau, proprio la versione registrata in casa. E in quella serie di registrazioni in cui Bruce Springsteen suona la chitarra, l'armonica, le tastiere, il mandolino e le percussioni, anche Atlantic City, che peraltro è stata pubblicata come primo singolo, è una canzone che racconta di una coppia, ma anche di un ambiente che era appunto quello di Atlantic City, fortemente, diciamo, coinvolto nella mafia, oltre che nel gioco d'azzardo, visto che a un certo punto negli anni 70 gli fu concesso la legalizzazione del gioco d'azzardo. Ecco dunque, da Nebraska, Atlantic City, Bruce Springsteen.

Ed era Bruce Springsteen da solo, anche al mandolino, come si sente in questo finale di Atlantic City, tratto da Nebraska. E questa è la scaletta di Dario Arenare, che prosegue con l'etichetta. Questo è un classico delle nostre scalette, anche se in questo caso è la grandissima Columbia, per la quale appunto ha registrato sia il boss sia Billie Holiday. E in particolare un album che forse è uno dei più importanti della sua carriera, anche se è alla fine della sua carriera, 1958, tra l'altro accompagnato da una serie di musicisti: Milt Hinton al basso, Mal Waldron al pianoforte, Barry Galbraith alla chitarra e J.J. Johnson al trombone. E in questo album, Lady in Satin, c'è una composizione che Frank Sinatra ha scritto pensando ad Ava Gardner e che si intitola I'm a Fool to Want You, del 1951. L'hanno registrata in molti. Ricordiamo anche la versione di Ray Charles e quella di Billy Eckstein, ma sicuramente questa di Billie Holiday è imbattibile. I'm a fool to want you.

immensa versione di Billie Holiday della canzone, che è la follia amorosa di Frank Sinatra per Ava Gardner, in questo caso dall'album Lady in Satin. E il nostro ascoltatore a questo punto ci offre un passaggio in cui si intuisce, diciamo, il suo amore per i Talking Heads. Scrive: Billie Holiday ha avuto un legame profondo con la Carnegie Hall di New York, esibendosi sul suo palco circa 23 volte fra il 1944 e il 1956. Caetano Veloso si è esibito nella primavera del 2004 con David Byrne come parte del programma Perspectives, curato da Veloso alla Carnegie. La Carnegie è un tempio che si trova a New York, esattamente nella 7th Avenue, fatta costruire nel 1890 da un filantropo, Andrew Carnegie, e che ha ospitato i concerti dei più grandi di tutto il mondo, possiamo dire, tra cui appunto possiamo elencare anche Caetano Veloso. In particolare il nostro Dario ci indica un bellissimo album di Caetano Veloso, che è Livro, 1998. Tra l'altro, una canzone dedicata ai libri è abbastanza rara. Una canzone e un album dove sono presenti l'immancabile Jacques Morellenbaum, ma praticamente anche tutta la sua famiglia, compresa Paola Morellenbaum, Maria Bethania, Daniel Jobim, figlio anche lui, Bello Veloso, insomma, come al solito, un'ottima compagnia. Tra l'altro, del brano che ascolteremo, lo stesso Caetano Veloso ha detto: è una delle mie canzoni preferite. Quando l'ho scritta, l'ho dedicata a Lulu Santos, perché ricordavo di averlo sentito ripetere Magnata, Magnata a New York, all'epoca in cui ci trovavamo lì nello stesso periodo. La cosa mi aveva colpito perché mi erano subito tornati in mente dei versi tratti dalla sezione dell'opera epica di Susan Dragi che i fratelli Campos avevano battezzato L'Inferno di Wall Street, in cui la parola Manhattan viene trattata come una parola tronca, facendo rima con un termine portoghese terminante in A. Ecco dunque la spiegazione anche di questo titolo, Caetano Veloso, Manhattan.

Il titolo è stato più volte ripetuto da Caetano Veloso, Magnetta, qui su Radio 3, una bellissima poesia che dice: una canoa taglia il mattino da nord e sud, una dea leggendaria a prua solleva una torcia nella mano, tutti gli uomini del mondo hanno rivolto lo sguardo in quella direzione. Brano dedicato a Manhattan, appunto, con questa pronuncia un po' curiosa. E a questo punto la scaletta, molto apprezzata nei vostri messaggi, va verso Edith Piaf, perché ha scritto una sua biografia, Ma Vie, pubblicata nel 1964, e Au Bal de la Chance nel 58. L'autobiografia di Caetano Veloso si intitola Verità Tropicale, Verdagi Tropicale, pubblicata nel 1997. Ecco come legare dunque questi due giganti, e in particolare con questa canzone molto nota della produzione di Piaf, Non je ne regrette rien, un brano che tra l'altro lei dedicò alla Legione straniera, un momento molto particolare, turbolento e drammatico della storia della Francia, che era impegnata nella guerra dell'Algeria, e mi pare che anche adesso non stia messa benissimo, e la Legione, che aveva seguito il colpo di stato dei generali nel 61 contro il governo civile algerino, la adottò al termine del golpe. No, niente di niente, non rimpiango niente, nel bene e nel male, di tutto questo non mi importa.

Edith Piaf, Non je ne regrette rien, ed è una canzone cantata in qualsiasi altra lingua che non sia il francese, perderebbe tutta la sua forza e il suo fascino. È uno dei messaggi che avete inviato al 335 5634 296. La scaletta è quella di Dario Arenare qui su Radio 3, e a questo punto parla delle statue dedicate ai grandi interpreti. Edith Piaf a Parigi, nel 20° arrondissement, c'è Place Edith Piaf, e a Genova, in Via del Campo, ce n'è una dedicata a Fabrizio De André. Questo ci porta verso Creuse des Mains, 11° album di De André, 1984, interamente in genovese. È un album che ovviamente si riferisce a viaggi, passioni e sofferenze, e che contiene una canzone che si intitola Sinan Capudan Pasha. Si riferisce a una vicenda storica, un nobile, tale Visconte Scipione Cicala o Gigala, che fu fatto prigioniero dei Mori e, dopo aver salvato la vita del sultano, venne e convertitosi all'Islam, fece una carriera, diciamo, e divenne fiduciario del sultano e poi gran visir col nome appunto di Sinan Capudan Pascià. La canzone dice: teste fasciate sulla galea, le sciabole si giocano la luna, la mia è rimasta dov'era per non stuzzicare la fortuna.

Ed era l'inconfondibile voce di Fabrizio De André. Qualcuno dice: la voce di Fabrizio continua a commuovermi, ed è Francesco da Napoli. Siamo assolutamente d'accordo. Ultimo passaggio, secondo la scaletta di Dario Arenare, che ricorda i vincitori dei premi Tenco. Fabrizio André è l'artista più premiato della storia dei premi Tenco, con 6 targhe e poi anche il premio alla carriera nel 97. Cesaria Evora ha ricevuto De André. Qualcuno dice: la voce di Fabrizio continua a commuovermi, ed è Francesco da Napoli. Siamo assolutamente d'accordo. Ultimo passaggio, secondo la scaletta di Dario Arenare, che ricorda i vincitori dei premi Tenco. Fabrizio André è l'artista più premiato della storia dei premi Tenco, con 6 targhe e poi anche il premio alla carriera nel 97. Cesaria Evora ha ricevuto lo stesso riconoscimento nel 1995. E così andiamo a Mindello, 1945.

conoscere a tutto il mondo il canto di Capoverde, in particolare la morna. Ha iniziato da ragazza, è stato poi un suo zio a introdurla, diciamo, nel mondo della canzone, prima appunto nell'isola e poi grazie ai francesi che la soprannominarono la diva au pied nu, perché non si metteva le scarpe, e riuscirono a farla conoscere appunto da, no, da noi. São Vicente di Longi è l'ottavo album di Cesaria Évora, e in questo caso ci sono anche degli ospiti interessanti a quello che ascolteremo in Tempo e Silenzio. Si tratta di Pedro Manuel Guerra Mansito, nato nel 66, semplicemente noto come Pedro Guerra, spagnolo delle Canarie però, e quindi in qualche modo vicino al mondo di Cesaria Évora. São Vicente di Longi, Tempo e Silenzio, Cesaria Évora e Pedro Guerra.

Ed era Cesario Évora con Pedro Guerra, Tiempo e Silenzio, tratto da São Vicente Gilonge. Ultimo brano di questa scaletta firmata da Dario Arenare, moltissimi vostri messaggi, una è particolarmente divertente, riprende quella definizione che spesso noi usiamo, ti piace vincere facile, ma dice con una sfilata di nomi e titoli talmente scintillanti che bisogna mettere gli occhiali da sole, ed è Alessandro, che è un nostro fedele ascoltatore, a sintetizzare così la scaletta appunto di Dario Arenare, che ha mandato una richiesta a segradi@rai.it, ha ricevuto uno schema fatto di 7 ascolti e 6 gradi e l'ha riempito giustamente con ascolti e gradi differenziati, partendo da Antonio Vivaldi in Easy Dominus e poi attraverso un gioco d'azzardo da tavolo, Spot the Intro, verso Bruce Springsteen, pubblicato dalla Columbia, così come Billie Holiday, che si è esibita più volte alla Carnegie Hall.

ma anche Caetano Veloso, e quindi musicisti che hanno scritto la loro biografia, ci ha portato a Edith Piaf, musicisti a cui dedicata una statua, e non soltanto, a Fabrizio De André, vincitori dei premi Tenco alla carriera, e così siamo arrivati a Cesaria Evora, e così siamo anche arrivati in conclusione di questa scaletta di oggi, e quindi a me non resta che ringraziare Simone D'Arrigo, che è stato con noi in console, e Luigi Iavarone in regia. Ringraziare tutti voi che ci avete seguito qui su Radio 3, vi diamo appuntamento a lunedì, e quindi a questo punto non mi resta che augurarvi una buona fine di settimana e naturalmente un buon ascolto.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: RAI Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Spagna, il Parlamento boccia i decreti sulla casa, governo sconfitto dai voti contrari dei partiti di destra, si riaccende la protesta di piazza, Sanchez valuta elezioni anticipate. Caro energia, si muove il G7, l'Europa rilascerà fino a 100 milioni di barili delle riserve strategiche di carburante in 4 mesi. Duello a distanza, Schlein-Meloni, la segretaria alla direzione del PD, l'esecutivo ha fallito, prima si vota, meglio è, la replica della Premier, solo falsità. Buonasera da Sara Piselli. Spagna si avvicina alla fine anticipata della legislatura dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre. Si attende ora la decisione del Premier.
3: Dimenticate il calcolo politico, siate coraggiosi. L'appello di Pedro Sanchez ai parlamentari: fate la cosa giusta, ammonisce, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e più duramente di quanto immaginiate. Un appello che non smuove le opposizioni: il Partito Popolare, la formazione di estrema destra Vox, quella indipendentista Uniti per la Catalogna, che votano contro e affondano i 2 decreti presentati dal governo di centrosinistra per introdurre misure eque e urgenti nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Una vicenda che aveva suscitato proteste in tutto il paese, e adesso la sconfitta parlamentare induce il primo ministro Sanchez a esaminare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura. Uniti per la Catalogna è una formazione indipendentista che però garantisce l'appoggio esterno al governo di minoranza di Sanchez e dunque la sua sopravvivenza, insieme agli indipendentisti baschi e ad altre formazioni regionali e alla forza di sinistra Podemos. Gli indipendentisti conservatori catalani avevano chiesto al governo di ritirare e riscrivere i provvedimenti, ma l'esecutivo, che poggia su un'alleanza di socialisti e una coalizione di formazione di sinistra, Sumar, ha deciso di andare al voto. Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando comunicherà se ha intenzione di chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. Enzo Arcieri, GR3.
2: Caro Energia, riunione in videoconferenza dei vertici del G7 convocata dal presidente francese Macron. Si è deciso che l'Europa rilascerà fino a 100 milioni di barili delle riserve strategiche di carburante nell'arco di 4 mesi, riunione alla quale ha partecipato anche la Premier Meloni.
4: Serve un'azione coordinata a livello europeo sulle scorte di benzina e soprattutto gasolio. È l'appello di Giorgia Meloni al vertice straordinario G7 sulla sicurezza energetica, dove la Premier spiega le misure italiane, il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere e gli interventi sulle accise per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. L'Italia ha presentato alla Commissione europea una serie di proposte chiedendo più flessibilità di bilancio per ricalibrare i conti in base all'impennata dell'inflazione. Coi leader G7 la Premier ribadisce l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran per gli attacchi nel Golfo, riconosciuto il ruolo degli Stati Uniti a Hormuz. Insieme al presidente della Romania, poi, Giorgia Meloni scrive un'altra lettera al presidente di turno dell'UE, e cioè il primo ministro irlandese, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola anche nel prossimo bilancio. Federica Ionta, GR3.
2: In tema di Caro Energia, a Palazzo Chigi si è appena concluso il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. In diretta in studio Giuseppe Di Marco.
5: Sì, il documento, che arriva in un contesto complesso, secondo il ministro dell'economia Giorgetti, aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra dovrebbero essere basati su una stima di crescita dell'1% e l'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit. Dunque c'è l'annunciato scostamento di bilancio possibile grazie alla maggiore flessibilità ottenuta in materia di difesa e di energia. La richiesta è dello 0,3% di PIL per l'energia, 0,3% per la difesa, sia per il 2017 che per il 2018, per un valore di 14 miliardi per ciascuno dei 2 anni. Tra le misure, slitta al 2027 il bonus libri, ma con l'estensione della platea a 40.000 euro anziché 30.000. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche un decreto sull'ambiente che prevede 200 milioni di euro per le bonifiche nella terra dei fuochi in Campania e un fondo da 11 milioni per i comuni che devono fronteggiare episodi di inquinamento e danni da clima, e adesso è in corso la conferenza stampa con i ministri interessati.
2: Grazie Giuseppe Di Marco. E sempre in tema di aumento dei prezzi dell'energia, quello del gas a settembre è cresciuto del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Lo comunica Arera, che osserva le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo. Intanto Eni ha annunciato una riduzione del prezzo dei carburanti anche per i settori dell'agricoltura e della pesca. L'iniziativa segue quella a favore degli automobilisti partita lunedì scorso. La politica, con lo scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Dal palco dei giovani del suo partito, la premier qualche giorno fa aveva sfidato Schlein: dica una cosa vera contro di noi. Oggi dalla direzione del PD la risposta della segretaria, che ha citato una serie di dati tra cui quelli sulla pressione fiscale e i bassi salari. Meloni ha replicato ironizzando sul tempo impiegato per risponderle: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Controbatte Schlein: vada a casa in questi 4 anni il nulla. Segretaria del PD che in direzione ha anche lanciato un messaggio netto agli alleati, a partire dal 5 Stelle Giuseppe Conte.
0: Uno non vale uno, il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito e Elly Schlein dal palco della direzione: in tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte.
6: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
0: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte, e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria. Da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. Al via anche la Leopolda di Matteo Renzi. Schlein generosa, dice il leader di Italia Viva: il PD è il partito più grande, ma è comunque disponibile alle primarie. In casa al centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti, a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi:
7: dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie la priorità.
0: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea: non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: La visita del presidente Mattarella a Monte Carlo è la prima volta di un capo di Stato italiano nel Principato di Monaco. L'inviato:
8: i legami storici con un paese fondato da un genovese quasi 1000 anni fa, la sintonia del presente sui temi ecologici e ambientali, la comune ricerca della pace sullo scacchiere internazionale, c'è tutto questo nella visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un capo dello Stato italiano. La collaborazione tra i due paesi è molto alta, ha sottolineato Mattarella, accolto questa mattina nel cortile del Palazzo dei Principi da Alberto II e dalla principessa Charlene. Poi il colloquio ufficiale al centro anche e soprattutto il condiviso allarme sui cambiamenti climatici e sulla necessità di maggiore sostenibilità. Nel pomeriggio il concerto al Teatro dell'Opera e il pranzo ufficiale. Domani il capo dello Stato incontrerà la nutrita e molto attiva comunità italiana e ritroverà il principe Alberto al Museo Oceanografico, occasione per richiamare di nuovo l'attenzione sulla tutela dell'ambiente. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
2: In Francia proseguono le proteste studentesche con il blocco di numerose scuole, uno studente ferito e pesanti conseguenze sull'ordine pubblico. La corrispondente da Parigi.
9: I rappresentanti sindacali degli studenti si sono desolidarizzati dalle violenze che in questi giorni hanno acceso le piazze di Francia, bollando le proteste come abiette, atto che esprime intenti in gran parte pacifisti del movimento. Il ministro dell'Educazione nazionale, Laurent Joffre, li ha ricevuti e accolto le loro richieste, quella sui numeri dei docenti mai sostituiti, la rassicurazione di avere maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica, di lavorare all'eliminazione del sovraffollamento delle classi, di porre fino al degrado degli edifici scolastici fatiscenti e infine di cercare di ridurre gli orari troppo lunghi. Ma oggi in Francia oltre 400 sono stati i licei che sono rimasti comunque chiusi. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Nantes, Tolosa, Lione e Parigi. Episodi comunque meno intensi rispetto a quelli di ieri, in cui 2000 sono state le persone fermate. Il 90% era minorenne. Cariche della polizia, idranti e lacrimogeni nella periferia della capitale, e senza di una collera che per il governo sarebbe degenerata nelle violenze urbane a causa di una manovra organizzata dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Ora né il weekend le lezioni sono sospese. Il 6 ottobre prossimo i sindacati studenteschi hanno già proclamato una giornata di mobilitazione e di azione in tutta la Francia. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capa di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Strage di Ustica: ritirata la richiesta di archiviazione delle indagini. Il GIP di Roma ha accolto l'istanza della procura restituendo gli atti relativi all'incidente aereo del 1980, quando un volo Itavia Bologna-Palermo precipitò nel Mar Tirreno. Morirono 81 persone. La decisione dei magistrati segue la svolta della Francia, che ha fatto sapere di voler collaborare con l'Italia mettendo a disposizione la documentazione richiesta. Cambiamento climatico: estate 2026, la più calda mai registrata in Europa occidentale. Secondo il programma Copernicus, le temperature medie sono state più alte di 2,5 gradi rispetto al periodo 1991-2020, con il 52% del territorio europeo esposto a forte stress termico. Libri: alla Festa del Racconto, tanti gli eventi tra Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Tra i protagonisti, domani mattina, Licia Tumminello con il suo romanzo d'esordio La lunga estate dei Gelsomini. Nell'incontro le ragazze sanno cose.
10: Dalla Sicilia del dopoguerra il racconto delle gelsominaie che sono riuscite a trasformare la fatica in emancipazione. Fin da bambine sono costrette, con le loro piccole manine in grado di cogliere un fiore così delicato, a lavorare con la schiena piegata per ore in mezzo al fango, da mezzanotte all'alba, tutte le notti, da giugno a ottobre o novembre. La storia di Grazia, la giovane protagonista, diventa la storia di tutte le donne oppresse dal patriarcato, dal maschilismo, dallo sfruttamento. Grazia riesce a far reagire le sue colleghe rassegnate spingendole allo sciopero. Il primo sciopero delle donne in Sicilia. Lucia Tumminello.
11: Quando ho appreso di questa storia, che è una storia vera, il primo sciopero delle donne in Sicilia, quindi una storia anche importante, mi sono detta che non poteva rimanere nell'oblio. Lo sciopero viene organizzato da Grazia, ma Grazia giunge allo sciopero soltanto dopo un percorso di presa di consapevolezza che passa attraverso i soprusi e le ingiustizie di cui lei e le sue compagne sono soggette e soffrono.
10: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Max Gambino. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, coda per incidente ben 2 km in direzione di Brescia, incidente tra Palazzolo e Ospitaletto, poi tra Castagnato e Rovato verso Milano, le code a tratti per il traffico intenso. A 4 Brescia-Padova il traffico intenso anche qui, code a tratti tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla A8 Milano-Varese le code a tratti per traffico intenso tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Bivio a 10, fine con Planare Savona e Orco Fellino verso Ventimiglia ci sono 8 km di code a tratti per la presenza di lavori. Code a tratti per lavori anche verso Genova, tra Finale Ligure e Spotorno. A1 Milano-Napoli, il traffico intenso, ci sono code a tratti verso Milano tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza e verso Bologna tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia. Restiamo sulla 1, il traffico intenso, c'è coda verso Bologna tra Bivio a 1, a 22 Brennero, Modena e Modena Nord, c'è coda a Modena Nord in uscita in entrambe le direzioni, tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione di Bologna c'è pure coda. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
1: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, domani 21:30, Rai 3.
16: Rai, Radio 3.
17: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
5: L'artista, così, l'artista romantico, avulso dalla realtà della vita e solo imbibito e rapito dall'estetica, mi pare che non serve a niente, perlomeno mi fa un pochino ridere. Ecco. Io credo che la grande funzione dell'artista è di cercare di essere il più possibile tutti e di essere il più possibile alla scoperta, perlomeno alla... si è animato dalla volontà di avvicinarsi alla verità. Ecco.
6: Abbiamo deciso di aprire questa puntata dell'avventura del cinema dedicata al cinema documentario politico militante, condotta dal sottoscritto Dario Zonta e da Roberto Silvestri, che è qui a fianco a me.
7: Oh, ciao Dario.
6: Con la voce di Roberto Rossellini, giusto?
7: Sì, è una intervista del 1968, se non sbaglio del 69, di Ugo Gregoretti, quindi in piena effervescenza rivoluzionaria. E Gregoretti gli aveva chiesto prima di questa risposta, ma insomma è stato lei a convincere Godard a passare da posizioni di grande ribelle del linguaggio a un vero ribelle della società e della politica francese. Lui un po' si schernisce, dice ma insomma no, abbiamo parlato. Però Rossellini evidentemente aveva rotto con il cinema spettacolare, con il cinema narrativo, no? In quel momento e era insegnante del centro sperimentale e stava addestrando una serie di nuovi cineasti italiani che in quel momento non a caso stavano proprio preparando un documentario su Keynes. Quindi c'era un progetto Keynes che purtroppo non è mai andato a termine.
6: Il grande Rossellini, il grande cineasta, regista e uomo del mondo, della politica, della società, ed è bello iniziare con lui ad affrontare questo viaggio che sarà breve tutto sommato, però navigherà dentro un mare complesso come quello del cinema documentario politico, che ha tanti percorsi possibili, tanti venti, è soffiato da tanti venti, e noi in particolare poi ne prenderemo uno. Non saremo da soli in questo viaggio, fra poco ci colleghiamo con Marco Bertozzi che ci aiuterà in questa navigazione, però per entrare così nelle, se non altro, delle sonorità o alcune sonorità, sentiamo questo brano.

0: Abbiamo ascoltato Mannington, Mind Disaster di Ethel Dickens. Ethel Dickens era una cantante bluegrass del West Virginia e la canzone si riferisce proprio a un disastro avvenuto nel West Virginia, Mannington, quando nel 1968 morirono 78 minatori sepolti da una esplosione. Ethel Dickens e questa canzone in particolare l'abbiamo tratta da un film Oscar del 1980, mi pare, Harlan County di Barbara Koppel. E una grande documentarista politica come Barbara Koppel arriverà a Firenze
1: fra poche settimane. Questa è una grande notizia.
0: Dei popoli.
1: Bravo, esatto, Roberto Sifezzi. Un'anticipazione che è stata già annunciata, non stiamo dando
0: nessuna. È stato annunciato anche un altro grande documentarista che sarà presente a Firenze ed è Haile Gerima, che presenterà Black Lion, il film di 9 ore sull'aggressione italiana in Etiopia.
1: Bene, nell'ambito, siamo già nella nostra materia, sì. Siamo già nel nostro mare. Black Lion è un film pazzesco di cui ho potuto vedere
0: a Berlino,
1: non tutto, ma alcuni, diciamo, parti di questo lunghissimo viaggio. Voglio anche ricordare che Haile Gerima è stato nostro ospite a Berlino con una puntata tesa. Devo dire, bella, di quelle forti, di quelle che si ricordano e che noi ci ricordiamo. E questo per entrare dentro il nostro cinema documentario politico. Intanto salutiamo subito Marco Bertozzi, che abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Marco.
2: Ciao Dario.
0: Ciao.
2: Ciao Roberto.
1: Avremo bisogno del tuo aiuto, del tuo sguardo, della tua riflessione, della tua conoscenza, docente di storia del cinema documentario allo UF di Venezia, dimmi se poi ho usato bene la dicitura, vorremmo Marco partire come abbiamo fatto un po' in questi giorni, no? Perché a Hollywood Party questa settimana abbiamo non casualmente intercettato un fenomeno che è attualmente in sala, che sta esplodendo, un exploit veramente senza precedenti, che tutt'oggi, anzi fino a ieri, che è il giovedì, no? Sapete che il giovedì arrivano i nuovi film, i nuovi titoloni. Ecco, NASA, che è uscito lunedì come film che doveva durare 3-4 giorni e invece ha riempito le sale. Ieri è stato il primo in classifica, ha incassato 183.000 euro, una media sala altissima anche per ieri, e in questi 4 giorni ha incassato 1.995.000 euro, ma non sono i soldi che ci interessano ovviamente, ma è il numero di cosiddette admissions, quando si legge il box office, cioè delle persone che sono andate a vedere in 4 giorni questo film, 268.277. Molte di queste scrivono Hollywood Party e quindi Marco, noi a partire da questo exploit, da questo evento, da questo qualcosa che va oltre probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente la dimensione del cinema, perché intercetta un sentimento, una domanda, un qualcosa di profondo, ecco, vorremmo appunto fare questo viaggio. NASA, Roberto Sifezzi, è ancora tra l'altro sulle pagine della cronaca, sì. No? Perché abbiamo delle notizie di oggi riguardo al film.
0: Beh sì, lo Stato di Israele, le forze armate e gli ordini professionali di Israele respingono categoricamente le affermazioni del film, definendole menzogne assolute e una calunnia sanguinaria volta a diffamare il paese e la sua immagine nel mondo. E la menzogna principale è l'approvazione di un attacco in cui si prevede la morte di 500 civili. E poi c'è un comunicato che continua a respingere con fermezza una serie di affermazioni avvenute in NASA. Naturalmente il Guardian, a proposito del film diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Shor, si difende da queste accuse dicendo che assolutamente il film non è propaganda, ma si basa su oltre 3 anni di approfondite indagini giornalistiche. L'emittente ha sottolineato che le testimonianze incluse nel film, comprese le interviste a 24 militari e membri dell'intelligence israeliana, sono assolutamente reali e meritano di essere ascoltate.
1: È così, il film, come sapete, è stato premiato a Venezia col premio speciale della giuria. Le conversazioni che vengono filmate sono prevalentemente filmate di notte sui tetti di Tel Aviv, con voci anche alterate per proteggere le persone intervistate. Comunque è un qualcosa che ha scosso profondamente l'uditorio. Ecco, Marco Bertozzi, al di là di NASA, vorremmo non al di là, a partire da NASA. Voglio, non so se tu l'hai visto o meno, però
2: certo.
1: L'hai visto, ok, quindi poi scusa, non lo sapevo Marco, perché io e Roberto non riusciamo a entrare in sala, ma non è una battuta, non è una battuta, non riusciamo a entrare in sala.
0: Esaurito, cioè, tutto esaurito.
1: Almeno negli orari in cui noi possiamo andare dovendo preparare questa trasmissione, cioè la sera. Allora, ti va di darci una tua visione del film per poi aprirci sul cinema documentario, perché questa è la puntata di oggi, e anche dei generi del cinema documentario che sono tanti.
2: Sì, sì. Ma guarda, potrebbe essere interessante fare anche così un po' un quadro storico del documentario politico, no?
1: Sì.
2: Partendo, se vuoi, da Ziga Vjertov attraverso Yori Sivens per arrivare sino a Michael Moore e appunto a Yuval Abraham e Raquel Zohr. Diciamo che voglio parlare di NASA in termini estetici, in termini proprio di generi documentari, nel senso che NASA mi sembra un documentario concettuale che va verso un cinema d'orazione, un cinema di parola, e che usa alcuni dispositivi che fanno parte proprio del documentario d'autore, in cui ci sono scelte precise, registiche, no? Ricordo ad esempio i quaderni per disegnare gli attacchi che sono spesso utilizzati dagli intervistati, che rimandano un po' a Il Sicario Room di Gianfranco Rosi, no? Che pure aveva utilizzato questo dispositivo. Oppure l'importanza delle architetture, degli interni che stiamo osservando proprio mentre molti intervistati ci dicono che l'unità di base attaccata è l'abitazione, sono le case. E quindi NASA è anche un film sull'architettura, sulla sua distruzione. E poi l'altra cosa che mi sembra molto interessante è la presenza dell'intervistatore che questiona le risposte dell'intervistato, cioè non è un intervistatore che diciamo si fa tappetino rispetto alle risposte, ma cerca di instillare dei dubbi, no? di approfondire la cosa. E in qualche modo è un documentario che appartiene a quella rivincita della parola che in questi anni in cui le immagini, grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale, perdono la loro carica testimoniale, negli ultimi anni attraverso il cinema autobiografico, attraverso un cinema che ridà la parola, no? Avevamo quasi distrutto la voce narrante, la celebre voice over paradivina, e invece sempre più spesso ci sono dei film dove si raccontano delle cose, dove ci sono delle voci molto importanti. E mi sembra interessante perché questo tipo di documentario, ad esempio, è molto diverso dal film BB Files di Alexis Bloom, no? Che pure è un film importante che sempre ci racconta di Israele, in particolare di Netanyahu, che appartiene piuttosto al genere del documentario d'inchiesta, no? Dove ci sono, come dire, delle teste parlanti che sono dei giornalisti, dei politologi, degli ex consiglieri di Netanyahu che prendono la parola e parlano. O ancora un film molto bello che è stato presentato alla recente mostra del cinema di Venezia di Giuseppe Schillaci, Ober 89,
1: sì.
2: Che invece appartiene piuttosto al found footage film.
1: Ah, ci arriviamo a Schillaci, perché sarà fra poco, lo raggiungeremo.
2: Ah, e quindi, ok, benissimo.
1: Stai cracciando Marco, almeno che qualcuno non gliel'ha passata sotto traccia, sto scherzando, stai tracciando un percorso che abbiamo nella nostra scaletta, e quindi sei perfettamente in sintonia. Non volevo interromperti, però visto che l'ho fatto, ne approfitto per sentire una clip tratta da NASA, visto che stiamo raccontando anche il modo in cui questo film, ci stai raccontando il modo in cui questo film è stato realizzato, NASA.
3: Devi premere play, è un grosso pulsante, e ti appare immediatamente l'interfaccia NASA.
4: Me la puoi disegnare così vedendola capisco meglio.
3: L'interfaccia?
4: Sì.
3: Questo è lo schermo. E questa è la mappa del quartiere. Ho una mappa dettagliata con tutti gli edifici di Gaza. Basta che clicchi su una casa e vedo quante persone verranno colpite quando sarà bombardata.
4: Puoi farlo per tutta Gaza, giusto?
3: Sì, quello che vedi è questo. Appartamento 6, quinto piano, Ahmed e tutta la sua famiglia moriranno. Il sistema ti mostra quanti bambini ha, sua moglie. Alcuni attacchi hanno ucciso 20, 30, perfino 300 persone.
4: Il sistema NASA fa distinzione tra bambini e adulti?
3: No. Nessuna.
4: Un bambino è un NASA?
3: Sì.
4: Sì.
3: Io non ho mai fatto alcuna distinzione.
4: Ma qual è il numero più alto di NASA che ricordi?
3: Non conosco il numero di vittime, perché non c'è mai una stima successiva all'attacco. Ma una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
5: Per quanto riguarda i numeri, finora sono stati attaccati 2.000 obiettivi.
6: Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei su Gaza sganciando centinaia di tonnellate di bombe.
1: Allora, questa è una clip di NASA, l'avete sentita nella sua versione italiana, abbiamo sentito le voci nell'artificio del doppiaggio, nell'artificio del cinema, ci manca il contesto, ci mancano le case, ci mancano i volti, ci manca il cinema, ci manca la fotografia, ma già questa cosa arriva potente. Al 335-56-34-296, come sempre potete e dovete mandare i vostri messaggi sul tema della puntata e quant'altro.
0: Marco Bertozzi... Ti abbiamo interrotto mentre parlavi di BB Files. Tra NASA e BB Files c'è questa vecchia dicotomia? Uno è propaganda, l'altro è cinema?
2: No, non utilizzerei questi due termini, Roberto. Sono semplicemente due film diversi, si basano su due dispositivi diversi. NASA è un documentario che utilizza appunto delle scelte stilistiche molto precise che lo collocano all'interno pienamente del documentario contemporaneo. BB Files è un documentario più classico, di tipo reportage, appunto lo definivo più un film inchiesta. In questo senso c'è una differenza, ma le grandi differenze che penso possono essere utili, mi colloco all'interno di questa puntata, sono quelle che accennavo prima, ad esempio fra Ziga Vjertov, che nella costruzione della società socialista attraverso il cineocchio si basa soprattutto sul montaggio, un montaggio frenetico dove lo spettatore deve attivarsi intellettualmente attraverso il montaggio. Oppure un altro grande documentarista fu Yori Stevens, che in un'idea di solidarietà internazionale era dentro un cinema militante globale e lui era più verso un orizzonte lirico-visivo, se vuoi, con composizioni poetiche della natura, del lavoro, che poi si trasformano però in testimonianze di lotta, epiche di lotta. O ancora, venendo verso i nostri anni, Jean-Luc Godard, naturalmente, no? Con la sua critica al capitalismo, a smantellare l'ideologia borghese, che appunto fra gli anni 60 e gli anni 70 realizza diversi film.
0: E lì siamo attorno appunto alle frasi di Rossellini iniziali a proposito del cinema e della verità, da non confondersi con il cinema verità, che Rossellini invece attaccava duramente perché diceva un documentarista deve prendersi le proprie responsabilità e dare delle risposte rispetto al testo su cui lavora, no? Non può fare soltanto lasciare domande. Senti, ma ascoltiamo un pezzo di BB Files allora, così parliamo di questa cineasta sudafricana, Alexis Bloom.
7: Netanyahu over the years had many corruption cases. In 1997 he was investigated for appointing
0: qui si parla di Ravid Drucker, che parla, che è un giornalista investigativo di Israele, che racconta appunto come nel 1997 Netanyahu venne indagato per avere nominato il procuratore generale in cambio di favori personali. Successivamente è stato indagato ancora con l'accusa di aver accettato regali, sigari, champagne, gioielli. Inoltre ci fa anche un caso che scoppiò a seguito di investigazioni che aveva svolto Ravid Drucker, che è un giornalista televisivo di una televisione, credo canale 13, e da me svolte, che riguardavano gli accordi tra Israele e la Germania sui sottomarini. Ma non è mai andato in giudizio. Quando fai qualcosa di sbagliato e la fai franca una volta, due volte, tre volte, 10 volte, 20 volte, 30 volte, inizi a pensare di essere impunito, che niente possa toccarti.
1: E questo appunto è il contenuto di questo frammento tratto dal film BB Files di cui stiamo parlando insieme a Marco Bertorzi all'interno di questa nostra puntata sul cinema documentario, di cui evidentemente sappiamo, ma iniziamo a capire anche la complessità di questo grande genere, no? Hai citato dei titoli, hai citato degli autori e quindi degli sguardi, degli approcci che sono anche molto diversi tra di loro. Poi il cinema politico può essere, dentro il cinema politico possiamo metterci veramente tantissime cose e possiamo anche creare in questo senso della confusione. Qui siamo, non stiamo facendo confusione, stiamo cercando di dare una rotta. BB Files, ecco, Marco, aiutaci anche a definire questa cosa. Adesso userò un termine che è il film attesi, no? Per dire quei film documentari che vogliono, come dire, raggiungere una tesi che hanno già in testa, come dire, no? Che partono da una tesi. Per esempio, i film di Michael Moore, che sono film più muscolari, che hanno un codice e un genere diverso da questo di cui stiamo parlando, però possiamo definirli film attesi, cioè voglio raccogliere.
0: Proprio Michael Moore non direi, perché è l'elemento comico che entra pesantemente, no, in questo
1: però
0: tipo di...
1: la tesi c'è, diciamo così. Non è che sta facendo un'indagine a taglio zero.
0: La comicità serve,
1: diciamo,
0: per però aprire di aria, aprire, dare aria al
1: chiaro
0: film.
1: Però è uno strumento.
0: Quindi non ha esattamente il procedimento a tesi che era in vigore proprio negli anni Ottanta tra i documentaristi politici americani, no? Quindi diciamo che è una fuoriuscita anche da quel tipo di clima che era necessario, perché in quel momento Bush padre e Reagan stavano facendo delle cose terribili dal punto di vista criminale in Centro America. Quindi ci sono fasi storiche, forse.
1: Aiutaci, Marco,
0: in cui il film attesi può essere delicato, elegante,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo. Aiutaci a distinguere tutto
2: ciò. Sì, guarda, mi vengono in mente due cose.
1: Sì.
2: Da un lato l'idea di regime scopico, cioè molti dei documentari che abbiamo citato è come se cercassero di contrabbattere il regime scopico in cui sono e siamo immersi. Cioè, come regime scopico intendo uno sguardo disciplinato, pensiamo ai film del Luce negli anni 30, quindi un campo visivo ben organizzato che permea un'intera cultura visiva, no? Attraverso precise scelte tecnologiche o cineproduttive. E a volte la tragedia è che c'è un'estrema coincidenza tra il regime politico e il regime scopico, e quindi tra ideali autoritari e proposizione di immaginari controllati, appunto. L'altra cosa che pure mi sembra molto interessante rispetto al tema che stiamo toccando è: ma innanzi a eventi così tragici, la riflessione estetica sull'opera, che sia un'opera filmica, letteraria, non può risultare imbarazzante o fino a non essere quasi più pertinente? Qui mi riferisco proprio a quella posizione teorica che sollevò Adorno nella Critica della cultura e della società, con la frase celebre: scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico, no? Quindi qualsiasi tentativo di produrre bellezza, armonia o di fare della speculazione estetica rischia di trasformarsi in un esercizio imbarazzante che può essere cinico, no? E che poi nella critica cinematografica e visiva ha trovato quell'eco fondamentale nelle parole di Serge Danet, quando, analizzando il celebre carrello di Capot, che era questo movimento di macchina ritenuto estetizzante, utilizzato da Gillo Pontecorvo nel
0: abietto,
2: film Capot,
0: abietto, più che estetizzante, vero?
2: Per inquadrare il cadavere di una donna suicida sul filo spinato, no? Danet, citando anche altre riflessioni, insomma, definì quel formalismo ignobile, imbarazzante, abietto, appunto.
0: Sì, Rivetti.
2: Quindi segnando, se vuoi, una linea di demarcazione etica tra il cinema e la sua rappresentazione immorale, in qualche modo, no? Quindi sono tutti temi che emergono da questi documentari che abbiamo citato e che mi sembra molto interessante conoscere, no? Ed attraversare, perché dunque, non sono oggetti semplici.
0: Io tornerei proprio alla Palestina, alla storia della Palestina. Molti hanno visto in questi ultimi mesi Palestina 36, che è un film di finzione che però cerca di fare storia più che film attesi, no? Cerca di inquadrare, di approfondire lo sguardo. Ma chi è stato veramente un sovversivo rispetto all'immaginario palestinese di guerra a cui eravamo abituati dai documentari di Jabaria, dei primi documentaristi palestinesi, che erano molto segnati, diciamo, dalla scuola sovietica, quindi la voce fuori campo divina, la linea giusta del partito, gli uomini fondamentalmente fanno storia. Ecco, la memoria fertile, di cui adesso sentiremo un piccolo brano, di Michel Kleify, rovesciò tutto questo, perché disse: il documentario moderno parte dalla soggettività, dalla mia storia, dalla mia famiglia, sì, dalle mie donne, dalle mie mamme, dalle mie nonne, e solo con questo riusciamo a toccare quella verità di cui parlava Rossellini. Ascoltiamo un brano da La memoria fertile, film storico per il documentarismo politico. Ci troviamo davanti a due delle protagoniste di questo documentario, una donna, una contadina, una casalinga, che racconta un po' la sua storia. In questa scena fa vedere al muro attaccate le fotografie di tutti i parenti, raccontandoci i loro destini dalla Nakba in poi. C'è chi è morto, c'è chi sta negli Stati Uniti, c'è chi è profugo in Libano, e lei rimane ancora in Cisgiordania. L'altra protagonista è invece un intellettuale, e il film lascerà proprio la parola alla sessualità dei palestinesi, maschile e femminile, e dirà a tutti quelli che hanno fino allora condotto le lotte: guardate che bisogna rifare il nostro, risettare il nostro immaginario completamente.
1: E questo appunto è un frammento del film Le Memoirs.
0: Io vorrei chiedere una cosa a Marco. Marco, ora ti leggo una frase iniziale del documentario di Vacamazzo e di Masao Adachi, L'Armata Rossa, Fronte Popolare di Liberazione Palestinese, Dichiarazione di Guerra Mondiale. Te lo ricordi sicuramente, un film del 1971 realizzato da dei cineasti, diciamo, dell'onda sovversiva giapponese che era attorno a Nagisa Oshima. E a un certo punto l'esponente del Fronte Popolare di Liberazione dice: sì, propaganda, voi ci dite che noi facciamo propaganda, ma propaganda che cos'è? Propaganda è l'informazione. E l'informazione che cos'è? È comunicare la verità, no? Rossellinianamente. E la suprema forma di verità è la lotta armata. Ora, questa frase, che allora era di un gruppo armato marxista-leninista, potrebbe essere applicata a Netanyahu. Che dici? La verità è la lotta armata.
2: Ci sono
0: voglio dire che
2: delle questioni non facili che vanno al di là del cinema. Mi fai venire in mente anche Five Broken Cameras, che è il film di Emad Burnat e Guy Davidi, che racconta la storia di questo contadino che si salva in una lotta che è armata con le telecamere. Lui rompe 5 telecamere cercando di difendere gli uliveti e i territori che vengono attaccati dai coloni, e in qualche modo è un contadino moderno che inizia a documentare la sua famiglia, quindi in termini autobiografici, come dicevi prima, e poco a poco, insomma, ci sono scontri che lui va a filmare, gente nelle strade, e dice: quando succede qualcosa il mio istinto è quello di filmare. Mi sembra che dicesse una cosa del genere, ecco, non avevo mai pensato di fare un film. Questa anche è una lotta armata che unisce l'arma della cinepresa, no?
0: Certo.
2: Zigavier, Tovance,
0: girare
2: di questo,
0: e sparare.
2: Ma anche il figlio di Mussolini che univa l'idea della macchina da presa a quella del fucile, quando in Africa orientale appunto si fregiava di sparare sui territori appunto dell'impero italiano e sulle teste appunto degli abitanti. Certo. Quindi questa idea di lotta, mi viene in mente anche il libro di metà anni 70, quel libro scritto da Roberto Faenza, in cui sulla copertina c'era proprio un cineoperatore armato di video appena arrivato sul mercato, che aveva appunto da un lato il fucile e dall'altro la videocamera. Ecco, quindi questa analogia penso che sia molto,
1: sì,
2: molto forte.
1: Marco Bertozzi prima citava, anticipando in qualche modo elementi della nostra scaletta, un film il cui titolo è Auburn 89, e il regista è Giuseppe Schillaci, e abbiamo salutiamo chi abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Giuseppe.
8: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, ben atterrato
1: nel senso che sei atterrato.
0: Arriva dalla Libia.
1: Dalla Libia. E ti abbiamo intercettato e voluto dentro questa puntata dedicata al cinema documentario politico di cui stiamo parlando con i nostri ospiti, cioè Bertozzi e con noi, perché il tuo è un film che... E in qualche modo però su elementi diversi come il reperimento, no? di centinaia di ore di filmati realizzati ad Aubervilliers negli anni 80, quindi periferia in Francia, tu costruisci un percorso. Ti va di raccontarci questo film e come possiamo considerarlo dentro questo nostro percorso un documentario politico militante?
8: Sì, io sono finito per caso a trovare queste cassette che erano delle beta, come sono dei formati digitali, cioè le prime cassette dopo la pellicola, insomma, negli anni Ottanta, e sono finito per caso a trovarle in questo comune di Aubervilliers, che è qui vicino a casa mia dove abito io, vicino Parigi, nella prima cintura, diciamo, di Parigi, nella banlieue parigina, e lì ho visto che c'erano tutti questi materiali, erano stati girati durante una riqualificazione urbana di una banlieue di Cité, che sarebbero delle case popolari, complessi di case popolari, e trovando questo materiale, vedendo, poi parlando con le persone che avevano girato e che sono state protagoniste di quella stagione di riqualificazione urbana degli anni Ottanta, mi sono appunto un po' chiesto che tipo di dinamiche sociali c'erano in quella Francia degli anni Ottanta, e mi sono reso conto che in effetti era un periodo cerniera di passaggio molto importante tra, insomma, la Francia del dopoguerra, degli anni gloriosi, dei 30 gloriosi, come chiamano loro, 50, 60, 70, che corrisponde un po' al nostro miracolo economico, e poi, insomma, il disfacimento un po' dello stato sociale, comunque di una certa idea di politica e di impegno che comincia, insomma, a partire dagli anni 80. Sono degli anni in cui appunto un mondo finisce e inizia un altro, e queste cassette piano piano mi sono reso conto che raccontavano esattamente questo, perché si cerca di tenere insieme queste banlieue, che non sono banlieue ancora multiculturali, però pian piano i conflitti vengono sempre più fuori, soprattutto il conflitto principale è quello generazionale, che è tra la Francia, diciamo, bianca, e la classe operaia, perché sono case popolari fatti proprio per la classe operaia nel dopoguerra, e invece le nuove generazioni di emigrati.
0: Giuseppe, facciamo ascoltare una clip dal tuo film, che così capiamo meglio l'ambiente.
9: Giuseppe, merci di me montrer ça.
0: Stiamo ascoltando l'attore Fazza. Scusate, Bouyamed, che ringrazia appunto Giuseppe Schillaci per avergli fatto vedere queste immagini, no? Queste cassette, perché lui aveva avuto una crisi di memoria, aveva perso la memoria dopo un attacco di cuore, e davanti a queste immagini degli anni Ottanta incredibilmente riconosceva, nonostante l'amnesia, tutti i nomi, i cognomi di tutti gli amici adolescenti. Il regista Schillaci racconta di aver trovato questo archivio di video girati ad Aubervilliers dagli anni 50 in poi, e questa cosa, questo ambiente, questi italiani, questi spagnoli delle periferie parigine gli ricordavano tanto Palermo, la sua città, la sua esperienza di emigrato. Ecco,
10: une banlieue de France dont je ne connais pas grand chose.
0: Ecco Giuseppe, quindi
1: questo è un estratto appunto da... No, non volevamo interrompere, però volevamo anche contestualizzare questo tuo percorso. Se vuoi dirci qualcosa riguardo della clip che abbiamo sentito, anche appunto proseguendo il tuo filo.
0: Cioè hai attraversato questa memoria attraverso un attore.
1: Esatto.
8: Sì, esatto. Io ho trovato tutte queste cassette, ho capito che c'era qualcosa in ballo, insomma, in questi anni, dall'83 all'89, perché appunto hanno filmato tutta la riqualificazione urbana, quindi le interviste alle persone, le riunioni che facevano, quindi con i vari abitanti, per cui venivano fuori già le varie tensioni, però non sapevo come raccontare questa storia, perché non avrei voluto fare una roba molto, come dire, intellettuale, sociologica, per cui cercavo un po' un'emozione, e finalmente quando mi hanno detto che tra i ragazzini, quindicenni che erano in quelle immagini, c'era anche Fazza Bouyamed, che è un attore abbastanza conosciuto qui in Francia.
0: Lavache,
8: sì, una commedia sociale molto divertente, comunque, qui, come dire, l'ho chiamato e lì lui non voleva venire perché appunto non voleva più niente a fare con Bervillier, con questo suo passato comunque di molto popolare eccetera, anche perché aveva avuto questo incidente della persona a memoria. Poi pian piano sono riuscito a convincerlo e quando è arrivato appunto il momento che sentite lì è quando mi dice merci Giuseppe, perché effettivamente si trova davanti tutta la sua memoria, tutta la sua infanzia, adolescenza. Poi quello che è particolare in questo materiale è che di archivio, che non è un archivio di famiglia soltanto, poi ho messo anche i miei archivi di famiglia perché appunto mi ricordava la mia Palermo, però sono proprio degli archivi che difficilmente si trovano, perché difficilmente si filmano i vicini, no?
1: Certo. Ma io verissimo, questo che ci racconti, quindi... ci dà anche l'occasione, passando la palla la parola a Marco Bertozzi, sebbene manchino due minuti alla fine della puntata, però Marco, anche tu in quanto direttore di Anarchive, come sappiamo che è un festival molto bello che si tiene a Roma sul film d'archivio, ecco, l'archivio come cinema politico e il riuso dell'archivio in un minuto e 40 secondi è forse anche bello finire con questo accenno nel viaggio che abbiamo fatto oggi.
2: Sì, guarda, potrei anche tornare alla Palestina parlando di come fare film quando l'archivio non c'è più, quando gli archivi vengono saccheggiati. Penso ad esempio a un film che è stato premiato proprio da Anarchive, che è Afidai Film di Kamal Al-Jafari, che ci racconta e cerca di raccontare come si può prendere posizione, come si può raccontare la storia di una cultura, di un popolo che non ha più gli archivi, e quindi con un sforzandosi.
0: Ma come mai? Scusa, era un palestinese, un regista palestinese?
2: Sì,
0: parla
2: sì,
0: degli
2: sì,
0: archivi distrutti palestinese. Dall'esercito israeliano Al Fatah si era trasferita a Beirut.
2: Esatto, proprio questo. E quindi come recuperare memorie che sono state violate, che sono state rubate, e che tipo di cinema fare? Quindi un cinema d'archivio, un found footage film dove non c'è più l'archivio. Ecco, qui spazio alla creatività, all'immaginazione. Lui utilizza ad esempio delle immagini che sembrano solarizzate, dove dipinge di rosso le persone, quindi attraverso appunto un'attitudine quasi pittorica, mi viene da dire, e per realizzare però un film potentissimo che ci racconta proprio come la mancanza dell'archivio può generare una modalità documentaria assolutamente originale.
1: Nella nostra scaletta, che è poi una specie di contenitore, di perimetro che noi definiamo, ma poi ovviamente sempre modifichiamo per forza di cose, perché la puntata come quella di oggi, come tutte quelle del venerdì dedicate a un argomento, sono puntate vive.
2: È assolutamente originale.
1: Nella nostra scaletta, che è poi una specie di contenitore, di perimetro che noi definiamo, ma poi ovviamente sempre modifichiamo per forza di cose, perché la puntata come quella di oggi, come tutte quelle del venerdì dedicate a un argomento, sono puntate vive dentro cui entra...
0: Anche perché Giuseppe Schillaci forse non riusciva ad atterrare.
1: Quindi... Esatto, e avevamo anche...

0: Possiamo sentire la sua voce, però possiamo dire quello che volevamo far sentire. O
1: sì,
0: perché? O perché?
1: Sì, Rossellini in quel momento si sta occupando di storia, quindi apre un nuovo capitolo della sua,
0: esatto,
1: della sua vita, della sua carriera. E sarà un documentarista eccezionale, perché è lui che riuscirà a fare l'ultima intervista ad Allende poco prima dell'assassinio, e farà anche un magnifico documentario sull'India. Ma insomma, istiga i nuovi cineasti a, per fare dei film politici davvero radicali e davvero ficcanti, a occuparsi di storia, a cercare di comprendere gli avvenimenti dell'attualità, sempre riuscendo a capirne le origini profonde, no? E questo credo che la nuova generazione di cineasti l'abbia capito, lo vediamo proprio in questo film di Schillaci, ma anche, devo dire, in BB Files, che riesce attraverso degli archivi quasi segreti, usciti dalla polizia, che permettono di vedere, no, questa coppia Netanyahu e Sara, mi pare, la moglie, che sembrano dei coniugi Ceausescu, e che davanti alla polizia davvero cambiano un po' il loro atteggiamento.
0: Questa è la sigla che ci porta a chiudere questa puntata dell'avventura del cinema, che ovviamente voi potete risentire, scaricare, perché questo potete farlo sempre attraverso gli strumenti che ben conoscete di Rai Play Sound. Noi ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti, Marco Bertozzi, grazie Marco per questo aiuto,
2: grazie.
0: Questo sei stato il nostro timoniere, Giuseppe Schillaci, ciao Giuseppe e buon percorso,
3: ciao.
0: Buoni viaggi.
3: Ciao,
0: e ringraziamo ovviamente le curatrici della trasmissione, Francesca Lei e Maddalena Agnisci, chi ci ha mandato in onda, ovvero Giulio Salvatelli, e poi la redazione, Alessandro Boschi e Erika Favaro.
1: Dario Zonta.
0: E Roberto Silvestri vi salutano, perché questa settimana si chiude, quella prossima si riapre con nuove avventure. Ciao.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
10: Rai Radio 3.

0: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna e poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro, in generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: Progetto Europeo oggi, mentre continua a sostenere un popolo che subisce un'invasione criminale, deve anche mandare avanti uno sforzo politico e diplomatico che per noi deve tradursi anche in un unico negoziatore.
3: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
4: Il centrosinistra non ha ancora deciso se e quando farà le primarie per scegliere il leader. Del famoso programma non si vede traccia, ma intanto si spacca su una questione di principio, il supporto militare all'Ucraina in guerra. Eppure appena si prova ad analizzare la questione nel concreto risulta un po' difficile capire su cosa esattamente i partiti e i loro leader stiano litigando. Non è una coincidenza che sia la segretaria del PD Elly Schlein che il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tengano tutto su un piano molto generale. Schlein, per esempio, alla direzione del PD ha detto che abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino e siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale, perché per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile e per questo bisogna nominare adesso un negoziatore europeo. Sembrano parole di buon senso che però non è ben chiaro a chi siano rivolte, cioè non è ben chiaro chi dovrebbe dissentire. L'Ucraina di Volodymyr Zelensky è da tempo arrivata ad accettare come possibile compromesso, almeno temporaneo, un congelamento delle posizioni sul terreno. Quello che il governo di Kiev non può fare, anche perché non ne ha le basi legali, è riconoscere formalmente la sovranità russa sulle aree occupate illegalmente della Crimea e del Donbass, ma tra Corea del Nord e Corea del Sud si è raggiunto un equilibrio anche lì temporaneo che però dura da 70 anni. Quanto al negoziatore unico europeo, beh, è un'idea abbastanza condivisa in Italia, l'ha appoggiata anche Giorgia Meloni, se ne discute a livello europeo da un anno. Il problema è che servirebbe una linea coerente sulla Russia di tutti i 27 paesi e questa non c'è e senza un mandato preciso il negoziatore non può entrare in azione. Il mandato poi andrebbe discusso anche con gli ucraini, visto che i negoziati di alto livello che li hanno esclusi, quelli fra Donald Trump e Vladimir Putin, non hanno prodotto alcun risultato. In questo scenario diventa difficile capire esattamente quale sia la proposta alternativa, radicalmente alternativa, di Giuseppe Conte, perché il presidente dei 5 Stelle vuole il negoziato, e fin qui più o meno sono tutti d'accordo, però sostiene anche che inviare armi agli ucraini allontani la diplomazia, come se questi due piani, quello militare e quello politico del negoziato, fossero completamente alternativi. Poiché l'Italia però da sola non può negoziare con Putin, la parte di questo programma sul quale la politica italiana può agire è in pratica quasi solo quello dell'invio di armi. E qui ci sono due problemi. Il primo è che l'informazione su quali materiali fornisca esattamente l'Italia a Kiev è secretata. Nessuno dei politici attivi in questo dibattito, peraltro, promette maggiore trasparenza. Abbiamo solo qualche dato dalle analisi del Kiel Institute, un think tank tedesco che incrocia tutte le informazioni disponibili per stimare l'entità degli invii di armi dai paesi europei, dagli Stati Uniti all'Ucraina. E qui arriviamo al secondo problema, cioè che l'invio di armi italiane all'Ucraina, per quanto noto, è veramente molto piccolo. Secondo i dati del Kiel Institute sappiamo che dal 2022 a oggi l'Italia ha fornito armi per un controvalore stimato di soli 3 miliardi di euro. quasi 1.938.000.000 per un sistema di difesa antimissile SAMP-T, tre sistemi, e poi obici per un valore di 76.000.000 di euro, due sistemi di lancio missili per 28.000.000 di euro e il resto non è specificato o specificabile. In pratica le forniture bilaterali italiane, cioè dall'Italia all'Ucraina, valgono appena l'1,7% di quelle totali. Anche se domani cessassero, beh, non è che per gli ucraini cambierebbe moltissimo. Irene Lofaro è una filosofa del linguaggio, ricercatrice all'Università di Bamberg in Germania, fa divulgazione filosofica sui social con il nome H. Spritz. Sulla guerra in Ucraina si è creata una strana polarizzazione, pacifisti e sostenitori dell'invio di armi si accusano a vicenda di essere filoputiniani o trombettieri con l'elmetto di una lobby di guerrafondai. Come si può uscire da queste semplificazioni?
5: In generale possiamo dire che le semplificazioni di questo genere servono a dividere e categorizzare sia l'altro, ma soprattutto noi stessi. Dove siamo? A cosa apparteniamo? Più il discorso è polarizzato, più siamo sereni, perché le differenze sono chiare e non ci sono zone grigie di dubbio. Quindi bisogna innanzitutto riconoscere la necessità sociale di queste pratiche linguistiche. Un primo passo per uscire dalla semplificazione è cercare di riconoscere la preoccupazione dell'altro prima di liquidarla con l'etichetta corrispondente. Per esempio, immaginiamo io sia favorevole alla fine della guerra. Prima di etichettare, cerchiamo di capire le preoccupazioni e le motivazioni. Perché penso così? Perché ho questa posizione? Magari perché riconosco il diritto della Russia di invadere il territorio ucraino. Allora va bene, qua mi sa che l'etichetta la possiamo mettere. Di fronte a chi pensa il contrario c'è veramente poco da discutere. Le nostre preoccupazioni sono irrimediabilmente opposte. Magari però io voglio la fine della guerra anche a sfavore dell'Ucraina perché mi preoccupa il possibile costo di proseguirla. Mi chiedo se sia giusto rischiare di sacrificare la nostra democrazia, le nostre risorse, la nostra stabilità. Lo vediamo. È un tema che divide il paese, no? Per difenderne un'altra. E potrei essere giunta alla conclusione che, pur non riconoscendo alla Russia il diritto di invadere un altro paese, in questa situazione, dopo anni di conflitto, far cessare la guerra porterebbe a un bene maggiore. Ma ovviamente questo si può discutere, ma è una posizione ben diversa dalla prima, no? Questo manca nel dibattito fatto di etichette. Le etichette servono proprio a evitare di discutere il problema, no? Arrivare rapidamente a una conclusione. Nemico o amico? Ecco qua.
4: Nei giorni scorsi il dirigente del PD Goffredo Bettini, considerato un po' il regista dell'alleanza tra PD e 5 Stelle nel campo largo, ha scritto una lettera al Corriere della Sera per proporre una specie di sintesi tra le posizioni di questi due partiti. Sostenere ogni sforzo negoziale fra Russia e Ucraina, continuare ad aiutare la parte libera dell'Ucraina anche con sistemi militari ma solo difensivi per evitare che i civili vengano uccisi durante le trattative e poi anche stabilire una collocazione dell'Ucraina nell'Unione Europea ma non nella NATO. Ora, quest'ultimo punto è già superato dagli eventi perché per entrare nella NATO ci vorrebbe l'unanimità dei membri che non c'è manco il sostegno degli Stati Uniti. Dunque l'Ucraina ha già rinunciato almeno temporaneamente a questo obiettivo, mentre il processo di ingresso nell'Unione Europea è già avviato. Conte ha risposto a Bettini dicendo che quella proposta non va bene perché, queste le sue parole, non puoi essere interprete di una svolta continuando a inviare armi come sempre. Ora, questa posizione di Conte al compromesso suggerito da Bettini è un po' più ambigua di quanto la nettezza di questa posizione lasci intendere. La vera svolta è soltanto fermare l'invio di ogni strumento militare? E le batterie SAMP-T che gli abbiamo dato ce le facciamo ridare? Questa nettezza viene spesso percepita come una generale opposizione di Conte e dei 5 Stelle a continuare a sostenere l'Ucraina, perché il grosso delle risorse che l'Italia ha dato a Kiev non è per aiuti militari, ma è per aiuti finanziari al governo, per gestire i rifugiati, e le risorse stanziate, approvate, sono di 17 miliardi dal 2022 a oggi. È ovvio, dicono i critici, che se dai soldi al governo di Kiev per altre voci, poi quel governo avrà più soldi per metterli nella difesa e nelle armi, quindi insomma un po' tutti questi soldi sono potenzialmente classificabili come problematici se il punto è che non si vuole consentire a Kiev di continuare a combattere. Il grosso degli aiuti all'Ucraina poi è a livello europeo. Sempre secondo il Kiel Institute, le istituzioni europee hanno fornito 95 miliardi di euro di aiuti complessivi non solo militari, che si sommano ai 100 forniti dagli stati membri, di cui va detto 25 soltanto dalla Germania. La posizione di Conte è dunque quella di un eventuale governo in centrosinistra con i 5 Stelle? Si estenderebbe a mettere il veto a livello europeo ad altri pacchetti di aiuti all'Ucraina? Se si prende la lettera la dichiarazione di Conte, verrebbe da dire di sì, perché non ci sarebbe alcuna vera svolta se fosse solo l'Italia a fermarsi nell'invio di armi. Però ad agosto Conte diceva: non votiamo sostegno militare, ma per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche sì, cosa che restringerebbe di molto il perimetro della questione, mentre bloccare aiuti all'Ucraina in sede di Consiglio europeo e forse opporsi anche nuove sanzioni alla Russia metterebbe l'Italia nella posizione scomoda che era quella dell'ex premier dell'Ungheria Viktor Orbán, che peraltro va ricordato era uno che aveva preso l'iniziativa senza mandato collegiale di trattare direttamente con Putin. E questa è la proposta dei 5 Stelle. Non è ben chiaro quali siano le posizioni in campo, perché nessuno entra nei dettagli e tutti si limitano agli slogan. Conte chiede la svolta, Schlein dice che si cura del punto di intesa. Magari prima di far saltare l'alleanza di centrosinistra su una battaglia di principio di cui nessuno capisce bene i contorni, sarebbe utile chiarire quali aiuti si vogliono interrompere, quali mantenere e perché queste scelte dovrebbero avvicinare un accordo accettabile per gli ucraini e anche per gli elettori italiani.
3: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme.

Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Buonasera, sono Nicola Campogrande ed è un piacere darvi il benvenuto a Radio 3 Suite, dove trovate anche Giorgio Spolverini in regia e Simone D'Arrigo seduto davanti alla nostra console. Questa sera il nostro cartellone ci porta a Berlino. Ascolteremo in diretta dalla Philharmonie i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko nel primo concerto per pianoforte e orchestra di Brahms, solista Víkingur Ólafsson, e poi in Also sprach Zarathustra di Richard Strauss nella seconda parte. La serata è però come sempre molto ricca. Intorno alle 22 vi parleremo di una mostra che si è aperta a Mantova, a Palazzo Te, si intitola Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio, ed è un'esplorazione del rapporto tra il mondo naturale e la produzione artistica nelle corti del Cinquecento. Poi ancora più tardi, intorno alle 23, debutta una nuova rubrica, l'abbiamo chiamata Il Padellone del Venerdì, ed è un percorso negli archivi RAI a partire dalle registrazioni degli anni 50 che sono conservati sui cosiddetti padelloni. E che cos'erano, come funzionavano e soprattutto che cosa contenevano, beh, lo scopriremo più tardi insieme a Marianna Gallerano, che mi raggiungerà in studio e che è la curatrice di questa nuova rubrica. Nel corso della serata vi parleremo però anche di Libere, le conquiste delle donne 1946-2026, una mostra fotografica a cura di Renata Ferri che si è aperta a Milano alle Gallerie d'Italia, si può visitare fino al 7 febbraio, ed è proprio a questa che abbiamo voluto dedicare la nostra copertina.

0: Un canto tradizionale delle Mondine, la Bella Ciao delle Mondine, che ci tocca il cuore, sarà una delle musiche che ci terranno compagnia nel corso di questa nostra serata, ma ci stiamo avvicinando al nostro cartellone, proprio tra pochi istanti scoccheranno le 20.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
0: E come vi dicevo, stiamo per collegarci con la Philharmonie di Berlino per ascoltare in diretta Euroradio un concerto dei Berliner Philharmoniker diretti dal loro direttore principale Kirill Petrenko. E la prima pagina che è prevista in programma è il primo concerto per pianoforte e orchestra di Brahms, concerto in re minore, opera 15, nel quale ascolteremo Víkingur Ólafsson al pianoforte. Era previsto in realtà Daniil Trifonov, che però è scivolato per le scale, speriamo non sia nulla di grave, ma ha dovuto cancellare questo impegno e i successivi, perché questa produzione oltre che a Berlino è già prevista in tournée. Saranno alla Carnegie Hall a New York tra una settimana, poi a Bogotà, a San Paolo, a Buenos Aires. E dunque, accettando senza cambiare il programma questa sostituzione, Ólafsson ha permesso di salvare la situazione. E guardate, non è banale, perché il primo concerto del pianoforte orchestra di Brahms è gigantesco sotto tutti i profili, ed è una partitura che peraltro richiede una certa generosità non soltanto all'interprete, non soltanto al direttore dell'orchestra, ma direi anche agli ascoltatori, nel senso che bisogna avere la disponibilità, anche un po' le energie, per navigare all'interno di questa partitura che così ricca, dura una cinquantina di minuti, anche così irregolare rispetto a quello che uno si aspetta da un concerto per pianoforte e orchestra. Certamente rispetto a quello che si aspettavano gli ascoltatori dell'epoca di Brahms, una prima esecuzione ad Hannover era andata bene, ma la seconda a Lipsia, al Gewandhaus, il 27 gennaio 1859, è passata alla storia come uno dei grandi fiaschi di brani che poi sono diventati capisaldi del repertorio, amatissimi, ma che hanno avuto un inizio difficile, molto difficile. Brahms ha 25 anni, è al pianoforte, è il solista che lo sta eseguendo. Alla fine racconta in una lettera a Joachim, il suo amico violinista, Josef Joachim, inviata al mattino dopo, guarda, tre persone hanno provato ad applaudire, ma alla fine sono state zittite dai fischi del resto della platea. Brahms lo definisce un fiasco splendido, addirittura un fiasco senza appello. Non c'erano dubbi sul tipo di ricezione che era stata riservata a questa partitura, ma non si fa abbattere, scrive a Joachim, non ti preoccupare, perché poi il concerto piacerà, devo sistemare alcuni dettagli, tu lo sai, anche perché hai seguito la gestazione di questa partitura, il prossimo suonerà diversamente. Ed effettivamente, a poco questa partitura è riuscita a conquistare il pubblico, soprattutto a conquistare i critici, ecco, perché era un'epoca in cui i critici musicali avevano ancora un potere. Sentite intanto la fanfara di Euroradio, dall'Orfeo di Monteverdi, che ci collega con la radio tedesca che trasmette questo concerto dei Berliner, il che significa che tra un paio di minuti noi potremo godere i tre movimenti di questo concerto di Brahms: il maestoso, l'adagio e poi il rondò allegro non troppo. Dicevo della critica, perché era stata particolarmente severa in occasione di quella prima esecuzione, il funerale di una nuova composizione lo avevano definito. E perché? Perché mancano gli effetti brillanti che normalmente sono ospitati in un concerto per pianoforte orchestra, questo gioco di sfida. No, questa è una pagina pensata inizialmente peraltro come una sonata per due pianoforti, era una prima ipotesi, poi un tentativo di sinfonia, e poi alla fine Brahms stesso aveva raccontato a Clara Schumann, che era un po' la sua confidente tra altre cose, che gli era venuta questa idea di un concerto per pianoforte e orchestra, scriveva, terribilmente difficile e grande, perché in effetti la gestione di questo meccanismo è molto curiosa. Lo sfondo è anche la nona di Beethoven, che lui aveva ascoltato in quegli anni, che l'aveva turbato profondamente. Nel frattempo poi Schumann, suo amico fraterno, il marito di Clara Wieck, si era gettato nel Reno cercando di suicidarsi, era stato internato in un manicomio e poi era morto. Insomma, erano anni molto intensi anche per Brahms. Sentiamo gli applausi, immaginiamo, per il primo violino, per l'orchestra, che forse si accorderà, perché dovrebbe mancare ancora un po' più di un minuto all'ascolto di questo primo concerto del pianoforte orchestra di Brahms con Víkingur Ólafsson. Per cui nasce, insomma, questa partitura in cui noi sentiamo un'orchestra così importante, che il pianoforte entra soltanto a un certo punto e che certamente non mette in risalto lo strumento come qualche cosa di funambolico e di diverso, ma lo assorbe all'interno del gioco orchestrale. Voi sentirete come il tutto è corposo, in questo senso dico che richiede generosità e disponibilità per essere ascoltato questo gigantesco primo movimento e poi l'adagio nel quale Brahms aveva scritto sulla partitura: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il Signore era un modo in cui veniva affettuosamente chiamato Schumann, per cui insomma chi arriva nel nome di Schumann poteva essere Clara, e questo adagio centrale è forse un gesto d'amore, d'affetto che Brahms ha voluto rivolgere a Clara. Ma credo che stiano entrando gli interpreti, andiamo dunque a goderci il primo concerto per pianoforte orchestra di Brahms in diretta dalla Filarmonia di Berlino, con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko e Víkingur Ólafsson al pianoforte.
2: Der heute Abend spielt und Kirill Petrenko. Sie hören jetzt das erste Klavierkonzert von Johannes Brahms.

0: Era il concerto per pianoforte orchestra numero 1 in re minore, opera 15 di Brahms, che abbiamo ascoltato da Víkingur Ólafsson al pianoforte insieme all'orchestra dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. Lo stiamo ascoltando, questo concerto, in diretta Euroradio dalla Filarmonia di Berlino. Sentite ancora gli applausi del pubblico che stanno festeggiando questa esecuzione così significativa e importante, come peraltro i messaggi che riceviamo al nostro 335-5634-296 stanno confermando ancora. È un pianista che lascia il segno, è un'orchestra che ogni volta lascia il segno insieme al suo direttore principale. Sentite ancora la potenza di questi applausi, scusate, è proprio un piacere. Simone, ce li fai sentire? Sono un po' come le voci che abbiamo raccolto attraverso i messaggi che ci state inviando. La stragrande maggioranza segnala entusiasmo, stupore, eccitazione. Le sensazioni più diverse sono raccontate nei vostri messaggi. Ci sono giusto 2 o 3 ascoltatori che non hanno apprezzato. Come intuite, siamo tutti in attesa di un possibile bis, che sarebbe sicuramente desiderato dagli ascoltatori riuniti alla Filarmonia di Berlino, ma anche da tutti noi che stiamo ascoltando questo concerto. Sono diverse le stazioni radio europee collegate con il circuito Euroradio che in questo momento in diretta, come stiamo facendo noi qui a Radio 3 Suite, stiamo ascoltando tutti insieme questo concerto berlinese, questo monumento, il primo concerto del pianoforte orchestra di Brahms, che vede il pianista sciogliersi insieme all'orchestra. Non è una sfida, non è un gioco di arabeschi, non è un esercizio ginnico, non ha nulla a che fare con la tradizione dei concerti per solista e orchestra, nello specifico per pianoforte e orchestra. Questo è un altro modo di pensare la musica, una specie di sinfonia. Attenzione, forse un bis.
1: Alessandro Marcello, oboe concerto in D minor second movement adagio, transcribed by Johann Sebastian Bach.

0: Era dunque
1: il bis che ci ha regalato Víkingur Ólafsson dal concerto per oboe e archi di Benedetto Marcello, il secondo movimento in questa trascrizione per tastiera realizzata da Johann Sebastian Bach, un compositore al quale Víkingur Ólafsson si è dedicato con grande continuità e grande intensità, come vi racconteremo tra un istante, ma prima continuiamo a stare insieme, anche perché virtualmente ci siamo anche noi seduti tra le poltrone della Philharmonie di Berlino ad ascoltare il concerto di questa sera, che ricordo a Kirill Petrenko sul podio, il direttore principale dell'orchestra, che poi seguiremo ancora nella seconda parte quando il programma prevede Also sprach Zarathustra, il poema sinfonico opera 30 di Richard Strauss. Ma in questo momento direi che comincia anche formalmente l'intervallo, dunque abbiamo una ventina di minuti che ci separano dalla seconda parte del nostro concerto, che vogliamo dedicare proprio al pianista, al protagonista di questa serata, 42 anni, islandese, Víkingur Ólafsson, e oggi uno dei pianisti più richiesti al mondo, è davvero una star planetaria, e peraltro ha cominciato auto-organizzandosi, lo racconto perché è il destino di molti musicisti delle generazioni più giovani, insomma lui 42 anni non è proprio più un ragazzo, ma quando ha cominciato ha fondato la propria casa discografica, ha pubblicato i primi 3 dischi con i soldi del suo salvadanaio Dirrindì, si chiama questa casa discografica, ed è riuscita a vincere dei premi importanti, e poi di lì è partita la sua carriera, che è quella di un musicista sicuramente molto originale, come avete sentito anche in questa interpretazione di Bach, Benedetto Marcello. Qualcuno lo ha avvicinato a Glenn Gould, anche alcuni dei nostri ascoltatori proprio in questo momento ci stanno scrivendo la stessa cosa. Certo, ha una sensibilità particolare, ha l'orecchio assoluto, questo ce l'hanno in tanti tra i colleghi musicisti. Lui ha anche una forma di sinestesia, per cui associa le tonalità ai colori. Ha spiegato che il Fa minore, ad esempio il blu, è il secondo tema del primo movimento del concerto di Brahms che abbiamo ascoltato, è proprio un tema in fa. Per lui la maggiore è giallo, il si maggiore, quello che si sentirà nell'Also sprach Zarathustra, a rappresentare l'uomo, per lui è viola e così via. E peraltro anche molto attivo nell'organizzazione e nella divulgazione, nel racconto della musica, fare un po' quello che facciamo anche qui a Radio 3 Suite, conduce dei programmi sulla musica classica, alla radio, alla televisione islandese, ha suonato anche con musicisti che si associano forse con più sorpresa a una carriera tradizionale come Björk, ha suonato con Philip Glass, al quale ha dedicato peraltro il suo primo disco con la Deutsche Grammophon, l'etichetta gialla che lo ha voluto nella sua scuderia, e New York Times lo aveva battezzato proprio il Glenn Gould islandese dopo questa registrazione di Philip Glass. Ma quello che vorremmo farvi ascoltare è un brano che proviene dal suo disco che si intitola semplicemente Johann Sebastian Bach, è stato il primo disco Deutsche Grammophon pubblicato nel 2018, disco dell'anno per il BBC Music Magazine, e raccoglie pagine di Bach che provengono da diverse collezioni, diverse epoche della vita di Bach, ma tutte sono accomunate da questa sua lettura così precisa, così congruente, ma nello stesso tempo così originale. D'altra parte, come lo stesso Ólafsson annota nelle note che precedono l'esecuzione, su questo disco Bach non ha scritto per pianoforte, ha scritto per strumenti a tastiera in genere, ci sono poche se non nessuna indicazione dinamica, anche le indicazioni di tempo vanno spesso dedotte, insomma l'interprete ha la sua fantasia come riferimento, non c'è nessuno che approvi, nessuno che disapprovi, c'è da dare congruenza, forza, elasticità, senso, significato all'interpretazione della musica di Bach, e lui lo fa senz'altro. Questo ad esempio è Preludio e Fughetta in Sol maggiore, BWV 902, Víkingur Ólafsson.

Preludio e fughetta in sol maggiore BWV 902 di Johann Sebastian Bach in questa esecuzione di Víkingur Ólafsson, pianista che si è dedicato a Bach con questa originalità che avete appena ascoltato. Difficile confonderlo con altri interpreti che hanno eseguito la stessa pagina, ma anche con un carisma e una energia che lui porta nelle sue interpretazioni che lo hanno fatto amare da un pubblico trasversale, non soltanto gli affezionati della sala da concerto e coloro che seguono abitualmente musica classica, ma anche un pubblico diverso, che testimonia una volta di più quanto la forza dell'interprete permette di fare arrivare la nostra musica, quella che per noi è abituale, anche a chi non ha invece nessuna consuetudine con pagine scritte tempo fa o scritte oggi. Ólafsson è stato peraltro il primo interprete di almeno una mezza dozzina di concerti per pianoforte e orchestra scritte da compositori viventi. Ha davvero quel tipo di energia che permette alla musica di arrivare. Allora a quel punto diventa persino irrilevante il fatto che stia suonando Brahms, come abbiamo ascoltato dalla Filarmonia di Berlino, Bach o la musica di Marcello trascritta, come abbiamo ascoltato invece nel suo bis. È stato protagonista peraltro nella stagione 23-24 di una scelta molto drastica, cioè quella di suonare esclusivamente le variazioni Goldberg in tournée nei 6 continenti. Non si è fatto convincere ad eseguire null'altro. Ci sono fonti che divergono leggermente sul numero di serate, pare che ne abbia suonate 88 secondo Wikipedia, cioè una per ogni tasto del pianoforte, e invece Deutsche Grammophon sostiene che i concerti siano stati 90, insomma è giusto una curiosità. La cosa interessante è che la sua dedizione alle Goldberg di Bach nasce da questa visione estremamente chiara, limpida, coerente, trasparente nel tocco, cristallina proprio, avete sentito, nella filigrana, nella capacità di far emergere le diverse linee anche quando sono intricate, quando il contrappunto è molto fitto. E il disco che ha realizzato Ólafsson e che è uscito nel 2023 ha vinto poi il Grammy come miglior album di solistico di musica classica, il che significa che è riuscito a convincere a una giuria particolarmente attenta come quella del Grammy. E così abbiamo deciso di goderne un pochino anche noi. Abbiamo ancora un po' di tempo prima che ricominci il concerto che stiamo seguendo in diretta dalla Filarmonie di Berlino, e quindi a partire dall'aria poi un po' di variazioni tra quelle delle Goldberg sono quelle che ci terranno compagnia. Víkingur Ólafsson, ancora al pianoforte, le Goldberg di Bach sono quelle che stiamo per ascoltare insieme.

0: L'aria e poi le prime delle variazioni Goldberg di Bach che abbiamo ascoltato da Víkingur Ólafsson, da questo suo disco dedicato al capolavoro bachiano, e siamo sempre nel corso dell'intervallo del concerto che in diretta Euroradio stiamo trasmettendo dalla Filarmonia di Berlino e che schiera l'orchestra dei Berliner diretta dal suo direttore principale Kirill Petrenko. E credo che dovremmo riprendere ad ascoltare i colleghi della radio tedesca proprio in questo momento, perché ci stiamo per avvicinare l'esecuzione della seconda parte del programma, quando è previsto di ascoltare Also sprach Zarathustra, il poema sinfonico opera 30 di Richard Strauss, poema che arriva a un certo punto di una serie iniziata anni prima. Aveva già scritto tra gli altri anche il Don Juan e il Till Eulenspiegel, che gli avevano dato un grande successo, quando Strauss decide poi di dedicarsi a questo titolo, che è liberamente tratto dall'omonimo testo di Nietzsche, collegato a quel testo. Non voleva scrivere musica filosofica, l'aveva dichiarato chiaramente, voleva raccontare l'evoluzione del genere umano fino al superuomo che Nietzsche aveva ipotizzato. Era insomma un omaggio al genio nietzschiano. D'altra parte, i poemi sinfonici, da quando sono stati creati, e siamo nei primi decenni dell'Ottocento, a questo servivano, a far ascoltare delle storie, dei concetti, se non a dipingere chiaramente. Ed è questo che fa Strauss nelle diverse parti del suo Zarathustra, che sono un'introduzione, poi una seconda parte intitolata Di coloro che vivono fuori dal mondo, poi viene dell'aspirazione suprema, poi delle gioie e delle passioni, il canto dei sepolcri, della scienza, il convalescente, il canto della danza e infine il canto del nottambulo. È una partitura molto articolata che dura circa 35 minuti e che comincia con un'apertura celeberrima che fa ascoltare l'alba, dura un paio di minuti e c'è quel nota molto grave, un do, che suonano i contrabbassi insieme al controfagotto, all'organo, la prima volta che Richard Strauss usava un organo in un poema sinfonico, insieme al tremolo della gran cassa, un po' simile, se volete, a quel rullo di timpani che abbiamo ascoltato in apertura del concerto di Brahms. La cosa interessante, anche simbolica, è che le note che vengono suonate dalle trombe che arrivano dopo sono un do, un solo e poi un altro do, sono considerate il motivo della natura, e l'aspetto interessante è che sono i primi armonici naturali, insomma i suoni sono fatti di parziali, e questi parziali, faccio così un po' il professorino, si succedono esattamente in quel modo lì. Se io suono un do, dentro quel do ce n'è un altro, e poi c'è un sole, poi c'è un altro do, eccetera, che sono dei pezzettini, come per comporre un colore. Anche i timbri sono fatti allo stesso modo, e quindi è un po' come se Richard Strauss aprisse la serie armonica, la distendesse, la srotolasse, la sgranasse, come se distendesse il DNA del timbro. E poi sempre in questa apertura che è così potente, lui gioca tra maggiore e minore, prima sentite un accordo maggiore, poi si passa al minore, questo dà un senso di angoscia con questi timpani che sono così ossessivi, penetranti, poi dal minore al maggiore, senso di pienezza, e poi al terzo tentativo finalmente l'orchestra esplode con l'organo e si ha questa apertura alla vita che accompagna poi questo svolgimento della partitura. Ed è intenso questo modo di alludere all'alba, perché non è un'alba umana, dolce, non so, l'alba del mattino di Grieg, per avere un riferimento, dove c'è un personaggio, c'è un luogo, c'è questo tipo di afflato e di partecipazione. Questa è un'alba astratta, un'alba filosofica, l'alba della coscienza, è qualche cosa che rimane freddo e distaccato pur nella sua gigantesca potenza, che peraltro è entrata poi nell'immaginario collettivo grazie all'utilizzo che ne ha fatto Kubrick in 2001 di Odissea nello spazio, un film del 68, e Elvis apriva i suoi concerti negli anni 70 con questa musica. No, non è ancora il momento in cui stiamo cominciando a suonare, però onestamente non capisco cosa ci stia dicendo la collega.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Teil des Abends.
0: E qui avrei dovuto studiare molto meglio il tedesco, cosa che non ho fatto, e quindi non so. Ascoltiamo e ci prepariamo all'ascolto di Also Sprach Zarathustra di Richard Strauss, in diretta dalla Filarmonica di Berlino, ancora con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. Immagino che siano informazioni organizzative sulla preparazione di questa esecuzione. Questi potrebbero essere gli applausi, però, per Kirill Petrenko. Proviamo ad ascoltare.
1: Sei es drum, dann steht der Flügel eben ein bisschen im Vordergrund herum, dann muss man über den hinwegsehen, aber das wird sicherlich der zweiten Konzerthälfte keinen qualitativen Abbruch tun. Jetzt, wo wir das festgestellt haben, tritt auch das Orchester auf. Das hören Sie im Hintergrund, den Auftrittsapplaus. Und dann wird es demnächst losgehen mit diesen berühmten paar Takten, von denen ich eben schon berichtet habe. Diese ersten paar Takte, der direkte Beginn des Werks von Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. Die sind nun wirklich interessant, diese Takte.
0: Direi che siamo ancora in attesa che cominci, Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Gli applausi non erano evidentemente per l'ingresso del direttore Kirill Petrenko. Allora stiamo per cominciare a sentire l'alba, l'evocazione del suono dell'alba e poi le otto sezioni che seguono e che vi stavo citando prima, sino ad arrivare a un finale molto sospeso. Il destino dell'uomo è qualcosa di sospeso e che vive anche in grande contrasto tra un Do maggiore e un Si maggiore. Sembrano vicine, sono due tonalità in realtà lontanissime, ed è proprio su questo iato che Richard Strauss costruisce in parte la forza di questo suo poema sinfonico. È un'altra pagina che richiede generosità da parte dell'ascoltatore, bisogna lasciarsi travolgere da un modo di costruire e di narrare che è molto figlio del proprio tempo. 1896, la prima esecuzione a Francoforte, lo stesso Richard Strauss sul podio, giovane, 32 anni, e questo era il modo di raccontare i concetti nietzschiani e di farli passare attraverso la musica, quindi con grande energia ma anche con grande enfasi, con grande retorica. Era quello il modo di narrare e di portare concetti, informazioni, in questo caso musiche, armonie, costruzioni. E prodigiosa anche l'orchestrazione, naturalmente. Richard Strauss era un abilissimo orchestratore, conosceva l'orchestra in modo sopraffino, per cui i diversi timbri sono assemblati con grande sagacia ma anche con grande trasparenza. Voi sentirete quanto i singoli strumenti passano anche attraverso un discorso orchestrale, una trama orchestrale che in alcuni casi diventa molto molto fitta e che comunque è molto cangiante nel corso di questi 35 minuti, quindi c'è molto, c'è tantissimo per certi versi, ma c'è anche la capacità di alleggerire il discorso in modo da permettere anche semplicemente alle orecchie di rilassarsi e tornare ad essere distese e pronte per cogliere l'affondo successivo. Questi dovrebbero essere invece proprio gli applausi per Kirill Petrenko, per Also sprach Zarathustra, con Berliner Philharmoniker e Richard Strauss, autore di questo poema sinfonico.
1: Also sprach Zarathustra.

0: Ja, das erste und das letzte Wort in diesem Stück haben die Kontrabasse.
1: Sospeso, misterioso il finale di Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, poema sinfonico opera 30 di Richard Strauss che abbiamo ascoltato in diretta dalla Philharmonie di Berlino con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. Sentite ancora gli applausi del pubblico berlinese. Sentite anche virtualmente i vostri applausi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché molti sono i messaggi che stanno arrivando ancora in questo momento. Devo dire che non c'è mai stato un attimo di pausa durante l'esecuzione dei brani del concerto di questa sera, in cui i nostri sistemi si fermassero, ma continuano ad arrivare commenti a festeggiare un'esecuzione potente, trasparente come questa, un'esecuzione che ha riunito dei momenti di grande intimità, momenti invece di energia come la partitura richiede, ed evidentemente c'è una questione anche di maturità biografica di un direttore come Petrenko, che è arrivato a un momento della sua vita in cui riesce ad addentrarsi con una particolare sicurezza, una particolare efficacia espressiva in una partitura come questa, che da un lato è spettacolare, hollywoodiana come il suo inizio, che ha avuto storie extramusicali importanti, dall'utilizzo cinematografico ai riferimenti in generale alla forza, alla potenza a cui rimanda la musica iniziale, ma che poi ha un percorso che invece è un percorso lungo la storia dell'umanità, un percorso da un'alba a una trasformazione, qualche cosa che ha a che fare con tutti noi, prendendo spunto dal testo di Nietzsche, e che poi la musica cerca di portare verso le vette a cui può alludere soltanto, in cui può suggerire. Questo è poi il mestiere dei compositori e di conseguenza anche il mestiere degli interpreti. Mi sembra che questo siamo riusciti ad ascoltare insieme, abbiamo potuto vivere Also sprach Zarathustra con una intensità, devo dire, non comune, grazie anche alla perizia esecutiva abituale dei Berliner, ma insomma ogni volta è un po' uno spettacolo, è un po' una sorpresa quando capita di ascoltarli attraverso la radio, attraverso i dischi o addirittura dal vivo. Stasera era un po' a metà, diciamo, eravamo lì alla Filarmonia attraverso il circuito Euroradio insieme ai colleghi delle altre stazioni nazionali che sono ancora in questo momento collegati ad ascoltare la musica e gli applausi, oltre alla collega della radio tedesca che sta descrivendo, possiamo immaginare l'orchestra che a poco si alza, ringrazia, possiamo immaginare il rituale dei saluti guidati da Kirill Petrenko e ancora questi applausi alla conclusione del poema sinfonico di Richard Strauss. Che cosa poi indicassero in dettaglio le varie parti, una cosa che si può lasciare serenamente a ascolti musicologici, ma quello che la musica riusciva a fare arrivare, cioè questa ricerca continua, questa illustrazione del palpito umano, questo mi sembrava invece estremamente evidente, e è sembrato ai tanti ascoltatori che ancora in questo momento da tutta Italia e non solo, perché c'è chi ci ascolta in streaming da diversi paesi oltre le Alpi, stanno continuando a commentare e a festeggiare con noi. Sento però gli applausi sono scemati, quindi adesso andiamo a separarci dal collegamento Euroradio, quindi ufficialmente finisce il nostro cartellone. Voglio ricordarvi però, sono le 20.08, una quarantina di secondi, che come sempre anche questo si può riascoltare per 10 giorni sul sito di Radio 3 Suite, sull'app RaiPlay Sound, e che domani ci sarà un cartellone di natura diversa, molto più leggero se vogliamo. Si intitola 5 pezzi facili, un concerto che nascerà in diretta nella nostra sala A qui in Via Asiago a Roma. Storie reali, surreali, fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Ne abbiamo parlato brevemente ieri, è un concerto che nasce nell'ambito di Piano City Roma e vedrà protagonista Michele Dall'Ongaro insieme ad Andrea Lucchesini, pensate, e con la partecipazione di Valentina Pagni.

0: E ora ancora Nicola Campogrande al microfono di Radio 3 Suite, e vogliamo parlarvi di una mostra che si è aperta a Mantova, Palazzo Te, si può visitare fino al prossimo 10 gennaio, si intitola Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio. È una mostra curata da Barbara Furlotti e da Guido Rebecchini, della quale noi vogliamo parlare con il direttore di Palazzo Te, che è Stefano Baia Curioni. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Il tema è particolarmente affascinante, la natura l'abbiamo intorno, con la natura ci siamo confrontati come donne, uomini, artisti da sempre, ma poi a un certo punto succede qualche cosa nel Cinquecento.
1: Sì, il tema è attuale perché ci stiamo confrontando in realtà con ciò che la natura cerca di trasmetterci anche oggi. Nel Cinquecento accade un plesso particolare, perché le scoperte geografiche, le trasformazioni, come dire, complessive della conoscenza fanno irrompere sulla scena europea delle evidenze che in qualche modo rompono lo schema precedente tardo medievale di pensiero sulla natura aristotelico e impongono una nuova concettualizzazione della natura, quindi di fatto una vera reinvenzione della natura. E questa mostra mette a tema questo passaggio, che è peraltro già fortemente presente negli affreschi di Palazzo Te. Siamo partiti da lì, ovviamente, per immaginare questa mostra. Palazzo Te si vede la natura in moltissimi ambiti. Di fatto il palazzo nasce da un terremoto, quindi già un fatto naturale fondamentale. E qui in mostra abbiamo questo bellissimo arazzo disegnato da Raffaello, che viene dalla Cappella Sistina, con questo gigante che batte i pugni sulla terra e crea il terremoto, che è stato di ispirazione per Giulio Romano per disegnare la Sala dei Giganti. Quindi la natura proprio è un punto di partenza per il Te. E poi si dispiega in tutte le sale ed è rappresentata con molta esattezza: le tigri, gli elefanti, i cammelli, però è contemporaneamente la natura così esatta, è anche una natura in cui abitano gli dèi. Quindi il Palazzo Te all'antico è, come dire, l'oggettivazione moderna che in qualche modo si tengono per mano, e su questo filo abbiamo costruito la mostra insieme a due bravissimi storici che sono Guido Rebecchini e Barbara Furlotti.
0: Ho letto che l'avete organizzata in zone tematiche, 7 parti: creare, distruggere, sentire, riprodurre, conoscere, stupire e animare. Adesso non dico di farcele visitare tutte perché mi sembra complesso, però
1: No,
0: entri in
1: dai.
0: una delle 7 e ci
1: Ma
0: dica che
1: guardi,
0: cosa
1: io
0: si
1: non posso
0: vede.
1: dire che si vedono degli oggetti meravigliosi, sono più di 70 oggetti. Le posso dire che si apre con una meravigliosa statua romana che rappresenta la natura così come era, come dire, in qualche modo evocata nella tradizione mediorientale, quindi questa statua ieratica piena col vestito cosparso di animali, con queste seni, no, forse non sono seni, forse sono testicoli di toro che in qualche modo presentano la fertilità. Quindi si parte con questa idea, con questa presenza di natura generatrice, che poi si riflette anche nella statua di Fontainebleau di Tribolo, che copia questa statua, che poi anche presenta Palazzo Te negli affreschi. Poi si prosegue nel momento in cui Leonardo prova con i suoi disegni fantastici a rappresentare, a interrogarsi sulle catastrofi naturali. Leonardo rappresenta una tempesta, per esempio, che schiaccia a terra uomini e cavalli, li travolge, però contemporaneamente è ancora abitata da volti di dei. Quindi Leonardo, pure nella sua tarda età, quando disegna questa composizione abbastanza incredibile che viene da Windsor, comunque tiene insieme i mondi, no? E poi si va avanti con le Wunderkammer, con l'intento naturalistico, che però è sempre nel Cinquecento, come dire, non è ancora la natura completamente oggettivata, è sempre una natura che ha qualcosa di magico dentro di sé. E si finisce con gli Arcimboldo, con la giocosità misteriosa e un po' mistica di Arcimboldo, con questo Caravaggio che è un bacco malato, quindi un bacco che non sta tanto bene, questa tradizione antica che si scontra col moderno, e poi con una stanza finale in cui la tecnica consente di animare gli oggetti, cioè consente di dare agli oggetti la qualità specifica della natura, che è il movimento. E sono degli automi d'oro e dorati che arrivano da tutta Europa e sono seicenteschi, sono fantastici. Quindi è una mostra che ha davvero tante sfaccettature, che merita così un'attenzione particolare, che tocca sia la dimensione fantastica, che la dimensione scientifica, la dimensione del gioco, dell'ironia e anche della paura.
0: Stia con noi ancora un istante perché mi piacerebbe approfondire alcuni degli argomenti che lei ha messo sul tavolo,
1: Certo.
0: ma prima mi piacerebbe anche farle ascoltare in che modo si giocava con la natura nel Cinquecento, in che modo lo faceva un compositore come Josquin des Prez, grandissimo polifonista che era capace di edificare cattedrali sonore raffinatissime, ma che è passato alla storia fondamentalmente per aver scritto questa sciocchezzuola intitolata El Grillo e gioca proprio sul piccolo animale.

0: E questo grillo che riesce a cantare a lungo, che tiene longo verso, che non si stanca mai, che occupa le nostre orecchie, è naturalmente una possibile metafora di tante cose, anche un po' osè, se vogliamo leggerle così. Stefano Baia Curioni, sì. Mi piacerebbe in questa oggettivazione dell'animale, lei parlava prima di oggettivazione della natura, in questo, no? Questo gioco di trasformazioni, rimanere con lei ancora un pochino nella vostra Camera delle Vittorie, nella sezione animare. Lei citava prima, sì, automi e protorobot, sì, che sono sulle pagine di tutti i giornali ormai quotidianamente, ma che cosa c'è esattamente in mostra?
1: Ma diciamo la scoperta e la messa a punto, diciamo, del meccanismo di orologeria nel corso del 500 sbocca poi nel 600 nell'invenzione di animali che in diversi contesti operano dei movimenti che possono risultare inaspettati. Lì, per esempio, c'è un grande struzzo con quattro orologi sotto che, a seconda dei movimenti degli orologi, strabuzza gli occhi, apre le ali, alza la coda, la allarga, quindi ci sono dei movimenti improvvisi che il domatore cerca di trattenere ma che non riesce a fermare, che si manifestano con il cambio delle ore. Oppure c'è un cervo che è bellissimo, che viene in realtà una diana, che viene dall'Ambrosiana, che serviva per bere. Sostanzialmente questo piccolo robot veniva caricato sulla tavola, si muoveva, quando si fermava davanti a un commensale bisognava che il commensale gli togliesse la testa con le corna, bevesse il vino che c'era dentro, rimetteva il vino, poi lo riavviava e qualcun altro doveva bere. Era un gioco del bere, no? Fatto con questo bellissimo oggetto dorato incredibile di una manifattura raffinatissima. E questo poi è la cosa interessante di questo 500, che è diversa da 600, cioè c'è un'unione, un sincretismo tra l'antico e il moderno, non è ancora squadernata, come dire, cartesianamente la resistenza, la natura come oggetto, c'è ancora come un senso del mistero che diventa fantasia, diventa gioco, diventa a volte paura, e quindi la mostra, come dire, naviga attraverso queste dimensioni, per cui mantiene anche una certa leggerezza, ma poi sono dei capolavori pazzeschi. Ci sono dei quadri di questo naturalista che si chiama Di Gozzi, bolognese, che lasciano davvero con la bocca aperta. Non si capisce come possa avere la capacità di, con la tempera, realizzare dei disegni così, cioè incredibile.
0: Il fatto che lei citi un capolavoro, dei capolavori, Stefano Baia Curioni, mi fa pensare che questa mostra, come molte, forse quasi tutte le mostre che si allestiscono con un po' di sale in zucca ormai in questi anni, non si limitano ad esporre dei capolavori. Una volta bastava, sarebbe bastato, anzi bastava, tout court, c'erano delle bellezze, si andava qui, là, venivano prestate, no, quello era, le mettevo in mostra, avevo una serie di cose, sì, potevo riunirle tematicamente, più o meno, le mettevo in mostra. Oggi non basta più, non ci accontentiamo, oggi abbiamo bisogno di raccontare, di imparare.
1: Ci siano vari livelli che si sovrappongono, poi alla fine soprattutto i curatori qui hanno avuto la capacità di toccare quadri, ma anche piccole sculture, ma anche calchi, ma anche manufatti, ma anche coppe, ma anche mazzi di fiori di ferro, cioè hanno messo insieme tante dimensioni dell'espressività cinquecentesca, ma tutte mantenendo un livello altissimo e avendo la capacità di creare dei dialoghi tra i diversi oggetti. Quindi in realtà nella mostra non ci sono singoli pezzi da guardare, ma c'è proprio un controcanto, c'è un sistema di risonanze che è bello scoprire, che desta, come dire, un po' il senso della meraviglia. Questo rimanda al compito, credo, delle istituzioni che si occupano di patrimonio, che non devono solo far ricordare delle cose, ma devono anche, come dire, un po' suscitare l'inatteso, cioè occorre che il rapporto con la memoria si confonda anche con la rammemorazione, cioè col venire alla luce di ciò che non si ricorda più, con delle piccole epifanie che per certi aspetti aiutano anche a ispirano, ecco. Quindi il rapporto col patrimonio può diventare fonte di ispirazione e non tanto di identità quanto magari di trasformazione. Questo sarebbe, se vogliamo, il grande la grande ambizione, no? E quindi queste mostre non sono tanto mostre che hanno a che fare con la storia dell'arte di per sé, diciamo come scienza, no? Ma sono delle mostre che sono orientate da storici dell'arte molto bravi, però a suscitare delle domande, a suscitare delle esperienze non attese.
0: Che ausili ci sono per il visitatore? Avrete preparato un'audioguida? Ci sono dei pannelli esplicativi?
1: Sì,
0: come si visita questa mostra?
1: Ma la mostra si visita facilmente, è integrata con Palazzo Te, perché prima si comincia a vedere Palazzo Te, si scopre la natura nelle sale affrescate, nella parte, come dire, erotica del palazzo, in amore psiche, poi andando avanti, e la mostra lavora intorno alla stanza dei giganti, quindi prima e dopo la stanza dei giganti. L'audioguida include gli oggetti della mostra, e ci sono poi dei materiali anche scritti. Abbiamo immaginato anche un supporto per i non udenti, abbiamo immaginato dei percorsi anche dedicati a chi ha delle difficoltà cognitive. Quindi insomma, ci sono, oltre a delle visite guidate, quindi ci sono diverse aree di lavoro che stiamo frequentando, e adesso abbiamo aperto una linea di lavoro importante con l'ospedale di Mantova per dializzati in pazienti affetti da Alzheimer. Quindi lavoriamo molto osservando come il rapporto con l'arte possa anche davvero migliorare la qualità della vita.
0: Certo. Percorso per bambini nell'audioguida, lo avete?
1: Sì, c'è un percorso per bambini che è strutturato soprattutto attraverso dei materiali cartacei, che sono sia in inglese che in italiano, e che sono stati preparati apposta per mettere in luce una serie di domande, di giochi, di attività dedicate ai bambini.
0: Perfetto, insomma, sì. Non ci sono pretesti. Cioè, chi non va a Mantova entro il 10 gennaio a vedere questa mostra proprio si deve sentire molto in colpa.
1: Sì, o fa una scelta così, insomma.
0: Kamikaze,
1: va bene. Tutte le scelte vanno bene.
0: Stefano Baio Curioni, direttore di Palazzo Te, dunque responsabile di questo Inventare la Natura Leonardo Arcimboldo Caravaggio, che possiamo visitare a Mantova ancora per alcuni mesi. Mille grazie a lei per essere stato con noi, e buon lavoro e buona serata.
1: Grazie, buona serata, arrivederci.
0: E noi ci ascoltiamo Le Chant des Oiseaux, il canto degli uccelli di Clément Jeanquin. Siamo ancora da quelle parti, insomma, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, i primi decenni del 500, in cui ad esempio si poteva fare musica imitando i canti e gli effetti e le risonanze ornitologiche.

0: Ma che meraviglia questa esecuzione dell'ensemble Clément Jeanquin del Le Chant des Oiseaux di Jeanquin. Avete sentito le parole che raccontavano di quest'alba che arriva? Amanti, attenzione, si sentono gli uccelli, il sole si sta levando, dunque vi dovete separare se vi eravate nascosti nel corso della notte. Questo era l'alba per il Rinascimento, un brano che bisognerebbe ascoltare, non so, almeno una volta al mese, perché mi sembra che faccia bene alle orecchie, al cuore e al cervello. Certo, ci ha tenuto compagnia fino alle 22 e quasi 31 minuti in questo istante qui a Radio 3 Suite, quando vogliamo raccontarvi di un'altra mostra che si è aperta a Milano, alle Gallerie d'Italia, e si può visitare fino al prossimo 7 febbraio e si intitola Libere, punto esclamativo, 1946-2026, le conquiste delle donne. È una mostra fotografica che racconta, come potete immaginare, le battaglie e le trasformazioni culturali che hanno segnato il cammino verso l'emancipazione femminile, ed è stata curata da Renata Ferri, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere con noi. Sono, credo, una cinquantina di foto quelle che avete allineato per raccontare questi 80 anni di storia.
1: Sì, sono 50 immagini, ma in realtà è una mostra che parla più lingue, perché c'è la fotografia sociale, la fotografia d'archivio, che viene dall'archivio di Publifoto, acquisito da Intesa San Paolo ormai 10 anni fa, un grande fondo di 7 milioni di immagini, quindi un archivio vero della storia d'Italia. C'è dentro questa composizione, questo allineamento, come l'ha chiamato lei, c'è Gianni Berengo Gardin, l'ultimo, cioè, l'occhio del secolo italiano, certo, l'ultimo grande fotografo di strada, come si dice, o fotografo sociale. C'è Paola Agosti, un'altra grande storica fotografa del femminismo, che ha documentato proprio quella stagione. Quindi è una mostra che parla la stessa lingua per quanto riguarda le immagini appese ai muri, che sono, come diceva, 50. C'è poi un'opera di Marcella Campagnano, una straordinaria artista, che dal 74 all'80 ha fatto questo lavoro, viene chiamato stage photography, cioè la fotografia allestita, messa in scena, in cui fotografava le sue amiche, le compagne del suo collettivo, vestite con i ruoli delle donne. Questa mostra parte dal voto alle donne, dal suffragio universale, e, diciamo, ci accompagna, come dice il titolo, nelle conquiste. Poi le conquiste vere delle donne sono state il lavoro, l'uscire di casa, l'istruzione, occupare lo spazio pubblico, questo è stato. E quindi ho cercato di raccontare questa presa dello spazio, questi corpi che escono dalla casa, dall'intimità, insomma, dall'essere confinati invece alla conquista del mondo, del fuori, che passa attraverso, soprattutto per l'esperienza che ho fatto scavando negli archivi, che passa attraverso moltissimo, attraverso il lavoro. Certo. Ma oltre a questo, questa mostra mette in scena anche una timeline, possiamo chiamarla anche in italiano cronologia.
0: Grazie.
1: Che la collega Valeria Palumbo, che è una storica giornalista, ha raccontato dal 46 80 blocchetti di testo che proprio abbiamo allestito in parete, che raccontano le conquiste anche legislative, perché le conquiste passano da quello, non è che solo chiacchiere.
0: Certo.
1: Le leggi che sono cambiate, come sappiamo, appunto il famoso reato contro la violenza sessuale, che diventa da morale alla violenza, poi adesso il DDL Buongiorno, molto controverso, sul consenso, quindi tutte piccole conquiste e anche legislative, proprio l'ingresso delle donne in alcune professioni, magistratura, polizia. Quindi Valeria Palumbo ricostruisce tutte queste tappe insieme anche a degli eventi, appuntamenti importanti con la storia, appunto la letteratura, il cinema che ci ha cambiato, no?
0: Certo.
1: E poi gli stereotipi cambiano anche identificandosi nelle eroine, nei personaggi vincenti, quindi è veramente un viaggio, diciamo, che dura 80 anni, quindi quasi un secolo. E poi, e concludo, questa mostra parla un'ennesima altra lingua, che è la contemporaneità. Cioè, la fotografia è cambiata, la fotografia dal bianco e nero è passata al colore, dalla pellicola è diventata di pixel, e Ma è cambiato anche il modo di fare fotografia, non c'è più il fotografo di strada, siamo tutti fotografi di strada con i nostri smartphone. Quindi la fotografia è diventata sempre più una fotografia di ricerca artistica, di introspezione, di investigazione delle questioni esistenziali profonde. E quindi in mostra c'è anche una stanza dove dentro ci sono sette piccoli film, chiamiamo, è una video installazione con sette artiste che contemporanee, che ognuna in 3 minuti di video installazione fatta o da immagini fotografiche o da video, raccontano degli aspetti della vita delle donne o di loro stesse. Quindi è una mostra piccola, ma con molte voci che fanno una piccola polifonia, diciamo.
0: Certo, ma immagino Renata Ferri che sia stato molto complicato selezionare 50 foto partendo dall'archivio gigantesco che lei ci citava. Mi chiedevo qual è la prima che lei ha scelto, in che modo ha voluto raccontare il 1946, che cosa si vede nella prima foto della mostra?
1: Allora, primo, selezionare è sempre un'operazione chirurgica dolorosissima. Come ha detto lei, tirarne fuori 50 è stato veramente difficile perché ci sarebbe da fare una storia meravigliosa, enorme, veramente gigantesca. C'è talmente tanto materiale. La prima foto in realtà sono stata molto didascalica perché la storia ha bisogno diciamo, di essere raccontata con delle date precise. Quindi la prima immagine sono le donne che vanno al voto, il primo voto delle donne che è il marzo del 46. Non è considerato il vero suffragio perché sono delle amministrative, quindi è un voto parziale, il grande voto con cui normalmente identifichiamo il suffragio universale è quello del 2 giugno, che
0: Certo.
1: unisce le elezioni al referendum Monarchia Repubblica, dove andarono 13 milioni di donne, cioè più degli uomini. Ci fu un'affluenza delle donne che non avevano mai votato del 90 per 89%, quindi una roba altissima. Pensiamo adesso quando contiamo quei dati, quegli exit poll, e siamo sempre angosciati da raggiungere, no? Quindi pensiamo a che entusiasmo c'era, no? In questa opportunità di partecipare, di dire la loro, di fare qualcosa, cioè di essere parte attiva. Quello è stato poi il suffragio. Però la prima immagine sono queste donne un po' impaurite, con questi volti profondamente scavati, scuri. È un'immagine anche un po', se vogliamo, di povertà, di un'Italia difficile che è appena uscita dalla guerra, e sono lì sulla soglia di un seggio con le forze dell'ordine che controllano, e stanno lì con il loro foglietto in mano che devono entrare, ma incerte perché non sanno nemmeno cosa fare. Ed
0: Certo.
1: è appunto la prima immagine, marzo 1946.
0: Senta Renata Ferri, provo a stimolare la nostra conversazione anche grazie a quello che si può recuperare nella discoteca Rai, che è ricchissima. Senta ad esempio questa canzone intonata dal canzoniere femminista di Padova, che cosa racconta?

0: Era dunque il canzoniere femminista di Padova in questo Il divorzio. Renata Ferri, in che modo ha illustrato il divorzio nelle fotografie esposte in Libere 1946-2026, Le conquiste delle donne, questo è il titolo della mostra che si è aperta a Milano alle Gallerie d'Italia?
1: Il divorzio è illustrato attraverso, diciamo che le grandi manifestazioni delle donne prima dell'ondata femminista, poi che diciamo coinvolgerà il 77 con tutto quello che c'è intorno, cominciano proprio negli anni 70, alla fine degli anni 60. Infatti la prima immagine che vediamo è un dittico, cioè sono due foto di fuori Piazza Castello a Milano, di queste signore, non proletari, operai, ma proprio le signore della borghesia milanese, non ricche, diciamo il ceto medio, che nel 1969 scendono in strada con i cartelli che invocano una legge per il divorzio. Ed è curioso perché lo scenario è una Milano invernale, hanno dei cappottini, anche dei colli di pellicetta, i cappelli, sono vestite bene, hanno le gonne, il tacchetto, eccetera. Quindi un'iconografia completamente diversa da quello che vediamo pochi metri dopo sulle nostre pareti, e che sarà il movimento femminista che sarà molto arrabbiato, urlano, le donne gridano perché la rabbia esce, perché hanno preso consapevolezza. Invece queste prime manifestazioni, io ho messo in mostra questa immagine perché la trovo bellissima, perché ancora non urlano, cioè c'è un po' di timidezza, ma c'è nei cartelli, si legge la convinzione e l'urgenza. Il divorzio, come dice anche la canzone del canzoniere di Padova, è anche la conquista, no? Come il denaro, prima la strofa diceva soldi tuoi non hai, non ti pagato mai, esatto. Se ti pagheranno tu ti potrai conquistare, che poi è quello il percorso, certo. Un'indipendenza che ti permetterà di scegliere con chi stare, quanto stare, eccetera, quello che oggi diamo per scontato. E come diceva Emma Bonino, recentemente scomparsa, con cui abbiamo fatto tante cose nel corso della vita professionale, i diritti, anche se sembrano acquisiti, non dobbiamo mai darli per scontati. Quindi, e lo vediamo continuamente, come avevo accennato prima, quindi queste donne stanno invocando una battaglia sacrosanta, che poi sappiamo il referendum riuscirà nel 74, poi ci saranno le battaglie per l'aborto e arriveremo poi a tutto il decennio degli anni 70 di grandi battaglie e anche grandi conquiste.
0: Certo.
1: E poi la mostra continua, ci accompagna negli anni 80, nell'esuberanza anche della moda, nell'esaltazione degli stereotipi, perché non ci siamo liberate allora a tutt'altro, anzi, e oggi siamo ancora di più a rischio, ovviamente, con la manipolazione, intelligenza artificiale, con tutto quello che comporta. Quindi noi arriviamo all'oggi con l'ultima immagine, visto che mi ha chiesto la prima, l'ultima immagine, un'immagine se vogliamo molto semplice, che sono però le grandi manifestazioni del febbraio scorso contro il decreto legge Buongiorno, che rimette in discussione

0: discussione, mette in discussione e cambia, trasforma la legge sulla violenza
1: Certo.
0: sessuale, appunto la famosa controversa questione del consenso. Quindi le donne scendono in piazza, grandi manifestazioni, e il 26 si chiude con questa immagine. E poi, come le dicevo, ci sono altri linguaggi che hanno arricchito. Io posso dire ancora una cosa, se abbiamo il
1: Ma
0: tempo.
1: certo.
0: Quest'anno sono 200 anni dalla nascita della fotografia e diciamo celebrarla anche con questa valorizzazione degli archivi, io credo che sia molto importante perché gli archivi sono tantissimi, molti sono abbandonati. Noi, come la gente, non lo sa, ma noi abbiamo un patrimonio iconografico straordinario e che non viene conservato adeguatamente. Quindi il rischio di perdere questa memoria è altissimo nella dispersione di archivi piccoli dei comuni, privati, eccetera. Quindi va valorizzare anche un'impresa, Publifoto è un grande archivio, ma dare proprio visibilità agli archivi è proprio, vuol dire proteggere la nostra memoria in un momento in cui noi produciamo 5 miliardi di immagini al giorno, cioè 62.000 al secondo, che produciamo e mettiamo in rete. Quindi noi abbiamo una memoria ormai parcellizzata in pixel, e
1: È così. È
0: l'intelligenza artificiale ci ha già corrotto l'immaginario, no? Nel
1: vero.
0: senso che inventandolo è già corrotto, è già ingannevole. Quegli archivi è l'album della nostra vita.
1: Certo. Senta,
0: Quindi
1: saremo sicuramente in tanti ad approfittare di questo suo allestimento a Milano, alle Gallerie d'Italia, fino al prossimo 7 febbraio. Ma chi non ce la facesse, le troverà poi organizzate nell'archivio Publifoto, le 50 immagini che lei ha scelto?
0: assolutamente, l'archivio Publifoto è fantastico perché per parole chiave si può trovare di tutto, si trova molto di più, si trova tutto quello che non ho potuto portare in mostra, quindi assolutamente sì, è un archivio fruibile, pubblico, si può anche andare a visitarlo, è tutto conservato molto bene, a una temperatura insomma, un po' polare perché altrimenti si deteriorano le lastre e tutte insomma, le soluzioni. Ma sì, quello è uno, poi ce ne sono molti altri, però questo è sicuramente un archivio importante, quindi
1: Bene.
0: insomma, vale la pena anche seguirlo perché le mostre che vengono da quell'archivio sono molte, ci sono tanti progetti e credo tanti altri ce ne saranno. E poi fino al 7 febbraio a Gallerie d'Italia c'è questo progetto molto
1: Ma
0: importante,
1: certo, no,
0: insomma,
1: questo
0: che
1: in seconda
0: parla di
1: battuta,
0: noi.
1: se proprio uno non ce la facesse, ecco, diciamo, in subordine c'è l'archivio per
0: Un
1: recuperare, per
0: subordine, sì.
1: studiare a casa, mettiamola così. Renata Ferri, grazie
0: Esatto.
1: mille per essere stata con noi, è stato un gran piacere parlare con lei. Buonasera. E
0: Grazie a voi, buonanotte.
1: abbiamo ancora il canzoniere femminista di Padova che continua con il suo racconto e le sue canzoni di protesta.

0: Siamo Stufe, il canzoniere femminista di Padova. Sono le 22:51 minuti in questo istante e quindi addirittura con un filo di anticipo, il che ci rende felici perché abbiamo più tempo per chiacchierare, vi vogliamo presentare la nuova rubrica del venerdì, il padellone del venerdì. Si chiama proprio in questo modo, è un po' ironico naturalmente, ma è anche tecnico perché è un percorso negli archivi della RAI a partire da registrazioni musicali degli anni 50 che sono conservati proprio sui cosiddetti padelloni. Allora, per capire che cosa sono i padelloni, mi ha raggiunto in studio la mia collega Marianna Gallerano. Ben trovata, Marianna.
1: Buonasera Nicola, ben trovato.
0: Grande ricercatrice di archivi radiotelevisivi e grande esperta di padelloni. Ma cosa sono sti padelloni?
1: Il nome è un po' buffo, ma è in gergo tecnico quello che viene usato per chiamare i dischi, grandi dischi da 40 centimetri e mezzo, quindi molto diversi dai 33 di casa a cui siamo abituati, che venivano utilizzati nella radiofonia già dagli anni 30 e in RAI in particolare negli anni 40 e 50 per registrare quello che serviva a conservare per rimetterlo in onda. Quindi troviamo su questi padelloni cosiddetti delle registrazioni di concerti, di spettacoli, di radiodrammi, insomma di quello che si pensava potesse tornare utile in futuro.
0: E dove sono conservati fisicamente questi padelloni?
1: Guarda, è buffo perché fisicamente sono proprio dall'altro lato di dove siamo noi, sempre nel palazzo di Via Siago, nell'audioteca centrale che si occupa della digitalizzazione di CD, di vinili, di nastri e anche di questi dischi un po' speciali che sono in alluminio rivestito di uno leggerissimo strato di lacca e che quindi è anche molto fragile, richiede un'attenzione molto particolare e per la digitalizzazione si utilizza dei giradischi che comunque si muovono a 33 giri e un terzo e però hanno dei braccini un pochino più lunghi per consentire la messa in posizione del padellone, appunto.
0: Quindi il padellone esisteva nell'epoca in cui erano già disponibili i 33 giri, i long play per uso casalingo, i padelloni invece avevano questa tecnologia che era utilizzata dalla radiofonia sostanzialmente.
1: Esattamente, no? Erano i cosiddetti transcription discs, cioè servivano per l'incisione diretta e c'erano delle testine specifiche che incidevano questo sottilissimo strato in modo che all'epoca era conservato molto durevole, era considerato, scusa, molto durevole nel tempo rispetto ai nastri che già cominciavano ad essere utilizzati in ambito radiofonico, ma non per la conservazione, perché si credeva che lo spessore del nastro non fosse solido abbastanza da fungere da matrice per il futuro.
0: Vero peraltro che i nastri spesso si sono rovinati, si appiccicano, ci sono queste difficoltà poi quando si cercano di recuperare i nastri.
1: Assolutamente sì, ma è vero anche che i cari padelloni, la lacca così sottile nel tempo ha potuto subire dei danni, quindi non sempre si riesce a recuperare tutto il recuperabile, ma con le tecnologie di oggi riusciamo non solo a digitalizzare al meglio della qualità possibile, ma anche a ricostruire quello che si è perduto. Questo
0: certo.
1: È molto prezioso.
0: Ma dacci un'idea, quanti padelloni ci sono qua sotto?
1: Ci credi? 20.000 e più? Allora, abbiamo sicuramente un 10.000 padelloni censiti e catalogati e ordinati alla perfezione e ancora tantissimo lavoro c'è da fare perché, come sai, non si parla mai di un solo archivio ma di tanti archivi e più si scava e più si può approfondire e scoprire del materiale ed è un po' quello per cui abbiamo pensato di fare una rubrica d'archivio che non sia decisa prima sui contenuti per poi andare a cercare che cosa abbiamo in archivio, ma rovescio, che lasci che sia l'archivio a raccontarci che cosa ha. E quindi di qui un percorso che parte da uno di questi padelloni per poi approfondire delle figure musicali magari anche meno note nella contemporaneità.
0: Ma è avviato un processo di archiviazione di quelli che ancora sono misteriosi?
1: Assolutamente sì, è in
0: corso. Tu devi andare a fare questo lavoro, no?
1: Per fortuna
0: finiamo
1: no.
0: Prima se vuoi devi correre, no?
1: Per fortuna ci sono gli eccellenti archivisti di Radio RAI che si occupano di questo. E così come in realtà nell'ambito del progetto ovviamente è previsto non solo la messa in onda qui all'interno di Radio 3 Suite per la prima volta direttamente dal padellone e non dalle copie avvenute poi negli anni 70, ma anche il restauro dei file che arrivano da supporti più danneggiati per una conservazione futura all'interno dell'infrastruttura curata dalle teche RAI per la catalogazione e l'archiviazione nel tempo.
0: Meno male, questo già mi conferma conforta, mi conforta. Ma ci sono ancora le macchine per incidere i padelloni? Tu le hai viste? C'è qualcosa?
1: Non ho avuto modo di vederle. Non
0: potremmo
1: so
0: chiedere che facciano un padellone di te che spieghi cosa sono i padelloni, che sarebbe meraviglioso, diciamo.
1: Sarebbe terribile la conservazione.
0: Un cortocircuito fantastico. Senti, Mariana Gallerano, hai pensato di organizzare questo spazio del venerdì in una serie di cicli, no, che si succederanno nel tempo e che sono tematici. So che quelli futuri sono misteriosi o comunque non so se li vuoi rivelare, ma il primo invece sai già come è fatto, quello che comincia stasera.
1: Allora, stasera comincia con una prima serie che è dedicata a delle figure femminili, non per una questione di ghettizzazione delle donne all'interno del panorama musicale dell'epoca, ma perché è un'occasione per scoprire delle figure di cui per una serie di motivi si è parlato sempre meno o che sono state poi anche fatte ascoltare meno. E in particolare stasera cominciamo da Carmen Bulgarelli Campori, che è una vera e propria pioniera della direzione d'orchestra. Questo è come la chiamavano nelle cronache dell'epoca, perché tu immagina l'Italia degli anni 50 e l'Istituto Luce che fa un servizio della settimana Incom, cioè la settimana Incom fa un servizio conservato all'Istituto Luce, e in cui viene detto: sa anche fare il bucato, stare in cucina a stirare, all'occorrenza sa ricevere in giardino parenti ed amici all'ora del tè. Si chiama Carmen Bulgarelli Campori e nacque per la musica. Oggi in Italia è l'unica direttrice d'orchestra. Questo è quello che dice
0: il paese del quale stavamo parlando con Renata Ferri un istante fa, no? Quello illustrato nella mostra milanese sulle conquiste delle donne. E su questo certo si è rimasti indietro a lungo, e ancora oggi insomma il percorso non è banale.
1: E quindi sembrava doveroso cominciare da un podio al femminile. E tra l'altro sono registrazioni molto particolari quelle che ascolteremo stasera. Un pochino è un tipo di ascolto a cui siamo meno abituati, perché rispetto alle incisioni di oggi ovviamente i mezzi degli anni 50 che incidevano su padellone avevano delle frequenze limitate, quindi è un ascolto un pochino diverso, ma che sicuramente vale la pena, perché sono le uniche testimonianze sonore delle artiste, che poi insomma Carmen Campori è morta nel 1965, quindi o così o nulla,
0: come certo. Morta giovane, peraltro, dopo una carriera sfavillante, aveva diretto più di 500 concerti, leggeva, viaggiato in tutto il mondo. Immagino le difficoltà estreme naturalmente nel acquisire una credibilità, perché naturalmente il ruolo del direttore o della direttrice è un ruolo percepito come una funzione di potere, e quindi è più complicato, insomma, no? Non è una questione di professionalità, è una questione di status psicologico oltre che sociale.
1: Fu aiutata comunque un pochino sia a livello di stampa soprattutto dal fatto di provenire da una famiglia aristocratica e dall'aver sposato un marchese, quindi lei nei titoli era Carmen Campori, il cognome del marito, e questo un pochino a livello di percezione, come dovesse essere necessario giustificare una presenza femminile sul podio, pensa un po' che... E poi comunque lei iniziò come cantante, ebbe una carriera veramente brillante, interrotta poi quella da cantante per una tonsillite, e proseguita poi nella composizione, nella direzione d'orchestra. Fu veramente tra le prime donne a livello mondiale ad avere un successo in ambiente internazionale.
0: Senti, un ulteriore aspetto di strepitoso interesse della tua ricerca è che, oltre a ritrovare una direttrice d'orchestra e queste registrazioni storiche, troviamo anche dei brani dei quali probabilmente tutti noi all'ascolto ignoravamo l'esistenza o che ci siamo dimenticati, e che non sono delle chicche scelte all'interno della sua produzione, sono quello che è rimasto, il che ci fa presumere che facesse parte delle sue quotidianità o insomma comunque di quello che aveva senso, si era pensato di conservare, quindi come una punta di diamante, diciamo.
1: Proprio così, è interessante per questo il discorso con cui iniziavo sul lasciare che sia l'archivio a raccontare le sue storie. Significa non soltanto scoprire la meraviglia di grandi direttori, poi anche molto celebri, che andremo ascoltando nel corso delle settimane di Radio 3 Suite, ma imbattersi in un repertorio poco battuto e ascoltarlo per la prima volta, perché non si è ascoltato altrimenti, non è stato inciso, si tratta sempre di registrazioni inedite, queste che abbiamo noi in Rai sono dal vivo in ambiente Rai, e
0: delle vere chicche, insomma. Mi aiuti a fare una rapida ricognizione sui tre brani che tu ci hai portato in questa prima puntata, un brano di Franco Margola e poi un Boccherini arrangiato da Guido Guerrini e poi un più consueto concerto per violino di Mozart, su quello forse in qualche modo me la posso cavare, ma sui primi sei tu che sai tutto.
1: Ma è tutto un parolone. Allora, la prima registrazione che abbiamo di Carmen Campori in Rai è del 30 maggio del 56 ed è in questo brano di Franco Margola che fa parte di quei brani che dicevi giustamente che nessuno di noi aveva nemmeno contezza dell'esistenza e, è una fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte, pensa tu. Margola era un compositore bresciano nato nel 1908, magari qualcuno degli ascoltatori e degli studenti di musica ha avuto modo di imbattersi nella sua manualistica per lo studio dell'armonia e questa fantasia su tema amarico è un unico movimento con un allegro vivo che si alterna dei brevi adagi e il titolo è ispirato all'Etiopia, per quello amarico, e che da lì arriva un po' la suggestione direi un
0: esotica,
1: pochino esotica, sì, esattamente, del tema principale. E poi invece cambiamo supporto, cioè partiamo dal padellone di oggi che è Margola e continuiamo ad approfondire la figura di Carmen Campori, direttrice, e andando avanti nel tempo e arrivando al 1960 con due registrazioni che sono ad nastro magnetico, sentirete la differenza a livello di suono, perché il nastro era più fragile già allora, ma consente la registrazione di molte più frequenze del disco.
0: Certo. E, nastri peraltro ne abbiamo parecchi, sono 400.000 vedo qua sugli
1: apporti. Sì, sono stime.
0: Sono stime.
1: E sono stime.
0: Magari pessimistiche.
1: E quindi in questo concerto che si tenne a Roma il 5 aprile del 60 con l'orchestra di Roma della RAI e il violinista statunitense Michael Rabin, lei diresse di Luigi Boccherini l'arrangiamento per orchestra di Guido Guerrini del quintettino in re maggiore opera 40, che è detto imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio. Quindi quintettino di padre Basilio, un nome un po' strano perché insomma chi è questo padre Basilio era effettivamente una figura esistente, cioè Miguel Garcia, un frate virtuoso della chitarra che Boccherini ebbe modo di ascoltare a Madrid nel 1788 e che lo colpì moltissimo, e di lì la composizione. E Guerrini, l'arrangiatore, tra l'altro è uno dei compositori contemporanei a Carmen Bulgarelli Campori che lei apprezzava di più, quindi
0: pensa.
1: È una scelta sicuramente motivata.
0: Certo.
1: E poi Mozart, che non ha bisogno di grandi introduzioni.
0: Il concerto in re maggiore, il K218. Sarà interessante però ascoltare il modo in cui suonano Mozart nel 1960, perché insomma è un'epoca pre-filologia, certamente non applicata al classicismo. Probabilmente suoneranno anche con una eredità romantica, perché all'epoca era ancora tutto un po' grondante, no? E carico e pieno. Tu che hai ascoltato, che impressione ti sei fatta?
1: Si sente che è molto lontano, non soltanto per quello che dicevamo prima della grana del suono, ma proprio per l'approccio alla partitura. È un atteggiamento che oggi, se lo sentissimo in una sala da concerto, diremmo: oh mio Dio, cosa stanno suonando? Però che lo rende ancora più interessante, proprio perché la consapevolezza di quella che era la prassi esecutiva passata aiuta moltissimo anche a contestualizzare la prassi esecutiva di oggi.
0: Certo. E ad apprezzarla nel caso uno preferisca, ma su questo siamo per fortuna tutti liberi. Marianna Galerano, mille grazie per essere stata qui con noi a presentare la prima puntata del Padellone del Venerdì e dunque buon lavoro con le successive puntate a frugare tra tutti i tuoi padelloni, nastri, archivi e archivisti. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie.
0: E noi andiamo dunque ad ascoltare subito la fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte di Franco Margola. Sono strumentisti dell'Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli, diretti da Carmen Bulgarelli Campori in questa registrazione del 30 maggio 1956.

Era la fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte di Franco Margola, che abbiamo ascoltato da strumentisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti della RAI di Napoli, diretti da Carmen Bulgarelli Campori, la direttrice alla quale è dedicato il Padellone del Venerdì, questo è il nome della nostra nuova rubrica di questa sera. Una registrazione storica, come avete sentito, il 30 maggio 1956 veniva fissata su questo supporto del quale ci stava parlando un istante fa Marianna Gallerano, uno dei supporti che ha potuto recuperare grazie alla collaborazione dell'Audioteca RAI per la nostra messa in onda di questo venerdì. Il prossimo brano, che proviene, come vi si diceva, invece da un nastro magnetico, un quarto di pollice, quindi siamo andati un pochino più avanti nel tempo, ma soprattutto nella possibilità acustica di riprodurre delle frequenze, un po' più ricco il suono, è questo brano di Boccherini, ma trascritto, orchestrato da Guido Guerrini. Il titolo è Quintettino in Re maggiore, opera 40, numero 2, con una precisazione: era stato scritto da Boccherini imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio. È quel periodo in cui Boccherini sta servendo Don Luis di Borbone, siamo nella seconda parte del Settecento, dunque la Spagna entra prepotentemente tra i suoi modelli di ispirazione. Non sappiamo perché non sia conservato integralmente il quintettino, sui nastri è riportato soltanto il primo movimento, che è una pastorale, seguito poi per l'appunto dal fandango conclusivo. Provengono da un concerto che strumentisti dell'orchestra di Roma, della RAI, diretti da Carmen Bulgarelli Campori, eseguirono il 5 aprile 1960.

Era il quintettino in re maggiore, opera 40, numero 2, imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio di Luigi Boccherini in questa trascrizione per orchestra di Guido Guerrini che abbiamo ascoltato da una registrazione del 5 aprile 1960. Suonava l'orchestra di Roma della RAI diretta da Carmen Bulgarelli Campori, la nostra protagonista dei padelloni del venerdì di questa sera, che sentiremo ora nello stesso concerto insieme al solista Michael Rabin nel concerto in re maggiore per violino orchestra K218 di Mozart, che è articolato nei movimenti allegro, andante cantabile, rondò, andante grazioso, un altro ritrovamento dunque delle nostre teche. Torniamo al 5 aprile 1960.

Era il concerto per violino in re maggiore di Mozart K218 che abbiamo ascoltato da Michael Rabin insieme all'orchestra di Roma della RAI diretta da Carmen Bulgarelli-Campori in una registrazione storica del 5 aprile 1960, che chiude la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica, i padelloni del venerdì, che questa sera Mariana Gallerano ci ha presentato prima e che ha curato personalmente e terrà compagnia agli ascoltatori di Radio 3 Suite nelle prossime settimane con questo primo ciclo dedicato a donne protagoniste nella musica del Novecento, interpreti e compositrici, oltre alla direttrice che abbiamo ascoltato ora e che ci ha portato fino agli ultimi istanti, gli ultimi minuti di questa ricca puntata di Radio 3 Suite, occupata in parte nella prima sezione con il nostro cartellone che abbiamo trasmesso in diretta dalla Filarmonia di Berlino con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. È stato veramente un godimento il primo concerto di Brahms eseguito da Víkingur Ólafsson e poi Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Grazie a tutti per i messaggi che sono arrivati, continuano ad arrivare al nostro 335-5634-296. Ma intanto sfilano, come sentite, le note della nostra sigla conclusiva, a ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano per l'appunto, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e che è curato da Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Simone D'Arrigo, che è ancora là in questo momento, e Giulio Salvatelli. In regia c'è Giorgio Spolverini. Nicola Campogrande ha condotto con grande gioia e piacere per l'intera settimana. Adesso tornerò a fare un po' il compositore, ma prometto di rientrare a godere di qualche altra settimana di conduzione nel corso dei prossimi mesi. Dunque vi saluto, grazie ancora per essere stati con noi e vi auguro la buonanotte.

Oh, my God.

0: Vibriss e anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

0: Capitolo 13. Come gli amici di Danny vennero in aiuto di una povera signora in strettezze. La signora Teresina Cortese e i suoi 8 figli e la sua vecchia genitrice vivevano in una graziosa baracca sull'orlo della ravina profonda che limita a mezzogiorno il Pian della Tortiglia. Teresina era una piacente incarnazione di donna matura e non aveva in vero che 30 anni. Sua madre, relitto sdentato e risecchito della generazione precedente, ne aveva 50. A tutti era da un pezzo passato di mente che si chiamava Angelica. Durante la settimana le magre dita di questa vecchia sbrigavano svelte e non poco lavoro, poiché a lei toccava nutrire, pulire, vestire, far ruzzare e mettere a letto i primi 7 degli 8 marmocchi. Teresina era tutta presa dalle cure dell'ottavo e da certi preparativi per il nono. Ogni domenica, però, la vieja, ammantata di nero raso più antico che lei stessa e con in capo un imperituro a fare di nera paglia dal quale pendevano 2 grosse ciliegie di stucco smaltato, mandava al diavolo i doveri casalinghi e si recava, piena di decisione, in chiesa, dove sedeva impassibile, come i santi stessi nelle nicchie. Una volta al mese, inoltre, andava di pomeriggio a confessarsi. Sarebbe stato interessante sapere di quali peccati si confessasse e in quali ore della giornata codesti peccati commettesse, poiché in casa di Teresina creature di tutti gli stadi dell'evoluzione animale richiedevano assistenza di minuto in minuto. Nessuna meraviglia che la vieja avesse un'anima di pietra difesa da nervi d'acciaio. Ogni altra specie d'anima le sarebbe uscita dal corpo ruggendo via per il cielo come un razzo. Teresina, quanto all'anima, era una donna mite e perplessa. Il corpo suo era un perfetto apparecchio per la distillazione dei bambini. Il primo figlio, concepito a 14 anni, era stata una sorpresa per lei. E una sorpresa tale che la portò a lasciarlo avviluppato in un giornale su una pista di danze per il beneficio del guardiano notturno. Questo è un segreto. Ancora adesso Teresina potrebbe avere delle seccature se si venisse a saperlo. Quando ebbe 16 anni, fu tolta in moglie dal signor Alfred Cortés, che le diede il proprio nome e gettò le fondamenta della di lei famiglia nelle persone di Alfredo ed Ernie. Il signor Cortés le diede con piacere il proprio nome. Era del resto un nome d'uso temporaneo. Egli si chiamava Guglielmo prima di venire a Monterey e Guglielmo tornò presto a chiamarsi poiché, nata Ernie, lasciò per sempre la città di Teresina. La regolarità con la quale diventava madre era argomento di stupore per Teresina stessa. Le capitava alle volte di non riuscire a spiegarsi chi poteva essere il padre del figliolo in pendenza. Arrivò a credere che forse il contributo dell'uomo non era del tutto necessario. Un anno, infatti, concepì lo stesso, pur dopo un mese e più che si trovava in quarantena per difterite. Quando, ad ogni modo, una questione diventava troppo complicata per la sua mente, essa andava a deporla in grembo alla Madre di Dio, che aveva tanta più esperienza, tanto più interesse e tanto più tempo di lei per cose del genere. Teresina si confessava con frequenza ed era la disperazione di padre Ramon. Egli vedeva che mentre le sue ginocchia, le sue mani e le sue labbra facevano penitenza per un vecchio peccato, i suoi occhi pudichi e provocanti, mandando lampi di sotto alle lunghe ciglia abbassate, gettavano le fondamenta d'un peccato nuovo. Nel tempo che ho impiegato a raccontare tutto questo, ecco intanto venuto alla luce il nono figlio di Teresina. Essa si trovava dunque disimpegnata per il momento. La vieja prese in forza un altro pupillo. Alfredo passò a frequentare la terza. Ernie passò a frequentare la seconda e Pancito andò a scuola per la prima volta. In California era a quell'epoca venuta la moda delle madrine scolastiche che visitavano le scuole e interrogavano i bambini sui particolari più intimi della loro vita domestica. Alfredo subì questo interrogatorio già quando frequentava la prima. Poiché aveva un aspetto troppo sparuto, fu chiamato in direzione. La madrina visitatrice, esperta di psicologia infantile, gli chiese benevolmente: «Hai abbastanza da mangiare a casa, Freddy?»
1: «Sicuro»,
0: Alfredo rispose.
1: «Bene»,
0: disse la madrina. «Raccontami che hai mangiato a colazione».
1: «Tortiglie e fagioli»,
0: Alfredo rispose. La madrina si voltò verso il direttore scuotendo il capo. Tornò poi all'infante. «E che cosa ti aspetta a casa per desinare?»
1: «Non sono aspettata a casa», rispose Alfredo.
0: «Come?» la madrina esclamò. «Non mangi a mezzogiorno?»
1: «Sicuro che mangio»,
0: Alfredo disse. «Ho con me una tortiglia con dentro i fagioli». Sgomento ora trasparì dagli occhi della madrina, ma essa seppe dominarsi.
1: «E che cosa mangerai stasera per cena?»
0: domandò.
1: «Fagioli e tortiglie»,
0: Alfredo rispose. Qui la madrina si dimenticò della psicologia.
1: «Tu vuoi darmi a intendere?»
0: gridò.
1: «Che mangi soltanto tortiglie e fagioli?»
0: Alfredo era attonito.
1: «Gesù Cristo», disse, «che potrei mangiare di più?»
0: A tempo debito, il medico della scuola ascoltò il rapporto dell'inorridita madrina. E un giorno egli scese dall'automobile dinanzi alla casa di Teresina per un sopralluogo. Mentre attraversava il cortile, gli giunse dalla casa una demoniaca sinfonia d'urla animali. Si affacciò sulla soglia della cucina ed ecco, vide la vieja andare al focolare, tuffare un cucchiaione di legno nella pentola e disseminare fagioli lessi sull'impiantito. La sinfonia allora cessò di colpo. Creature strasciconi, carponi e in piedi andarono in silenziosa alacrità da un fagiolo all'altro, sostando solo per mangiare. La vieja tornò alla sua sedia per qualche minuto di pace. Sotto il letto, sotto i mobili e sotto il focolare stesso si cacciavano i bambini, cercando i fagioli come piccoli scarafaggi. Il medico della scuola, stimolato nell'interesse scientifico, si trattenne un paio d'ore. Se ne andò scuotendo il capo. Il capo scosse da persona incredula tutto il tempo che fece il suo rapporto. «Li ho esaminati punto per punto», disse. «Denti, pelle, sangue, scheletro, occhi. E li ho messi alla prova in ogni funzione, signori. Essi vivono di un genere di commestibili che costituisce un lento veleno. E fin dalla nascita ne vivono. Pure, signori, non ho mai visto ragazzi più sani nella mia vita». Fu sopraffatto dall'emozione. «Piccole bestie», esclamò. «Non ho mai visto denti come i loro nella mia vita. Mai, mai visto denti simili». Come faceva Teresina, qui si chiederà, a procurarsi gli alimenti per la famiglia? Quando le macchine per trebbiare i fagioli sono passate, ognuno può vedere, dove si sono fermate a lavorare, alti mucchi di rifiuti, le spoglie dei fagioli. Se in un pomeriggio di vento stendete a terra una coperta e quei residui agitate per aria sopra la coperta, vedrete che le trebbiatrici non sono infallibili. In un pomeriggio di lavoro potrete raccogliere anche 10 kg di fagioli. Ogni autunno, la vieja e quelli tra i bambini che potevano camminare andavano per i campi a raccogliere fagioli nel modo suddetto. I contadini la lasciavano fare. Essa non recava nessun danno. Era una cattiva annata quando la vieja non riusciva a mettere insieme 2 quintali di fagioli. Con 2 quintali di fagioli in casa non c'è paura di morire di fame. Altri commestibili, le cornie come zucchero, pomodori, peperoni, caffè, pesce o carne, possono arrivare di quando in quando per un miracolo, per l'intercessione della Santa Vergine e magari per industria o abilità, ma i fagioli ci sono sempre e uno si trova con le spalle al sicuro. Sono un tetto di riparo sullo stomaco, i fagioli. Sono una calda pelliccia contro i freddi dell'economia domestica.

Una cosa soltanto poteva minacciare la generale felicità e le singole esigenze nella famiglia della signora Teresina Cortés, ed era che il raccolto dei fagioli andasse perduto. Quando i fagioli sono maturi, le piccole piante vengono divelte e ammassate in grandi mucchi per seccare il sole. Allora è tempo di pregare che non piova. Soltanto poteva minacciare la generale felicità e le singole esigenze nella famiglia della signora Teresina Cortés, ed era che il raccolto dei fagioli andasse perduto. Quando i fagioli sono maturi, le piccole piante vengono divelte e ammassate in grandi mucchi per seccare il sole. Allora è tempo di pregare che non piova.

essere rivoltati per seccare di nuovo. Se piove una seconda volta, bisognerà rivoltarli una seconda volta. E se piove per la terza volta, addio. I fagioli infradiciano, il raccolto è perduto. La vieja aveva l'abitudine, quando i fagioli erano messi a seccare, di offrire un cero alla Vergine. L'anno di cui parlo, i fagioli erano già stati ammucchiati al sole e il cero era stato acceso. I sacchi per la raccolta erano pronti, in casa di Teresina. Fu dato l'olio alle tre Beatrici, le belle macchine vennero tirate fuori, sulle aie. Si scaricò un acquazzone. Lavoranti straordinari furono chiamati a precipizio per rivoltare i mucchi di fagioli. La vieja accese un secondo cero. Si scaricò un altro acquazzone. La vieja comprò allora due candele con una piccola moneta d'oro che teneva in serbo da anni e anni. I lavoranti rivoltarono al sole i mucchi di fagioli per la seconda volta e il cielo si aprì a cataratta. Allagò i campi di pioggia gelata. Non un fagiolo fu raccolto in tutta la provincia di Monterey. I mucchi informi sprofondarono, travolti dall'aratro, nella terra. Allora entrò la disperazione nella casa della signora Teresina Cortés. Il sostegno della vita era infranto, il tetto di riparo crollato. Finita era l'eterna verità, i fagioli. La notte i bambini urlavano di terrore all'idea dei giorni di fame che si avvicinavano. Nulla era stato detto loro, ma essi sapevano. E la vieja andava in chiesa, come sempre, sedeva impassibile, come sempre. Però, se guardava la Vergine, contraeva le labbra in una smorfia di scherno. «Ti sei prese le mie candele», essa pensava. «Oh sì, sei ben ghiotta di candele, oh scervellata!» Trasferì su Santa Chiara la sua devozione. Le raccontò dell'ingiustizia che le era stata fatta e si permise un piccolo pensiero maligno circa l'Immacolata Concezione. «Tu sai, delle volte Teresina non riesce a ricordarsi chi sia stato», disse a Santa Chiara.

È stato detto e ripetuto che Gesù Maria Corcoran aveva un cuore d'oro. Aveva anche il dono, che pochi umanitari posseggono, di sentire una specie di segreta attrazione per la quale si trovava inevitabilmente presente dove più c'era bisogno della sua bontà. Quante volte non si era imbattuto in giovani dame che cercavano consolazione. Qualunque dolore o sofferenza esercitavano un'attrazione irresistibile su di lui. Da mesi e mesi, ora, egli non si recava a trovare l'amica Teresina. Se non esistesse nessuna mistica attrazione tra dolore e umanitarismo, come si spiegherebbe che egli andò a visitarla proprio il giorno in cui erano stati messi in pentola gli ultimi fagioli del vecchio raccolto? Si mise a sedere in cucina e dolcemente si strappava via i bambini dalle gambe. Cominciò Teresina a parlargli della sua calamità e lui l'ascoltò con punto, afflitto. Osservò affascinato il sacco che lei gli rivoltò sotto gli occhi a mostrargli come non contenesse più un solo fagiolo. E col capo approvò pietosamente quando lei gli indicò i bambini che presto sarebbero stati dei piccoli scheletri, che presto sarebbero morti di fame. La vieja allora raccontò piena di risentimento come fosse stata beffata dalla Vergine. Ma su questo punto Gesù Maria non si mostrò solidale. «Che ne sai tu?» disse Severo. «Forse la Beata Vergine aveva da fare in qualche altro luogo». «Ma 4 ceri le ho offerto!» insistette stridula la vieja. Gesù Maria la considerò con un occhio gelido. «Che sono per lei 4 ceri?» disse. «Una chiesa ho visto dove ne aveva centinaia. Mica scarseggia di candele la Vergine». Ma il cuore gli scottava per i guai di Teresina. Ne parlò quella sera con pietoso vigore agli amici, nella casa di Danny. Seppe essere eloquente al più alto grado e perorò da appassionato la causa di quei poveri bambini senza fagioli.

Così vivace fu il suo linguaggio che il fuoco del suo cuore si appiccò ai cuori degli amici. Essi scattarono in piedi, mandando lampi dagli occhi. «Quei bambini non moriranno di fame!» esclamarono. «Penseremo noi a loro!» «Noi viviamo nell'abbondanza!» disse Pilon. «Daremo loro parte del nostro!» Danny disse. «E se hanno bisogno di una casa!» soggiunse. «Potranno venire a stabilirsi qui!» «Domani ci metteremo all'opera!» gridò Pablo. «Non più ozio, al lavoro! Vi sono tante cose che si possono fare, volendo!» Gesù Maria provò la soddisfazione di un capo che ha trovato dei seguaci. Né gli amici si fermarono alle parole, passarono veramente ai fatti. Incettarono pesce, spogliarono gli orti dell'hotel del monte, si misero insomma sul sentiero di caccia e fu tutta gloria. Che cosa può esservi di più bello che commettere un delitto per altruismo? Il pirata portò a 30 centesimi il prezzo del suo carico giornaliero di legna e incluse 3 nuovi ristoranti nel suo giro di ogni mattina. Joey Grande rubò varie volte la capra della signora Palocico e ogni volta qualcuno riconduceva quel capo di bestiame alla proprietaria. Cominciarono così ad accumularsi le provviste in casa della signora Teresina. Cassette piene di lattuga stavano l'una sull'altra davanti al portico. Pesce andato a male spargeva per le adiacenze un tenace profumo. E ancora non si spegneva la fiamma della carità in petto agli amici. Chi avesse sfogliato il libro delle denunce alla questura di Monterey avrebbe notato che in quel periodo c'era un brusco risveglio di delinquenza spicciola. L'auto della polizia correva da un luogo all'altro. Qui si accusava la sparizione di una gallina, là quella di un'intera riserva di zucche. La società Paladini accusò la perdita di 2 latte da 50 kg di pesce in conserva. In casa di Teresina si cominciava a non avere più spazio per muoversi. La cucina era stipata di provviste sino al soffitto. Il portico posteriore traboccava di vegetali e un profumo come quello di una fabbrica di roba in scatola stagnava succhiando la tortilla. Gli amici erano tutto il giorno in moto per i loro giochetti di prestigio e a lungo discorrevano, discutevano, progettavano con Teresina. Da principio Teresina non stava più nei panni dalla gioia per tanta grazia di Dio e non sapeva come dimostrare la propria gratitudine. Ma in capo a una settimana cambiò umore. L'ultimo nato aveva la colica, Ernie aveva dei curiosi disturbi d'intestino, Alfredo aveva la faccia piena di sfoghi. Tutti urlavano e strepitavano dalla mattina alla sera. Teresina esitò a dire agli amici quello che doveva pur dire. Si vergognava. Passò 2 o 3 giorni a cercare di farsi coraggio e in questo tempo le arrivarono 20 chili di sedano e una cesta di meloni di Cantalupa. Doveva decidersi. I vicini cominciavano a guardarla dall'alto in basso. Convocò dunque gli amici di Danny al completo nella cucina e li informò, con ogni cura e riguardo per non ferirli nei loro sentimenti, di come stavano le cose. «Verdure e frutta non vanno bene per i bambini», spiegò. «Il latte è restringente per una creatura già svezzata». Indicò la dirata marmaglia piena di sfoghi sulla faccia e le gambe. «Ecco, erano tutti malati. Bisognava dar loro l'alimento adatto». «E qual è l'alimento adatto?» chiese Pilon. «Fagioli», Teresina rispose. «I fagioli sono un cibo sicuro, non fanno mai male». Gli amici se ne andarono in silenzio. Sembravano scoraggiati, delusi, ma ognuno in cuor suo sapeva che il primo fuoco d'entusiasmo era già venuto meno da tempo. Giunti alla casa di Danny, tennero seduta plenaria. Di che parlarono non si può riferirlo. Sarebbe mandarli tutti incontro a gravi conseguenze. Ma quella sera stessa, dopo mezzanotte, 4 forme oscure che non nomineremo attraversarono come ombre la città. Indistinte penetrarono sotto la tettoia della Western Warehouse Company. Il guardiano disse poi di aver udito dei rumori, aver investigato e nulla visto. Non sapeva spiegare come il furto fosse avvenuto, ma 4 uomini sapevano che il guardiano era immerso in un sonno profondo. Poco più tardi, le 4 ombre strisciarono fuori dai magazzini,
curvi sotto il peso di un carico immane. Grugniti aneliti sfuggivano loro di bocca. Alle 3 del mattino Teresina si svegliò. Aveva udito aprire la porta posteriore della casa. «Chi è?» gridò. Nessuno le rispose, ma 4 possenti tonfi squassarono la baracca. Essa accese una candela e andò in cucina a piedi nudi. Là, allineati contro il muro, vide allora 4 sacchi da 50 kg l'uno di bei fagioli rosa. Teresina si precipitò a svegliare la vieja. «Miracolo!» gridò. «Miracolo! Vieni in cucina a vedere!» La vieja guardò piena di vergogna i 4 gonfi sacchi. «Oh, la miserabile peccatrice che non sono altro!» disse tra le lacrime. «Abbi pietà di me, madre santa! Ogni mese ti darò una candela nuova, finché campo!» A casa di Danny, 4 amici dormivano contenti, avvolti nelle coperte. Quale cuscino si può aver migliore di una coscienza pulita? E dormirono anche tutto il pomeriggio. Il loro lavoro lo avevano fatto. Da certi segni infallibili, Teresina si accorse di essere incinta e, buttando nella pentola una generosa misura di fagioli nuovi, si domandò ansiosamente chi degli amici di Danny fosse il responsabile.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party, ciao Dario Zonta.
6: Ciao Roberto Oggi Silvestri.
5: Abbiamo uno studio pienissimo.
6: Gli ospiti dal vivo, nel senso che sono qui con noi e non appunto, e siamo felici di salutare, lo facciamo subito, partendo da Antonietta De Lillo. Ciao Antonietta, ben trovata.
7: Grazie e saluto a tutti.
6: Regista, filmmaker e produttrice, accanto a lei Elisabetta Giannini. Ciao Elisabetta.
8: Ciao.
6: Montatrice e regista, e con loro parleremo del film La leggenda del deserto e di tante altre cose connesse.
5: Poi abbiamo Maria Ludovica Ferrari.
9: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Ciao.
5: Che è curatrice d'arte, che al Macro presenterà un programma, poi ce lo racconti, anzi forse è già cominciato.
9: Sì, ha già cominciato la settimana scorsa.
5: La settimana scorsa un programma di arte dedicato in qualche modo anche al cinema, e in particolare a Monica Vitti, poi ne parleremo.
6: Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Diamo le notizie, sì. Parto io. Allora, sì, no, la notizia... Allora, questa settimana, come chi ci ha seguito lo sa, in maniera voluta e anche non voluta, cioè diretta e indiretta, i temi legati alla politica, alla realtà, a quel che accade e quindi al cinema ci hanno attraversato e interrogato. E finirà questa settimana, domani, con l'avventura del cinema che sarà dedicata interamente al documentario politico. Quindi una puntata monografica con il professor Marco Bertozzi, che ci aiuterà a capire.
5: Che in qualche modo comincia anche questa sera, perché parleremo di un documentario.
6: No, assolutamente. Questo
7: siamo
6: quello che anche,
7: siamo
6: questo è l'annuncio di domani. Ma oggi parleremo ancora sicuramente di cinema e documentario politico, perché La leggenda del deserto è anche questo, ma vogliamo dare notizia, perché è una notizia molto importante, che ha a che fare con l'incasso del film Nazar, film di cui abbiamo parlato in questi giorni e che, ascoltate, in 3 giorni ha incassato in Italia 1.800.000 euro. Ieri era presente in 449 sale e la media sala, perché mi sono fatto dare il box office, quello così dice esploso, la media sala è 1.549 a copia, è la media sala, cioè è altissima. Quando già siamo poco sopra i 1.000 si grida al successo. In 3 giorni l'hanno visto 243.466 persone. Ma attenzione, il secondo film più visto ieri è The BB Files, altro film che è uscito solo ieri, in un giorno ha incassato il secondo film, quindi 174.000 euro, l'hanno visto 23.138 persone. Capite? Cioè, sta succedendo qualcosa, dico a tutti noi, perché se i primi due film sono due film che intercettano una questione fondativa, così importante, così complessa come quella del conflitto israelo-palestinese, insomma, evidentemente. Sì. Noi Nazar non l'abbiamo visto.
5: Ma non solo l'abbiamo visto, ma ho scoperto solo oggi che cosa vuol dire.
6: Che vuol cosa?
5: Nazar. Lo sapete?
7: Certo, io ho visto il film.
6: E adesso interrogeremo Antonietta
7: De Lillo. Sono le vittime collaterali.
5: È il termine che l'esercito israeliano usa per indicare quanti civili in una singola incursione sono stati presumibilmente uccisi.
7: Sì, sì, e loro lo sanno prima ancora. Sono le vittime collaterali, cioè quelle che si devono sacrificare anche se non sono l'obiettivo.
6: Io approfitterei subito, se siamo tutti d'accordo, se siete d'accordo, di chiedere ad Antonietta, che ha visto il film, perché abbiamo tanti ascoltatori che hanno dato dei commenti, sentiamo il tuo.
7: Comunque mi viene da dire una cosa, che quando il cinema è politico riesce a unire di più della politica stessa.
6: È una bella riflessione. Perché questi numeri ci dicono qualcosa.
7: Sì,
6: questi numeri
7: sono
6: ci dicono
7: d'accordo.
6: Qualcosa. Cioè, dicono qualcosa che ha a che fare con quello che hai detto.
7: Sì, l'ho visto, ho detto, ma poi ho capito che tante altre persone hanno detto così, che è assolutamente un funerale collettivo. Si esce da lì in silenzio, senza nessuna voglia di dire una parola sola. Certo, si va a casa e si dice: io comunque ho visto tutto questo da una comoda poltrona di un cinema. Però insomma, ci dimostra che il cinema riesce, come dire, a darci dei pugni nello stomaco importanti,
6: riesce ancora
7: utili, e lo fa in una maniera proprio cinematograficamente molto interessante, perché è l'apoteosi della semplicità. Cioè lui è sui tetti di Tel Aviv, intervista queste persone con questo tono quasi normale, cioè lo fanno perché il sistema lo deve fare. C'è questo sfondo di Tel Aviv che è una specie di Miami ormai, di grande città moderna, e dopo un'ora, un quarto, un'ora e venti di questo, alla fine gira la macchina e ci porta per 5 minuti in Palestina. E però ci arriviamo, come dire,
6: con questo carico.
7: Carichi proprio, e quelle immagini che forse sono le stesse della televisione, ma rimontate, viste così, hanno un impatto emotivo fortissimo.
5: Pare che le immagini oggi di Gaza sono proprio un deserto totale. Non c'è più un, no, come Hiroshima dopo la bomba. Una cosa incredibile. Beh, però c'è l'antidoto, perché la Paramount...
6: Adesso passiamo alle notizie che ci porta Roberto Silvestri.
5: Ovvero... Tra poco non succederà più tutto questo, perché la Paramount e la Warner finalmente si sono unificate. Prima era stato bloccato questa unione, e invece dal 6 ottobre abbiamo Paramount e Warner che fanno una specie di colosso terribile, tant'è che ci sono appunto le prime dichiarazioni assurde. Per esempio, Mark Ruffalo: questa fusione soffocherà la creatività, limiterà la libertà di espressione e costerà il posto di lavoro a tante persone. Tra l'altro hanno già tolto il gruppo dirigente di HBO, no, ricordiamo che questo ha a che fare con CNN, CBS, Paramount, Showtime, eccetera. E continua Ruffalo: e costerà il posto di lavoro di tante persone. Questa è una battaglia contro oligarchi, miliardari e corrotti che per arricchirsi ancora di più calpestano gli interessi della gente comune. Qui c'è proprio lo scontro dell'America, le due Americhe, no? Cioè la Costituzione americana è per i cittadini o per chi fa profitto? No, questo è un po' lo scontro da sempre, dal 600.
6: Beh, carichi di queste domande, noi iniziamo la nostra puntata.